0: Avete ascoltato la suite ventesima in re maggiore per clavicembalo di Johann Jakob Froberger, clavicembalista Gustav Leonhard.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Ouverture in si minore, opera 26, Le Ebridi, Residenzi Orchestre de l'Aia, Jan Willem de Vrind, direttore.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato l'Ouverture in Si minore, opera 26, Le Ebridi, Residenzi Orchestre de l'Aia, Jan Willem de Vrind, direttore.
1: Benjamin Britten, Fantasy Quartet, fantasia per oboe, violino, viola e violoncello, opera 2. Hans-Jürg Schellenberger, oboe. Rainer Kussmaul, violino. Wolfram Christ, viola. Georg Faust, violoncello.

Di Benjamin Britten avete ascoltato Fantasy Quartet, fantasia per oboe, violino, viola e violoncello, opera 2. Hans-Jürg Schellenberger, oboe. Rainer Kussmaul, violino. Wolfram Christ, viola. Georg Faust, violoncello.

0: di Hans Abraham Hansen abbiamo ascoltato Air per fisarmonica, Frod Altl fisarmonica.
1: Jacques de Vert. Non mi conosci tu? Ecco a sei, da Il decimo libro dei madrigali. Ensemble Voces Suaves.

Di Jacques de Vert abbiamo ascoltato Non mi conosci tu, Eco assai, da Il decimo libro dei Madrigali. Ensemble Voces Suaves. Antonio Vivaldi. Concerto in Fa maggiore per violino, archi e continuo, RV 293. L'autunno. Allegro. Ballo e canto dei Villanelli. L'ubriaco. Ubriachi. Ubriaco. L'ubriaco che dorme. Adagio molto. Ubriachi dormienti. Allegro. La caccia. La fiera che fugge. Schioppi e cani. La fiera fuggendo muore. Imaginarium Ensemble. Enrico Nofri, violino e direzione.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino, archi e continuo RV 293, l'autunno. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino e direzione. Giuseppe Martucci, tre pezzi per violino e pianoforte, opera 67. Andantino con moto, allegretto, allegro passionato. Vladislava Luchenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte.

Di Giuseppe Martucci abbiamo ascoltato tre pezzi per violino e pianoforte, opera 67. Vladislava Luchenko, violino. Cristia Julia Hatzie, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore, D125. Largo, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegretto, presto vivace. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, D-125. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.
1: Johannes Brahms. Sonata per violino e pianoforte numero 2 in La maggiore, opera 100. Allegro amabile, andante tranquillo vivace, allegretto grazioso. Anne Sophie Mutter, violino. Alexis Weissenberg, pianoforte.

di Johannes Brahms avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte numero 2 in La maggiore, opera 100. Anne-Sophie Mutter, violino. Alexis Weissenberg, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Sergei Prokofiev. Sonata numero 6 in La maggiore per pianoforte, opera 82. Allegro moderato. Allegretto. Tempo di valzer lentissimo. Vivace. Vadim Holodenko, pianoforte.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la sonata numero 6 in La maggiore per pianoforte, opera 82. Vadim Holodenko, pianoforte. Ludwig van Beethoven. Quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro. Minuetto e trio. Andante cantabile con variazioni. Allegro. Quartetto Casals. Vera Martinez Menner e Abel Thomas Realp, violini. Jonathan Brown, viola. Arnau Thomas Realp, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto Casals. Vera Martinez Mener e Abel Thomas Realp, violini. Jonathan Brown, viola. Arnau Thomas Realp, violoncello.
1: Antonin Dvorak. Sinfonia numero 9 in mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio allegro molto, largo, scherzo, molto vivace, poco sostenuto, allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano.

Di Antonin Dvořák avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Orchestra Sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano.

Enigma dello specchio nello specchio. Cosa riflette uno specchio posto davanti a un altro specchio? Non si saprà mai. Perché provate un po' a entrare tra i due specchi, riflettere a voi stessi, quindi forse con una telecamera messa esternamente che non si inserisce tra i due specchi potremmo capire cosa accade in quell'interspazio che non è realtà e non è irrealtà. Intanto la realtà ci porta oggi a proporvi, come sempre, alle 6, qui comincia alle 6 minuto e 43 secondi, Arturo Stalteri al microfono, Federico Capitoni in regia e alla scelta delle musiche con Paola Brai alla console, il programma curato da Federico Vizzaccaro, che ha un telefono 355634296. Dunque, di enigmi parliamo oggi attraverso un libricino veramente molto breve, e che però ci fa interrogare sul famoso enigma della Sfinge e di Edipo, che lo risolve. Ma il libro di cui parliamo pone ulteriori domande, nel senso che ci sono altri due enigmi almeno all'interno di questa vicenda. Uno è lo stesso Edipo, uno è il rapporto della Sfinge con se stessa e con colui che la sfida. Thomas de Quincey è stato uno strano scrittore vissuto nel Settecento, tra 785 e 859, vagabondo, piomane, giornalista fluviale, prosatore fosforico che Emilio Cecchi, come leggiamo, poneva all'origine della moderna forma del saggio. Molte opere, esempio Confessione di un mangiatore d'oppio, L'assassinio come una delle belle arti, Gli ultimi giorni di Immanuel Kant, oppure Suspiria de profundis. Questo è l'enigma della Sfinge che troviamo ora per Aragno, curato da Alessandro VII, ci riporta uno scritto del 1850 e uno scritto che lui poi riprese più volte, lo leggiamo anche nella prefazione, proprio dal testo comunque originale è tratta la versione che troviamo per Aragno, che è in tutte e due le lingue perché in realtà il testo dura non più di 30 pagine e quindi si può agevolmente inserire anche in lingua originale. Insomma, chi era Edipo? Edipo, il complesso di Edipo, uccide il padre, sposa la madre. Insomma, Laio è re di Tebe e un giorno in cui sua moglie Giocasta promise di presentargli il figlio, apprese che questo figlio, secondo una profezia, l'avrebbe ucciso anche se non era ancora nato. E allora cosa fa? Lo fa da appena nato, lo dà a un pastore che lo adotterà senza che lui sappia di essere il figlio di Laio. Ma per un caso della vita poi in realtà questo Edipo da grande ucciderà il padre non sapendolo e sposando la madre, non sapendo che è la madre, da lì appunto il famoso complesso di Edipo. Ma Edipo è famoso anche perché risolve questo famoso enigma della Sfinge, l'enigma appunto che diceva quale essere prima si muove su due gambe, poi su quattro, anzi su quattro gambe, poi su due e poi su tre, e lui risolve l'enigma perché è l'uomo da bambino, gattona a quattro zampe, poi due, poi da vecchio ha un bastone che lo aiuta, e fino a qui avremmo risolto l'enigma. Ma Thomas de Quincey ne pone altri e cerca di dare anche risposta a questo enigma degli enigmi. Intanto eccolo Edipo a Colono, grazie a Gioacchino Rossini, con il primo ascolto di oggi. Siamo con una musica di scena per basso, coro maschile e orchestra per la tragedia omonima di Sofocle, 1817, quando venne scritta, e noi l'ascoltiamo nella sua ouverture grazie a Sir Neville Mariner e la Academy of St. Martin in the Fields.

Gioachino Rossini, la Ouverture dall'Edipo a Colono con l'Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Mariner la direzione, Thomas de Quincey, l'enigma della Sfinge, insomma la vicenda di Edipo, la profezia, l'abbandono sul monte Cicerone, l'infanzia a Corinto, l'uccisione di Laio, il padre, il ritorno a Tebe, il confronto con la Sfinge, il matrimonio con Giocasta, sua madre, lo scioglimento finale, la chiamata a Colono. Tutto questo è noto, eppure Thomas de Quincey riapre la questione della Sfinge. Ma se si fosse sbagliata, se non fosse quella la risposta, se vi fossero altri enigmi all'interno della domanda della Sfinge, e qualche risposta la dà Thomas de Quincey. Intanto ricapitoliamo bene l'enigma che la Sfinge aveva proposto. La Sfinge era questa mezza donna e mezzo leone, e nella Beozia esigeva regolarmente un tributo di vite umane, e tale tributo doveva essere elargito dai territori annessi a Tebe fino a che un enigma proposto dal mostro non fosse stato confacentemente risolto. Ecco che Edipo si offre. Qual è insomma questo enigma? Diciamolo bene. Qual è la creatura che cammina con quattro piedi al mattino, con due a mezzogiorno e con tre al crepuscolo del sole? Edipo, dopo qualche considerazione, come leggiamo, risponde che tale creatura è l'uomo, il quale gattona per terra con mani e piedi quando è bambino, cammina eretto nel vigore della maturità e si incurva sul bastone durante la vecchiaia. Immediatamente l'orribile Sfinge confessa la verità di tale risoluzione, gettandosi a capofitto nel mare da uno sperone roccioso. Il suo potere s'era sgretolato non appena era stato scoperto il suo segreto, sicché la Sfinge venne distrutta e, conformità alla promessa del decreto, per il grande servizio reso allo Stato, Edipo venne seduto a stante, ricompensato, acclamato re di Tebe, sposò la vedova regale Giocasta, che poi è la madre, ma lui non lo sa. E così avvenne che, senza sospettare di se stesso o d'altri e puntando alla verità, Edipo trucidò il proprio padre usurpandone il trono e sposò la propria madre. Allora, l'enigma della Sfinge, secondo De Quincey, non vi dirò ovviamente qual è l'altra risposta, però certo questa ha a che vedere proprio realmente con Edipo, questa seconda risposta, e addirittura una terza risposta potrebbe essere il rapporto tra la Sfinge con se stessa o la Sfinge con Edipo e il suo oscuro destino. È interessante come De Quincey si avventura veramente in riflessione molto arzigogolate, diciamolo subito, però in tutto sommato questo mistero che De Quincey riesce ancora a dipingere ci porta anche così a fare esercizio di intelligenza, esercizio per scrutare un po' quello che può nascondersi dietro a

quelle verità che sembrano tanto scontate, enigma che si rimane ancora un po' intorno a questa grande opera di Edward Elgar, l'Enigma Variations, opera 36, intanto perché lo stesso tema è un enigma, un temino che lui prende per archi in sol minore, forse preso dalla melodia God Save the King, ma forse qualcos'altro, e poi l'enigma che poi in effetti lui scioglie, delle variazioni che sono dedicate ognuna a un suo amico. È un'opera interessante che Elgar scrive nel 1899, forse una delle più alte che lui abbia scritto, e noi ne ascoltiamo ora la numero 9. La 9 è la variazione cosiddetta Nimrod, mi bemolle maggiore, un adagio, omaggio a August Johannes Jäger, che collaborava con la casa editrice Novello ed era grande amico di Elgar. È interessante come ogni variazione è giocata, diciamo, senza che Elgar voglia svelare realmente chi sono i protagonisti. Poi alla fine dirà appunto che ognuno di questi suoi amici dovrebbe riconoscersi nelle movenze della variazione stessa. Ascoltiamo questo adagio Nimrod, la variazione numero 9 dell'opera 36 di Edward Elgar, BBC Symphony Orchestra, Leonard Bernstein, direzione.

Pagina di enorme nobiltà questa, variazione 9 dalle Enigma Variations, l'opera 36 di Edward Elgar, questo è l'adagio Nimrod, BBC Symphony Orchestra, Leonard Best nella direzione, e noi abbiamo così davanti un altro enigma, l'enigma della Sfinge, che ci venne riportato prepotentemente alla ribalta da Thomas De Quincey in questo libretto che lui scrive alla fine del Cinquecento e che viene ripubblicato da Aragno. Insomma, la Sfinge è sconfitta e sta per gettarsi tra i flutti, ma Thomas De Quincey immagina che lei parli con Edipo. Io, figlia del mistero, sono chiamata, sono ricercata, ma tra il tumulto del mare e il clangore degli uccelli marini, al di sopra di tutto, ho inteso altra, se anche distante, convocazione. Posso sentire che tu, Edipo, il figlio del mistero, vieni chiamato da lungi. Tu pure verrai ricercato. La perfida Sfinge, scrive De Quincey, si ostinò invano tra le sue accomiatanti convulsioni a insufflare siffatto e gelido soffio nel cuore di colui che l'aveva detronizzata. Ma chi può dirlo? Entrambi questi nemici erano misteriosi paria e si fronteggeranno nuovamente con fiammeggiante odio in altro mondo paria. Ma tutte le sfaccettature di questa orribile storia andrebbero armonizzate. Già di per sé significa innobilire e idealizzare l'enigma, il fatto di renderlo un doppio enigma, il fatto che contenga un senso esoterico ed ovvio a chiunque, e poi un senso esoterico, qui avanzato congetturalmente dopo millenni, potenzialmente ignoto alla Sfinge, ma certamente ignoto a Edipo, come se fossero protagonisti di una storia che essi stessi non hanno scritto. Il fatto che questo secondo enigma, continua De Quincey, sia celato nel primo, che i due enigmi siano uno il segreto commentario dell'altro e che il primo sia il geroglifico del secondo, questo riguarda l'enigma in quanto tale. Per quanto riguarda Edipo, il mistero si infittisce, decifrando infatti l'enigma connesso al generale destino della propria specie, egli inconsapevolmente delineò le orrende vicissitudini specialmente e separatamente connesse al suo proprio destino. Insomma, diventa un po' un esercizio anche di riflessione seguire tutte i pensieri e le parole e le conclusioni a cui giunge Thomas De Quincey. Ma è sempre interessante trovare una voce nuova, una luce nuova, a qualcosa che si dà per scontato. Ora parliamo di Michael Mayer, che è stato uno strano personaggio del Seicento, perché è stato alchimista, è stato medico, è stato anche musicista, e scrive questa strana opera, questa Atalanta Fugens, che in fondo è una delle prime opere multimediali, perché si basa non solo su musica, ma 50 canoni musicali, ma anche 50 incisioni a opera di Matthäus Merian e 50 discorsi filosofici. La musica però ha un ruolo molto importante in questa opera di Michael Mayer, e queste 50 fughe, questi canoni a tre voci, rappresentano anche i tre personaggi principali della vicenda mitologica. Atalanta, ecco lei che fugge, lei è cacciatrice, un argonauta, e noi ascoltiamo la fuga, proprio la fuga in questo caso 39esima. Edipo se Sfinge superata, et trucidato Laio, patre matrem ducit in uxorem, e quindi anche qui torniamo alla uccisione da parte di Edipo del padre e al matrimonio con la madre. Ensemble plus ultra lo esegue.

Michael Mayer, Atalanta Fugens, questa è la fuga 39esima con l'ensemble plus ultra, Oedipus Sfinge superata et trucidato laio, patre matrem ducit in uxorem. Dunque una musica legata in questo senso anche un po' esoterico, un po' misterioso, che perfettamente segue le tracce del libricino di oggi, Thomas De Quincey, L'enigma della Sfinge, mentre sono le 6:28 minuti tra pochi secondi, qui a Radio 3, a cui comincia, con questo enigmatico libretto, solo 30 pagine in realtà, che possiamo trovare anche in lingua originale nella stessa, dalla seconda parte della pubblicazione, per chi voglia insomma leggere le reali parole, un po' complesse anche da tradurre, devo dire, di Thomas De Quincey. Insomma, questa antica storia lui apre proprio in questo modo, è quella di Edipo, la sua misteriosa sorte, la quale precipitò lui con tutti i suoi consanguini nella rovina. Nessuna storia, come che sia, continuò a impressionare così a lungo la sensibilità greca con tanta religiosa reverenza, o ad essere sentita dai grandi poeti tragici supremamente adeguata alla rappresentazione scenica. In taluni momenti la storia viene rivestita dalla maestà delle tenebre, in tal'altri invece irraggia ardenti luci d'amore femmineo, il più fedele ed eroico a offrire un magnifico rilievo della malvagità preternaturale che divide i due figli d'Edipo. Questa malvagità era così intensa che quando i corpi d'entrambi i fratelli vennero bruciati insieme sulla medesima pira funeraria, il fuoco venne suddiviso, rifiutando di mescolarsi. Quest'amore femmineo fu così intenso da sopravvivere alla morte del proprio oggetto, non curando delle umane preci o riprovazioni e irridendo al profondo sepolcro che l'aspettava, visibilmente spalancato per la immediata punizione. Sicuramente Thomas De Quincey sa giocare con le parole e sa, attraverso un filo rosso, quello appunto dell'enigma della Sfinge, precipitarci, usando un po' uno dei suoi termini, in tante riflessioni molto diverse. Infatti lui dice: l'enigma della Sfinge è in realtà deplorevolmente al di sotto della grandezza del momento. 3000 anni sono trascorsi da che l'enigma venne proposto e pare abbastanza curioso che la soluzione giusta non si sia ancora presentata realmente. Beh, questo è il pensiero di Thomas De Quincey, che viene pubblicato da Aragno in questa sua riflessione, questo l'enigma della Sfinge, del rapporto tra Edipo con il padre, che ucciderà senza sapere che è il padre, la madre, e appunto il rapporto molto breve ma intenso con la Sfinge, che sembra, almeno secondo il pensiero di De Quincey, proseguire forse in un'altra dimensione, con continui combattimenti, un po' come Gandalf con il Balrog, per chi voglia tornare al Signore degli Anelli, che ci sta sempre bene. Allora eccoci con l'Edipo Re di Sofocle, in questo caso Ildebrando Pizzetti, con questi tre preludi sinfonici che erano proprio destinati ad essere eseguiti come musica di scena per l'Edipo Re. E tre brani sono indicati proprio come intermezzi e furono eseguiti per la prima volta nel 1903, poi vennero registrati, però è un'opera importante perché in qualche modo, pur riferendosi ovviamente alla tragedia cui si ispira, prefigura già quelle che saranno un po' le nuove strade che Pizzetti vuole intraprendere. Una musicalità nuova, diversa, qualcuno l'ha definita trattenuta ma mai scabra. Ecco, questa raffinatezza, questo stare un po' sempre sul ciglio, senza voler mai precipitarsi, gettarsi in uno stile preciso, in una così, in una direzione che lo possa portare poi alla fine a non avere più via d'uscita, è un po' la caratteristica di Pizzetti, che rimane profondamente legato al suo pensiero e alla sua musica, pur essendo sicuramente un grande protagonista della musica del Novecento. Dunque ascoltiamone il secondo con Impeto, con la BBC Scottish Orchestra, Osmo Vanška alla direzione.

Con impeto dai tre preludi sinfonici per l'Edipo Re di Sofocle di Ildebrando Pizzetti con BBC Scottish Symphony Orchestra e Osmo Vesca la direzione. Dunque il libro di oggi, Thomas de Quincey, L'enigma della Sfinge che esce per Aragno. E noi ci salutiamo con un ulteriore enigma, lo Endless Enigma, l'enigma senza fine, questo gioiello di Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer dal loro disco del 72. Trilogy in cui Lake canta: ho governato la terra, ho assistito alla mia nascita, ho pianto alla vista dell'uomo e ancora non so chi sono. Pezzo diviso in tre parti vocali, all'interno una fuga di Keith Emerson per tre voci, due di pianoforte, una di basso, e la seconda parte torna il cantato di Lake. Noi ascoltiamo proprio questa introduzione alla fuga e poi l'ultima parte in cui Lake si interroga appunto su questo enigma senza fine, pagina ammirabile. Nel frattempo Arturo Stalteri vi saluta e vi ringrazia. Con me vi salutano e vi ringraziano Federico Capitoni in regia alle scelte musicali, Paola Braia alla console e Federico Vizzaccaro che cura il programma. Vi ricordo che tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo e vi do una notizia che forse vi piacerà, forse no. Saremo insieme anche domattina, anche se è sabato. Nel frattempo, grande musica con Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, il loro di Endless Enigma dall'album Trilogy.

0: RAI Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
5: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Migranti in primo piano. Si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. Gli ultimi, Svezia e Finlandia, si smarcano. Per ora invece Francia e Spagna. La corrispondente.
3: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescato al meno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria, e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
4: Per Fratelli d'Italia non c'è un caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega il partito della Premier, casi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo che cambia le regole anche per le espulsioni. Niente a che vedere con la gestione migratoria disastrosa della sinistra, rincarano Lega e Forza Italia.
2: Ma dopo gli annunci di Svezia e Finlandia, le opposizioni da AVS e Italia Viva parlano di autogol del governo Meloni. La crisi di Ceuta, conseguenza della rottura della solidarietà europea. Sottolineano PD e 5 Stelle.
4: Approvato dal Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, il progetto prevede una doppia offerta, una su Banca Generali, che ha convocato per oggi un CDA straordinario, e l'altra sul Banco BPM. L'obiettivo è bloccare l'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo su MPS e creare il terzo polo bancario italiano con una dimensione di oltre 70 miliardi.
2: MPS non venga smembrata è l'auspicio espresso alcuni giorni fa da Giorgia Meloni, soddisfatto per l'esito del CDA il vice premier Salvini, per cui il tema più importante è il rispetto della storia e dell'autonomia dell'istituto senese, e l'altro vice premier Tajani chiede che la politica sia fuori dalle banche.
4: Il PD dice di aver accolto con interesse le parole della premier, ma chiede anche al governo di non essere giocatore del risico bancario. Sulla stessa linea le altre opposizioni: la premier non faccia il banchiere ed eviti ingerenze.
2: Il Mediterraneo è attraversato da conflitti e violenze. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Così il presidente Mattarella in una lettera al quotidiano di Puglia in occasione dell'inizio dei giochi del Mediterraneo di Taranto. I suoi problemi di occupazione e salute costituiscono un impegno nazionale, aggiunge il capo dello Stato.
4: Sul dossier interviene inoltre Giorgia Meloni. In una lettera al prefetto di Taranto scrive: il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Annuncia poi entro i primi di settembre un tavolo sulle manifestazioni di interesse per l'impianto e uno sulla città.
2: Soddisfatti i sindacati, cauti però sulla cordata italiana guidata da Federacciai, che insieme a 14 imprese ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti, a eccezione dell'area a caldo di Taranto. Oggetto, lo ricordiamo, dello stop della Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali.
4: Dall'estero, l'Italia si schiera con i maggiori paesi europei contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
5: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR3.
2: La cronaca: una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata. La salma a disposizione della procura, che oltre a disporre l'autopsia cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla profilassi obbligatoria.
4: Carlos Alcaraz ha annunciato via social il suo ritorno in campo. A 4 mesi dall'infortunio al polso, il tennista spagnolo sarà quindi ai nastri di partenza dello US Open del prossimo 30 agosto per provare a difendere il titolo conquistato l'anno scorso contro Sinner. Il numero uno al mondo invece non ha ancora sciolto le riserve, ma per il momento il tennis azzurro si gode Flavio Cobolli, che a Cincinnati raggiunge la prima semifinale della carriera in un Master 1000 e domani sfiderà Fils per un posto in finale.
2: Prossimo GR3 alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
7: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti 3 secondi. Il traffico si presenta piuttosto regolare su strade e autostrade. Poche le segnalazioni. Prudenza sulla A4, la Milano-Brescia. E c'è un veicolo contromano tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. In autosole ci sono code per un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. E a Roma, sul tratto urbano della 24, si sono formate code per la presenza di cantieri tra Via Fiorentini e la tangenziale Est in direzione della tangenziale. In autosole c'è un veicolo fermo, si tratta di un camion, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Altre notizie poi ci portano appunto in autosole c'è un veicolo fermo, dicevamo, tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Oggi è venerdì 21 agosto, sono le 6:53 minuti e 49 secondi. Cominciamo la nostra rassegna con i titoli. Partiamo dalla Estrella de Panamá, che titola questa mattina: Canal evalua reducir transitos frente all'impacto del Niño, cioè il canale di Panama valuta di ridurre i transiti proprio di fronte all'impatto di El Niño e della caducità delle piogge che cadono proprio sul canale di Panama. E invece ci spostiamo su a nord, sul New York Times questa mattina viene titolato il messaggio dietro le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran. Trump lancia un D-Day economico, ma lancia anche un segnale chiaro: non vuole tornare alla guerra. Poi BBC si chiede questa mattina quanto il D-Day di Trump possa effettivamente minacciare l'economia iraniana. Invece il tedesco Tagesspiegel stamattina titola in prima pagina: le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme, aumenteranno i prezzi del gas. Dunque gas più caro in Germania, riserve insufficienti per poter far fronte all'inverno. Su Arab News, quotidiano saudita, leggiamo che i soldati israeliani si stanno facendo così dei pocketing millions, cioè si mettono dei milioni nelle tasche, di fatto trafficando dei beni che non sono consentiti dentro Gaza, dunque attraverso il mercato nero. Sul Guardian leggiamo che Ben-Gvir ha pubblicato un video per l'impiccagione dei palestinesi, tra poco ci torneremo. Su Libération invece c'è un'analisi che titola così: Frappe et alliance provocatrice en Syrie, Netanyahu joue avec le feu turc. Dunque in Siria Netanyahu gioca con il fuoco turco. Passiamo dunque ai nostri approfondimenti, con l'aiuto in regia di Giulia Nucci, a redazione di Giulia De Luca, alla console da Paola Brai. Vi ricordo che Radio 3 Mondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. Leggevamo dunque sulla Estrella de Panamá che il canale di Panama sta riducendo il traffico navale proprio a causa di El Niño. Anche il Guardian se ne occupa questa mattina. El Niño è un fenomeno climatico naturale che altera i venti e dunque altera anche le precipitazioni in diverse aree del mondo. Dal 3 settembre, leggiamo sul Guardian, che i transiti giornalieri scenderanno da 36 a 34 navi, dal 15 settembre invece si scenderà a 32, e le autorità di Panama non escludono ulteriori restrizioni se le piogge delle prossime settimane non saranno sufficienti. Tra maggio e agosto le precipitazioni nell'area del canale sono state del 34% inferiori alla media storica. Ricordiamo che il canale di Panama gestisce circa il 5% del commercio marittimo mondiale, nonché il 40% del traffico di container degli Stati Uniti. Dunque queste limitazioni potrebbero provocare ritardi, ma soprattutto aumento dei costi, nonché deviazioni verso rotte alternative. Dunque questo potrebbe far aumentare in maniera esponenziale anche i costi per poter ottenere un passaggio prioritario. Prima della guerra in Iran le aste per gli slot, i passaggi, avevano un prezzo medio di $135,000, invece ad aprile una compagnia ad esempio ha pagato $4 milioni. Dunque questo problema è particolarmente delicato. Il Niño di quest'anno potrebbe essere tra i più intensi mai registrati, con una siccità che colpisce duramente anche altri paesi dell'America centrale, tra cui anche l'Honduras, che riporta il Guardian ha dichiarato allerta siccità nell'80% del suo territorio. Restiamo in Latin America. Su Associated Press leggiamo questa mattina che Washington intensifica le sue sanzioni contro Cuba e i controlli sui cittadini statunitensi di ritorno dall'isola. E dunque Washington ha imposto una nuova serie di sanzioni contro funzionari e aziende
cubane. L'annuncio l'ha fatto il segretario di Stato Marco Rubio, che ricordiamo è nato a Miami da genitori cubani in esilio. Dunque, nell'ultima tornata di sanzioni economiche sono state inserite 9 aziende statali che sono attive nei settori minerari, metallurgici ed edilizi. E, in una dichiarazione Rubio ha accusato diverse di queste persone colpite dalle sanzioni di portare a L'Avana una nuova brigata di simpatizzanti internazionali per fare rete con i funzionari del regime, e secondo Rubio queste persone, queste organizzazioni sanzionate farebbero parte della ragion d'essere del regime di Cuba, che consiste nell'esportare nel mondo il marxismo e la violenza comunista. Nell'ultima tornata di sanzioni è stata colpita anche la leadership dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, l'ICAP, che era stato fondato da Castro nel 1960 e tradizionalmente utilizzato dal governo cubano per rafforzare i rapporti con organizzazioni affini in tutto il mondo, ospitando anche gruppi di attivisti stranieri che nei propri paesi promuovono campagne a sostegno del governo cubano. Washington poi, scrive a Pista Mattina, sta applicando anche in maniera più rigida le norme che vietano ai cittadini statunitensi di fare affari con imprese controllate o collegate al governo cubano, tanto che alcuni cittadini, sempre statunitensi, rientrati recentemente da Cuba sono stati fermati all'aeroporto di Miami. Dunque, questa strategia di Trump punta a tagliare le risorse economiche del governo cubano e arriva mentre Washington mantiene alta anche la minaccia di un possibile intervento militare a Cuba. Granma questa mattina, il quotidiano ufficiale, insomma, del governo cubano, ribatte dicendo che il segretario di Stato continua a sanzionare le aziende cubane con l'obiettivo di colpire l'economia del paese e di impedire al governo cubano di garantire alla popolazione i servizi di base, che si trovano già in una situazione molto critica a causa del blocco. Su BBC leggiamo questa mattina che Scott Bessent, il segretario al tesoro statunitense, ha annunciato una nuova durissima campagna di sanzioni contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di schiacciare l'economia iraniana, di provocare il collasso del regime. Secondo Bessent, la pressione economica internazionale dovrebbe ridurre la necessità di una nuova grande offensiva militare contro l'Iran. I dettagli di queste nuove misure non sono ancora stati resi noti. Trump aveva già minacciato nei giorni precedenti tremende conseguenze economiche per chiunque garantisse una linea di sopravvivenza al regime iraniano. Dunque BBC però questa mattina si chiede quanto questo D-Day economico che Trump ha paventato contro l'Iran potrebbe effettivamente danneggiare l'economia iraniana. Questa nuova campagna dovrebbe ampliare le sanzioni anche a banche e aziende di paesi terzi, sfruttando la loro dipendenza dal dollaro. Però Teheran, scrive BBC stamattina, ha una lunga esperienza nell'aggirare sanzioni, utilizza petroliere ombra, società di copertura e reti finanziarie alternative. Dunque l'efficacia di questa nuova offensiva dipenderà soprattutto dalla disponibilità di paesi come Cina, Turchia e Iraq a rispettare le richieste di Washington. E secondo diversi analisti che BBC ha sentito, questo nuovo piano riflette soprattutto la difficoltà di Washington di uscire dallo stallo della guerra. Su Al Jazeera leggiamo la reazione dell'Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto la nuova campagna di sanzioni che ha annunciato da Trump, l'ha definita una nuova forma di guerra economica, e ribadisce poi appunto che in realtà questa è una pressione soprattutto esercitata sulla Cina, grande acquirente di energia dal Golfo, perché appunto sostenga le sanzioni e contribuisca alla riapertura dello stretto di Hormuz. E proprio sempre Al Jazeera questa mattina titola: come Cina e Russia potrebbero ostacolare i piani di Trump
per isolare l'Iran. Al Jazeera sottolinea che la Cina è il principale partner commerciale dell'Iran e che nel 2025 ha acquistato circa l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Pechino più volte ha mostrato di essere disposta a ignorare le sanzioni statunitensi quando queste vanno a colpire i suoi interessi economici. E la Russia ha sì scambi commerciali inferiori rispetto alla Cina con l'Iran, però con Teheran ha una stretta collaborazione economica e militare, e l'anno scorso hanno firmato un accordo di partenariato ventennale sviluppando canali commerciali al di fuori del sistema finanziario occidentale. Tra l'altro, conclude Al Jazeera, l'Iran cerca di ridurre la propria dipendenza dai mercati occidentali sfruttando i BRICS, nonché nuove forme di finanziamento e transazioni nelle valute nazionali. Questa mattina, sempre rispetto alla guerra in Iran, sul New York Times leggiamo che la portaerei americana USS Abraham Lincoln, dopo 9 mesi in Medio Oriente con circa 5.000 marinai a bordo che non ne potevano più, ha iniziato il rientro verso San Diego e verrà sostituita dalla USS George Washington. Intanto su NBC leggiamo invece che l'esercito statunitense offrirà a 130 soldati della terza divisione di fanteria a Fort Stewart in Georgia 4 giorni di permesso per giocare a Grand Theft Auto 6, un videogame che è in uscita a novembre, a condizione però che rinnovino l'arruolamento tra i 2 e i 6 anni. Questo videogioco è un attesissimo titolo d'azione che è ambientato in una versione fittizia della Florida ed è incentrato su criminalità e attività illegali. Questa iniziativa fa parte degli sforzi dell'esercito statunitense per aumentare il reclutamento e la permanenza dei soldati nell'esercito. E intanto che l'esercito statunitense gioca coi videogames, leggiamo che sul Korea Times che la Corea del Sud, gli Stati Uniti e il Giappone hanno tenuto ieri una consultazione telefonica per condividere informazioni e coordinare la risposta agli ultimi lanci missilistici della Corea del Nord. Infatti ieri Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. Questo avviene, riprende il Wall Street Journal, mentre Donald Trump ordina di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con Seoul, dunque con la Corea del Sud, e cerca di riprendere un dialogo con Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. E il Wall Street Journal dice però che Kim Jong-un, nonostante Trump voglia un nuovo vertice con il leader nordcoreano, la Corea del Nord non sembra interessata a trattare con Washington e Pyongyang continua a chiedere di essere riconosciuta come potenza nucleare prima di riprendere i negoziati. Ci spostiamo ora in Germania su Tagesspiegel. Leggevamo in prima pagina che le associazioni dei consumatori hanno lanciato un allarme, cioè di un aumento enorme dei prezzi del gas. Lo fa sapere l'Associazione Federale dei Centri per la Tutela dei Consumatori. Prezzi bassi e una sicurezza dell'approvvigionamento affidabile sono già diventati una cosa del passato, scrive Tagesspiegel. La stagione del riscaldamento potrebbe continuare a diventare più costosa, e quindi questo vuol dire che per le famiglie tedesche e non solo, anche europee, la guerra contro l'Iran può significare prezzi del gas più elevati. Per un'abitazione unifamiliare con un consumo annuo di 20.000 kW, scrive il Tagesspiegel, significa circa 400 euro di costi aggiuntivi in più, almeno in Germania. Infatti le riserve tedesche di gas sono riempite solo al 50% della loro capacità. Un anno fa, in agosto, le riserve erano già al 67%. Dunque la situazione preoccupa soprattutto l'opposizione in vista dell'inverno, perché la normativa tedesca prevede generalmente di arrivare all'80% entro il 1° di novembre. Questo lo sottolinea
l'agenzia turca Anadolu questa mattina. Le autorità tedesche escludono una crisi paragonabile a quella del 2022, quando a Berlino, ricordiamo, dipendeva dalla Russia per circa il 55% del suo gas. Da allora la Germania ha diversificato le sue forniture, però appunto non è detto che entro il 1 novembre le riserve raggiungano la capacità prevista. Sempre in Europa, sempre su Anadolu, leggiamo che la Finlandia si prepara a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo in Italia, diventando così il quarto paese a intraprendere un'azione simile dopo Germania, Svizzera e Austria. E sempre stando in Europa, spostandoci però sulla stampa francese, leggiamo questa mattina su Le Monde che Francia, Italia, Regno Unito e Germania chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e di ritirare immediatamente i bandi per la costruzione di più di 1300 nuove abitazioni legate al progetto e un piano che prevede complessivamente 3.400 case su un'area di 12 km quadrati a est di Gerusalemme, che dovrebbe collegare l'insediamento di Male Adumim proprio a Gerusalemme. E secondo i paesi europei questo progetto dividerà fisicamente la Cisgiordania, compromettendo la continuità territoriale e dunque anche una futura soluzione ai due stati. Sempre su Le Monde questa mattina leggiamo che in Cisgiordania 30 famiglie di colonie israeliane hanno iniziato a reinsediarsi nella colonia di Kadim, evacuata da Israele nel 2005 nell'ambito del piano di disimpegno dell'allora premier Ariel Sharon, ed è la quarta e ultima delle colonie evacuate nel nord della Cisgiordania nel 2005 che viene ripopolata. Questo ritorno è stato annunciato dal Consiglio regionale di Samaria, che amministra gli insediamenti israeliani nella zona, e c'è il ministro delle finanze di estrema destra Bezalel Smotrich che Sharon è della quarta e ultima delle colonie evacuate nel nord della Cisgiordania nel 2005 che viene ripopolata. Questo ritorno è stato annunciato dal Consiglio regionale di Samaria, che amministra gli insediamenti israeliani nella zona, e c'è il ministro delle finanze di estrema destra Bezalel Smotrich che ha definito questo ritorno una riparazione di un'ingiustizia, ha detto siamo

0: Appunto che l'Unione Europea starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Israele nel caso in cui inizi la costruzione di questo progetto edilizio controverso nell'area E1 in Cisgiordania, e le possibili misure prevedono l'etichettatura di tutti i prodotti israeliani, non solo quelli provenienti dagli insediamenti in Cisgiordania, la riduzione delle collaborazioni accademiche e la sospensione o il ridimensionamento di alcune cooperazioni diplomatiche e di sicurezza. Sul Guardian, dicevamo nei titoli in apertura, Ben-Gvir ha pubblicato un video, diciamo il ministro israeliano per la sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha pubblicato questo video che mostra i lavori per la costruzione di un sito di esecuzione con impiccagione destinato ai palestinesi che verranno condannati per reati di terrorismo dai tribunali militari. E Ben-Gvir ha detto che questa struttura comprenderà anche delle tribune per le famiglie delle vittime, così che possano assistere alle esecuzioni, e ha rivendicato la realizzazione della legge sulla pena di morte per quelli che lui definisce i terroristi, che la Knesset ha approvato quest'anno con 62 voti contro 48. Sul Washington Post questa mattina leggiamo che a Gaza esplode il mercato del contrabbando. Questo già si sapeva, però è stato provato che questo contrabbando di beni vietati o limitati di Israele è diventata appunto una componente centrale dell'economia di Gaza. Si tratta di sigarette, carburante, telefoni, pannelli solari, medicinali, cemento e pezzi di ricambio che vengono venduti all'interno della striscia a prezzi esorbitanti. E secondo un'inchiesta, militari israeliani, commercianti e intermediari sarebbero accusati di partecipare alle reti di contrabbando anche in collaborazione con Hamas, che anche Hamas incassa una quota sui beni contrabbandati, una quota che può arrivare fino al 20% del valore dichiarato. Il tabacco è tra i prodotti più redditizi. Sul Deutsche Welle questa mattina leggiamo invece un altro pezzo che è Why is Israel's military presence growing in Syria? Perché la presenza israeliana sta aumentando in Siria, in particolar modo nel sud della Siria. Israele dunque rende sempre più permanente questa sua presenza dopo aver occupato a fine del 2024 la zona demilitarizzata controllata dall'ONU lungo il Golan. Israele dice che l'obiettivo sia di impedire infiltrazioni, attacchi e traffici di armi, ma secondo abitanti e organizzazioni per i diritti umani le incursioni stanno assumendo sempre di più le caratteristiche di occupazione, tanto che dal dicembre 2024 sarebbero stati circa 200 i siriani detenuti dalle forze israeliane e alcuni sarebbero stati proprio trasportati nelle carceri all'interno di Israele. Perché Israele lo fa? Per il controllo strategico del monte Hebron e l'accesso alle risorse idriche nel sud della Siria. Questa era l'ultima notizia di Radio 3 Mondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3. Tra poco la troverete su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo ora in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Cinzia Asciuto, direttrice della rivista Micromega.
2: Care ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio 3, buongiorno, ben ritrovati a Prima Pagina, la rassegna stampa dei giornali italiani. Oggi venerdì 21 agosto la stragrande maggioranza dei quotidiani italiani dedica la propria apertura alle fratture che si stanno creando nell'Unione Europea a proposito della gestione dei richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, cioè coloro che finiscono sotto la regolamentazione dell'accordo di Dublino, che era stato sospeso negli ultimi anni e che con l'entrata in vigore del patto sull'asilo a giugno è stato adesso tornato in vigore. La grande maggioranza dei giornali si concentra sulle divisioni che questo comporta nell'Unione Europea. Per esempio La Stampa apre proprio così: migranti in Italia, UE divisa. In che senso questa UE è divisa? Ci sono Finlandia e Svezia che si sono unite a Germania, Svizzera e Austria nell'annunciare che avrebbero rimandato indietro in Italia i richiedenti asilo. Adesso noi diciamo in Italia, ma immagino che, perché naturalmente è il nostro paese, ma immagino che questo riguardi tutti i paesi di primo approdo. Mentre Francia e Spagna, a sorpresa, hanno detto che al momento almeno non è previsto un rientro di queste persone, di questi richiedenti asilo. Interessante che ci sia la Spagna fra i paesi che non sta approfittando di questa divisione all'interno dell'Unione Europea. Dico che è interessante perché la Spagna è quella contro la quale invece l'Italia non ha mostrato grandissima, nei confronti della quale non ha mostrato grandissima solidarietà. Sulla Stampa c'è spazio per un'altra notizia che troviamo anch'essa su molti giornali, e cioè il tema del Monte dei Paschi di Siena. MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM e Banca Generali. Questa è la proposta dell'amministratore delegato che è stata ieri approvata in CDA. I timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. C'è un'intervista al ministro Valditara sulla Stampa a proposito del ruolo della scuola nell'educazione al rispetto. La scuola già educa al rispetto, dice Valditara, non c'è bisogno di nuovi progetti. Il Domani: dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni. Perché il grande fallimento di Meloni? Perché il patto sulle migrazioni e l'asilo è stato sbandierato dalla nostra Presidente del Consiglio come un grande successo dell'Italia, che però oggi si ritrova con la patata bollente di nuovo in mano. Salvini, poi c'è un commento di Piero Ignazzi a proposito dei travagli interni alla Lega di questa estate. Ve lo segnalo perché è un'analisi, secondo me, un punto di vista interessante. Salvini è solo l'ultima vittima della politica dei leader. Anche sul Domani in prima pagina la vicenda Montepaschi, via libera al piano di Lovaglio, la destra approva. La Repubblica: dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Anche qui il tema Monte dei Paschi è quello della Lega di Salvini, in cui però si riprende quello che è accaduto ieri alla Versiliana, dove due esponenti della Lega, Romeo e Fontana, hanno sostanzialmente chiesto una sorta di commissariamento di Salvini, chiedendo maggiore collegialità. L'affondo dei ribelli contro Salvini, Zaia prende più voti. Su Repubblica troviamo una notizia tristissima che ci deve fare molto riflettere, sulla quale rifletteremo in qualche modo. Bambina muore per la difterite, dai genitori no al vaccino. C'è anche un commento di Roberto Burioni: quelle bugie criminali. Cercheremo di approfondire anche questo tema nei nostri approfondimenti. Il Manifesto, solito titolo ad effetto, gente di Dublino. Migranti come pacchi da rispedire al mittente. Con Finlandia e Svezia sono 5 i paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini scatenata da Meloni dopo Ceuta è un autogol. In taglio basso, Meloni porta a Taranto altre promesse. Oggi infatti la Presidente del Consiglio è attesa nella città dell'Ilva insieme a Mattarella. Vi segnalo anche un interessante articolo, analisi di Luci sempre sul Manifesto, che è ripreso in prima: così l'Iran neutralizza le sanzioni statunitensi. Sapete che Trump ha annunciato un Armageddon economico contro l'Iran. Il Messaggero: migranti in Italia dal nord Europa. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi applicano l'accordo UE di giugno. Palazzo Chigi: saranno solo pochi casi. In effetti finora si tratta davvero di casi che si contano sulle dita di una o due mani. L'opposizione all'attacco è un autogol della Premier. Io capisco che i titolisti hanno una preferenza per la parola Premier, ma noi in Italia non abbiamo un Premier, ma una Presidente del Consiglio. Trump scateneremo, questo è un altro titolo della prima del Messaggero, Trump scateneremo contro l'Iran una guerra economica mai vista. Sempre in prima pagina ancora la vicenda del Monte Paschi di Siena. Anche Libero dedica la sua prima pagina alla vicenda del patto UE sui richiedenti asilo, ma lo legge in questa ottica: tutte le balle della sinistra sui migranti. Conte e Schlein mentono. La questione dei profughi che l'Europa vuole rifilarci non c'entra nulla con Ceuta. E quando governavano loro ci sono dei puntini di sospensione e quindi ci tengono in suspense. Non sappiamo a cosa si riferiscono, però su una cosa ha ragione Libero. La questione dei profughi, dei richiedenti asilo rimandati sulla base dell'accordo di Dublino non ha un diretto collegamento con la vicenda di Ceuta e la scelta di Meloni di sospendere Schengen, però ha un collegamento sicuramente indiretto, cioè certamente con questa scelta Meloni non può più appellarsi al principio di solidarietà europea, visto che nella prima occasione in cui un paese dell'Unione ha avuto una difficoltà, noi abbiamo chiuso le porte. C'è spazio per i problemi interni alla Lega. Salvini apre ai governatori: li coinvolgerò nella squadra. Questo sarà probabilmente, diciamo, la soluzione di questa vicenda, perché è abbastanza impensabile che a un anno dalle elezioni venga cambiato il segretario. Un titolo piuttosto azzeccato trovo del Giornale: lo scarica migranti dell'Europa, che potrebbe essere una buona definizione dell'accordo di Dublino, che è un accordo che i partiti del centro-sinistra al Parlamento europeo hanno provato a modificare per anni senza riuscirci, perché non hanno mai trovato l'appoggio anche dei partiti della destra. Adesso l'accordo di Dublino, che appunto era stato sospeso nei giorni scorsi, si è sostanzialmente riattivato con l'entrata in vigore del patto asilo e può essere definito in effetti lo scarica migranti dell'Europa. Anche sul Giornale in prima il tema Monte dei Paschi di Siena è un richiamo ad una notizia che in altre circostanze avrebbe occupato le prime pagine di tutti i giornali, e cioè la strage di civili in Ucraina per causa di raid russi davvero molto molto violenti. Proveremo a parlarne. Il Corriere della Sera è tra i giornali che non dedica proprio l'apertura, naturalmente c'è in prima la vicenda dei cosiddetti dublinanti, ma l'apertura è dedicata a Montepaschi. MPS sì al piano antiscalata, il richiamo in prima sulla vicenda dei migranti, l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Vi segnalo sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera un'analisi di Federico Fubini su questo debito USA totalmente fuori controllo, debito USA tra crisi di fiducia e cifre record. C'è spazio anche per il richiamo sulla vicenda della bambina di 4 anni morta per la difterite a Palermo e per la notizia che potrebbe rappresentare una svolta nella cura dei tumori, tumori svolta nelle cure personalizzate, e c'è un'intervista all'oncologo Curiano. Di queste due vicende, in qualche maniera, non nel loro aspetto di racconto e di cronaca, ma ci occuperemo nei nostri approfondimenti. Il Sole 24 Ore, naturalmente, titola su Montepaschi, MPS ok doppia OPS, che è la proposta appunto che ha fatto Lovaio, ma il CDA è spaccato. Vi segnalo, non credo ahimè che avremo modo di approfondire, ma vi segnalo due temi molto interessanti sulla prima pagina del Sole. Da un lato la notizia che il fondatore di Evergrande, che è questa azienda colosso immobiliare cinese che è andato in default nel 2021, è stato condannato all'ergastolo per frode finanziaria su larga scala. E rimanendo in Cina c'è un approfondimento sugli umanoidi, sui robot umanoidi, settore nel quale la Cina, titola Il Sole 24 Ore, è senza rivali. Vi segnalo in particolare, perché so che molti ascoltatori e ascoltatrici sono interessati a questo tema, l'analisi di Giuliano Noci, che si intitola così: l'innovazione è la scintilla, ma poi serve la fabbrica. Quindi, insomma, le start-up innovative senza poi l'industria non vanno molto lontano. Il Foglio, banche in gioco e politica in tribuna, è uno dei titoli in rosso. Trappola dublinanti, pure Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia. Un boomerang, dice Schlein, il patto UE è già rotto. Oggi si apre il meeting di Rimini, a cui è dedicato il taglio alto del Foglio. Il Papa torna al meeting di Rimini, stavolta non in incognito. Avvenire decide di dedicare la sua apertura a tutt'altro tema. Terremoti senza fine è il titolo. Mette insieme l'anniversario del terremoto ad Amatrice, che in realtà sarà fra qualche giorno, il 24 agosto, a 10 anni dal sisma di Amatrice, quindi mette insieme, dicevo, scusatemi, questo anniversario con quello che sta accadendo invece di recente ai Campi Flegrei. A 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. Ai Campi Flegrei è ancora allarme, solo 9 famiglie rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. Il Dubbio, Tania strangolata dall'ex, quindi stiamo parlando del femminicidio di Tania Terrin, neanche le leggi speciali riescono a salvare le donne. Ancora polemiche dopo la morte della 39enne uccisa a Ferragosto, Nordio pronto a inviare gli ispettori. Questa era una notizia che avevamo già visto ieri. Vi segnalo dal Dubbio un approfondimento sull'Europa nel mirino, questo è il titolo, Europa nel mirino, allarme o psicosi? Le minacce a parole di Teheran e le incursioni sempre più reali di Mosca. Il Riformista mi pare sia l'unico giornale che continua ad aprire sulla vicenda Ranucci. La vitola: ombre e silenzi, inquieta l'uso di sms criptati tra Ranucci e la vitola, così come il mutismo degli organismi professionali, interviene Fratelli d'Italia, mentre a sinistra si vedono le prime crepe. Il Fatto Quotidiano, dedica la sua apertura a tutt'altro tema: grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi. L'editoriale di Marco Travaglio è dedicato alla contraddizione dei giornali che pubblicano le intercettazioni quando invece in altri contesti le avevano contestate. Ci fermiamo qui con i titoli e fra pochi istanti ci ritroviamo per gli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
2: Eccoci. Allora, ci dedichiamo in apertura dei nostri approfondimenti anche noi al tema che divide l'Europa oggi, e cioè il tema dell'applicazione del patto sui richiedenti asilo. Lo facciamo però non addentrandoci nelle polemiche e nei dettagli su quali paesi hanno deciso di rimandare o non rimandare, i motivi, i perché, non ci addentriamo in questo ginepraio, ma invece grazie ad un reportage pubblicato dal Domani cerchiamo di capire meglio cosa questo patto comporterà. Perché il tema dei dei dublinanti, cioè dei richiedenti asilo che vengono rimandati nel paese di prima accoglienza, è in realtà soltanto un pezzetto molto piccolo del patto, ed è un pezzetto che sostanzialmente riattiva gli accordi di Dublino che erano stati sospesi negli anni scorsi. Ma il patto contiene molti altri provvedimenti. E allora Mattia Fonzi ci fa vedere alcune conseguenze che questo patto sta già avendo e avrà. Il titolo del reportage è «I migranti nella trappola del patto UE, un hub come laboratorio d'oppressione». Da quando le nuove regole europee sono diventate effettive, un centro bulgaro ha assunto un ruolo chiave. Dovrebbe essere un luogo di transito, ma diventa nei fatti una prigione. Le proteste vengono represse brutalmente. Ieri abbiamo letto le condizioni delle carceri libiche. Troverete forse qualche assonanza in quello che leggeremo oggi. E qui siamo in Unione Europea. Nello specifico a Pastrogor, in Bulgaria. Scioperi della fame e una rivolta repressa con violenza sono i primissimi effetti del nuovo patto europeo migrazione e asilo. Accade a Pastrogor, in Bulgaria, a pochi chilometri dal confine con la Turchia, dove un centro di transito per migranti, costruito nel 2012 come struttura di accoglienza, è diventato oggi una prigione, passando in appena 2 mesi da 5 a circa 250 persone detenute. Il patto, entrato nella sua fase operativa lo scorso 12 giugno, introduce le nuove procedure d'asilo alla frontiera. Queste prevedono la possibilità di trattenere i richiedenti asilo nei cosiddetti centri di transito presso i confini dell'Unione fino a 3 mesi, in particolare per chi proviene da paesi considerati sicuri o con un tasso medio di accoglimento delle domande inferiore al 20%. Questo infatti è uno dei punti, una mia postilla del patto, e cioè una sorta di doppio binario nei quali vengono smistati i richiedenti asilo. Coloro che provengono dai paesi cosiddetti sicuri hanno delle procedure molto più accelerate, il che significa anche un'analisi meno rigorosa delle loro storie personali. Torno a leggere Mattia Fonzi. È uno degli aspetti più controversi delle nuove norme, perché prevedono di fatto una detenzione arbitraria per migliaia di persone che in questo modo vedono negati libertà di movimento e diritto all'asilo. Inoltre, nonostante si trovino in Bulgaria, in base al principio finzione giuridica di non ingresso, un artificio normativo stabilito nel patto, i migranti non vengono considerati neanche formalmente come persone dentro il territorio UE. Siamo veramente alla legislazione creativa. L'avvio operativo del nuovo accordo è stato rapido. Un'accelerazione sorprendente, considerando che tra il 24 e il 25 i tentativi di ingresso registrati sono crollati del 72%, passando da 55.000 a 15.000. Come in tutta Europa, insomma, la nuova strategia sembra essere centrata sulla detenzione. In questo scenario, il centro di Pastrogor, che fino a metà giugno ospitava solo 5 persone, ha assunto un ruolo chiave. Così, nelle ultime settimane, i detenuti hanno iniziato a mobilitarsi. Disorientati da norme che ancora non conoscono, molti non comprendono le ragioni dell'incarcerazione, essendo di fatto tra i primi a subire le conseguenze del patto. Inoltre, molte testimonianze riferiscono di cibo scadente, infestazioni di parassiti e caldo estremo. A fine luglio la tensione è aumentata quando nella struttura è stata organizzata una protesta pacifica, durante la quale è stata richiesta a gran voce l'apertura del centro, mentre al di là dei muri recintati il collettivo Rotte Balcaniche portava un saluto solidale. A protesta ormai conclusa, la polizia è intervenuta con volto coperto, con passamontagna, e avrebbero picchiato e torturato ripetutamente i prigionieri. La vendetta è stata brutale, ha denunciato il collettivo Rotte Balcaniche dopo aver visionato foto dell'accaduto. Alcune persone hanno riportato decine di ematomi sul corpo dopo essere state colpite con i manganelli, subendo fratture a mani e gambe. Altre sono state viste ricoperte di sangue. Almeno una persona ha perso due denti dopo essere stata colpita con un pugno alla mascella. Salto alcuni passaggi. La situazione di Mohamed, che è un cittadino marocchino trattenuto a Pastrogor, è simile a quella di centinaia di persone rinchiuse nel centro. All'interno della struttura le persone trattenute hanno ormai compreso che la detenzione si protrarrà per l'intera durata dell'esame della loro domanda d'asilo. C'è poi il tema della detenzione delle persone a cui viene rifiutato anche il ricorso in appello, una circostanza che ormai supera l'80% dei casi. Dopo il periodo a Pastrogor, infatti, i migranti vengono trasferiti nelle strutture per la detenzione amministrativa, che è un obbrobrio giuridico in violazione di qualunque principio di Stato di diritto, visto che in uno Stato di diritto la privazione della libertà può essere fatta esclusivamente sulla base di una decisione di un giudice. E quindi la detenzione amministrativa è anche in teoria una contraddizione in termini, ma invece è realtà concreta. In questi centri possono rimanere anche fino a 18 mesi. Si tratta di una ulteriore escalation della guerra condotta dall'UE e dai suoi stati membri, questo è un virgolettato del collettivo Rotte Balcaniche. Si tratta di una ulteriore escalation della guerra condotta dall'UE e dai suoi stati membri alle persone in movimento. Normalizzando la detenzione su larga scala, questi centri rivelano sempre più chiaramente la loro natura di prigioni razziali. Ecco, questo per dire che il tema del patto sull'asilo, il patto UE sull'asilo, va oltre la questione dei dublinanti che tornano o non tornano in Italia. Dovremmo tenere alta l'attenzione su questo tema, non c'è alcun dubbio. Volevo adesso portarvi su alcuni fronti di guerra. Velocemente qualche piccolo aggiornamento sui fronti di guerra di cui maggiormente ci occupiamo, per poi dedicarci invece con un po' più di attenzione ad un fronte di guerra che non raggiunge sostanzialmente quasi mai le prime pagine e spesso neanche le pagine interne dei giornali, che è il Sudan. Però prima veloci aggiornamenti sul fronte ucraino, perché ieri sono morte 17 persone e soprattutto è stato colpito un ospedale psichiatrico. Leggo a pagina 8 di Repubblica, la notizia c'è su molti giornali, però ripeto, non con grande enfasi sulle prime pagine, ma nelle pagine interne. A Kiev si discuteva di corruzione e di elezioni, ma riecco subito la guerra. Una notte di terrore scatenata da Mosca con ondate di missili balistici, ipersonici e da crociera. E con 168 droni, le fiamme e le esplosioni, i crateri, le finestre che tremano a distanza. I racconti di chi ha vissuto quelle 9 ore di uno dei più pesanti attacchi russi degli ultimi mesi sono testimonianza di un'angoscia e un dolore che si ripetono da 5 anni. I morti sono 17 tra Kiev e la sua regione. Le difese aeree sono in affanno, mancano gli intercettori Patriot e abbattere i missili balistici diventa una missione impossibile. Mosca dice, salto alcuni passaggi, Mosca dice di aver colpito obiettivi militari, impianti per la produzione di componenti per droni, un deposito e un centro logistico. Ma neppure il cinismo di un attacco che accetti danni civili pur di raggiungere un obiettivo militare, commenta Paolo Brera, spiega quello che è successo nell'ospedale dei bambini nel quartiere Solomianski, devastato stanotte dalle esplosioni. Tra chi conosce quell'ospedale da una vita, prima da paziente, oggi da genitore, la versione russa sugli obiettivi militari appare incomprensibile. Ecco, questo era soltanto per darvi un aggiornamento su quello che accade sul fronte ucraino e per ribadire che Kiev ha un disperato bisogno di strumenti e di armi difensive contro i missili balistici, in particolare, che non riesce più a intercettare come prima. Per quanto riguarda il fronte Israele-Palestina, l'aggiornamento che vi volevo dare è una notizia che a me pare abbastanza importante, ma sostanzialmente non c'è sulle prime pagine di nessun giornale, almeno per quello che ho potuto verificare, e c'è nelle pagine interne di alcuni giornali. Io lo prendo per comodità, rimango su Repubblica, pagina 15 addirittura. La notizia è la seguente: l'Italia con i big d'Europa, stop agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Nei giorni scorsi diversi ascoltatori e ascoltatrici avevano sollevato il tema della timidezza, per usare un eufemismo, delle reazioni europee ai comportamenti in violazione del diritto internazionale di Israele. Ecco, questo è un piccolissimo segnale che arriva da Germania, Francia, Regno Unito e Italia, che hanno diffuso un appello congiunto contro i bandi, per invitare le aziende a non partecipare ai bandi nella zona E1. Leggiamo così capiamo meglio. L'articolo è di Francesca Caferri, pagina 15 di Repubblica. La decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. Il diritto internazionale stabilisce chiaramente che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. E ancora, le imprese non dovrebbero prendere in considerazione la partecipazione a questi bandi di gara, devono essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali, incluso il rischio di rendersi complici di gravi violazioni del diritto internazionale. Ecco, questi sono alcuni passaggi di questo comunicato, che naturalmente è pochissima cosa, ma è comunque un segnale nei confronti delle politiche di Israele di sostanzialmente legalizzazione degli insediamenti dei coloni, che invece tutte le normative e le risoluzioni internazionali hanno sempre dichiarato illegali. E sappiamo anche che quella di Israele è una vera e propria strategia per rendere sostanzialmente impossibile nei fatti, impraticabile nei fatti, la strada dei famosi due popoli, due stati. Vi dicevo però che volevo portarvi in Sudan, è un fronte di guerra di cui davvero si parla troppo poco, e lo faccio con un articolo di Chiara Piaggio che abbiamo pubblicato ieri su Micromega, la rivista che dirigo, sul sito, sulla edizione online della rivista. El Obeid, un altro strappo nel Sudan. Droni, milizie e potenze straniere alimentano la guerra civile in un paese sempre più frammentato. In guerra, scrive Chiara Piaggio, anche il cielo diventa un fronte. A El Obeid basta alzare gli occhi per vedere i droni, a volte 40 insieme, sospesi sopra la città come uno sciame che non si decide a passare. colpiscono i mercati, le scuole, i funerali di chi è morto in un attacco precedente. 500.000 di persone, tra cui 80.000 sfollati, vive da mesi in condizioni di assedio. Acqua razionata, servizi essenziali sempre più scarsi, il colera che avanza in alcuni quartieri. Per chi non segue la guerra dall'inizio, basti ricordare che dal 2023 il Sudan è conteso tra la SAF, esercito regolare guidato da Abdel Fattah al-Burhan, e le RSF, forza paramilitare nata dalle milizie del Darfur e comandata da Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemedti. Oggi la SAF controlla la gran parte del nord, dell'est e del centro del paese, mentre le RSF hanno consolidato il dominio sul Darfur e su vaste aree dell'ovest. El Obeid sta nel mezzo, è una delle grandi città ancora in mano alla SAF, in una regione contesa. La mappa del paese si è progressivamente divisa in due colori, senza che nessuno dei contendenti abbia mai smesso di volere la mappa intera. Non c'è un confine riconosciuto, non c'è una spartizione, né la rinuncia, anche solo tacita, a conquistare ciò che sta oltre questo confine che appunto non è riconosciuto. È piuttosto una di quelle fratture che le guerre civili possono sostenere per anni, abbastanza profonde da dividere un paese, non abbastanza nette da disegnarne due. Dietro la mappa a due colori però la guerra è molto meno ordinata. SAF e RSF non sono eserciti compatti, sono coalizioni che affidano parte dei combattimenti a un pulviscolo di milizie reclutate sul posto e che nessuno dei due comandanti controlla fino in fondo. Si parla di circa 150 gruppi armati coinvolti nel conflitto. Salto alcuni passaggi e vado verso la conclusione. Ma le guerre, soprattutto quelle lunghe, scrive Chiara Piaggio, non vivono solo delle decisioni di chi le combatte. Continuano anche perché qualcuno da fuori le rende possibili. Egitto e altri attori regionali sostengono la SAF. Gli Emirati sono accusati di fornire supporto alle RSF, accusa che però Abu Dhabi respinge. E intorno ai due schieramenti si muovono governi, reti finanziarie, fornitori d'armi. Per interrompere questi flussi servirebbe sapere con precisione chi finanzia chi, ma seguire denaro e rifornimenti è complesso perché queste reti sono molto opache. Intanto il 26 luglio la SAF ha ripreso la strada che collega Khartoum a El Obeid. Il 12 agosto le RSF hanno di nuovo attaccato la città con droni e forze di terra. Da lontano, conclude Chiara Piaggio su Micromega, il conflitto può essere raccontato con mappe, fronti che si spostano, alleanze che cambiano casacca. Ma a El Obeid quella grammatica non serve. Tutto si riduce a una misura più buia. Quanti droni in cielo? Se l'acqua arriverà? Se il prossimo attacco colpirà la casa accanto? Perché a El Obeid, prima di tutto, si decide il destino dei suoi abitanti. Per il Sudan, invece, è un altro strappo. Un altro ancora, in un paese lacerato che nessuno sa più come ricucire. Mi sembrava doveroso almeno una volta durante questa settimana andare a guardare anche oltre i fronti di guerra che ci sono più vicini e che sono gravissimi naturalmente, che continueremo a seguire, ma che non sono, ahimè, gli unici che ci sono attualmente attivi nel mondo. Vorrei dedicare quest'ultima parte della nostra rassegna a, se ce la faccio, due temi diversi fra di loro, ma che hanno a che fare, diciamo, con la cultura diffusa, la mentalità, ecco, forse più questo, la mentalità diffusa nelle nostre società nel XXI secolo. Sono due temi, secondo me, di grande rilievo per le nostre società. Il primo ha a che fare, come vi accennavo, con due vicende apparentemente distinte che non c'entrano nulla l'una con l'altra, ma che hanno un filo che le unisce. Le due vicende sono la morte della bambina di 4 anni a Palermo, si ipotizza per difterite, e la bambina non era vaccinata. Non entreremo nel merito della vicenda perché non si sa ancora molto, però ci interessa qui il tema della diffidenza, chiamiamola così, nei confronti dei vaccini. L'altra notizia è quella del vaccino contro il melanoma che è stato sviluppato dall'azienda Moderna sulla base della tecnologia sviluppata per il vaccino contro il Covid, tecnologia basata sull'mRNA. E adesso capirete il nesso fra queste due vicende. L'articolo che vi voglio leggere è di Matteo Bassetti, professore ordinario malattie infettive di Genova, e lo trovate a pagina 3 del Foglio. Il nesso è nel titolo, il nesso fra queste due vicende è nel titolo dell'articolo. L'analfabetismo sanitario che la politica non vuole affrontare. Perché una classe dirigente che alimenta la diffidenza verso la scienza mette a rischio la democrazia. Quindi il filo rosso che lega le due vicende è appunto la diffidenza verso la scienza, che è molto diffusa, lo abbiamo visto durante il Covid, nelle nostre società e che è alimentata da una parte della classe dirigente politica e anche da una parte dei media. Scrive Bassetti: c'è un analfabetismo di cui si parla troppo poco, quello sanitario. Non significa soltanto non conoscere il nome di una malattia o non comprendere un referto medico. Significa soprattutto non possedere gli strumenti minimi per distinguere una prova scientifica da un'opinione, un rischio reale da una leggenda, una raccomandazione di salute pubblica da una presunta libertà individuale. E il prezzo di questa ignoranza non lo paga soltanto chi ne è vittima, lo paghiamo tutti. Uno dei pilastri di qualunque politica seria dovrebbe essere la prevenzione. Vi leggo solo dei brani perché l'articolo è lungo. La prevenzione non è un lusso, è una delle forme più intelligenti di investimento pubblico. E la prevenzione è spesso la prima vittima dell'analfabetismo sanitario. Il problema naturalmente non è colpevolizzare il singolo cittadino. Le persone non scelgono le proprie condizioni di salute nel vuoto. Contano il reddito, l'istruzione, l'ambiente in cui si vive, la possibilità concreta di accedere alle cure e alla prevenzione, oltre alle pressioni commerciali e sociali. E proprio per questo la responsabilità della politica è decisiva. C'è poi un secondo livello ancora più inquietante, qui è il cuore dell'articolo, l'analfabetismo scientifico. Lo abbiamo visto durante e dopo la pandemia, quando una parte del dibattito pubblico ha trasformato scienziati, epidemiologi e istituzioni scientifiche in bersagli politici. Ma una cosa è la critica fondata sulle evidenze, perché, scrive Bassetti, la scienza non è infallibile, naturalmente nessuno scienziato dovrebbe essere sottratto alla verifica critica, ma una cosa è la critica fondata sulle evidenze, un'altra è trasformare uno scienziato in un nemico politico perché le sue conclusioni sono diventate scomode. Qui si fa l'esempio di Fauci, su cui non entriamo perché mi interessa il ragionamento in generale. La scienza, scrive Bassetti, non si difende trasformando gli scienziati in santi, si difende pretendendo prove, metodo, trasparenza e capacità di correggere gli errori. Ed è qui che la questione diventa politica. Una democrazia ha bisogno di cittadini informati. Un cittadino che conosce la differenza tra una correlazione e una causalità, che sa cosa significa rischio relativo, che comprende perché esistono gli screening, che sa leggere criticamente una ricerca scientifica e che distingue un esperto da un ciarlatano, è molto più difficile da manipolare. Al contrario, un elettorato impaurito, disinformato e privo degli strumenti per valutare le evidenze è straordinariamente vulnerabile alla propaganda. Bassetti continua nel suo articolo, ma questo mi sembrava il punto centrale e forse spiega anche perché una parte della classe politica e anche dei mass media vuole tenere i cittadini, alimenta diciamo questo analfabetismo scientifico e sanitario proprio perché il cittadino informato e consapevole è molto più difficile da manipolare. Però il punto è che qui ne va della nostra salute pubblica, di tutti, non soltanto di coloro che poi prendono delle decisioni su se stessi. L'altro tema a cui volevo dedicare qualche minuto dei nostri approfondimenti è una riflessione di Raffaele Alberto Ventura, che trovate a pagina 14 sul Domani. Riflessione che parte dalla vicenda di Jason Hardy, il professore di Cambridge accusato di plagio, che si è ucciso qualche giorno fa. È una vicenda che è stata sui giornali in questi giorni, non in prima pagina, nelle pagine interne, di cui non abbiamo parlato perché trovo sempre molto difficile trovare il modo per affrontare queste vicende, soprattutto quando non si conoscono nel dettaglio e si rischia sempre di prendere delle posizioni un po' precostituite. Raffaele Alberto Ventura però fa un'altra operazione, prende spunto da questa vicenda, ma poi non parla della vicenda, parla dell'ecosistema della comunicazione in cui siamo immersi tutti noi nell'epoca dei social. Scrive Raffaele Alberto Ventura: il suicidio del professore di Cambridge Jason Hardy, accusato di plagi e millanterie, ha suscitato un'ondata di indignazione planetaria. All'affollatissima veglia funebre tenuta lunedì in Trafalgar Square e sui social network, molti hanno denunciato un vero e proprio linciaggio mediatico. Commenta Ventura: visto che però non impariamo mai, l'unica risposta alla gogna di ieri sarà la controgogna di domani. I manifestanti alla veglia funebre di Hardy scandiscono il nome di Nathan Kofnas, il ricercatore apertamente razzista che ha innescato il caso, additando la folla adesso addita Kofnas come bersaglio di un ulteriore linciaggio. Nemmeno lui probabilmente si aspettava che divampasse un incendio. In rete, e qui ci avviciniamo al tema dell'articolo, in rete la responsabilità è distribuita, frammentata, vaporizzata, polverizzata. Il male è il risultato di tante piccole azioni, tutto sommato innocenti. Il problema è quello che gli ingegneri chiamano il carico critico, gli economisti effetto farfalla, i chimici reazione a catena, i fisici effetto domino. Insomma, la responsabilità cumulativa determinata dall'accumulo di singole azioni che prese individualmente possono sembrare insignificanti, ma che collettivamente hanno un impatto significativo. In questo caso, come si distribuisce la colpa? Allora, non abbiamo il tempo di leggerlo tutto. Raffaele Alberto Ventura individua alcune peculiarità del sistema di comunicazione nel quale ci troviamo immersi. La prima è la non linearità. Siamo abituati a pensare ai rapporti tra causa ed effetto come lineari e proporzionali, mentre nel nostro sistema informativo non funziona più così. Scrive: nei sistemi si parla di transizioni di fase e oscillazioni caotiche, ma è lo stesso meccanismo, evoca Ventura, della tragedia greca, perché in effetti la non linearità non è un fenomeno inedito. Caratterizza ad esempio le questioni di onore, nelle quali una sola parola fuori posto poteva innescare una scalata agli estremi. La seconda peculiarità è quella che viene chiamata qui iperpubblicità. Con i social media siamo passati dall'esistere in uno spazio pubblico, nel quale eravamo esposti al giudizio di una sfera ristretta di persone, a una condizione per cui ogni testo rischia presto o tardi di finire sotto gli occhi di qualcuno che non lo capirà o se ne sentirà offeso. La terza peculiarità è il sovraccarico. Cose diverse significa che succedono cose diverse, cose che non accadrebbero se gli stessi eventi fossero distribuiti secondo una temporalità diversa. Quindi non è soltanto un problema di cose che accadono in contemporanea. Ce ne sono altre di peculiarità che Raffaele Alberto Ventura in questo articolo a pagina 14 del Domani rileva, mi sembrava interessante segnalare questa riflessione perché dovrebbe avere degli effetti concreti nel modo in cui noi usiamo i nuovi strumenti di comunicazione che sono ormai a disposizione di tutti e che hanno appunto queste peculiarità che non possono essere ignorate. In altri termini, non possiamo usare i social come allo stesso modo di come se ci trovassimo in un contesto privato personale. Dobbiamo fare i conti con queste peculiarità. Con questa segnalazione io concludo gli approfondimenti e vi aspetto fra qualche minuto per il filo diretto.
1: Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
3: Rai Radio 3.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
9: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
10: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
13: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista Micromega, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
2: Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Via Asiago a Roma per il filo diretto, la parte di questa trasmissione in cui la gerarchia delle notizie la fate voi ascoltatori e ascoltatrici. Ci sono già delle telefonate, pronto?
14: Buongiorno, io mi chiamo Francesca, chiamo da Monza e volevo ringraziarla molto per aver portato l'attenzione sia ieri che oggi sui centri di detenzione amministrativa e anche sulla sua opinione sui centri di detenzione amministrativa tragici, e volevo soltanto ricordare che il parallelismo deve essere fatto anche con i CPR italiani, in cui le condizioni sono uguali e per cui diciamo mancano le condizioni di rispetto della salute, le condizioni igieniche, cibo avariato, violenze di ogni tipo. E semplicemente questo, ecco, non succede solo in Bulgaria, non succede solo in Libia, succede da sempre in Italia negli ultimi anni. Grazie mille, buongiorno.
2: Grazie Francesca, grazie, sì, assolutamente, assolutamente ragione. I cosiddetti CPR sono dei centri di detenzione amministrativa sostanzialmente che, come dicevo prima, non dovrebbero avere spazio in uno stato di diritto. Io vorrei ricordare che queste persone che sono trattenute in questi centri non hanno commesso alcun reato, o almeno a noi noto, diciamo, non sono lì per aver commesso un reato, mettiamola così, magari magari qualcuno avrà anche commesso dei reati in patria, però non sono trattenuti lì per aver commesso dei reati, ma sono trattenuti perché in attesa che le loro richieste di asilo vengano esaminate o per altre procedure legate al loro ingresso irregolare nel paese. Questa è una è uno scandalo. Io non trovo altre parole per un paese civile, e anche in questo caso, così come nel caso delle persone da salvare in mare, la gestione di questi aspetti non ha direttamente a che fare con la gestione del fenomeno migratorio, perché si potrebbero trovare delle alternative per le quali queste persone, in attesa che le loro domande vengano analizzate e quindi in attesa di sapere se hanno diritto o meno di rimanere nel paese dove sono arrivate, possano però condurre una vita dignitosa e non invece essere imprigionati. Quindi grazie Francesca per averci richiamato alla necessità anche di guardare ancora all'Italia anche su questo tema. Un ascoltatore scrive per messaggio, chiede per messaggio una precisazione sulla questione del vaccino contro il melanoma. Da come parla sembra, scrive, da come parla sembra che ci sia una cura per chi abbia un melanoma. Forse mi sono distratto, però non mi sembra di aver sentito che la FDA, cioè l'agenzia per i farmaci statunitensi in questo caso, non ha dato alcuna autorizzazione. Allora precisiamo. Precisiamo, e lo prendo dal foglio, pagina 3, perché sopra l'articolo di Bassetti che vi ho letto c'era un articolo di Enrico Bucci che spiegava meglio. Il 19 agosto, quindi due giorni fa, Merck e Moderna hanno annunciato un risultato che, quando potremo leggere i numeri e verificarli, appare eccezionale. Uno studio randomizzato di fase 3 su 1137 pazienti con melanoma cutaneo ad alto rischio ha raggiunto i suoi due principali obiettivi clinici. I pazienti erano stati sottoposti a resezione completa del tumore e ricevevano un farmaco che ha un nome impronunciabile per me, perdonatemi. A due terzi è stato aggiunto questo altro farmaco prodotto con questa tecnologia a mRNA, costruita individualmente sulle mutazioni del tumore, quindi fatto ad hoc per ciascun paziente. Quindi per ciascun paziente vengono selezionati fino a 34 neoantigeni tumorali e si sintetizza un mRNA che li codifica. Allora, quindi non c'è ancora una terapia pronta sul mercato, diciamo, oggi. La notizia però di straordinario rilievo è che le sperimentazioni sono arrivate a una fase molto avanzata e hanno dato risultati molto incoraggianti. Quindi con ogni probabilità arriverà presto questa possibilità di cura. Alla ricerca ricordo che hanno partecipato anche alcuni ospedali e centri di ricerca italiani. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono in linea?
2: Sì, è in linea.
5: Buongiorno, mi chiamo Elisa, telefono vicino da Rovigo, alla città di Rovigo. Io ho viaggiato tanto in Germania, ho visto come hanno trattato le persone, tipo, non so, quelli che venivano dalla Siria. Li ho conosciuti, nel senso che ho trovato in treno persone che mi hanno raccontato la loro storia. Allora, io penso che, come lei esattamente diceva poco fa, ci vuole un metodo. Cioè non possiamo bloccare le persone, ma ci vuole un metodo. Cosa facevano i tedeschi? Li intervistavano, vedevano che lavoro prima facevano, quindi che cosa avevano studiato. Se non volevano studiare ancora, li mettevano a fare gli spazzini o qualunque altra cosa di facile e che non ha bisogno di nessun diploma. Se invece avevano studiato, li rimettevano a studiare obbligandoli a imparare il tedesco, anche in questo caso. Poi loro rimanevano firmando in questi posti angusti, certo, non bellissimi, non meravigliosi, però avevano un debito non enorme con lo Stato tedesco, e man mano che lavoravano recuperavano la dignità umana e recuperavano anche il loro valore. Cioè, perché non fanno una cosa così? Perché, mi domando, Per quale motivo? Non, come sta facendo, come lei giustamente ha raccontato adesso, del vaccino fatto ad hoc su misura per ogni persona, per quale motivo non si fa una roba del genere? Perché gli italiani vogliono arrivare da un'altra parte? Perché i nostri, non lo so, non parlo perché sarebbe assurdo, però c'è il modo, non è vero che non si possa rivalutare la persona che arriva, qualcosa può fare, anzi deve fare per lui, per lei, per la società e per la loro famiglia. Ho concluso, grazie.
2: Grazie molto Elisa per averci raccontato di questo modello tedesco che in effetti ha funzionato e funziona con delle criticità anche lì naturalmente perché, ripeto, viviamo in società complesse, quindi qualunque tema, qualunque fenomeno è un fenomeno che ha tante sfaccettature e che può avere degli imbuti, delle criticità. Per esempio uno dei problemi che si rileva costantemente in Germania sono i tagli ai comuni che poi devono far fronte alle esigenze di questi centri di accoglienza, quindi ci sono delle polemiche, delle criticità, però è anche vero, lei ha ragione, che questo modello ha funzionato ed è riuscito a integrare in maniera anche piuttosto veloce, per esempio molti dei siriani arrivati nel 2015, perché erano persone che avevano, molte di loro, alcune di loro erano persone che avevano un titolo di studio piuttosto avanzato, hanno in pochissimo tempo imparato il tedesco, non anche qui, c'è un sistema, ragione, che questo modello ha funzionato ed è riuscito a integrare in maniera anche piuttosto veloce, per esempio molti dei siriani arrivati nel 2015, perché erano persone che avevano, molte di loro, alcune di loro erano persone che avevano un titolo di studio piuttosto avanzato, hanno in pochissimo tempo imparato il tedesco, non anche qui, c'è un sistema, non perché per buona volontà, naturalmente serve anche quella, ma c'è un sistema.

Lei si pone la domanda perché non lo facciamo anche qui. Io mi pongo un'altra domanda, perché dalla Germania, però, dove in teoria questo modello, come ci spiegava lei, funziona tutto sommato abbastanza bene, arrivano però gli stessi segnali di allarme, preoccupazione contro gli immigrati che viviamo anche qui. Allora io mi chiedo piuttosto come mai in un paese dove questo modello di integrazione tutto sommato ha funzionato, e quando un modello di integrazione funziona, non funziona soltanto per chi arriva, ma funziona anche per chi accoglie. È un sistema che si autoalimenta e che produce positività per l'intera società. Però appunto mi chiedo, in Germania abbiamo un partito di estrema destra il cui sostanzialmente unico argomento è quello dell'immigrazione, perché di fatto non ce ne sono altri nel programma dell'AfD, e sta avendo un successo clamoroso. Un partito che era nato diversi anni fa, era nato dopo la crisi economica del 2008-2009, ma il suo exploit è stato proprio dopo il 2015 con la campagna contro i profughi siriani accolti da Angela Merkel. Lì iniziò la sua cavalcata e adesso ha cifre molto preoccupanti a livello nazionale e davvero allarmanti in alcuni länder della Germania occidentale, in alcuni dei quali tra l'altro si va a votare a settembre, e si prevede un enorme successo di questo partito. Allora, io mi faccio la domanda ma non ho la risposta, perché la domanda è: in un paese dove tutto sommato questa integrazione ha funzionato, perché nonostante questo la retorica dell'allarme contro l'immigrazione ha successo, e ha un successo tale che anche partiti più virgolette moderati come quello dell'attuale cancelliere tedesco Merz rincorrono quelli di estrema destra su questo tema? Faccio la domanda ma non ho la risposta. Sabrina Paoli ci scrive: molto interessante l'articolo di Bassetti, volevo fare una considerazione sui social, che secondo me sono la causa principale dell'ignoranza delle persone. Qui tra l'altro Sabrina mette insieme i due articoli, quello di Raffaele Alberto Ventura e quello di Bassetti. L'algoritmo che ci governa alimenta questa ignoranza. Secondo me, prima, anche se le persone non erano proprio critiche, si fidavano di più di un medico, della scienza in generale, anziché dei ciarlatani che innumerevoli straparlano sui social. Grazie Sabrina per questa osservazione. Certamente i social, proprio per tutti i meccanismi di cui parlava anche Raffaele Alberto Ventura nel suo articolo, sono degli ottimi strumenti per amplificare notizie infondate, prese di posizione non fondate sulle evidenze scientifiche, che prima dell'avvento dei social rimanevano circoscritte a chi le pronunciava e a una piccola cerchia, e che oggi hanno una platea potenzialmente enorme. E siccome, come diceva Bassetti, il cittadino disinformato è più manipolabile, il meccanismo degli algoritmi viene sfruttato proprio per rendere il cittadino sempre meno dotato di strumenti critici. Quindi sì, è tutto un circolo vizioso che si autoalimenta e su cui faremmo molto bene a porre maggiore attenzione, sia quindi quando facciamo un uso attivo dei social, quindi pubblichiamo un commento, facciamoci mille domande prima di pubblicarlo. Questa cosa la direi esattamente così dal vivo? La direi esattamente così se avessi davanti la persona con cui sto parlando? Il tono con cui sto scrivendo si presta ad equivoco? Ecco, facciamoci mille domande in più prima di pubblicare un qualche commento, ma anche nell'uso passivo, quindi quando leggiamo, non fermiamoci mai alla superficie, cerchiamo sempre di capire per esempio qual è la fonte di una notizia che circola sui social, cerchiamo di andare alla fonte originaria. Insomma, ci vuole un po' di educazione digitale che dovrebbe essere inserita secondo me nelle scuole, ma che andrebbe anche suggerita a tutta la popolazione generale, magari con un programma nazionale di educazione digitale. Pronto?

0: Buongiorno, sono Antonella da Roma. Sono ancora sconvolta veramente dal racconto di ieri del ragazzo di 18 anni morto nelle carceri, nelle cosiddette carceri libiche, senza alcun soccorso, dopo giorni di agonia terribile, in uno spazio minimo, senza nessuna attenzione, lasciato 2 giorni lì come cadavere, nello stesso posto insieme agli altri, che possono dividere lo spazio stando metà in piedi e metà seduti. È una cosa che mi ha veramente toccato, perché noi abbiamo rapporti come Italia con la Libia. È possibile che non riusciamo a fare nulla per cambiare questo stato di cose, ma non solo in Libia, certamente dovremmo cambiarlo ovunque, perché la tortura dovrebbe essere abolita, secondo me, da tutti i paesi. Solo questo volevo dire.
1: La ringrazio Antonella per averci richiamato di nuovo a quello che accade in Libia con la lettura che abbiamo fatto ieri di questo racconto dalle pagine di Avvenire. Sono tutte letture fondamentali, secondo me, perché se ci fermiamo alle dispute fra stati, quanti ne volete rimandare, quanti ne volete riprendere, perdiamo di vista il dato di partenza fondamentale e principale, che stiamo parlando di persone. Stiamo parlando di persone che si spostano in cerca di condizioni migliori di vita. Come gestire questo fenomeno? Lo ribadirò fino alla noia. È un'altra questione, si possono avere diversi approcci, diverse soluzioni, ma solo ed esclusivamente se partiamo dal punto fermo che abbiamo a che fare con persone. Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Marco, chiamo da Firenze.
1: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno. Sempre riguardo ai migranti, io sono confuso, nel senso non riesco veramente a farmi un'idea, perché ci è sempre stato detto che i migranti sono risorse, sono modelli di vita, sono indispensabili per l'economia e tante bellissime cose. Adesso si scopre che in Spagna li rimandano indietro anche utilizzando l'esercito. La Germania ce li vuole rimandare, la Svizzera anche, la Finlandia, insomma, nessuno li vuole. Quindi, in conclusione, brevemente, la domanda è: sono risorse o sono un peso di cui liberarsi? L'ascolto per radio, grazie.
1: Grazie Marco. La parola risorse è stata utilizzata in maniera un po' così, voleva essere forse anche sarcastica da alcuni giornali della destra negli scorsi mesi, quando ci si trovava di fronte a casi di cronaca con reati o atti violenti o addirittura di terrorismo perpetrati da stranieri e venivano chiamati. Ecco, la risorsa ha fatto questo e quest'altro. Io non penso che l'alternativa sia fra considerarli risorse o considerarli un peso. Ripeto, sono persone, io e lei, siamo un peso o siamo una risorsa per la società? Siamo tutti allo stesso tempo risorse, potenziali risorse e sicuramente un peso. Noi con le nostre, per esempio, esigenze sanitarie siamo un peso per la società, no? Ciascuno di noi si porta appresso una serie di esigenze che vengono soddisfatte grazie a un sistema sanitario che, finché non lo smantellano del tutto, è ancora universale e con le tasse di tutti si pagano le cure anche molto costose. Di alcuni di noi. Quindi siamo persone e ciascuno di noi ha delle potenzialità ed è allo stesso tempo una potenziale risorsa e un peso. Perché dico potenziale risorsa? Perché mettere a frutto le proprie capacità e quindi contribuire alla società in cui si vive non dipende soltanto dalla buona volontà di ciascuno di noi, ma dipende dalle condizioni strutturali nelle quali noi viviamo, dipende dal fatto di avere accesso alla scuola, a un'educazione, a una formazione. Per questo le persone che arrivano, se inserite in un percorso come quello che ci ha descritto prima Elisa, hanno la possibilità di diventare, virgolette, risorse, una parola molto brutta, ma di dare il loro contributo, ecco, come ciascuno di noi, alla società in cui vivono, che è quella dove sono arrivati adesso. Ma se questo contesto non c'è, è chiaro, è inevitabile che le vite di queste persone si sfilaccino e quindi a un certo punto diventino sempre più quello che lei ha definito un peso da gestire. È sempre lì il tema, l'assunzione della responsabilità sociale di creare le condizioni affinché ciascuno possa sviluppare le proprie capacità e le proprie competenze. Voglio leggervi il messaggio di Elena, che si riferisce all'articolo di Raffaele Alberto Ventura che vi ho letto poco fa. Scrive Elena: credo vi sia molta differenza tra la gogna intrisa di razzismo e pressappochismo a cui è stato esposto Ardei e il richiamo collettivo e diffuso, come il modello della rete impone, alla presa di responsabilità, che è ciò che molti di coloro che hanno partecipato alla veglia ed è intervenuto online ha chiesto a COFNAS, al sistema universitario e ancor di più a quello dei media. La natura diffusa delle comunicazioni digitali non può essere sempre la premessa per derubricare la critica sociale a pulsione incontrollata e individuale. C'è razionalità oltre all'emozione e all'affetto, nell'indignazione e nella richiesta collettiva di assunzione di responsabilità che è seguita al suicidio di Ardei. Credo sia importante sottolinearlo. Grazie Elena per questa precisazione. È vero, c'è una differenza, diciamo, nella natura delle due azioni che si sono susseguite, quindi la gogna, diciamo, a cui è stato esposto Ardei e la richiesta di assunzione di responsabilità. Però quello che Raffaele Alberto Ventura sottolineava è che è facile, in un contesto come quello odierno, in questo ecosistema di comunicazione, è facile che dalla richiesta di assunzione di responsabilità si scivoli velocemente in una seconda gogna uguale e contraria. Pronto?
3: Buongiorno, sono in linea io, Mari da Milano.
1: Sì, e lei Mari?
3: Sì, sì. Allora, ascolti, io ascoltavo il fatto che si deprecano giustamente i social quando veicolano notizie che poi diventano, diciamo, di comuni, insomma, riguardo per esempio i vaccini. La mia domanda però è questa. Io so che, chiedo a lei la risposta, so che questi, diciamo, la ricerca è anche sostenuta da agenti privati, tipo i grandi produttori di farmaci, i grandi gruppi finanziari. Allora io mi chiedo quanto è libera, perché non credo che questi lo facciano per, come dire, volontariato, per beneficenza o cose del genere. Quindi qualche dubbio ha, però non so bene fino a che punto si debba avere nei riguardi di questa scienza, credo ci sia logico, o sbaglio?
1: No Mari, non sbaglia affatto. È chiaro che Moderna e Merck, le aziende che hanno lavorato su questo vaccino, su questa terapia, io non lo chiamerei vaccino perché avviene dopo, si applica a chi il tumore l'ha già subito, queste terapie, l'mRNA, lo fanno perché sanno che ci guadagneranno. No, questo è assolutamente non controverso, in dubbio, e secondo me, sono d'accordo con lei, molto problematico. Io sono dell'idea che la ricerca scientifica in generale e quella farmaceutica in particolare dovrebbe essere molto più nelle mani del pubblico, almeno nella sua pianificazione, nella definizione degli obiettivi. Non c'è alcun dubbio, e soprattutto che ci debbano essere degli stringenti limiti alla possibilità delle aziende private di per esempio mettere i copyright, tra virgolette, sulle loro scoperte. Lo abbiamo visto durante la pandemia di Covid, è stato agghiacciante sapere che i vaccini esistevano, ma non potevano essere distribuiti in alcuni paesi che non avevano i soldi per comprarli e non era possibile, diciamo, per altre aziende replicare il farmaco. Queste sono storture del sistema che sono assolutamente inaccettabili e che però, il punto, vengono denunciate dall'interno della comunità scientifica, perché i ricercatori in sé ne guadagnerebbero ad avere un contesto di ricerca più libero, non sottoposto al profitto, ma soltanto ed esclusivamente a obiettivi scientifici, di conoscenza e di sanità pubblica. Su questo non c'è dubbio. Quindi da questo punto di vista il punto è che la comunità scientifica è alleata dei cittadini in questa battaglia contro il profitto che domina nelle cosiddette big pharma. Quindi lei ha perfettamente ragione. Il passaggio che invece è non necessariamente automatico e che invece molti fanno è: allora, siccome le aziende private operano solo esclusivamente per profitto, allora ci ingannano. Ecco, questo è il passaggio che non ha un fondamento logico. La prima parte, la battaglia per rendere più libera, più trasparente e più pubblica la ricerca scientifica e in ambito sanitario in particolare, è sacrosanta. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Cristian da Genova. Io chiamavo in merito al tema dei vari paesi che adesso vogliono rimandare in Italia gli migranti arrivati da loro, e mi domandavo come mai l'Italia deve, tra virgolette, riprenderli, nel senso che se queste persone sono state portate in Italia da navi dell'ONG, le navi abbattono una bandiera, quindi sono territorio di uno Stato. E pertanto queste persone sono entrate sì in Europa, ma non dall'Italia, ma dallo Stato di cui quella nave batteva bandiera.
1: Grazie Cristian, questa è una delle argomentazioni utilizzate dal nostro governo per non riprendersi una serie di persone, rifugiati, richiedenti asilo, che sono appunto che sono sbarcate in Italia da navi battenti, per esempio, bandiera tedesca. Molte ONG che operano nel Mediterraneo battono bandiera tedesca. Ora, devo dire con grande franchezza, a me questi cavilli giuridici a cui i vari stati si attaccano mi interessano molto poco, nel senso che a me pare che questa vicenda mostri in maniera lampante i limiti dell'Unione Europea per come è costruita. Non possiamo più immaginare di andare avanti con una Unione Europea fatta di piccoli stati che rivendicano i propri confini, il proprio nazionalismo, il proprio sovranismo a gradi diversi, ma insomma più o meno lo fanno tutti. L'unica soluzione possibile di questo fenomeno è quello di considerare davvero i confini dei paesi all'esterno, diciamo, dell'Unione Europea, confini europei. E quindi quando un migrante, una persona arriva in Italia, arriva in Europa, e quindi se è arrivata in Italia tramite una nave battente bandiera tedesca, è arrivata comunque in Europa. Cioè la gestione non dovrebbe essere più quella, fra stati, non dovrebbe più essere una questione di rapporti fra stati, ma dovrebbe essere una questione di gestione interna di persone che arrivano sul territorio e che poi ovviamente vanno in qualche maniera smistate, perché non possono rimanere concentrate in un unico luogo, ma è esattamente quello che accade dentro uno stato, no? Quando arrivano dei migranti, non so, appunto in Germania, si pone il tema: distribuiamoli nei vari Länder, nei vari comuni, per evitare un sovraccarico di alcuni posti. Quindi su questo però è una questione di gestione interna, non diventa un affare diplomatico fra Berlino e Francoforte, no? È una questione di gestione amministrativa. Ecco, finché non facciamo questo salto di qualità in Europa e la smettiamo di pensarci come piccoli statarelli, ciascuno con la propria sovranità, questi problemi non li risolveremo. Se non vogliamo fare questo salto, e molti non lo vogliono fare, allora abbiamo il coraggio di tornare indietro. Questa situazione di limbo nella quale si trova oggi l'Europa è non solo inaccettabile da un punto di vista etico, perché produce un sacco di problemi, ma è anche insostenibile sul piano politico. Non reggiamo così alle sfide globali. Pronto, buongiorno.
5: Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
5: Sì, mi chiamo Anna e io ho mandato un messaggio perché nessuno parla più di Sazan, della laguna di Narta e del parallelismo tra le proteste in Albania e le terre svendute in Puglia, ad esempio a Ostuni, dove il governo ha concesso a un fondo di investimento israeliano, tramite scorciatoie burocratiche, di costruire un resort di lusso da milioni di euro, che comporterà quindi la cementificazione di chilometri di costa, l'accelerazione della regione costiera, e quindi penso sia importante mantenere alta l'attenzione mediatica su questo punto, su questo tema. Ieri infatti è partita la flotta della Global Summit Flotilla dal porto di Brindisi e credo sia importante parlarne.
1: Ci racconta un po' meglio della vicenda in Puglia? È già chiusa, è già andata via Anna. No, mi incuriosiva, mi interessava approfondire il tema, perché sì, ha ragione. Voi sapete che ci sono state in Albania nelle ultime settimane fortissime proteste che hanno raggiunto dei livelli quasi da rivolta sociale, che sta mettendo in grandissima difficoltà il governo di Edi Rama, perché appunto c'è una speculazione in atto in un territorio albanese da parte di aziende che coinvolgono anche Kushner, il genero di Trump, che vogliono costruire lì appunto dei resort di lusso, sottraendo territorio alla fruizione della cittadinanza. E quello che sta accadendo in Albania è davvero molto molto interessante, perché appunto quella è diventata lo spunto, un'occasione per mettere in discussione tutto un sistema di gestione del potere. Ha fatto bene Anna a ricordare anche che la Global Summit Flotilla è partita ieri alla volta dell'Albania, proprio per andare a dare sostegno a queste proteste. È una notizia che ha fatto capolino nei giornali in questi giorni, non ho avuto modo di approfondirla, magari vediamo se nel scorcio di settimana che ci rimane possiamo trovare lo spazio per farlo. Però ringrazio Anna per averci ricordato anche la vicenda in Puglia. Pronto? Allora, in attesa della prossima telefonata, leggiamo qualche messaggio. Ruggero ci scrive: non crede sarebbe necessario spiegare e ricordare quotidianamente quali siano le motivazioni che spingono milioni di persone a spostarsi verso i nostri paesi? E ricordare quali enormi responsabilità abbiano le nostre opulente società occidentali? Sì, Ruggero, è necessario. Lei ha ragione. Le motivazioni sono ovviamente molto diverse anche fra loro, perché io ci tengo sempre a sottolineare che le persone che arrivano sono persone, ciascuna con la propria storia individuale. C'è chi fugge da guerre, c'è chi fugge da regimi politici oppressivi perché sono perseguitati, c'è chi fugge per costruire un futuro migliore. Però è certamente vero che la stragrande maggioranza delle condizioni che spingono le persone a muoversi hanno a che fare con uno squilibrio di diseguaglianze globali spaventose, che affondano le radici naturalmente nella storia, in particolare nella storia del colonialismo, che ha devastato intere aree del globo su cui abbiamo costruito, è vero, la nostra società del benessere, appropriandoci spesso di risorse materiali ma anche umane di altri paesi. Ricordo però anche che noi, guardando sempre il nostro ombelico, non ci rendiamo conto di un elemento fondamentale. A livello globale, la stragrande maggioranza delle persone che si muove non si muove verso l'Europa. La stragrande maggioranza delle persone rimane nella propria area regionale, si muove all'interno della propria area regionale. E l'Europa non è il luogo che accoglie più immigrati in assoluto. Questo dobbiamo sempre tenerlo a mente, perché altrimenti siamo esposti al racconto, alla retorica di chi vede la fortezza Europa assediata da tutto il mondo che vuole venire qui. Pronto? C'è una telefonata?
6: Pronto?
1: Pronto, eccoci.
6: Sì, pronto, buongiorno, sono Federica, chiamo da Roma. E stamattina, così come ieri, nella rassegna stampa internazionale mi aveva colpito la notizia, positivamente ovviamente, la notizia di Moderna che ha chiuso la sua sperimentazione sul vaccino con esiti positivi. Ovviamente, se questo è una notizia sicuramente molto positiva, pone però il problema dell'accesso a queste cure sanitarie, che suppongo essere molto costose, e di equità, di sostenibilità anche dei sistemi sanitari, se questi debbono essere garantiti per tutti, come è il nostro, dovrebbe essere il nostro sistema sanitario. Allora, mentre si parla molto di spese militari, che ovviamente coprono tutta la rassegna stampa in alcuni momenti della settimana, si parla poco invece di che cosa sacrifichiamo per fare queste spese militari. Parlarne forse sarebbe anche un atto di democrazia. Tutto qua. Facevo semplicemente questa riflessione, partendo ovviamente da una notizia molto positiva, perché se si scopre una cura, una potenziale cura per il cancro, è molto bello, ma se questa cura rimane per pochi e non se ne parla dell'accesso ai sistemi sanitari, ovviamente il problema diventa un problema di sostenibilità del sistema sanitario e di democrazia. La ringrazio, l'ascolto per radio.
1: Grazie, grazie Federica. Pone un tema cruciale che ha due risvolti. Uno è diciamo quello esterno che abbiamo accennato prima, cioè il dovere morale che queste nuove scoperte vengano messe a disposizione di tutto il mondo e non soltanto dei paesi più ricchi. Questa è una appunto lo ripeto, un dovere morale, ma in realtà anche nell'interesse di tutti, perché adesso non è il caso naturalmente dei tumori, che non sono malattie contagiose e infettive, però nel caso invece per esempio del Covid o di altre malattie contagiose e infettive, garantire a tutti l'accesso alle cure è naturalmente una garanzia anche per il resto del mondo. Quindi è una doppia motivazione, dovere morale e anche un interesse. E poi si pone il problema che pone Federica dell'accesso all'interno dei nostri paesi e dell'allocazione delle risorse. Quindi queste cure saranno certamente molto costose, immagino, e certamente in paesi come il nostro, dove abbiamo un sistema sanitario ancora universale, che in teoria dovrebbe garantire a tutti l'accesso alle cure, cosa che già non fa già adesso, perché da quando c'è stata la regionalizzazione dei sistemi sanitari è andato tutto sempre peggio, quindi ci sono già zone del nostro paese dove non sono garantite gli stessi standard di cura di altre zone. E Federica pone il tema dell'allocazione delle risorse, citando il capitolo di spesa della questione delle spese militari. Allora, io su questo penso che sia un tema un po' scivoloso, perché rischia facilmente di esporsi a un po' di demagogia, perché è chiaro che se l'alternativa che si pone è vuoi investire in carri armati o in ospedali, nessuno sceglie il carro armato, naturalmente. Però io penso che il tema vada approcciato in maniera un po' più complessa, perché anche la difesa è una questione di democrazia, e noi soltanto difendendo le nostre società possiamo anche poi garantire che queste società possano continuare a prosperare nel benessere e nella garanzia dei diritti per tutti. Le due cose non sono in totale alternativa. È chiaro che quando poi io ho un bilancio e ho un tot di soldi che devo allocare, avrò delle priorità e cercherò di allocare le risorse dove più mi servono in quel momento. Però non ne farei una questione, diciamo, di bandiera ideologica, spese militari contro asili, scuole, ospedali. Perché altrimenti, diciamo, poi diventa appunto facile e demagogica dire che allora tagliamo tutto il resto delle altre spese e investiamo tutti i soldi che abbiamo in questi capitoli. Ma il sistema generale delle nostre democrazie si regge su tanti pilastri, e quello della difesa è uno dei pilastri a cui non possiamo rinunciare. Quanto debba essere pesante questo capitolo di spesa rispetto agli altri, naturalmente, è questione su cui possiamo discutere. I vari partiti avranno posizioni diverse, ma senza cadere nella demagogia. Noi siamo in chiusura, non abbiamo il tempo di altre telefonate, allora io ringrazio Cristina Santi per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio, Davide Lerner conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Noi ci risentiamo domani.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Emergenza migranti e il nuovo patto europeo sul territorio di primo approdo. Anche Svezia e Finlandia rimandano in Italia i richiedenti asilo dublinanti dopo Germania, Svizzera e Austria.
3: Banche e fusioni, la mossa di Siena per fermare Intesa, via libera del board di MPS alla doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Nasce il terzo polo, valore 70 miliardi.
2: Stop insediamenti in Cisgiordania, 7 paesi, tra cui l'Italia ad Israele, inaccettabili le gare d'appalto per l'edilizia. Il ministro Ben-Gvir posta un altro video dell'orrore, la forca per i palestinesi condannati a morte.
3: A Taranto la mostra sull'arte della vittoria, un viaggio tra archeologia, sport nel mondo antico e ricerca scientifica da oggi fino al prossimo 10 gennaio e stasera cerimonia di inaugurazione per i giochi del Mediterraneo.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. In primo piano la questione migranti in Europa, anche Finlandia e Svezia organizzano espulsioni verso l'Italia di richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Francia e Spagna annunciano invece che non sono previsti trasferimenti di migranti in Italia. Il tema diventa anche scontro politico, il servizio dell'inviato e quello sulle reazioni dei partiti.
4: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
5: Nessun legame tra Ceuta e le domande di ricollocamento. Fratelli d'Italia smonta il caso dublinanti e spiega: le richieste per una decina di persone risalgono a prima del nuovo patto per migrazione e asilo, uno dei tanti risultati del governo Meloni secondo il partito della Premier. Sulla stessa linea Forza Italia, che con Maurizio Gasparri sottolinea è grazie all'esecutivo di centrodestra italiano se l'Europa sta cambiando posizione e sono state varate nuove regole. Ma dopo gli ultimi annunci di Svezia e Finlandia, le opposizioni attaccano. Dal PD, Elly Schlein definisce le scelte del governo un clamoroso boomerang. I 5 Stelle preparano un'interrogazione al ministro Piantedosi e con Giuseppe Conte rincarano: le scelte di Palazzo Chigi sui migranti hanno prodotto un capolavoro, i rimpatri funzionano ma contro di noi. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Francesco Macaro, GR3.
3: Risico bancario, resistere a Intesa San Paolo. Il Consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e l'altra su Banco BPM, valore complessivo 34 miliardi.
6: L'obiettivo è quello di fermare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, con una doppia operazione per rilevare Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Medio Banca, la quota nelle Generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR3.
2: Soddisfatto dell'esito del CDA, il vice premier Salvini, per il quale è importante il rispetto della storia e dell'autonomia dell'istituto senese. L'altro vice premier, Antonio Tajani, sul Messaggero dice: la politica stia fuori dalle scelte delle banche.
3: Il PD sostiene di aver accolto con interesse le parole sull'OPAS della premier, che aveva auspicato che l'istituto senese non venisse smembrato. Chiede però al governo di non entrare nel risico bancario in atto. Sulla stessa linea 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione più Europa.
2: Taranto torni ad abbracciare il futuro, auspicio del presidente Mattarella in una lettera al Quotidiano di Puglia in occasione dell'inizio dei giochi del Mediterraneo di Taranto. I suoi problemi di occupazione e salute costituiscono un impegno nazionale, aggiunge il capo dello Stato, con riferimento all'ex Ilva.
3: Interviene anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto scrive: il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Annuncia poi entro i primi di settembre un tavolo sul futuro dello stabilimento e uno sulla città.
2: I sindacati cauti sulla cordata italiana guidata da Federacciai, che con 14 imprese ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare tutti gli stabilimenti ad eccezione dell'area a caldo di Taranto, oggetto dello stop della Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali.
3: Nuova frenata del premier israeliano Netanyahu sul piano di pace per Gaza e ancora una provocazione dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Intanto i maggiori paesi europei si schierano contro l'espansione delle colonie israeliane in Cisgiordania, il cosiddetto progetto E1. La corrispondente.
1: La condanna europea è arrivata. In una dichiarazione congiunta, i leaders d'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna ribadiscono che le colonie in quel territorio sono illegali. Non fanno che spegnere ogni speranza per un futuro Stato palestinese. Ma da tempo le condanne non bastano, non fermano i coloni e non fermano certe decisioni del governo israeliano. Il premier Netanyahu, intanto, in una nota del suo ufficio, gela anche le speranze per i passi avanti nel piano di pace messo a punto dal presidente Trump per Gaza. La leadership politica non ha dato il via libera al dispiegamento di una forza di stabilizzazione internazionale, come detto da alcuni media, si legge, e a Gaza non si potrà cominciare a ricostruire fino a quando Hamas non deporrà le armi. Mosse dettate molto anche dalla campagna elettorale, come quella del ministro dell'estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere nel cantiere dove sorgerà il centro per le esecuzioni capitali dei palestinesi condannati per terrorismo. Immagini che hanno provocato sdegno, ma che non ferma l'ala più estrema del governo israeliano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: La guerra USA-Iran e le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia di Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità.
3: La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta in ospedale per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata.
7: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
8: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
7: Ricordiamo che quello contro la difterite è tra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 ananni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR3.
2: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere ammette di aver fatto molti errori in una lettera dal carcere alla sua compagna. Non sono lucidissimo, anche se sto bene. Spero di avere i domiciliari. Ti dovevo ascoltare, ma ormai è tardi, scrive. La prossima settimana Lavitola potrebbe fare dichiarazioni spontanee all'udienza in programma al Tribunale del Riesame.
3: Carlos Alcaraz ha annunciato via social il suo ritorno in campo. A 4 mesi dall'infortunio al polso, il tennista spagnolo sarà quindi ai nastri di partenza dello US Open del prossimo 30 agosto per provare a difendere il titolo conquistato l'anno scorso contro Sinner. Il numero uno al mondo invece non ha ancora sciolto le riserve, ma per il momento il tennis azzurro si gode Flavio Cobolli, che a Cincinnati raggiunge la prima semifinale della carriera in un Master 1000 e domani sfiderà Fils per un posto in finale.
2: Come abbiamo già accennato, stasera a Taranto la cerimonia di apertura dei 26esimi giochi del Mediterraneo alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni. In concomitanza, il Museo Archeologico della città racconta in una mostra lo sport nel mondo antico.
9: Un giovane uomo vissuto oltre 2500 anni fa è sepolto in una tomba monumentale col sarcofago accompagnato da 4 anfore panatenaiche, testimonianza delle sue vittorie ai giochi sportivi che si celebravano ad Atene. Un atleta al centro della mostra sullo sport nel mondo antico al Museo Archeologico di Taranto. La direttrice Stella Falzone.
10: Lo sport in Grecia saldava l'esperienza agonistica con l'esperienza della formazione sia fisica che morale. Lo sportivo era colui il quale costruiva il proprio fisico, ma costruiva anche la propria spiritualità. E questo era uno dei fondamenti della cultura del mondo greco aristocratico.
9: Una sezione della mostra ci rivela anche la pratica sportiva femminile nel mondo antico.
10: La nostra collezione custodisce rappresentazioni di donne intente in attività sportive, sia come atlete che come ginnaste.
9: Rientrando nel piano Mattei del Ministero della Cultura, la mostra dedica anche una sezione alle origini e alle forme dell'atletismo sull'altra sponda del Mediterraneo e nel continente africano. Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Massimo Chiadroni.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI. Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.

Buongiorno da Davide Lerner, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Oggi è venerdì 21 agosto. I monumenti e i palazzi possono camminare? No, direte voi. Invece sulle pagine di Avvenire, la sua sezione Agorà dedicata a cultura, storia, religioni, scopriamo un precedente poco noto che ci porta nell'Europa dell'Est. Il titolo dell'articolo su cui richiamo la vostra attenzione è Le 8 chiese salvate dall'ira di Ceausescu. Ricordiamo che Ceausescu fu dittatore comunista della Romania dal 65 all'89, fu a capo di un regime autoritario e repressivo. Siamo a Bucarest con Riccardo Michelucci, l'autore di questo articolo, che comincia così. C'è un paradosso che racconta meglio di qualsiasi monumento il rapporto di Bucarest con il proprio passato. Dietro i colossi di cemento bianco e le facciate austere del modernismo socialista si nasconde una geometria del tutto diversa, fatta di cupole ortodosse, mattoni rossi, cortili che custodiscono secoli di storia. Alcune delle chiese più antiche della capitale romena sono sopravvissute al furore iconoclasta della dittatura, accettando di spostarsi. Ecco che arriviamo dunque a questo inusitato trasferimento. Negli anni Ottanta, mentre il leader comunista Ceausescu ridisegnava la capitale a colpi di dinamite per far posto a blocchi residenziali di impronta socialista e a edifici monumentali celebrativi del regime come il mastodontico Palazzo del Parlamento, un gruppo di ingegneri compì un miracolo clandestino. Non potendo salvare i quartieri storici dalla furia demolitrice del regime, decisero di far letteralmente camminare i monumenti. Si parla di 8 chiese con secoli di storia, interni riccamente decorati e iconografie elaborate, che furono sollevate dalle fondamenta, trasportate lentamente altrove, mentre tutto intorno scomparivano strade, case, monasteri, e circa 30.000 abitanti furono costretti a lasciare le loro case. In poco tempo il quartiere storico di Uranus, uno dei più pittoreschi della capitale, venne raso al suolo proprio per questa volontà di Ceausescu di rivedere completamente l'urbanistica della sua capitale, per far posto al delirio di grandezza del regime, scrive Avvenire. Il tessuto urbano storico è stato cancellato, sostituito da grandi viali fiancheggiati da edifici residenziali di 10 o più piani. Secondo gli esperti, l'area demolita equivaleva, pensate, addirittura all'incirca alla superficie dell'intera Venezia. Ma quello che si riuscì a salvare rappresenta una rivincita della memoria sulla distruzione, è un simbolo della persistenza della fede. Ecco che emerge anche l'identità del quotidiano Avvenire nel racconto. Il protagonista di questa storia quasi incredibile è Eugeniu Iordachescu, un ingegnere civile che ebbe l'idea rivoluzionaria di collocare interi edifici su appositi binari ferroviari per farli rotolare verso un luogo sicuro. Morto nel 2009, Iordachescu è ormai una figura quasi leggendaria in Romania quando si parla di recupero del patrimonio storico e culturale. Propone adesso Riccardo Michelucci, l'autore dell'articolo, un aneddoto su come ebbe l'idea in quegli anni concitati l'ingegnere Iordachescu di far slittare su dei binari queste chiese che sarebbero altrimenti state distrutte. Raccontava sempre di aver avuto quell'intuizione mentre si trovava al ristorante, ci spiega Toader Popescu, urbanista dell'Università di Bucarest. Vide un cameriere che trasportava un vassoio con i bicchieri, spostandoli con estrema naturalezza. Creò allora qualcosa di simile al vassoio, ovvero una base su cui gli edifici potessero poggiare e poi essere spostati.
Ceausescu inizialmente era fortemente scettico, credeva che il sistema non avrebbe funzionato, ma infine dovette ricredersi. I primi edifici ad essere salvati furono proprio le chiese. Si cominciò con quella di Shitul Maicilor, piccolo gioiello dell'architettura tardo-bizantina risalente al XVIII secolo. Nel 1983 scampò alla demolizione grazie a uno straordinario spostamento su rotaie di quasi 250 metri dalla sua posizione originaria. A pochi isolati continua il viaggio peripatetico, la passeggiata del giornalista a Bucarest, c'è Shitul Maicilor, all'ombra umida di un cortile interno dove un'anziana signora stende i panni e i condizionatori ronzano senza sosta. Si scorge l'oro sbiadito di un'icona e il profilo di una cupola ortodossa. Esfantù Lilia Rahova, una chiesa ortodossa dalle forme semplici ispirate allo stile bizantino. Nel 1986 fu traslata di una cinquantina di metri cercando di non danneggiare i preziosi affreschi presenti all'interno. Opera di George Tattarescu, uno dei pionieri della pittura moderna romena del XIX secolo. Ma come si può spostare una chiesa? Chiede il giornalista verso la chiusura dell'articolo. Innanzitutto, ci spiega ancora Popescu, l'edificio viene separato dalle sue fondamenta, sollevato mediante martinetti idraulici e collocato su una piattaforma di cemento armato che a sua volta è posata su rotaie. La piattaforma viene quindi lentamente spinta o trainata fino alla sua nuova collocazione. Ritrovarle oggi, conclude Avvenire, significa scavare nella memoria profonda di una Bucarest che ha preferito spostare la propria fede piuttosto che vederla ridotta in macerie. Pensate, occupandomi di Medio Oriente, mi è capitato di scrivere addirittura di interi villaggi che sono stati traslati, alludo in particolare agli insediamenti israeliani creati dopo il 67 nel Sinai, che nel 1982, quando Begin decise di restituire il Sinai all'Egitto, vennero organicamente spostati all'interno del territorio israeliano internazionalmente riconosciuto, molto spesso nella zona limitrofa a Gaza. L'articolo con cui abbiamo iniziato le letture di oggi sulle chiese di Bucarest salvate spostandole come treni su binari lo trovate su Avvenire, la firma è Riccardo Michelucci e il titolo è Le otto chiese salvate dall'ira di Ceausescu.

0: Il brano che stiamo ascoltando è Peace, composto da Horace Silver nell'interpretazione di Tommy Flanagan, pianista jazz statunitense, noto anche per essere stato l'accompagnatore di Ella Fitzgerald in occasione di numerosi concerti e registrazioni. L'album è Something Borrowed, Something Blue del 1978. Ci sono con Tommy Flanagan, che suona al piano, Keith Betts al contrabbasso, Jimmy Smith alla batteria. Flanagan si esibiva soprattutto in trio ed in solo, ha suonato in album celebri come Giant Steps di John Coltrane, Saxophone Colossus di Sonny Rollins, e accompagnò appunto Emma Fitzgerald negli anni 63, 65, 68, 78. Nel frattempo però è venuto il momento di collegarci con Pietro del Soldà e scoprire quale sia il tema di tutta la città di oggi. Ciao Pietro.
1: Davide, buongiorno. Parliamo di migranti, l'Europa sempre più spaccata, la maggior parte delle telefonate stamattina a prima pagina sulla notizia che altri paesi, dopo Germania e Francia, con le quali si è giunti a un accordo da parte del governo italiano, anche Svezia, Finlandia, Svizzera, vogliono rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè coloro che hanno fatto sono approdati da noi e poi si sono spostati in altri paesi. Diciamo che quel patto su migrazione e asilo siglato dall'Europa il 12 giugno, che doveva essere un elemento di unità e concordia, si sta rivelando al contrario una specie di tutti contro tutti, no? Perché poi ogni governo ha la propria opinione pubblica interna della quale tenere conto, e sono approdati da noi e poi si sono spostati in altri paesi. Diciamo che quel patto su migrazione e asilo siglato dall'Europa il 12 giugno, che doveva essere un elemento di unità e concordia, si sta rivelando al contrario una specie di tutti contro tutti, no? Perché poi ogni governo ha la propria opinione pubblica interna della quale tenere conto, e sembra che il fattore immigrazione sia ormai il principale motore di ricerca di consenso politico. Anche

0: su questa questione eterna che divide, lacera e crea anche molta rabbia nella popolazione. Dalle 10 in diretta, grazie Davide.
1: Grazie, grazie mille a Pietro Del Soldà. E dopo la nostra prima lettura dedicata al salvataggio di chiese per evitare che cadano nell'oblio a Bucarest, a proposito di macerie, architettura ed oblio, andiamo sul venerdì di Repubblica che titola Costruire sulle macerie del Morandi, perché a Palazzo Ducale di Genova va in scena la mostra, esibizione Ponti Morandi Deconstructions del fotografo Gigi Cifali, curata da Gianluigi Recuperati. Andiamo a leggere di cosa si tratta. I ritratti metafisici scattati dall'artista alle gigantesche rovine del ponte per la memoria e per il futuro, si legge nel catenaccio. La firma dell'articolo è Germano D'Acquisto. Ecco l'attacco. Le macerie hanno una cattiva reputazione. Da sempre disturbano, intralciano, ricordano ciò che è stato distrutto e soprattutto ciò che non avrebbe dovuto essere distrutto. Per questo la nostra epoca, ossessionata dall'efficienza e dalla velocità, tende a farle sparire il più rapidamente possibile. Invece, fino al 30 agosto, Palazzo Ducale di Genova presenta Ponte Morandi Deconstruction, mostra di Gigi Cifali, curata da Gianluigi Recuperati, come dicevamo, con un testo critico di Riccardo Venturi. Sette fotografie di grande formato, sette frammenti del Ponte Morandi, sette preziose presenze silenziose che sembrano avere qualcosa da dire, anche se nessuno per anni ha voluto davvero ascoltarle. D'altronde, scrive D'Acquisto sul Venerdì, quelle macerie non sono soltanto macerie, sono corpi di reato, testimoni materiali, residui di una tragedia che il 14 agosto 2018 costò la vita a 43 persone, provocò 11 feriti, costrinse 566 abitanti a lasciare le proprie case. E con un processo che solo poche settimane fa è arrivato alla sentenza di primo grado, quindi dopo circa 8 anni. Cita il fotografo Cifali l'articolo del venerdì. Sin dalle prime serie fotografiche ho sentito l'urgenza di riflettere sui temi dell'ambiente e del paesaggio, della memoria collettiva e del trauma, dice. Il crollo del Ponte Morandi è una tragedia del profitto provocata dall'avidità di denaro e da una grave negligenza che non poteva lasciarmi indifferente. Nel febbraio del 2020, dopo 7 mesi di attesa e una lunga trafila burocratica, l'artista, classe 75, originario di Torre del Greco, ottiene dalla Procura di Genova il permesso di accedere al deposito dove sono custoditi i reperti sotto sequestro, chiaramente per le indagini legali. Entra accompagnato dalla Guardia di Finanza. Fuori, il nuovo ponte progettato da Renzo Piano è già in costruzione. Dentro, il tempo sembra essersi fermato. La serie si intitola non a caso Scomposizioni, un titolo che evoca il cubismo, ma che soprattutto allude a una realtà che si è frantumata. Cifali sceglie di fotografare sette reperti, non dettagli, ma ritratti. Ogni frammento occupa l'intera immagine. Ognuno possiede una forma, una ferita, un numero assegnato negli atti processuali, come se anche i detriti avessero una biografia. Nel frattempo, l'ex deposito è diventato un memoriale. E alcune di quelle macerie entreranno a far parte del percorso permanente all'interno del parco della Polcevera e del Cerchio Rosso progettato da Stefano Boeri. Arriviamo così alle righe conclusive di questa segnalazione, di questo racconto. Ponte Morandi Deconstructions ci ricorda una verità che preferiremmo ignorare. La memoria non serve a celebrare il passato, serve a impedire che il futuro si comporti allo stesso modo. Quest'articolo, tratto dal nuovo numero del venerdì uscito oggi, era a firma Germano D'Acquisto e rimanda al Ponte Morandi Deconstructions, attualmente in mostra al Palazzo Ducale di Genova.

Arrivano nel frattempo alcuni sms di commento alle nostre prime letture. Bruno da Como scrive: ma visto che Ceausescu non si opponeva a questa traslazione delle chiese, non era più semplice integrarle nel nuovo piano edilizio? Beh, a quanto emerge dalla lettura su Avvenire, sembra che Ceausescu le ritenesse sacrificabili a fronte dei suoi piani urbanistici, quindi non era disposto a tutelarle in loco, e infine malvolentieri accettò la proposta dell'ingegnere di appunto spostarle in zone non interessate dai suoi piani urbanistici. Un altro messaggio invece sulla lettura sul Venerdì: buongiorno, non credo affatto che le macerie abbiano una cattiva reputazione, basterebbe pensare alle macerie del Foro Romano, alla Valle dei Templi, eccetera. Paolo Aina di Milano. Sì, qui forse si parlava di macerie contemporanee, non antiche. Andiamo avanti con le nostre letture, chiedendoci: preferite leggere da soli o a volte anche in coppia o persino in compagnia? Il Mattino di oggi ci segnala un esperimento di lettura collettiva. Il titolo è 1000 lettori per le notti bianche di Dostoevskij, il format di Baricco, un gesto rivoluzionario nella sua semplicità, capace di trasformare la lettura, atto intimo per eccellenza, in un'esperienza collettiva. La segnalazione è di Riccardo Cannevale. Ricordiamo che Le notti bianche è un racconto giovanile di Fëdor Dostoevskij, è stato scritto tra settembre e novembre del 1848, prende il nome dal periodo dell'anno noto col nome di notti bianche in cui nella Russia del Nord, inclusa la zona di San Pietroburgo, il sole tramonta dopo le 22, non permettendo al cielo di diventare scuro. Dostoevskij allude alle notti bianche anche nel romanzo L'idiota. Ma andiamo a leggere. Domenica 23 agosto, dice Il Mattino, la villa comunale di Avellino accoglie la tempesta silenziosa. Progetto ideato da Alessandro Baricco. 1000 persone alla stessa ora, tutte con lo stesso libro tra le mani. Alle 19.48, all'ora del tramonto, tutte leggeranno contemporaneamente Le notti bianche di Dostoevskij, un'idea che porta il lettore al centro e fa della pagina scritta il punto d'incontro di un'intera comunità, temporanea ma reale. Avellino sarà così la seconda città italiana dopo Roma a sperimentare il format lanciato il 17 giugno scorso nella capitale dallo scrittore di Torino. In quell'occasione circa 30.000 persone parteciparono alla lettura diffusa tra Stadio Palatino, Arapacis, Villa Torlonia, Campidoglio, biblioteche, librerie locali e abitazioni private. Proprio da Stadio Palatino, lo ricordo, Paolo Di Paolo, condusse la diretta di Radio 3, che seguì l'evento come media partner. Gli speciali e gli approfondimenti di quell'occasione sono ancora disponibili sul portale ufficiale Rai Radio 3 per La tempesta silenziosa di Baricco, e le registrazioni delle trasmissioni riguardanti quell'evento si trovano anche sulla pagina di Fahrenheit su Rai Play Sound. Nel capoluogo irpino, continuiamo la lettura del Mattino, l'esperimento voluto dall'assessore alla cultura Luca Cipriano ed inserito nel cartellone degli eventi estivi si concentrerà in un solo luogo, a differenza di Roma. L'appuntamento è a Corso Vittorio Emanuele 2, dove ai partecipanti sarà consegnata una copia di Le notti bianche nella traduzione di Serena Prina, messa a disposizione dall'editore Feltrinelli. A dare il via alla lettura sarà la scrittrice e giornalista Titti Marrone, vincitrice del premio Mandrarossa 2025 e del premio Elsa Morant 2026 con il romanzo Prima Amore. Poi la parola lascerà spazio al silenzio. Ciascuno procederà seguendo il proprio ritmo, accompagnato dalla scenofonia di Roberto Tarasco, autore anche dell'allestimento della villa.
il cuore dell'intuizione di Baricco, spiega il Mattino, è mettere insieme volti, storie ed esperienze differenti senza trasformare la lettura in uno spettacolo tradizionale, conservandone invece l'intimità. Mai ad Avellino così tanti lettori sono stati chiamati a condividere nello stesso momento lo stesso libro. È la forma che Baricco ha voluto dare alla lettura, un gesto mite per eccellenza, gentile, pacifico, che diventa tempesta senza rumore, affidata solo alle pagine e ai lettori. Questo era Riccardo Cannavale, Mille lettori per le notti bianche di Dostoevskij, il format di Baricco, la versione integrale la potete leggere su Il Mattino di oggi.

0: Abbiamo ascoltato Peace nell'interpretazione del pianista jazz statunitense Tommy Flanagan, e tenendo fede al tema dell'estate, quello dei classici omerici, dell'Odissea, dell'Iliade, segnaliamo come il Foglio continui la sua serie di interventi di commento appunto all'Odissea. In questo caso propone un articolo di Sandra Petrignani, scrittrice e giornalista. Tra le sue opere più note, La Corsara, biografia di Natalia Ginzburg, finalista al premio Strega del 2018. Il titolo del suo contributo è La pari arguzia di saper tessere come stoffa il destino. Leggiamo l'attacco, che è proprio una delle citazioni più famose dell'Odissea. Uomo di multiforme ingegno, che città vide molte e delle genti l'indol conobbe, e che molti dentro del cor sofferse affanni. Così Omero nel Proemio introduce Ulisse con poche precisissime parole. Un uomo dalle mille risorse, grande viaggiatore, esploratore di posti fra diverse genti, spesso pericolose, ma con l'assillo di fare ritorno alla sua Itaca dopo 10 anni di guerra e altri 10 di amori, più subiti che desiderati, di innumerevoli scontri e trabocchetti, di non volute peregrinazioni per volere di un dio che lo odia. Ritorno alla moglie Penelope, al figlio Telemaco, al padre Laerte, al fidato servo Eumeo e al vecchio cane Argo, unico a riconoscerlo, cane Argo che è proprio al centro di questo commento di Sandra Petrignani. Senza la forza di alzarsi, agita la coda, abbassa le orecchie in un ultimo saluto. Ulisse versa una lacrima di nascosto, l'unica che si concede una volta raggiunto l'obiettivo del ritorno. Fin dai tempi delle letture scolastiche, dice di se stessa Sandra Petrignani, ho amato Odisseo per quel pianto segreto, per quella inattesa fragilità, perché voleva bene al suo cane come una persona qualsiasi, un cane che non vedeva da 20 anni e che 20 anni prima aveva addestrato, nutrito, amato. Un piccolo gesto che restituisce fiducia nell'umano. Lui, il grande eroe coraggioso, capace di sfidare gli dèi e le suadenti sirene, l'inventore dell'ingannevole cavallo di Troia, lui che aveva visto morire i suoi compagni, subito naufragi e separazioni da donne in qualche modo amate, lui che avrebbe dovuto ancora affrontare una nuova battaglia per riappropriarsi della propria dimora occupata dai proci, lui soffriva la morte di un umilissimo cane. Punto esclamativo. È toccante scoprire la parte nascosta di un carattere ed è prodigiosa la sapienza letteraria di chi, agli albori della letteratura, ha saputo dare a tutto questo forma di parola, dice la scrittrice Petrignani. Forse Omero non è mai esistito, sappiamo che è avvolta nel mistero la sua figura, tanta grandezza in una sola mente artistica è impensabile. Mi piace allora l'ipotesi che sia il suo un nome dato a un confluire di voci diverse, maschili e femminile, però un flusso di narrazioni orali, il testimone di una storia fatta di tante storie, passato di bocca in bocca, e che sia stata una sensibilità femminile ad aver dato dignità a una moglie, Penelope, che, come ha notato Adriana Cavarero, fa e disfa la sua tela con arguzia pari a quella del celebre marito. Questo articolo lo trovate su Il Foglio di oggi, La pari arguzia di saper tessere come stoffa il destino. Era l'ultima lettura della nostra puntata di oggi. Fra poco darò la linea a Onda Verde e Primo Movimento con Luca Damiani. Un saluto vi arriva insieme al tecnico, alla tecnica Paola Brai, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese che è in regia. Arrivederci da Davide Lerner. L'appuntamento con Pagina 3 è lunedì alle 9.
1: L'estate di Radio 3, il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
2: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata
1: come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Con OU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info con OU.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 53 secondi. Venerdì 21 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci condizionati da forti temporali, allagamenti, straripamenti e molte strade allagate, come la strada statale del Lago di Como dello Spluga, ma anche sulla 7 Milano-Genova. In area Ligure critica la situazione, e sulla 26 la General Gravellona-Toce, probabilmente a causa del maltempo è avvenuto un incidente che sta sviluppando delle code tra il bivio della Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. In autosole abbiamo tre incidenti, uno tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano, ma anche nel tratto toscano dell'autosole abbiamo code al momento di 2 chilometri tra Valdarno e Incisa in direzione di Firenze, e anche sulla Roma-Napoli e tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud verso Napoli. E in questo incidente sono coinvolti un camion e una autovettura sulla corsia di marcia. E sulla 9 Lanate Como Chiasso abbiamo code tra Como Nord e Lago di Como. Sulla tangenziale ovest di Milano code per 2 chilometri a seguito di un incidente tra Settimo Milanese e Via Giovanese Nuova, e altro incidente sulla 8 Milano Varese tra diramazione Gallarate Gattico e Gallarate, e sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti per un incidente tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, a voi tutti una buona giornata, arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Bentrovati da Luca Lamiani qui su Radio 3. Oggi per questo programma che è dedicato alle novità discografiche abbiamo Paola Brai in console, Gianluca Diana in regia. Ricordo, è un programma a cura di Giorgia Franceschi, e come sempre in apertura anche il numero a cui potete inviare i vostri messaggi: 335-5634-296. Sono tre le novità discografiche, iniziando da una veramente molto particolare. Si intitola Italiana, The Philharmonic Brass, diretti da Riccardo Muti. Sono musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Martucci, Respighi, Tommaso Albinoni fra gli altri, con una curiosa formazione che ricorda sicuramente la tradizione bandistica, soprattutto pugliese, perché sono appunto 16 musicisti, cioè i ottoni, e 4 percussionisti, con delle composizioni arrangiate da Matthias Oefs e da Peter J. Lawrence. Il progetto è un progetto che ha molte finalità. Intanto diciamo che l'etichetta è la Supreme Classics, e che questo è il primo album pubblicato da questa etichetta viennese, ed è una collaborazione, diciamo così, tra la filarmonica dei Wiener e dei Berliner. Quindi, scegliendo migliori musicisti di queste due formazioni, il maestro Muti ha voluto costruire un'orchestra interamente di ottoni per affrontare questo repertorio. La registrazione è avvenuta a Ravenna, nella seicentesca chiesa di San Romualdo, ed è inoltre con uno scopo, diciamo, assolutamente interessante, perché tutto quello che viene ricavato dalla vendita di questo disco, rinunciando dunque ai diritti dell'album, il maestro Muti lo vuole devolvere alla promozione dei giovani musicisti, che secondo Muti è nostra responsabilità ispirare la prossima generazione e comunicare l'importanza della musica e della sua interpretazione. Quindi lodevole anche in questo senso, ed è molto bello anche all'ascolto. Questo, come sentirete dalla prima traccia, che è il ballabile Dalla Ida di Giuseppe Verdi, in questa edizione del Philharmonic Brass diretti da Riccardo Muti.

di Giuseppe Verdi, ballabile da Aida, in questa bellissima, lucida, splendente versione con il The Philharmonic Brass, che abbiamo detto essere, diciamo, l'unione di elementi provenienti dalla Filarmonica dei Wiener e dei Berliner Philharmoniker. L'arrangiamento era di Peter J. Lawrence ed era appunto il primo ascolto tratto da questa italiana. Autori vari, li abbiamo anche già citati, che adesso prosegue con un altro classico della letteratura operistica italiana ed è l'intermezzo da Manon Lescaut, opera scritta tra il 1889 e il 1892 da Giacomo Puccini, ebbe la sua prima al Teatro Regio di Torino e in questo caso ascolteremo l'intermezzo in questa bellissima versione. E vale la pena di ricordare una frase del maestro Muti: ogni nota esprime il dialogo tra gli strumenti. Ogni frase è un tributo all'arte dell'interpretazione. E appunto in questo album della Supreme Classic, peraltro primo di questa etichetta dedicata alla musica italiana operistica in particolare, è particolarmente interessante il risultato, anche in questo caso l'arrangiamento di Peter J. Lawrence per quest'opera di Puccini, intermezzo da Manon Lescaut.

Giacomo Puccini, intermezzo da Manon Lescaut, in questo arrangiamento di Peter J. Lawrence per questo nuovo CD dal titolo Italiana del Philharmonic Brass, diretti da Riccardo Muti, un omaggio dunque alla musica italiana, operistica in particolare. Tra i vostri messaggi, Muti sempre bravo, ma la versione con orchestra tradizionale è un'altra cosa, forse vuole celebrare il suono prezioso della banda, scrive Maurizio, ed è quello che avevamo appunto detto in apertura, visto che Muti comunque è legato anche a quella tradizione, sia per nascita che per elezione, sia per, diciamo, tradizione familiare. Le sue ascendenze pugliesi lo confermano, e ricordiamo che in Puglia ci sono alcune delle più importanti bande d'Italia. E con questo scintillante suono degli ottoni era perfettamente leggibile la linea melodica magnifica di Puccini. Tra gli autori, lo abbiamo citato, Verdi, Rossini, Albinoni, Respighi, c'è anche Martucci, e questo ci offre il destro per anticipare quanto potrete ascoltare stasera alle 20:30 Radio 3 Suite Festival dei Festival, Teatro La Fenice, l'orchestra del teatro con Gianluca Bergamasco al pianoforte, Vincenzo Militaria alla direzione, e la musica sarà proprio la prima di Giuseppe Martucci, notturno per orchestra, poi Scriabin, Johann Sebastian Bach, Alexander Siloti e Nikolaj Rimsky-Korsakov dal Teatro Malibran di Venezia, 10 gennaio 2026. Così vi abbiamo anche dato questo annuncio prima della seconda novità discografica per oggi qui a Radio 3, all'interno dunque di questo che è un programma dedicato proprio alle novità discografiche Primo Movimento. E passiamo alla Naxos, che in questo caso ci offre Baritone Trios, volume 3 della Valencia Baritone Project, musiche di Franz Joseph Haydn, ricordando che il suo principale, diciamo, mecenate, il suo principale ispiratore in questo caso è il principe Nikolaus I Esterházy, che fra l'altro era anche un ottimo suonatore di questo strumento, ovvero il baritono o viola baritono, che è uno strumento purtroppo è andato in disuso, come peraltro molti strumenti nella loro evoluzione e storia sono stati utilizzati, hanno avuto anche molto successo per un periodo e poi sono scomparsi. È uno strumento che è ad arco, con corde di risonanza in metallo che vibrano per simpatia. E questa formazione, il Valencia Baritone Project, è ovviamente stato fondato a Valencia in Spagna con proprio l'obiettivo di eseguire tutte le opere, che sono più di 150, che Franz Joseph Haydn scrisse appunto per il principe. È una formazione guidata da Matthew Baker, e ascolteremo il Baritone Trio numero 26 in sol maggiore, Oboken 11-26, primo movimento, Presto assai, di Franz Joseph Haydn.

Franz Josef Haydn, bariton trio numero 26 in sol maggiore, oboken 11-26, era il primo movimento presto assai, l'esecuzione affidata al Valencia Bariton Project in questo album, che peraltro è il terzo volume di un lavoro che stanno facendo proprio su tutto l'enorme corpus di composizioni che Franz Josef Haydn ha dedicato al principe Esterhazy e dunque ci ha lasciato per questo bello strumento che, come abbiamo detto, ha anche delle corde di risonanza e il cui suono, avete sentito, è particolarmente scintillante. Terza novità discografica per oggi qui a Primo Movimento, a Radio 3, ed è un disco alfa, un disco che si intitola La Passione di Gesù, di García Alarcón. Leonardo García Alarcón è un musicista, direttore d'orchestra, specializzato in musica barocca, nato a La Plata in Argentina nel 1976. Innanzitutto, in qualche modo bisogna ricordare che è una bellissima edizione, come si dice, con un packaging, anzi con un libretto particolarmente ricco, in tre lingue, e che racconta appunto questa enorme opera, che peraltro è la prima di questo compositore, che ebbe la sua prima nel settembre del 2022, ed è appunto un'opera che si rifà al Vangelo di Giuda. Ma dunque andiamo con ordine. La Passione di Gesù è appunto un labirinto canonico in forma di oratorio, secondo le parole dello stesso Leonardo García Alarcón. E nell'intervista, che è contenuta appunto in questo ottimo libretto, alla domanda perché avete scelto la forma dell'oratorio, dalla sua apparizione il contrappunto ha utilizzato la scrittura privilegiata della musica sacra occidentale permette una forma di catarsi presso l'uditore, a tal punto che la musica popolare è in qualche modo avvicinata e il madrigale e la canzone polifonica ugualmente. In effetti il linguaggio, come potete sentire, è quanto mai ricco e complesso e che sfrutta molte di queste ispirazioni. Questa passione dunque nasce peraltro dalla scoperta nel 1978 in una caverna in Egitto di questo Vangelo di Giuda, nel quale appunto è un Vangelo gnostico, nel quale appunto, e leggendo il quale appunto si capisce, o qualcuno ha voluto leggere, una forma di disegno divino nella presenza e nel tradimento di Giuda. Da questa bellissima edizione, La Passione di Gesù, canto terzo, la voce della Madonna, Pater Noster, ed è appunto La Passione di Gesù di Leonardo García Alarcón.

0: Leonardo Garcia, l'Arcon, la passione di Gesù, ed era la Cœur de Chambre de Namur, cappella mediterranea, peraltro fondata dallo stesso Garcia Larcon. Terza novità discografica di oggi per Primo Movimento, che lascia spazio adesso a Tutta la città ne parla con Piero Del Soldà. A me non resta che ricordarvi quali sono state le nostre novità discografiche, ovvero un'italiana di Riccardo Muti con la musica dell'opera appunto italiana, Bariton Trios, dedicata a questo strumento meraviglioso, e appunto l'opera La passione di Gesù, che conclude. A più tardi.
1: RAI Radio 3. Direzione radio digitali specializzati e podcast.
2: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
1: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Festival delle Nazioni omaggio alla Germania. Tra gli ospiti della 59esima edizione, i pianisti Ramin Bahrami e Tamas Erdi. Elio con lo spettacolo La rivalutazione della tristezza. La compagnia Zappa la danza in Bach Dance Concert Indoor. Il trio d'archi di Salisburgo. La Wiener Kammer Symphony. Il trio Jablonski. Il quartetto di Venezia. L'ensemble Suono Giallo. I solisti Robert Lerbaumer, Luigi Piovano e molti altri artisti vi aspettano a Città di Castello dal 27 agosto all'11 settembre. Info su festivalnazioni.com.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Tutta la città ne parla.
7: Buongiorno, io mi chiamo Francesca, chiamo da Monza e volevo ringraziarla molto per aver portato l'attenzione sia ieri che oggi sui centri di detenzione amministrativa e volevo soltanto ricordare che il parallelismo deve essere fatto anche con i CPR italiani in cui le condizioni sono uguali e per cui diciamo mancano le condizioni di rispetto della salute, le condizioni igieniche, cibo avariato, violenze di ogni tipo. E semplicemente questo, ecco, non succede solo in Bulgaria, non succede solo in Libia, succede da sempre in Italia negli ultimi anni.
8: Buongiorno, mi chiamo Elisa, telefono vicino da Rovigo, alla città di Rovigo. Io ho viaggiato tanto in Germania, ho visto come hanno trattato le persone, tipo, non so, quelli che venivano dalla Siria. Li ho conosciuti, nel senso che ho trovato in treno persone che mi hanno raccontato la loro storia. Allora, io penso che ci vuole un metodo, cioè non possiamo bloccare le persone, ma ci vuole un metodo. Cosa facevano i tedeschi? Li intervistavano, vedevano che lavoro prima facevano, quindi che cosa avevano studiato. Se non volevano studiare ancora, li mettevano a fare gli spazzini o qualunque altra cosa di facile e che non ha bisogno di nessun diploma. Se invece avevano studiato, li rimettevano a studiare obbligandoli a imparare il tedesco, anche in questo caso. Poi loro rimanevano firmando in questi posti angusti, certo, non bellissimi, non meravigliosi, però avevano un debito non enorme con lo Stato tedesco e man mano che lavoravano recuperavano la dignità umana e recuperavano anche il loro valore. Cioè, perché non fanno una cosa così?
9: Buongiorno, sono Marco, chiamo da Firenze. Sempre riguardo ai migranti, io sono confuso, nel senso non riesco veramente a farmi un'idea, perché ci è sempre stato detto che i migranti sono risorse, sono modelli di vita, sono indispensabili per l'economia e tante bellissime cose. Adesso si scopre che in Spagna li rimandano indietro anche utilizzando l'esercito. La Germania ce li vuole rimandare, la Svizzera anche, la Finlandia, insomma nessuno li vuole. Quindi in conclusione, brevemente, la domanda è: sono risorse o sono un peso di cui liberarsi?
10: Quattro minuti e venti secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Queste sono solo alcune delle telefonate, poi tanti messaggi arrivati stamani a prima pagina sulla questione migranti ancora una volta. Quel patto su migrazione e asilo siglato dai paesi membri dell'Unione Europea lo scorso 12 giugno sembrava indicare una strada comune, un ricompattamento di un'Unione piuttosto disgregata su una linea aggressiva, di chiusura delle frontiere, però in nome di almeno un'identità europea, che può piacere o non piacere da difendere. E invece le notizie delle ultime ore che hanno portato poi Cinzia Sciuto stamani durante la rassegna stampa a leggere molti articoli e gli ascoltatori e ascoltatrici a telefonare, invece quello che sta accadendo è l'opposto, una specie di guerra di tutti contro tutti, dove in mezzo c'è in primo luogo l'Italia, che come sapete per ragioni geografiche è da decenni, almeno un paio di decenni, il paese di primo approdo soprattutto di chi arriva in Europa via mare, fa richiesta di protezione internazionale che non viene evasa, se ne va in altri paesi, paesi che sono la vera destinazione quasi sempre di queste persone che arrivano da ovunque, dall'Africa, dall'Asia, e si ritrova in quella condizione definita di dublinante, secondo quel patto, accordo di Dublino 2 siglato ormai più di 20 anni fa nel 2003, secondo il quale chi fa richiesta di asilo in un paese e poi se ne va in un altro deve ritornare nel paese d'approdo, e così è successo per tanti anni fino almeno al 2022, quando l'Italia col nuovo governo Meloni, il ministro dell'interno Piantedosi ha chiuso la sbarra di frontiera e ha impedito a ben 80.000 persone di rientrare secondo l'accordo di Dublino nel territorio italiano per procedere con la richiesta d'asilo. Ora questa cosa è cambiata radicalmente dal giugno scorso e accade, se ne è già occupata anche Rosa Polacco conducendo Tutta la città ne parla la scorsa settimana, accade che altri paesi, da prima la Germania e la Francia, ora con queste due grandi realtà europee l'Italia ha stretto un accordo, ma poi da ultimo anche i paesi scandinavi, anche la Svizzera, vogliono rimandare indietro persone che sono attualmente sul loro territorio ma in Europa ci sono arrivate per via delle mare attraverso le nostre coste e qui sono state identificate. È un problema politico enorme che dimostra come la questione migranti sia ormai la più scottante in un anno elettorale. Si voterà in tanti paesi europei nei prossimi mesi, nel 2027 soprattutto, e non c'è niente da fare. Questa è la questione che riscalda gli animi, esacerba il conflitto, la polarizzazione e sposta voti soprattutto a destra, questo è il punto. E allora questo è perché, come dire, la leva di chi preme sull'esclusione, l'espulsione, il rifiuto paga tantissimo. E va spiegato cosa sta accadendo soprattutto tecnicamente nelle ultime ore, e per questo noi abbiamo chiamato una giornalista molto esperta che di questo si occupa stamani su Repubblica, che è Alessandra Ziniti. Buongiorno Alessandra, bentornata a Radio 3.
0: Buongiorno a tutti voi.
10: Buongiorno. È con noi anche, è stato vicepresidente, ora nel direttivo dell'Associazione Studi Giuridici dell'Immigrazione, Gianfranco Schiavone. Buongiorno, benvenuto Schiavone.
11: Buongiorno a tutti e a tutte.
10: Forse non c'è ancora, cerchiamo di collegarlo al più presto. Intanto, Ziniti, esattamente l'ultima notizia riguarda il nord Europa. Stanno facendo un po' a gara i paesi a dire rimandiamo i dublinanti in Italia. Con quali prospettive? Cosa succede secondo te?
0: Ma allora, guarda, intanto hai detto molto bene nella tua introduzione. Siamo davanti a un problema politico, come diciamo corsi storici è sempre stato, che però fa a pugni con quella che è una realtà indubitabile di un fenomeno che ovviamente ormai da moltissimi anni non è più assolutamente emergenza, ma è un fatto epocale. Allora, prima di trattare questo argomento dobbiamo dire chiaro una cosa: le migrazioni, i flussi migratori non si possono frenare. Le persone vanno via dai loro paesi per guerra, per fame, adesso anche per clima. Quindi le migrazioni si possono gestire, non si possono frenare. E qui casca l'attimo politico, perché gestire dei flussi migratori è cosa assai complicata, nella quale bisogna investire, nessuno ha la ricetta giusta, e quindi diciamo politicamente questo espone i governi, soprattutto in un anno elettorale come questo, come dicevi tu, in molti paesi europei, a situazioni di propaganda come quella che è avvenuta nei mesi scorsi e continua a avvenire in questi giorni su questo famoso patto UE asilo e migrazione. Che per l'Italia questo patto si sarebbe risolto in un boomerang, lo abbiamo detto e scritto per mesi, sufficientemente inascoltati al dibattito pubblico, esperti, avvocati, giornalisti che ci occupiamo da tanti anni di questa vicenda delle migrazioni, per un motivo molto semplice, perché la solidarietà è un concetto in Europa assolutamente ipocrita. Allora, cosa sta succedendo adesso? Succede che i paesi del nord Europa, che negli ultimi anni si sono visti arrivare, come è accaduto anche in tantissimi anni passati, un enorme numero di migranti approdati in Italia come in Grecia, molto meno diciamo in Spagna, e non sono riusciti a rimandarli indietro come prevede il regolamento di Dublino, perché l'Italia unilateralmente ha chiuso i trasferimenti invocando uno stato di necessità, invocando il fatto che l'Italia era sotto forte pressione migratoria, cosa che eventualmente può essere avvenuta, ma dico eventualmente perché abbiamo visto ben di peggio negli anni scorsi, nel primo anno del governo Meloni con 153.000 sbarchi, adesso come sappiamo siamo a 16.000. E allora l'Italia, che non aveva ottenuto mai la solidarietà annunciata dall'Europa in anni in cui questa solidarietà era facoltativa, cioè non obbligatoria, ha deciso di chiudere i trasferimenti. Adesso c'è questo nuovo patto che rende la solidarietà obbligatoria o con redistribuzione di migranti o dietro diciamo un contributo economico, ma la solidarietà degli altri nei confronti dei paesi di primo approdo nasce intanto quando la pressione sui paesi di primo approdo è superiore a quello che è stato definito come norma. L'Italia in questo momento non è certamente sotto pressione migratoria, ma soprattutto l'Italia ha degli obblighi, che sono di fare queste che si chiamano procedure accelerate di frontiera, cioè in poche parole gestire rapidamente entro 12 settimane le richieste di asilo delle persone che giungono dai cosiddetti paesi sicuri, che sono ormai diciamo più dell'80%, di processarle tutte in Italia, di non far andare via queste persone negli altri paesi, quindi di gestire le loro richieste di asilo e il loro asilo, se viene dato lo status di rifugiato, una protezione di qualche genere, 12 settimane le richieste di asilo delle persone che giungono dai cosiddetti paesi sicuri, che sono ormai diciamo più dell'80%, di processarle tutte in Italia, di non far andare via queste persone negli altri paesi, quindi di gestire le loro richieste di asilo e il loro asilo, se viene dato lo status di rifugiato, una protezione di qualche genere, o se no di rimpatriarli subito. Questa cosa è avvenuta, sta avvenendo, verrà

0: sia cambiato rispetto a quanto è avvenuto prima. Quindi che le persone in qualche modo, appena possono, riescono a raggiungere gli stati del nord a passare il confine e l'Italia si gira dall'altra parte perché ovviamente fa comodo che vanno via. Dopodiché, però, a questo punto le regole sono regole e tutti i paesi del nord, devo dire ben prima di quanto avevamo previsto, stanno dimostrando che questa presunta solidarietà, questa presunta diciamo unificazione degli intenti di cui la Meloni è sempre andata fiera in questi mesi, dicendo che l'Italia aveva portato dietro con sé tutta l'Europa, si è già infranta su questo problema dei dublinanti.
1: Forse era inevitabile che si infrangesse, perché quando si crea una coesione basata su egoismi nazionali e sovranismi è chiaro che prima o poi gli interessi confliggono, no? E ciascuno ha la propria opinione pubblica di cui tener conto e abbiamo ormai capito, ne parleremo più avanti, anche che insomma è la premere su quello, fare la faccia tosta e dura contro i migranti, riducendone i numeri, vale anche per la Germania in questo momento. È come dire, talvolta l'ultima risorsa, no? Per aggranellare un po' di consensi. Gianfranco Schiavone, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ora spero mi senta e io spero di sentirla
2: Sì,
1: bene.
2: io lo sentivo già prima. Sì, bene,
1: Sì,
2: bene,
1: c'era un
2: bene.
1: strano problema tecnico di collegamento. Senta, le voglio chiedere una cosa in primo luogo, poi andiamo anche con lei su alcuni nodi tecnici da chiarire di questo patto. Ma innanzitutto, a una persona come lei che da decenni si occupa di immigrazione, tante volte ci ha aiutato. Quando noi usiamo questa espressione dublinanti, no? Oggi manifesta una bellissima prima pagina, gente di Dublino, una citazione di Joyce che ispira. A cosa dobbiamo pensare? Chi sono queste persone? C'è un comune denominatore che ci può dire qualcosa della vita di tante persone che ormai si sono insediate nei paesi che in questo momento fanno la voce grossa e vogliono innanzitutto rispedirli in Italia e poi eventualmente rimpatriarli.
2: Sì, certo, e allora, sicuramente ha assolutamente ragione Alessandra Zanitti nella sua analisi che condivido pienamente, però dovremmo anche però guardare un attimo al passato, perché proprio nel caso di Dublino in realtà noi ci trasciniamo, noi Europa ci trasciniamo un problema ormai da decenni, perché il regolamento, la convenzione di Dublino, la prima convenzione di Dublino addirittura nasce nel 1990. E poi viene applicata nel 97, ha una serie di modifiche, ma di fatto qual è la questione che ci trasciniamo appunto da direi appunto più di 30 anni? È quella di individuare uno e un solo paese europeo che è responsabile di esaminare la domanda di asilo. E l'idea della convenzione e poi del regolamento, ma anche dell'attuale nuovo regolamento entrato in applicazione dal 12 di giugno è sempre la stessa, cioè una serie di criteri, tra cui quello che la fa da padrone, per così dire, è la dimostrazione di qual è il paese di primo ingresso. Lo scopo, negli anni che furono, probabilmente fu un errore politico clamoroso, quello di in questo modo costringere i paesi di primo ingresso, tra cui l'Italia, nei quali non c'era praticamente nessuno, perché noi non ricordiamo che nei decenni scorsi nei paesi come l'Italia di fatto nessun rifugiato viveva quasi, eravamo un paese appunto del tutto privo, no? Di esperienze e anche di strutture e di procedure e di anche sistema di accoglienza. Dicevo che l'idea di fondo forse fu quella di costringere i paesi appunto a doversi, no? Tenere le persone e in questo modo riequilibrare un po', uno scarto, una disparità di condizioni fra nord e sud dell'Unione Europea che già allora era enorme. Ma questa idea fallì clamorosamente, ha sempre fallito perché le persone si spostano, come lei ha giustamente detto, si spostano dove hanno parenti, dove hanno comunità, dove suppongono a torto o a ragione, spesso a ragione, di avere una vita migliore. Non c'è mai stato un solo anno di questi decenni in cui il regolamento Dublino abbia funzionato. È una guerra, è sempre stata una guerra di tutti contro tutti per cercare di spostare, ma parliamo di decine di migliaia di persone tra un paese all'altro, spesso con bilancio sostanzialmente uguale a zero, perché alla fine il sistema, no? Non produce assolutamente nulla, persone in orbita. per anni, cioè che vivono

0: appunto in una condizione di sospensione. Conosco persone che non hanno ancora sistemato la loro posizione appunto rispetto agli stati da 6, 7, 8 anni, tra ricorsi contenziosi, rinvii forzati in un paese e poi fughe di nuovo verso l'altro paese. Noi non abbiamo mai affrontato, e qua è stata la, come dire, la follia politica del nuovo patto, non abbiamo affrontato il tema di una equa ripartizione basata su il rispetto anche, no? Dei legami significativi delle persone e certo magari una certa quota di obbligatorietà, ma all'interno di una visione completamente nuova. Noi ci trasciniamo oggi, 2026, la stessa visione che fu del 1990, e questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi il nuovo regolamento che sostituisce Dublino, dal nome impronunciabile, regolamento RAM, appunto sul regolamento di gestione dell'immigrazione e dell'asilo, non funzionerà, perché non ha mai funzionato il regolamento precedente. Non c'è uno studio che ci dica che ci sarà un motivo per cui funzioni. Si dice che è diverso, ma io ci tengo a sottolineare che non è diverso. I criteri di fondo sono rimasti gli stessi e anche i problemi di fondo quindi sono gli stessi.
1: Ma Alessandra Zeniti, tu oggi ti occupi anche, diciamo, delle reazioni italiane, le mosse del governo, che tra le altre cose si affretta a dire che non c'è un legame tra quello che sta accadendo rispetto al patto migrazione e asilo e i rapporti tesi con la Spagna, la sospensione di Schengen che forse verrà prorogata fino al 6 di settembre dopo il primo arrivo e poi c'era un secondo che non è accaduto, arrivo di persone a nuoto nell'exclave spagnola nel continente africano che è Ceuta. Di questa storia si è già abbondantemente parlato. Però la prima domanda che ti faccio proprio di carattere politico è: ma evidentemente il governo italiano non aveva, la maggioranza di governo non aveva immaginato, preventivato questo esito della firma di quel patto in giugno, che sembrava invece, diciamo così, una vittoria e tutto sommato anche un allineamento dell'Europa sulla posizione italiana. Addirittura in qualche modo una legittimazione di certe scelte come i centri in Albania, che sono chiaramente un fiasco dal punto di vista tecnico, e tuttavia, anche secondo molti autorevoli esponenti dell'Unione, indicano la strada, quindi sono stati valutati positivamente. Sembrava essersi trovato un accordo e poi ora ci troviamo in queste ore almeno all'estremo opposto. No, avevano valutato male le conseguenze i nostri governanti?
2: Ma probabilmente avevano valutato male le conseguenze, che poi adesso dovremo anche vedere poi quali saranno
1: Sì, sono
2: effettivamente, perché
1: esatto.
2: io oggi su Repubblica scrivevo questo numero 10.000, che è un numero puramente teorico, diciamo di persone rimaste sospese in un limbo, che sarebbero quelle per le quali nel 2025 vari paesi europei, tolti quelli di Francia e Germania, che hanno stretto un accordo con l'Italia per azzerare il contenzioso precedente, rimangono queste 10.000 domande pendenti. Dopodiché, il che non vuol dire che ovviamente ci saranno 10.000 trasferimenti in Italia, perché questo aprirebbe, come dicevamo, uno scontro politico enorme. È chiaro che il governo italiano continua a fare propaganda. Ancora fino a ieri il Quirinale parlava di singoli casi. Il Quirinale propone, come tutto il governo, naturalmente una interpretazione, come se il patto si potesse interpretare secondo cui comunque le nuove regole valgono per tutto quello che accade dal 12 giugno in avanti. Gli altri paesi europei non sono affatto d'accordo con questa interpretazione. Ma al di là di questo e delle conseguenze, resta il fatto che questo governo continua a dire bugie a raffica e purtroppo a far passare la sua interpretazione dei fatti. L'ultima cosa, voglio dire, proprio tu citavi l'Albania. Il governo Meloni continua a dire che il progetto Albania è il progetto pilota dei cosiddetti return hub, cioè dei centri per il rimpatrio che l'Europa vorrebbe, secondo diciamo, il nuovo regolamento rimpatri, installare, istituire in paesi terzi, per far sì che le persone vengano poi o restino in quei paesi o rimandate indietro, comunque senza entrare mai nei confini della UE. Ora, l'Albania non ha nulla a che vedere con questo. L'Albania non è un return hub, non può esserlo fino a quando il protocollo sarà questo, semplicemente perché i centri per rimpatrio in paesi terzi significa cedere a quei paesi terzi la gestione e la responsabilità delle richieste d'asilo. In Albania non è così, quello è un centro dove c'è giurisdizione italiana e sappiamo che Edi Rama, quando firmò quel protocollo disse alla Meloni: io di questi migranti non voglio sapere niente, non li voglio mai neanche vedere con un piede in Albania, tanto è vero che quei pochissimi, parliamo di poche decine di persone transitate da lì e poi rimpatriate, sono dovute tornare in Italia, proprio perché neanche dall'aeroporto di Tirana le puoi rimandare indietro. Eppure l'Italia continua a dire che il progetto Albania è il progetto pilota di questi retornati. Quindi è una menzogna continua. La più parte delle persone, anche di tutti i partiti politici, parlano senza avere cognizione di quello che dicono, e naturalmente poi ognuno tira l'acqua del mulino dalla sua parte, e il dibattito di solito, purtroppo, diciamo, noi osservatori che un po' ne capiamo di queste cose, capiamo che parte da presupposti giuridici di legge assolutamente inesistenti.
1: Alessandra Zeniti, firma di Repubblica, grazie per averci spiegato molte cose. Devo dire, la questione della mancanza di competenza dei politici quando si occupano di argomenti complessi è ormai trasversale. Voglio però chiedere, innanzitutto saluto anche Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore sulle questioni europee, è stata corrispondente per tanti anni, conosce la politica europea, i palazzi del potere europeo come pochi. Buongiorno Adriana, bentornata a Radio 3, a tutta la città ne parla. Ho un'altra domanda di carattere ancora, diciamo così, tecnico, ma molto più semplice per Gianfranco Schiavone. Zeniti è stata molto severa, dura nei confronti del governo. Chiedo però una cosa: quando il ministro Piantedosi, dati alla mano, spiega e mostra come il numero degli sbarchi e degli arrivi in generale nel nostro paese, da quando c'è questo governo, sono ormai 4 anni, è drasticamente diminuito, dice una cosa giusta? E se sì, perché? Quali fattori hanno diminuito così sensibilmente il numero degli arrivi?
0: È una questione molto complessa, perché noi dobbiamo esaminare, dobbiamo innanzitutto dire una cosa che sta a monte di tutto: la situazione nei paesi di origine non è affatto migliorata. Quindi noi, come dicono tutti i dati internazionali, tutti i rapporti delle Nazioni Unite, quindi noi siamo di fronte a un enorme problema. Quelle persone che non sono arrivate probabilmente sono comunque da un'altra parte rispetto al loro paese di origine. E da quest'altra parte intendono andare via, da paesi in cui non possono rimanere, da paesi che non hanno una legislazione sull'asilo, da paesi addirittura che, dove esercitano contro di loro delle inaudite violenze. Quindi queste persone partiranno, e partiranno ristrutturandosi delle rotte che cambiano continuamente, hanno momenti di rallentamento e momenti di accelerazione. Se noi guardiamo la storia di questi 20 anni, noi dobbiamo guardarla in maniera complessa. Io, quando sento dire nell'ultimo trimestre se è successo questo, nell'ultimo trimestre, dico: ma grandi sciocchezze, noi non possiamo leggere questi fenomeni con questa visione di così corto raggio. Dobbiamo, le faccio un esempio pratico, è inutile dire che, per esempio, lungo la rotta balcanica sono crollati i passaggi e poi scoprire che sono aumentati gli ingressi in Slovenia dalla Bosnia, o dalla Croazia, oppure dire che sono aumentati gli ingressi in Grecia. È chiaro che quelle persone non spariscono. Quindi noi dobbiamo leggere in maniera più complessa questi dati, e non sono per nulla convinto che la diminuzione degli arrivi rimarrà tale. Quello di cui sono purtroppo convinto è che le organizzazioni internazionali che lucrano sul traffico, le uniche sostanziali agenzie di viaggio, purtroppo chiamiamole un po', in maniera un po', così dura in questo modo, queste organizzazioni hanno soltanto alzato i prezzi. E quindi noi abbiamo una situazione nella quale non solo non stiamo combattendo questo fenomeno, ma lo stiamo alimentando. Quindi veramente, come diceva giustamente Alessandro Zeniti, attenzione a una propaganda sfrenata, fatta anche di dati che non sono sbagliati di per sé, ma che vanno interpretati con una logica scientifica, non con una logica, appunto, di mera propaganda politica.
1: Ovviamente quando si parla per esempio di sbarchi diminuiti tanto, c'è chi usa questa cifra per dimostrare che si è bloccato il famoso, se lo ricordo, pull factor, il fattore di attrazione esercitato dalla presenza nelle acque del canale di Sicilia, del Mediterraneo, di navi delle ONG, che sono sicuramente molte di meno. In realtà,
0: certamente questo non è avvenuto, perché l'unico modo per ridurre il pull factor, ammesso che esista, anzi di fatto non
1: ammesso che esista, perché solo, esatto, appunto,
0: esiste solo una spinta ad andare, non a essere certamente attratti. Non è un gioco, non è una vacanza, è quello di fare dei programmi di ingresso protetto in Europa. E qui, tra l'altro, nessuno parla di una cosa, mi lasci dire una cosa: l'unico regolamento non regressivo del patto europeo è un regolamento, appunto, che prevede programmi, un programma europeo sull'ingresso umanitario e per l'appunto un ingresso protetto e un reinsediamento. Di questo regolamento non si sa nulla, nessun paese si fa avanti, non esiste un piano, un programma, e quindi l'Europa non realizza nessuno di quei pochi strumenti che potrebbe realizzare per poter contrastare effettivamente il traffico internazionale, salvare più persone in mare e avere forse appunto una minori arrivi, perché abbiamo dei programmi di ingresso protetto, ma in realtà non c'è nulla.
1: Il problema grosso, ascoltandovi Gianfranco Schiavone, Alessandra Zaniti, è l'evidente contrasto tra la complessità del tema, che riguarda la situazione geopolitica in molti paesi oltre i confini europei, la necessità di politiche comuni, di integrazione, tutto quello che sappiamo, che dibattiamo da anni, da una parte, e l'altissimo tasso di emotività che per ragioni politiche induce anche i governanti più seri a fare scelte spesso all'insegna della propaganda, guardando prima al consenso che non alla realtà dei dati e agli effetti concreti. E questo è, direi, il vero grande dramma dell'immigrazione, almeno da quando è esploso il fenomeno nel nostro paese, direi a partire dalla seconda metà del decennio precedente, 2015-2016. E su questo coinvolgo subito anche, ho già salutato Adriana Cialetelli, e c'è anche un altro grande esperto, Luca Barana, che è ricercatore senior e si occupa proprio di politiche migratorie per l'Istituto Affari Internazionali, lo IAI. Barana, buongiorno e benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, ripartiamo da questa complessità che sembra apparentemente ingestibile, no? E tra l'altro in uno scenario che adesso chiederò ad Adriana Cialetelli di descrivere da par suo, in realtà di frammentazione totale, sembra quasi impossibile trovare una linea comune. Ora c'è un accordo tra, semmai, tutti gli altri paesi e l'Italia, in quanto paese di primo approdo. Però, come dire, la solidarietà, quella vera, tra i membri dell'Unione non c'è.
3: E la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che teoricamente questo accordo sarebbe appena entrato in vigore con il nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo, che è stato presentato come appunto la soluzione definitiva ai problemi delle politiche migratorie europee, perché finalmente era stata trovata un accordo di riforma dopo che era stato negoziato per decenni e non si era mai riusciti a trovare un fronte comune. Il fatto che a meno di due mesi, poco più di due mesi anzi, scusate, dal momento dell'entrata in vigore delle nuove regole europee, ci troviamo a discutere appunto di mancanza di solidarietà fra gli Stati membri, torniamo a discutere di vecchie questioni per chi si occupa di politiche migratorie, come quella dei cosiddetti dublinanti, quindi le persone che dovrebbero essere trasferite da un paese all'altro dell'Unione Europea per promuovere la propria richiesta di protezione internazionale. È già un primo sintomo che forse questo accordo, che era stato presentato appunto come la soluzione definitiva, non lo è affatto e lascia aperta. Non solo va in una direzione restrittiva per quanto riguarda la gestione dell'asilo e delle migrazioni, ma non risolve nemmeno molti dei problemi che da decenni affliggono le politiche europee su questa materia.
1: Adriana Cialetelli, che idea ti sei fatta e come la racconteresti tu questa nuova frammentazione in seno all'Unione dopo quella apparente ritrovata unità del 12 giugno scorso?
4: Allora, io direi che la frammentazione c'è sempre stata dalle origini fino ad oggi, quando permane. Secondo me il problema va visto in una chiave più complessa, più larga, nel senso che la politica migratoria non è mai stata una politica europea, semplicemente perché i governi hanno sempre voluto avere una politica rigorosamente nazionale e all'origine votata all'accoglienza, perché non ci dimentichiamo che era una delle caratteristiche essenziali dell'Europa, quella diciamo, del multilateralismo e del multiculturalismo delle nostre società. Però anche allora, quando c'era quindi una politica nazionale accogliente, c'era sempre il problema della ripartizione dei flussi, e su questo ci sono stati degli strappi notevoli in passato, adesso non abbiamo tempo di ripercorrerli. Invece da qualche anno, da quando il fenomeno è diventato geopoliticamente molto più pesante di quanto non sia stato nella storia, diciamo tutto è cominciato con l'afflusso del famoso milione di siriani in Germania nel 2015, che non ci dimentichiamo in parte è stato responsabile della Brexit, proprio per come dire, il contraccolpo culturale che c'è stato nelle nostre democrazie, nelle nostre società. Da allora si è, diciamo, andati verso una lenta europeizzazione della politica migratoria europea, ma mai per quanto riguarda la politica, diciamo, interna, ma piuttosto con l'idea di puntare sulla, diciamo, europeizzazione della frontiera comune e l'esternalizzazione, famosa fuori dall'Europa, delle procedure d'asilo e di rimpatrio. E questo è un po' quello che viene riflesso dentro al nuovo patto di migrazione del 12 giugno. Però questo, diciamo, spostamento delle priorità europee, che è reso necessario dal fatto del declino demografico, per esempio, dell'Europa e dal fatto che siamo vittime di guerre e anche come dire, di una migrazione che si è trasformata da fenomeno, come dire, virgolette, naturale, in un'arma impropria usata da molti proprio per destabilizzare le nostre democrazie. Pensiamo al 2021, la Bielorussia che importava immigrati dal Medio Oriente per rovesciarli sulla Polonia e, diciamo, con la guerra in Ucraina, poi tutto questo si è accentuato. Ci sono stati diversi episodi di questo tipo. Quindi la politica, secondo me, non è mai una linea retta e regolare, è come dire un magma di problemi che si affastellano sull'Europa, dove la migrazione è diventato anche un problema di sicurezza che assomiglia per certi aspetti anche al nuovo problema della sicurezza, che è quello della difesa. E molto spesso tra sicurezza migratoria e sicurezza militare è, come dire, una saldatura che poi si rovescia sulla stabilità e sostenibilità delle nostre democrazie, perché, come dicevo, il 2015 è stato uno spartiacque per la come dire, esplosione delle estreme destre e degli estremismi in generale in Europa. E ha cominciato l'AfD in Germania, ma poi, come si sa, nella civilissima Scandinavia, che era la zona europea più accogliente del mondo, c'è stato un voltafaccia clamoroso. Prendiamo la Danimarca, che oggi con la Frederiksen, premier socialdemocratica, è il paese che con l'Italia, diciamo, ha promosso questo gruppo di 22 paesi che appunto vogliono attuare il nuovo patto. Ecco, questa Danimarca era colei che aveva spalancato le porte insieme alla Svezia e che poi le ha richiuse, ma con una violenza inaudita, diciamo, alle nostre latitudini, proprio perché c'era questa saldatura di problema di sicurezza anche democratica, perché poi alla fine, quando i flussi sono disordinati, e non ci dimentichiamo, parliamo sempre dell'immigrazione irregolare, mai di quella regolare, perché quella regolare è essenziale per l'equilibrio demografico dell'Europa che appunto sta perdendo colpi e ha bisogno, diciamo, assolutamente di una nuova società. Però tutto questo appunto oggi è il grande problema che ci riguarda, che è un problema europeo, ma dove naturalmente, in più in questa stagione elettorale, non dimentichiamoci che l'anno prossimo avremo 7 paesi europei, ma sì, che paesi? Cioè l'Italia, la Francia, la Spagna, la Polonia, la Finlandia, l'Estonia, insomma, che vanno alle elezioni, e dove dovunque c'è questo problema dell'immigrazione irregolare, io ripeto sempre irregolare, avvertita come una minaccia alla stabilità delle società e delle democrazie. E non è una cosa semplice questa da risolvere, ovviamente. Andrà risolta, perché non possiamo non risolverla, ma non sarà facile, e il patto sull'immigrazione è un primo passo che esternalizza, proprio perché è una bomba a orologeria questo problema per le nostre. Quindi si cerca in qualche modo di stemperare le tensioni, di non crearle. E poi l'altra cosa che secondo me manca in questo grande dibattito che c'è in tutta Europa è una politica di integrazione, perché al di là di tutto noi siamo società che hanno bisogno di immigrati, ma abbiamo bisogno anche di, come dire, preservare un'identità che una volta era assolutamente multiculturale. Oggi la multiculturalità è sempre fondamentale, perché il mondo va verso naturalmente una costante diversificazione, ma non può non essere governata, altrimenti perdiamo l'identità delle nostre società, e anche questo è un patrimonio che secondo me sarebbe assurdo, diciamo, cancellare in nome di qualcosa che alla fine non sceglieremmo di cambiare in modo
1: subiremmo
4: il cambiamento invece di governarlo.
1: Chiara, come sempre, cioè, Adriana Ceretelli, mi interessa conoscere su questo l'opinione di Luca Barana, politiche, si occupa di politiche migratorie, tra le altre cose, per lo IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Le faccio un'altra domanda, cioè anzi cerco di andare dentro un dettaglio importantissimo detto da Ceretelli. Ok, il dossier migratorio, mala gestione nel decennio precedente ha generato l'ascesa di destre xenofobe, non solo l'AfD in Germania dopo l'arrivo dei profughi dalla Siria, l'apertura delle frontiere decisa da Angela Merkel, ma poi quello che è accaduto in tanti altri paesi, in qualche modo anche in Italia. E le chiedo la prima cosa: uno, è così? Cioè questi partiti non sarebbero così importanti e potenzialmente in grado di vincere le competizioni elettorali che ci saranno nel 2027 in Europa se non ci fosse stata la questione migratoria e la sua gestione, diciamo, carente? E però le faccio anche un'altra domanda, cioè questo patto siglato in giugno da 22 paesi, le scelte di tanti governi di destra e centrodestra, sono davvero finalizzati a stemperare la tensione e a una buona gestione del dossier migratorio, come diceva Ceretelli, oppure invece tutto sommato più emozione, emotività, rabbia, paura c'è e più soprattutto questi partiti politici ne traggono un beneficio?
3: Allora, parto dalla prima domanda, ma in realtà le due questioni sono collegate. Sul tema delle estreme destre, e certamente il tema migratorio è una delle tematiche più visibili su cui hanno fatto leva tutti questi partiti in Europa, ma direi nel mondo. La stessa ascesa del movimento MAGA di Trump è legato al tema migratorio. E si potrebbero fare altri esempi. Quindi certamente diciamo che è stato un combustibile importante dal punto di vista elettorale, sono state solleticate le ansie e le paure degli elettorati europei, ma proprio per questo penso che il tema migratorio in realtà vada poi collegarsi ad altri, quello delle disuguaglianze crescenti, come sappiamo, nelle nostre società, una certa diffidenza, se non ostilità, nei confronti di supposte elite rappresentate dall'Unione Europea, in questo caso molto spesso, che appunto utilizzerebbero la migrazione per cambiare l'equilibrio demografico delle nostre società. Insomma, ci sono vari fattori, ma sicuramente quello migratorio ha avuto un ruolo fondamentale. Senza però che questo corrispondesse nei numeri di quella che è il fenomeno migratorio in Europa, nel senso che noi sappiamo che, guardiamo al caso dell'Italia, il numero degli ingressi irregolari in realtà ha oscillato molto nell'ultimo decennio, indipendentemente dalle politiche più o meno restrittive che sono state introdotte. E questo ci porta al nuovo patto. Io penso che in realtà per i governanti europei, detto appunto l'importanza del tema migratorio dal punto di vista elettorale, sia quasi più importante essere visti fare qualcosa che effettivamente introdurre delle soluzioni concrete. c'è un'enorme dimensione simbolica nelle politiche che sono state introdotte. La stessa Unione Europea, la Commissione in qualche modo si è piegata a questa logica.
1: Anche perché doveva mi perdoni l'interruzione, Barana, qua ci si sta accapigliando su poche decine o forse centinaia, esatto, di persone che si spostano tra paesi che hanno decine di milioni di abitanti, eppure gli si dà un enorme spazio politico, no, a questa storia.
3: Sì, certo, da un lato non vanno sottostimate comunque le sfide che il fenomeno migratorio pone in termini di integrazione e così via, però innanzitutto ricordiamo che l'integrazione è una competenza nazionale, cioè l'Unione Europea può fare poco o nulla se non indicare delle priorità, delle linee guida, ma poi sta agli Stati membri, allo stato attuale delle cose. Ma certamente appunto non c'è corrispondenza con i numeri anche nei momenti di picco, che però emotivamente hanno avuto un impatto molto forte sugli elettorati europei, che poi a sua volta è stato sfruttato dai movimenti populisti di vario colore politico. Il nuovo patto risponde a questa logica, è stato appunto, come dicevo prima, presentato come una soluzione, ma questo genera un problema che dovremmo affrontare nei prossimi mesi e anni. Sono state poste grosse aspettative sulla riuscita del nuovo patto, che appunto è stato presentato come una soluzione. Dopo pochi mesi le nuove regole europee non funzionano, evidentemente, e questo genererà un ulteriore gap di fiducia probabilmente nella gestione delle politiche migratorie, sia a livello nazionale che a livello europeo.
1: Grazie Luca Barana dello IAI, grazie Adriana Cerretelli, tutta la città ne parla, continua in musica con un brano che si occupa proprio di immigrazione, mettendo a nudo le disuguaglianze di un sistema che garantisce, lo sappiamo, libertà di movimento soltanto a chi ha la fortuna di nascere con le carte giuste in mano e nel posto giusto. Ascoltiamo Federico Dragogna con Dove nascere.

giorno potremo decidere dove nascere. Vedrai, finirà questa confusione di gente che cerca lavoro senza riflettere, di gente che cerca fortuna

0: Io in tutta questa faccenda noto soltanto con grande dolore che spendiamo miliardi per crocchette dei cani e dei gatti, che ci sono anche i funerali per cani a 7.900 euro e trattiamo queste persone come se fossero dei pacchi. Dovremmo almeno trattare gli esseri umani come trattiamo gli animali a questo punto. Questa Europa che è in questa deriva mi spaventa. Elide da Padova.
1: Grazie Elide per aver aperto la nostra piazza della città di Radio 3. Ben trovati e ben trovate da Cristina Faloci. E voglio segnalarvi subito dalla stampa un editoriale di Francesca Paci che si intitola Il nuovo accordo europeo nato morto. In pratica dà una chiave di lettura sul perché Spagna e Francia non si siano accodate ai paesi che vogliono restituire i cosiddetti dublinanti all'Italia. La Spagna perché condivide con l'Italia il fatto di essere un paese di primo approdo e la Francia perché le è capitato di sospendere Schengen per un rischio terroristico e quindi diciamo l'Europa spaccata ma appunto con ancora i soliti problemi. E poi ancora sul Foglio di qualche tempo fa un articolo provocatorio ma interessante di Claudio Cerasa: per mantenere le sue promesse la destra ha bisogno degli immigrati, abbassare l'età pensionabile, ridurre le tasse, combattere la denatalità, difendere il Made in Italy, perché la destra sovranista non può fare nulla di tutto questo senza l'apporto dell'immigrazione. E anche sulla sicurezza, più realtà, meno paura. Ascoltiamo chi è in linea. Buongiorno.
2: Sì, salve, mi
1: Ah,
2: chiamo
1: eccoci.
2: Pietro. Sì, e chiamo da Ceccano e volevo solo evidenziare il grandissimo contrasto che abbiamo in questi giorni nei vari servizi televisivi, sui social, fra la scorsa settimana in cui avevamo tutti gli atleti coloratissimi dei campionati europei, in cui le magliette della Svezia, della Svizzera, dell'Italia erano indossate da persone con pelli più o meno colorate, e invece quello a cui assistiamo in questi giorni, in queste ore. Veramente c'è un contrasto straordinario. Forse lo sport potrebbe dare in qualche maniera lezione di integrazione. Ringrazio per gli approfondimenti.
1: Grazie Pietro, assolutamente d'accordo. Speriamo anche di poter dare di nuovo spazio a questa importanza dello sport come messaggero di valori universali. E mi dà l'occasione di citare sempre dalla stampa un trafiletto di Ugo Magri che riporta le parole del presidente Mattarella proprio per le inaugurazioni oggi a Taranto del Festival dei Giochi del Mediterraneo. Scusate. Il Mare Nostrum degli antichi, oggi attraversato da conflitti, violenze, crisi migratorie, tragedie note. L'impegno nuovo per Mattarella consiste nel farlo tornare a essere fonte di civiltà, luogo del dialogo e del confronto, ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli. Le gare sportive, proprio come avveniva un tempo, possono contribuire a realizzare quella che Papa Leone XIV, citato da Mattarella, considera una profezia di pace e di tolleranza.
3: Ecco, l'assurdo trattato di Dublino, assurdo perché ci si chiede come si può aver firmato un testo nel quale si stabilisce che il paese sul quale sbarcano i migranti, i quali in attesa appunto che vengano regolarizzati con un documento valido e del quale nella quasi totalità sono sprovvisti, li renda perciò riconoscibili e quindi possano successivamente accedere ad una regolare domanda per una normalizzazione della loro posizione. Claudio di Verona.
1: Le ultime segnalazioni dal manifesto: quello che accade nei CPR in Albania resta segreto, violato il diritto d'asilo. Tra aprile e maggio 2025 registrati 42 eventi critici, tra cui due tentate impiccagioni. E poi da Substack, nella newsletter di Lorenzo Ruffini, di qualche mese fa, ma sempre molto interessante, come l'Italia ha scelto di puntare sull'immigrazione. Negli ultimi 3 anni sono arrivate dall'estero oltre 400.000 persone l'anno, maggior numero da 16 anni. Fa riferimento ai dati del 24, ma è interessante il confronto con la Spagna che ha aumentato il proprio PIL proprio grazie alla presenza degli stranieri. E allora adesso per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla, una testimonianza dall'archivio della radiotelevisione svizzera italiana.
4: La maggioranza degli immigrati rimane isolata, resta straniera. Vive con noi nelle nostre città, ma raramente è nelle nostre case. Vive in una società che sembra non sapere o non volere comprendere le loro difficoltà, la loro difficile situazione, il loro bisogno di benessere e di sicurezza, e specialmente di umanità. Sono stranieri, ci diciamo, e i loro problemi non sono problemi nostri, non sono i problemi della nostra società. Ma è veramente così? Ci lamentiamo che essi non imparano a pensare e a comportarsi come noi, che in una parola non si assimilano. Ma cosa facciamo per aiutarli? Cosa facciamo per aiutare i loro figli a superare il fossato che li divide dal nostro mondo? Cosa facciamo per aiutare quei bambini a sentirsi uguali, a essere come i nostri bambini?
5: Anche se i bambini sono americani, giapponesi, secondo me basta che giocano con me, poi io sono a posto.
6: Beh, formidabile questo estratto dalla trasmissione della televisione svizzera Vrumera, andata in onda nell'ottobre del 1971. Pensate, dedicato all'integrazione delle famiglie dei bambini immigrati in Svizzera, no? Già all'epoca l'isolamento, l'esclusione sociale erano il vero grande problema. È passato più di mezzo secolo e siamo qui con gli stessi problemi e soprattutto anche con le stesse soluzioni, per lo più fallaci, che poi esacerbano la rabbia, la paura, la tensione. Forse dovremmo davvero ripartire dalle parole del bambino che chiude questo video, no? Anche se i bambini sono americani o giapponesi, basta che giocano con me e io sono a posto. Ci stiamo occupando ancora una volta, l'abbiamo fatto tantissime volte, soprattutto negli ultimi 10 anni direi, qui a Tutta la città ne parla, di migrazioni alla luce delle ultime notizie sulle prime pagine dei giornali, la disintegrata frammentazione, chiamiamola così, tra paesi europei, proprio in virtù di quel patto su migrazione e asilo siglato da 22 paesi membri lo scorso mese di giugno, la questione dei dublinanti, il rimpatrio. Ora però vogliamo fare un passo in più e provare a guardare anche con l'ottica della filosofia politica a tutto questo. Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore poco fa diceva: l'Europa si frammenta, diventa un tutti contro tutti per una mala gestione che non ha saputo preservare, non sa preservare anche la nostra identità, l'identità dei singoli paesi, l'identità dell'Europa. Preservarla quindi anche con una gestione dei flussi che sia regolare. E la parola identità è una parola scottante, pesante, evidentemente importantissima, forse quella che conta di più ormai nell'agone politico mondiale, quando si va a votare soprattutto. Ma davvero l'identità si rafforza, si cementa chiudendo le frontiere, tracciando una distanza forte tra il nostro modo di vivere e quello di persone che vengono spesso fuggendo da altri paesi? Questa domanda la giriamo a una filosofa politica molto esperta come la professoressa Simona Forti. Buongiorno e bentornata a Radio 3.
7: Buongiorno, buongiorno a voi.
6: Che dice lei, che risponde a questa domanda?
7: No, stavo ascoltando. Sì, fallimenti in parte, ma insomma il fallimento ha uno scopo, diciamo così.
6: Esatto.
7: Anche perché sì, anche perché sappiamo purtroppo che la maniera più rapida per costruire un'identità chiusa è quella di indicare un loro, no? Almeno da Schmitt, che ci ha insegnato che la distinzione tra amico e nemico è una distinzione che appunto crea anche consenso intorno agli amici che indicano un nemico, e quindi non è una distinzione identitaria che sia reale, ma produce un'identità, produce una realtà identitaria, perché non è che prima c'è un popolo di amici e poi arriva una minaccia, il contrario, è la minaccia che compatta un'identità. E quindi la paura di una minaccia fa quello che nessun programma politico riesce a fare, cioè costruire un consenso che tenga unite le persone. E chi indica la minaccia, è per questo che dicevo che il fallimento a volte ha d'arte, chi indica la minaccia con lo stesso gesto si propone come colui o colei che ci protegge dalla minaccia. Per cui il meccanismo è: nominiamo un pericolo e nell'istante in cui lo nominiamo diventiamo coloro che promettono di liberarci, di liberare dal pericolo. Quindi, come se il consenso non si producesse più da quello che si vuole costruire o si promette di costruire, ma nasca da ciò che, come dire, si promette di scongiurare come minaccia. E quindi come si fa a produrre questo? La figura dello straniero, del rifugiato, del profugo, deve in qualche modo subire una trasformazione. E questa persona che a volte chiede asilo ed è qualcuno che scappa da un pericolo, deve diventare però colui che il pericolo lo porta. Ed è una sorta di ribaltamento da colui che ci chiede davvero protezione questa volta da un pericolo da cui scappa e diventa colui che ci minaccia. E questa trasformazione avviene trasformando i singoli in una massa, perché noi sappiamo le parole singole non fanno paura, una massa è un'immagine che ci inquieta, quello che è successo a Ceuta ovviamente era inquietante, no? E quindi, come dire, c'è
6: dove sono morte oltre 100 persone, ma anche lì rimane un numero, no? E quindi è scivolata.
7: No, esatto, è molto facile trasformarli in un insieme di numeri, no? Si toglie la singolarità in questo senso. Ecco, vorrei anche essere chiara sul fatto che esiste un disagio e questo disagio va rispettato, ma questo disagio, non so, di quartieri poveri, di quartieri in cui le persone si sentono isolate, non hanno servizi, certo che c'è questo disagio. Il problema è come viene usato questo disagio, come viene incanalato, per cui non è più una politica che è responsabile di aver creato questi disagi, ma viene, come dire, utilizzato contro, incanalato contro chi sta peggio di noi. Cioè, insomma, è per quello che non viene mai, forse una delle ragioni per cui questo problema dei flussi, dei migranti, da quant'è che ne parliamo, in tutta l'Europa no, ne parla.
6: Non viene risolto, quell'espressione fallimento ad arte che ha usato la professoressa Simona Forti mi sembra molto interessante da indagare, poi vedremo come andranno i suoi effetti questo neonato patto sulla migrazione, sull'asilo che per ora sta creando molti grattacapi, soprattutto al governo italiano, ma in generale in Europa. Simona Forti insegna filosofia politica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, grazie. Tutta la città ne parla finisce qui, c'era Cristina Santi oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Cristina Faloci oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Rosa Polacco, Arianna Scarnecchia vi salutano, l'appuntamento, una nuova puntata è lunedì mattina alle 10.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: ore 11.
1: Lovely Planet, le guide di Radio 3.

0: Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Salutiamo chi ci ascolta alla radio e naturalmente salutiamo anche chi ci ascolta su Rai Play Sound. Se amate viaggiare e se amate viaggiare grazie a un libro e dentro le pagine di un libro, la puntata di oggi fa proprio per voi. Una penna inesauribile, libri che hanno venduto più di 2 miliardi di copie nel mondo. Dopo aver raccontato decine e decine di assassini, è stata raggiunta da morte naturale 50 anni fa all'età di 85 anni. È lei, Agatha Christie, che sarà la protagonista del nostro viaggio di oggi, un'escursione, diciamo, nei luoghi in cui ha vissuto e in quelli in cui prendono vita i suoi personaggi. La vita ha spesso una trama pessima, preferisco di gran lunga i miei romanzi. È una delle sue massime più citate e ispirerà in qualche modo anche il racconto di viaggio di oggi, un po' realtà e un po' avventura. A farci da guida sarà Melania Guarda Ceccoli, giornalista, autrice del libro In Inghilterra con Agatha Christie, Perrone Editore. E allora con lei subito iniziamo e la prima domanda è: da dove comincia un viaggio in compagnia di Agatha Christie?
1: Il viaggio può iniziare sicuramente da Londra, che sicuramente per gli italiani che prendono l'aereo e arrivano è il luogo appunto principale e ben conosciuta da tutti, ma non magari appunto con gli occhi di Agatha Christie. Londra, anche se lei poi non l'ha mai amata particolarmente, lei era più una da countryside inglese, perché non amava nemmeno essere sotto riflettori, pur essendo su molto molto famosa, Londra comunque è stata ha fatto da scenario per tutta la sua vita e i suoi romanzi, e quindi si può iniziare proprio dal West End di Londra, dove si trovano i teatri più famosi della città, dove si trova una sua statua in ricordo della grande scrittrice, con a forma di libro, un po' nascosta, per cui se non sai che c'è quasi ci passi di fianco e non la noti, e si trovano i romanzi più famosi scritti nel suo memoriale. Da lì poi si può andare davanti al teatro, dove è ancora in scena Trappola per topi, che è la più longeva il più longevo spettacolo teatrale al mondo. Infatti tanti conoscono Agatha Christie per i suoi romanzi, ma ben pochi sanno che è stata l'unica donna ad avere 3 spettacoli teatrali messi in scena nello stesso momento. Da Londra le case di Agatha Christie, che ne ha avute 9 nel suo momento plutocratico, come l'ha chiamato lei, quando insomma era molto famosa e molto ricca, aveva 9 case a Londra, in realtà non se ne può visitare nessuna. Si può andare all'Isocon Building, che si trova a Belsize Park, quindi sopra Camden Town, tra Camden Town e Hampstead, che è una sorta di villaggetto dove vivevano filosofi e letterati, e lei invece viveva in questo appartamento. Lei è abituata comunque a vivere invece in grandi maniere nel countryside, in soli 2 locali, con anche delle proprio il design un po' in stile Ikea, diciamo, dei nostri giorni, e sotto addirittura aveva un ristorante per gli abitanti di questi appartamenti un po' moderni. Lì ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. E si può visitare la galleria d'arte che c'è sotto, dove si trovano proprio i mobili che utilizzava Agatha Christie, e a volte si può vedere anche un appartamento che ricorda un po' come era l'appartamento di Agatha. Diciamo che secondo me Londra per Agatha Christie è questo, perché poi appunto si possono vedere altre case come quella che è stata utilizzata per Poirot, che si trova ad Hammersmith, ma in realtà non all'interno, quindi case visitabili a Londra non ce ne sono.
0: Dunque questa è la Londra di Agatha Christie, diciamo che il perimetro dentro cui ci muoviamo è questo, ma allora per saperne molto di più dobbiamo uscire dalla capitale e andare sull'English Riviera, nel Devonshire, andare nei luoghi di origine e prediletti forse di Agatha Christie.
1: Esatto, infatti il mio viaggio proprio inizia da Torquay, che si trova nel Devon. Io ho ripercorso proprio i luoghi di Agatha prendendo il treno, la macchina, insomma anche a un certo punto un trattore, perché appunto lei è nata nel Devon e a circa 3 ore da Londra, a Torquay, questo villaggio della English Riviera dove andavano a svernare gli inglesi un po' in stile Riviera francese, quindi se si va a visitare ci sono dei bellissimi palazzi in stile Liberty. Oggi, ahimè, è un po' decadente, ma lo stanno anche rimettendo un po' a posto proprio per i 50 anni di Agatha Christie, quindi stanno un po' ristrutturando anche il luogo dove Agatha Christie ha ricevuto la proposta di matrimonio, che adesso è chiuso in questo grande salone di feste e concerti, che io ho visto appunto solo da fuori, e si può vedere la casa di infanzia dove lei è nata da questa famiglia alto borghese. In realtà c'è solo una placca blu per dire che qui era nata Agatha Christie, in realtà il suo grande maniero è stato raso al suolo e già hanno fatto dei bellissimi appartamenti vista mare, ma a un'oretta più o meno da lì si trova Greenway House, che è la sua casa di campagna, che ad oggi è del National Trust, una sorta di FAI italiano. E all'interno si trovano ancora tutti gli oggetti di Agatha Christie, quindi è rimasta intatta. Arrivarci già è un viaggio, perché appunto si ripercorrono tutti questi villaggi inglesi molto caratteristici nella campagna, con le casette basse, un po' in stile Cotswold, insomma, dei villaggi con i pub e le tea room agli angoli. E si percorre questo viale che porta a Greenway House, questa bellissima casa bianca con un giardino splendido, un giardino anche di camelie che affaccia sul fiume, e lì lei trascorre tantissimo tempo anche con gli amici, perché è vastissimo, cioè è veramente una grossa villa dove organizzava cene, spettacoli, faceva anche leggeva anche i suoi romanzi prima che venissero pubblicati. Lo leggeva alla figlia e al marito e capire se andava bene secondo loro, se avevano già capito chi era l'assassino nel romanzo.

0: Melania, quando si fa anche una ricerca al volo, pensando di trovare un po' una mappa dedicata ai posti di Agatha Christie, c'è un ambiente in particolare che assume un ruolo specifico e che è l'hotel. Ci sono tanti hotel nella storia e nell'opera di Agatha Christie. Possiamo elencarne qualcuno? È possibile vederne qualcuno?
1: Sì, tornando a Londra, c'è il Brown's Hotel, dove viene ambientato uno dei romanzi di Miss Marple, che non è proprio quell'hotel lì, perché ce ne sono un paio che dicono siamo noi quelli di cui parla nel romanzo, ma si possono visitare e effettivamente sono quegli hotel all'inglese dove c'è lo spazio per prendere il tè, dove fanno l'afternoon tea e c'è quest'area molto classica di albergo di lusso dell'epoca, per cui entrambi si possono visitare. Lo stesso Ritz, anche se lei non ha dormito mai al Ritz, ma è stata organizzata la festa in onore della, non mi ricordo se la mille qualcosa, messa in scena di Trappola per topi. Quando ho fatto lo studio su Agatha Christie è stato divertente scoprire che era stata invitata a questa grande festa al Ritz e le avevano detto di presentarsi mezz'ora prima rispetto agli ospiti perché avrebbe dovuto tenere delle interviste con i giornalisti. Siccome lei in realtà era molto timida come persona, aveva detto sono qui per la festa, ma il ragazzo all'ingresso non l'aveva riconosciuta e quindi gli aveva detto guardi è in anticipo, si può sedere lì nella hall. Lei si è seduta e poi l'impresario è arrivato e ha detto ma tu cosa stai facendo qua che ci sono i giornalisti che ti aspettano in sale, lei ma mi hanno detto di aspettare qua e quindi questa insomma
0: è interessante fare conoscenza anche con la protagonista di questo nostro viaggio attraverso i tuoi racconti. C'è un hotel in particolare che ci riporta indietro di 100 anni in realtà, se questo è l'anno del 50° dalla morte e anche il centenario dalla scomparsa tra virgolette di Agatha Christie.
1: Sì, quello è Harrogate, dove appunto lei è scomparsa per 11 giorni, quindi è il giallo nel giallo, diciamo, e lì si può andare a visitare dove appunto Agatha Christie era scomparsa, perché si dice che insomma quando poi il primo marito le aveva chiesto il divorzio, per lei era un affronto perché comunque lei è cresciuta nell'epoca vittoriana, quindi per una donna il divorzio non era ben visto, aveva provato a dire al marito no, riproviamoci, stiamo insieme, lui gli aveva detto di no, era tornato a casa dicendo voglio sposarmi con un'altra. Lei però aveva anche perso la madre da pochissimo, la madre a cui era molto legata, e quindi diciamo che ha avuto una crisi ed è scomparsa. Ci sono varie correnti di pensiero su questi 11 giorni, c'è chi dice che abbia fatto apposta perché poi aveva lasciato la macchina quasi in un canale, accusando il marito di essere stato lui quasi a ucciderla, no? Quindi non si trovava più Agatha Christie, dov'è? Sarà stato il marito perché voleva sposarsi con un'altra, poi il marito in realtà era a casa di amici con l'amante, però era a casa di amici e quindi l'hanno ritrovata in hotel e lei non si ricordava nemmeno di essere Agatha Christie. In realtà erano giorni in cui sui giornali appariva la foto della grande scrittrice perché la cercava tutta Scotland Yard e quindi ci si chiede com'è possibile che lei non si sia resa conto che la stessero cercando in tutta l'Inghilterra, insomma.
0: Dunque, abbiamo fin qui, Melania ha fatto un giro.
1: E lei non si ricordava nemmeno di essere Agatha Christie. In realtà erano giorni in cui sui giornali appariva la foto della grande scrittrice perché la cercava tutta Scotland Yard e quindi ci si chiede com'è possibile che lei non si sia resa conto che la stessero cercando in tutta l'Inghilterra, insomma.
0: Dunque, abbiamo fin qui, Melania ha fatto un giro tra i teatri, ne abbiamo fatto uno toccando gli atri, le stanze.

0: Agatha Christie. Ci sono altri luoghi in cui possiamo andare? Ci sono, per esempio, ecco, mi ricordo di aver letto qualcosa da qualche parte che ha a che fare con i giardini, il verde di Agatha Christie.
1: Sì, il verde di Agatha Christie, sicuramente lei appunto amava tantissimo il countryside e tutti i paesi che erano vicini a Torquay, dove lei ha vissuto fino a quando poi non si è sposata e si è trasferita a Londra, soprattutto però l'isola che l'ha resa assolutamente indimenticabile, che è Burg Island, che si trova a un'ora più o meno da Torquay, che è l'isola di Corpi al Sole e di 10 piccoli indiani. E lì ci sono stata, secondo me, quello è stato il momento per cui ho detto sono sulle orme di Agatha Christie per davvero, perché per arrivarci quest'isola è una sorta di mini Mont Saint-Michel, che quindi si può raggiungere solo quando c'è la bassa marea, o con un 4x4 o con un trattore, un cingolato degli anni 30. E si raggiunge quest'isola, si arriva in un pub, uno dei pub più antichi d'Inghilterra, e c'è questo splendido hotel, il Burg Island Hotel, che è dell'epoca Liberty, dove giocano tantissimo sul fatto che cioè, c'è stata spessissimo Agatha Christie a scrivere in vacanza. Tutte le camere hanno i nomi dei vari personaggi di Agatha Christie, da Poirot a Miss Marple alla stessa Agatha Christie, che aveva una Beach House, che è stata completamente rifatta e splendida, tutta in vetro sul mare, che si può affittare, e addirittura organizzano le cene con delitto, per cui puoi trascorrere lì il weekend cercando un po' di risolvere un giallo con gli attori che impersonificano proprio dei mystery nella location di Agatha.
0: Insomma, siamo entrati proprio nel vivo di questo viaggio, nello spirito di questo viaggio, il caso di dire. E Melania, fin qui siamo rimasti nel Regno Unito, dobbiamo ancora soffermarci, abbiamo altre tappe o possiamo anche salpare verso altri lidi?
1: Ma possiamo saltare sicuramente verso altri lidi, anche perché appunto abbiamo appunto ripercorso gli hotel, le case. Lei amava tantissimo mangiare, ma in realtà preferiva organizzare le cene in casa a base di aragosta, clotted cream, e quindi insomma non c'è un ristorante dove poter andare a mangiare le cose che mangiava Agatha Christie.
0: Però lei faceva vita mondana, possiamo forse anche elencare un po' di posti che amava o no, di ristoranti, sale da tè, eccetera.
1: Ma in realtà lei non amava tanto la folla, per cui lei diceva sempre preferisco rimanere in disparte per poter vedere gli altri senza essere vista. Infatti c'è un aneddoto simpatico che descrive lei stessa nella sua autobiografia, quando era sul treno che poi vabbè, ne parleremo, come uno dei suoi luoghi più amati, in cui le signore stavano leggendo un suo libro. E una dice all'altra, ah chissà quanto beve Agatha Christie, questa scrittrice, berrà tantissimo. E lei in realtà era astemia, questa cosa, questo aneddoto.
0: Allora, Agatha Christie astemia, Agatha Christie in viaggio, certamente la immaginiamo soprattutto a bordo di un mezzo che ha fatto la storia dei suoi lavori, delle sue produzioni, che ha fatto anche la sua storia, i treni, o un treno per il treno per antonomasia come l'Oriente Express.
1: Sì, l'Oriente Express è il treno che lei ha sempre amato. E lo racconta come il treno di lusso che collegava Parigi a Costantinopoli e lo cita ovviamente nell'Assassinio sull'Orient Express, che è stato pubblicato nel 1934. Anche se l'amore di Agatha Christie per il treno arriva prima, nel momento in cui divorzia dal primo marito, la figlia è in collegio e quindi lei è finalmente libera di fare quello che ha sempre amato, cioè viaggiare, perché dobbiamo ricordare che comunque lei aveva viaggiato già quando la figlia aveva solo 2 anni e aveva fatto il Grand Tour con il primo marito, quindi era andata in giro per tutti i luoghi del Regno Unito, del Commonwealth, come rappresentante dell'impero britannico per 10 mesi, per cui è stata un'altra delle chicche per cui ho amato questa donna, perché nei primi anni del Novecento pensare

0: che una mamma con una figlia di neanche 2 anni parte e se ne va per un viaggio di 10 mesi in nave è davvero unico, secondo
1: Lasciando a
0: me.
1: casa la figlia.
0: E lasciando a casa la figlia, che infatti quando poi, contando che non c'erano i telefoni come oggi, che uno fa la videochiamata o il messaggino, per cui poteva solo scrivere qualche lettera che arrivava con, ovviamente con tantissimo ritardo alla figlia, che per giunta aveva appunto 2 anni, e quindi quando torna quasi non la riconosce.

0: Stiamo raccontando una viaggiatrice quasi estrema in questa puntata di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Agatha Christie, anche innovatrice nell'interpretare il suo ruolo di moglie e madre. Abbiamo fatto cenno al suo gusto per il ricevimento, il piacere che aveva nell'accogliere e in casa. Cosa possiamo aggiungere, Melania?
1: Sì, lei appunto amava tantissimo mangiare. Mangiava soprattutto dolci e il suo preferito era la clotted cream. Infatti, se si va a Greenway House, alla sua casa di campagna, c'è ancora apparecchiata la tavola in salotto, come veniva apparecchiata all'epoca, e dove sedeva lei a capotavola c'è questa enorme ciotola d'argento con scritto non sono golosa, e suo nipote, che è stato intervistato, che era il vecchio proprietario della villa, ha raccontato appunto che amava la clotted cream, che è questa sorta di crema al mascarpone, insomma, che lei amava a cucchiaiate, mangiava proprio a cucchiaiate, e quindi amava poi stare con gli amici più che andare alle feste e alle cene di gala, diciamo.
0: Tornando all'Agatha Christie che viaggia, che esplora, che ha appunto l'opportunità di viaggiare in tutti i paesi del Commonwealth, sappiamo che è stata in Sudafrica, in Australia, in Nuova Zelanda, in Canada, alle Hawaii, insomma ha fatto un giro.
1: Ha fatto anche surf.
0: Ha fatto sì, questa è famosa anche appunto per, abbiamo un'immagine forse imprevedibile e insolita di Agatha Christie, sì. Ma quello che ti volevo chiedere era un'altra cosa, che l'immagine di questa autrice è anche legata a qualcos'altro, è anche molto legata al mondo dell'archeologia, perché Agatha Christie ha avuto un secondo marito che era un archeologo, Max Mallowan, e questo ha aperto un altro capitolo nella sua storia e nella sua opera, no?
1: Sì, ha conosciuto il suo secondo marito la seconda volta in cui ha preso l'Orient Express. Lì ha conosciuto questo marito molto più giovane di lei, di 12 anni, che poi ha ridotto a una decina quando si sono sposati, perché sennò risultava troppo anziana rispetto a lui. E quindi lei arriva, quando lo conosce, lui era un giovane ricercatore, e arriva invece come scrittrice famosa, già sposata, già con una figlia, quasi un po' da, insomma, che ti mette un po' in soggezione, insomma, se si pensa a un ragazzo giovane che viene a contatto con una donna di questo tipo. Invece lui dice che assolutamente ha capito che era la donna giusta per lui, anche se incuteva un po' timore a livello appunto di personaggio. Gli scavi, siccome lui appunto era un giovane esploratore, un giovane archeologo, quando va la seconda volta sull'Orient Express, arriva e lui la porta a scoprire gli scavi che stava facendo in macchina. Si ritroveranno anche a fare il bagno in un'oasi, si addormenteranno nell'ombra fatta dalla macchina che si era rotta, in attesa che qualcuno li venisse a recuperare, perché non sapevano come tornare indietro nel deserto. E lei ricorderà sempre, in Viaggiare il mio peccato, che la sua colazione preferita era le salsicce riscaldate sul fuoco quando era nel deserto, per cui è veramente un personaggio anche proprio a livello di donna e di ideologia, di tipologia di viaggi, perché ad oggi andare una donna da sola a 30 anni all'epoca in treno per andare a vedere gli scavi, oggi la vedrei un po' più complicata.
0: Ecco, a proposito di scavi, possiamo fare anche qui una piccola mappa, un piccolo itinerario, sempre pensando a un ascoltatore che voglia viaggiare sulle orme di Agatha Christie?
1: Ma sicuramente la classica crociera sul Nilo, visto che lei ha addirittura scritto un libro, cioè è esattamente quello da ripercorrere. C'è anche lì l'hotel ad Assuan che si può visitare, dove lei ha scritto una parte della crociera sul Nilo, Death on the Nile, e quindi sicuramente è un viaggio da fare. Lo stesso Istanbul è assolutamente da visitare con gli occhi di Agatha Christie, perché anche lì c'è l'hotel dove poi ha alloggiato, e addirittura si può acquistare la chiave della sua stanza come ricordo. Lì, ahimè, non sono potuta andare, però nel prossimo libro, forse in Inghilterra, non in Inghilterra, ma in Medio Oriente con Agatha Christie, sicuramente sarebbe da
0: bene,
1: da
0: ci diamo appuntamento nella camera 411 del Pera Palace,
1: esatto,
0: a Istanbul.
1: Il Pera Palace, che poi c'è anche la serie TV che avevano fatto proprio del Pera Palace.
0: È un altro modo per viaggiare, così almeno,
1: esatto,
0: attraverso le immagini della serie con Agatha Christie. Melania, io vorrei tornare indietro a questo punto, siamo verso la fine del nostro viaggio, vorrei tornare in Gran Bretagna e in particolare diciamo che gli estimatori, no, di uno scrittore, di una scrittrice come Agatha Christie in questo caso, poi nei loro pellegrinaggi non possono non includere da una parte i luoghi della vita, ma poi anche il luogo della morte, in genere la tomba diventa, siamo partiti dalla statua di Londra, forse adesso dobbiamo avvicinarci a quella che è la tomba di Agatha Christie, che dove si trova e cosa c'è da vedere?
1: La tomba di Agatha Christie si trova a Wallingford, non so se si pronunci esattamente così, una piccola cittadina fuori Londra, vicina a Oxford, perché all'epoca Maxwell, il secondo marito, era ancora in contatto con l'università dove insegnava e quindi riusciva a fare un po' avanti e indietro, e sarà proprio la casa in realtà dove vivranno di più, anche se pochi la conoscono, perché appunto loro, non amando la fama, non amando farsi tanto vedere, questa location era un po' più lontana dai riflettori di Londra, sempre con questo grande giardino, perché lei appunto amava i giardini e i fiori e amavano la loro privacy, quindi quello era il luogo vero di Agatha Christie. E la considerò sempre la casa però del marito e la sistemò in modo tale che lui avesse una sua biblioteca che si affacciasse proprio sui prati e sul giardino e sul fiume che poi dava la casa. Ed è il posto proprio dove lei non era più Agatha Christie, ma era la signora Mallowan, quindi si sentiva solo la donna sposata. Al suo secondo marito, poteva andare nei negozietti a fare la spesa senza che la gente la additasse come la grande scrittrice, e quindi insomma rispettavano di più la privacy che lei aveva sempre amato, insomma. E proprio lì c'è anche la tomba di entrambi, che si può ovviamente andare a visitare, perché pur essendosi risposato poi il secondo marito, poi insomma si ritrovano entrambi vicini.

0: La vita, le opere e la morte di Agatha Christie nei suoi luoghi. Un viaggio lungo e avvincente che però sta per terminare. L'abbiamo fatto in occasione di un anniversario, il 50° anniversario della morte di Agatha Christie. Melania, cosa possiamo dire a chi ci ascolta a proposito di manifestazioni, di eventi che segneranno, sottolineeranno questo anniversario?
1: Ci sono due appuntamenti molto importanti quest'anno riguardanti proprio Agatha Christie. Uno è l'International Festival che c'è ogni anno per il suo compleanno, e quest'anno è dal 12 al 20 di settembre. Il festival si tiene a Torquay, quindi il paese dove è nata proprio Agatha Christie, e è bello perché si possono ripercorrere ovviamente i suoi luoghi attraverso passeggiate speciali, piuttosto che partecipare ad eventi e a talk con scrittori e personaggi, insomma, che hanno studiato Agatha Christie. C'è anche la possibilità di nuotare dove nuotava lei a Torquay, e quindi è una cosa molto divertente, con tutte le persone, si vede tutte le persone vestite a tema, quindi secondo me è, per chi ama Agatha Christie e per chi può venire a Torquay, è l'ideale. E l'altra invece è la mostra che si terrà proprio per i 50 anni dalla morte di Agatha Christie, e inizierà ad ottobre, per cui anche quello secondo me è un modo per venire in Inghilterra con un appuntamento un po' speciale in un insolito weekend, insomma.
0: Un insolito weekend, speriamo non un insolito weekend di paura con Agatha Christie. Tante le indicazioni allora, e ringraziamo moltissimo Melania Guardaceccoli per avercele fornite. Melania Guardaceccoli, giornalista autrice del libro In Inghilterra con Agatha Christie, Perrone Editore, è stata la nostra guida di oggi. Nell'ultimo viaggio che vi proponiamo, almeno per quest'estate 2026. Intanto rimanete in ascolto di Radio 3, oppure continuate a navigare su Rai Play Sound. A me non resta che salutarvi e naturalmente darvi un augurio di buon viaggio. Un saluto da Anna Maria Giordano.
2: Rai Radio 3. Radio 3 Scienza. Puntata trasmessa il 27 febbraio 2026.
3: Le tracce di Rossella. A 5 anni dalla scomparsa di Rossella Panarese, una mappa dei luoghi di scienza che ha visitato, amato e raccontato, per ricordare la sua attenzione agli spazi dove la scienza si crea, gli spazi vissuti da chi fa ricerca ogni giorno e dove la scienza incontra il pubblico. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza per questa puntata speciale. Buongiorno Marco Motta in studio oggi con me.
4: Ciao Roberta, buongiorno anche a chi ci ascolta. E sì, questa nostra puntata oggi è tutta dedicata a Rossella Panarese. Abbiamo anche fatto saltare, diciamo, il ormai consueto nuovo formato per dedicarla tutta a lei, con tante voci e molta partecipazione degli ascoltatori, e scopriremo tra poco perché. Il 1 marzo 2021 moriva Rossella Panarese, che è stata l'ideatrice di questo programma nato il 6 gennaio 2023, Radio 3 Scienza, ma sin dall'inizio degli anni 90 Rossella è stata, diciamo, la voce della scienza alla radio, colei che ha saputo portare anche un modo nuovo di raccontare la scienza appunto alla radio. E interrogandoci un po' nei giorni scorsi sul modo migliore per ricordare il suo contributo e però farne in qualche maniera qualcosa di generativo e di a cui tutti potessero partecipare tra chi ascolta Radio 3, beh, abbiamo pensato ai luoghi, perché Roberta, proprio l'altro giorno dicevamo, beh, insomma, ogni volta che partivamo per delle trasferte, per esempio per il Festival delle Scienze, Rossella diceva: cosa andiamo a visitare quest'anno?
3: Sì, infatti l'idea era proprio portare ogni volta che eravamo fuori dagli studi di Via Asiago, portare gli ascoltatori un luogo, accompagnarli proprio, portare il pubblico in uno spazio dedicato alla scienza. E per questo abbiamo pensato di costruire una mappa. mappa. Una mappa che abbiamo costruito a partire da alcuni dei tantissimi luoghi che Rossella ha toccato, perché li ha visitati, perché li ha raccontati, e anche con tante tappe che invece ci avete segnalato voi con i vostri luoghi di scienza. Questa mappa la trovate già pubblicata, se volete, andando sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza. Si chiama Sulle tracce di Rossella e appunto contiene tanti diversi bandierine in giro per l'Italia. Alcune sono rosse, sono quelle appunto per le quali Rossella è passata, alcune sono blu e sono quelle segnalate da voi. Naturalmente questa mappa, che è una mappa che costruisce una sorta di itinerario scientifico italiano, a volte anche molto intimo e personale in base ai vostri suggerimenti, non ha nessuna pretesa di essere completa, anzi proprio per questo continuate a contribuire, continuate a scriverci al 335-5634-296 sulle tracce di Rossella e indicarci il vostro luogo di scienza, così che questa mappa possa continuare a crescere anche in futuro.
4: Andate a guardarla, a percorrere, a scoprire i luoghi, alcuni tra quelli proposti dalle ascoltatrici e gli ascoltatori, li citeremo nel corso di questa puntata. Sono tutti luoghi all'interno dei confini italiani, sono luoghi di scienza in Italia. Abbiamo deciso di porre, diciamo, questo vincolo, se no sarebbe probabilmente stati invasi da moltissimi siti anche all'estero, però ce n'è solo uno all'estero ed è quello da cui partiamo questa mattina, Roberta, è il CERN di Ginevra. Buongiorno Fabiola Gianotti.
1: Buongiorno.
4: E grazie mille davvero per essere di nuovo ai nostri microfoni. Fisica delle particelle, è stata direttrice generale del CERN per 10 anni fino alla fine del dicembre dello scorso anno. E Fabiola Gianotti, vorremmo partire dalla voce di Rossella Panarese, la voce di Rossella che ricorda, o meglio racconta, pochi giorni dopo la sua prima visita al CERN, che avvenne alla fine di settembre del 2007, l'entusiasmo di aver visitato questa cattedrale in qualche maniera della scienza, e l'entusiasmo anche di aver incontrato lei. Ascoltiamola.
3: Sentirete l'entusiasmo che provo traspare dalle parole di Rossella in questo estratto, che proviene da una puntata del 2 ottobre del 2007. In conduzione c'era Fabio Pagan e si collega con l'inviata, diciamo così, Rossella Panarese, che racconta appunto della sua recente visita al CERN.
5: Io a questo punto vorrei anche chiamare in causa una inviata specialissima, che però in questo momento si trova nel nostro quartier generale di Radio 3 Scienza a Roma, che è stata al CERN per la prima volta la scorsa settimana, e cioè niente meno che Rossella Panarese, vale a dire la responsabile di Radio 3 Scienza. Rossella, che impressione ne hai ricavato?
6: Buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a Fabiola Gianotti, che è stata la mia accompagnatrice. Ho scoperto non solo una grande scienziata, per questo non lo posso dire io, lo dicono già altri, ma una grande comunicatrice, raccontatrice preferirei dire, una raccontatrice di questa impresa scientifica, che è un'impresa tutta umana e che probabilmente cambierà, insomma potrebbe cambiare il nostro, no? Sentirci uomini su questo pianeta. Ecco sì, Fabio, io l'ho visto per la prima volta e tornando dal CERN di Ginevra, domenica sull'inserto del Sole 24 Ore, leggevo un articolo di Luciano Maiani, che tra l'altro è uno dei grandi fisici italiani, è stato anche lui direttore del CERN qualche anno fa, sì. Che appunto dice, beh, insomma, la fisica e il lavoro dei fisici sono entrati in un cono d'ombra dagli anni 80 del secolo scorso ad oggi, no? La fisica era la scienza per antonomasia fino al Novecento, e non solo il dibattito culturale la vedeva protagonista, ma anche l'immaginario, no? Di quello che vuol dire fare scienza. Ecco, e finiva l'articolo dicendo, la fisica è ancora affascinante, il suo posto non è nel cono d'ombra, a tenerla nel buio ci perdiamo un gran divertimento. Ecco, io ho provato esattamente questo, cioè ho capito il gran divertimento intellettuale, se vogliamo specificare questo essere alto, di arrivare dentro questa caverna con Fabiola Gianotti, vedere queste gigantesche macchine che, come diceva Fabiola, serviranno, speriamo, a capire l'infinitamente piccolo per poi capire il nostro infinitamente grande, che è l'universo in cui viviamo. Ho provato questa emozione, questo gran divertimento. Direi che l'impresa scientifica è esattamente, e deve essere esattamente questo.
4: Questa era la voce, l'avete riconosciuta, di Rossella Panarese, era una puntata del 2 ottobre 2007. In sottofondo si sentiva questo brano musicale che all'epoca diciamo girava molto, era Collider dell'SERNET, che era un gruppo di ricercatrici, un gruppo musicale di ricercatrici del CERN, che prendeva un po' in giro diciamo i colleghi e le ossessioni per l'acceleratore delle particelle. Allora, Fabiola Gianotti, sono passati quasi 20 anni ormai da l'incontro al CERN, che fu il primo incontro tra lei e Rossella Panarese, che poi negli anni insomma ebbe occasione di ospitarla spesso qui e di incontrarla in altri contesti. Ha un ricordo di quel vostro primo incontro del 2007?
1: Ho un ricordo veramente bellissimo di Rossella. La cosa che mi colpì immediatamente fu il suo entusiasmo, il grandissimo entusiasmo che poi appunto abbiamo sentito anche nelle sue parole, la sua passione per la scienza, la sua curiosità e la sua competenza. E quindi è stato veramente un incontro folgorante, e poi appunto, come lei ha detto correttamente, in seguito sono intervenuta più volte a Radio Trescenza, Rossella mi ha invitato sempre con grandissimo piacere, e devo dire che Rossella ci manca molto.
3: Abbiamo sentito parlare Rossella del cono d'ombra della fisica, invece in realtà proprio in quegli anni, nel 2007, eravamo alla vigilia della partenza di LHC, e nel giro di poco tempo sarebbero successe tantissime cose nella ricerca in fisica.
1: Assolutamente, l'HC è partito, c'è stato un incidente all'inizio, poi il problema è stato risolto e riparato, e quindi infine nel 2010 abbiamo iniziato a prendere dati, nel 2012 la bellissima scoperta del bosone di Higgs, una particella veramente speciale, perché legata al meccanismo che ha permesso alla materia di cui siamo fatti di formarsi nell'universo primordiale, un milionesimo di secondo dopo il Big Bang, quindi una particella chiave anche per la nostra stessa esistenza. E quindi la scienza, il CERN e l'HC sono tornati alla ribalta.
3: Ricordiamo benissimo quei momenti di cui lei è stata tra i protagonisti, insieme anche a Guido Tonelli, il racconto insomma di questa scoperta congiunta, le fotografie, momenti insomma che penso che molti dei nostri ascoltatori hanno ben presente. Fabiola Gianotti, noi oggi costruiamo e ripercorriamo proprio una specie di itinerario a partire dai luoghi. Allora, vorrei chiederle questo: lei al CERN è di casa, più che di casa. Quello è un luogo veramente molto visitato dalle scuole, dai turisti, dagli appassionati di scienza. È un luogo in cui insomma spesso si va per avvicinarsi alla ricerca di frontiera, ed è anche un luogo con un impatto visivo molto forte. Ci sono questi corridoi sotterranei, questi strumenti enormi, coloratissimi. Lei si ricorda l'impatto che ebbe su di lei quando per le prime volte attraversò quei corridoi, vide quelle scene? Che cosa è cambiato in lei, se qualcosa è cambiato?
1: Io ricordo la primissima volta, la primissima visita al CERN, ero una studentessa di al secondo, terzo anno di università. Quello che in realtà mi colpì furono i corridoi, ma non i corridoi sotterranei, i corridoi degli edifici, che erano tutti uguali. Quindi la primissima volta mi sono persa, ci è voluta circa mezz'ora per ritrovare i miei colleghi. A parte questo piccolo incidente iniziale, quello che mi ha colpito subito è stato l'entusiasmo, questo mondo molto ricco con ricercatori di tutto il mondo, la famosa cantina del CERN, il famoso ristorante in cui giovani studenti incontrano premi Nobel, in cui si vedono persone provenienti da tutto il mondo, lingue diverse, un miscuglio di tutto. Questo è stato l'aspetto che mi ha colpito subito, mi ha affascinata.
4: Ed era sicuramente quello che appunto affascinava anche Rossella Panarese, che aveva una speciale attenzione, no, per la dimensione umana dell'impresa scientifica, di quello che avveniva nell'incontro tra le persone in un luogo appunto poi così globale come il CERN di Ginevra. Diceva Roberta, sono tantissime, lei stessa ci raccontava di essere stata da studentessa universitaria per la prima volta al CERN, sono tante le scuole, le persone appassionate che vengono in visita al CERN, e dall'ottobre del 2023 vengono accolte da un nuovo centro progettato da Renzo Piano, che lei ha fortemente voluto, lo Science Gateway. Com'è andata in questi primi anni di frequentazione per i visitatori del CERN, via Science Gateway?
7: È andato benissimo perché il Science Gateway, che è il nostro nuovo centro di punta per la comunicazione scientifica destinata al grande pubblico di tutte le età, a partire dai bambini di 5 anni, è il luogo in cui noi vogliamo condividere la bellezza e l'utilità della scienza con il grande pubblico. È un complesso bellissimo di edifici, come lei ha detto giustamente, realizzato da Renzo Piano, devo dire grazie anche alla generosità di donatori privati, tra i quali Stellantis con un contributo molto importante, ma anche la Fondazione Carla Fendi, solo per menzionare contributi italiani. E dall'apertura abbiamo accolto più di 880.000 visitatori. Prima del Science Gateway il CERN riusciva ad accogliere 150.000 visitatori all'anno e con il Science Gateway siamo arrivati a 400.000 all'anno, e quindi invito tutti a venire a visitarlo. Ci sono delle esposizioni immersive, dei laboratori per i bambini per fare esperimenti, per capire cosa vuol dire veramente essere uno scienziato, il metodo scientifico, misurare, lavorare con le proprie mani, e quindi è un posto veramente da visitare.
4: E quindi le raccomandiamo la visita a tutte le persone che sono in ascolto. Fabiola Gianotti, no, non possiamo non chiederle qualcosa sul futuro della ricerca in fisica delle particelle lì al CERN di Ginevra. Nei mesi scorsi abbiamo avuto l'opportunità di intervistare anche Mark Thompson, il nuovo direttore generale del CERN, che le è succeduta appunto alla guida del CERN. Con lui abbiamo parlato anche del futuro acceleratore che appunto è in progettazione lì al CERN. Lei che cosa intravede, che cosa spera per il futuro della ricerca lì al CERN?
7: Beh, per essere i primi al mondo, per continuare a essere i primi al mondo, bisogna realizzare i progetti più rilevanti e più ambiziosi. Attualmente il CERN opera il Large Hadron Collider, che è l'acceleratore più potente costruito finora dall'umanità, che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi anni per estenderne la capacità di scoperta. E il passo successivo potrebbe essere, spero sia, il Future Circular Collider FCC, di cui abbiamo appena completato lo studio di fattibilità, ponendo così le basi per un futuro brillante per il CERN. FCC è un anello sotterraneo di 90 km, è uno strumento direi essenziale, straordinario per cercare di elucidare i misteri legati all'origine, alla struttura e all'evoluzione dell'universo. Richiederà anche lo sviluppo di tecnologie senza precedenti in molti campi, con importanti applicazioni alla società, e ha ottenuto l'appoggio massiccio della comunità mondiale del nostro campo. Quindi FCC permetterebbe al CERN e all'Europa di mantenere la supremazia mondiale in un campo strategico della scienza e della tecnologia.
3: Tantissimi messaggi stanno arrivando al 335-5634-296, tanti ascoltatori che ricordano con affetto Rossella, il suo entusiasmo, e Luisa e Mirko, per esempio, siamo stati anche noi al CERN in una visita organizzata, che emozione. Ale, l'ho visitato, ho mangiato in mensa, vorrei fosse il luogo da cui far ripartire un dialogo di pace. Ancora qualcuno ci dice: il mio luogo di scienza è Radio 3 Scienza da tantissimi anni, questo avrebbe fatto davvero tanto piacere a Rossella Panarese. E Fabiola Gianotti, lei è stata la direttrice del CERN per 10 anni, adesso non lo è più. Come va? Va meglio? È un sollievo non avere quell'enorme impegno? Magari invece le manca?
7: Diciamo che essere direttore del CERN è veramente un'esperienza straordinaria. Io sono molto grata ai Paesi membri per la fiducia, per avermi permesso di guidare il laboratorio per 2 mandati consecutivi, e in particolare molto grata ai governi italiani, l'attuale e precedenti, per il sostegno nel corso degli anni. Adesso ritorno a fare ricerca al CERN, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, almeno per parte del mio tempo, perché la ricerca è la mia passione di sempre, e continuerò anche a promuovere l'importanza della scienza in altri ambiti, perché non possiamo pensare di affrontare le sfide globali attuali, dall'ambiente al clima, alla salute, senza l'aiuto della scienza.
4: E grazie davvero Fabiola Gianotti. Noi sappiamo in realtà che lei continua a coltivare le sue passioni, come per esempio quella della musica, e per questo segnaliamo che sarà ospite anche a Radio 3 Suite mercoledì prossimo 4 marzo per raccontare in anteprima Scienza in Musica, un concerto che mette in dialogo musica e fisica delle particelle con la Filarmonica Toscanini, diretta da Ruben Jais, in programma all'Auditorium Paganini di Parma sabato 7 marzo. Grazie davvero Fabiola Gianotti per essere stata con noi.
7: Grazie a voi.
3: Buon lavoro Buongiorno Fabiola Giannotti, e noi sfogliamo un pochino questa mappa che abbiamo costruito con il vostro aiuto. Per esempio, Flavio, il mio posto della scienza preferito è il nuovo Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico a Grado, dove è visibile la Julia Felix, nave romana recuperata nell'86. Ancora Rita, il territorio del mio paese, Pignone, costituito in parte da un'area carsica che presenta grotte, doline, inghiottitoi, attirò l'attenzione di Lazzaro Spallanzani, che nel 1783 venne e visitò la grotta. Ancora Salvatore, il mio luogo della scienza del cuore è l'area Natura 2000 di Foce Bradano, al confine tra Basilicata e Puglia, dove in una nostra ricerca abbiamo recensito una trentina di specie di farfalle. Questo è il tipo di testimonianze e di racconti che trovate sulla mappa che lo ricordo, trovate per il momento sulla pagina Facebook di Radio Trescenza, Sulle tracce di Rossella. Potete continuare a contribuire con i vostri luoghi,
4: con i luoghi di scienza appunto preferiti che amate. Davvero vorremmo che la mappa crescesse con voi, insieme a voi nel tempo, quindi scriveteci con l'hashtag Sulle tracce di Rossella al 3355634296, oppure su Facebook, oppure via mail a radiotrescienza@rai.it. Roberta, hai citato alcuni dei luoghi che ci hanno segnalato, sono oltre 70 quelli che ci hanno segnalato fino ad ora ascoltatori e ascoltatrici, ma in rosso sulla mappa, quindi tra i luoghi amati, visitati da Rossella Panarese, c'è anche il Gran Sasso Science Institute, il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Siamo naturalmente nell'area dell'Aquila e diamo il buongiorno adesso a Eugenio Coccia.
8: Buongiorno a voi.
4: Direttore dell'Istituto di Fisica delle Alte Energie di Barcellona, in questo momento è stato rettore del Gran Sasso Science Institute. E innanzitutto, Eugenio Coccia, grazie per essere con noi nonostante l'orario un po' estremo, perché lei in questo momento ci sta parlando da Boston, dove oggi parteciperà poi a un incontro organizzato dall'MIT, una commemorazione di Rainer Weiss, che è stato un grande fisico delle onde gravitazionali, è stato uno delle tre persone premiate con il Nobel nel 2017 proprio per la rilevazione delle onde gravitazionali. Che cosa accadrà lì al MIT di Boston?
8: Beh, accadrà appunto un ricordo di Ray Weiss da parte dei suoi allievi, dei suoi colleghi e anche di qualche collega internazionale come me che l'ho conosciuto e apprezzato nel corso degli anni. Quindi sarà una 2 giorni in suo ricordo, il modo migliore per ricordarlo è quello di parlare della fisica che lo appassionava, e quindi si parlerà non solo di onde gravitazionali ma anche di fondo stocastico a microonde, il Cosmic Microwave Background, perché lui fu uno dei fondatori del satellite COBE, uno dei pionieri anche in quel tipo di ricerca.
4: Rainer Weiss, lo ricordiamo, insieme a Barry Berish e Kip Thorne, appunto premio Nobel per la fisica nel 2017, per la scoperta, per la prima rilevazione delle onde gravitazionali, che lo ricordiamo benissimo qui a Radio Trescenza. Eugenio Coccia, abbiamo un ricordo in comune, perché l'11 febbraio del 2016, quando fu annunciato al mondo in contemporanea in diversi luoghi, da LIGO negli Stati Uniti a Virgo in Italia, in altri luoghi del mondo, ci fu una conferenza stampa in contemporanea per annunciare questo momento epocale appunto della storia della fisica recente, cioè la rilevazione delle prime onde gravitazionali. E noi, insieme a Rossella Panarese, facemmo la diretta proprio dal Gran Sasso Science Institute, che aveva all'epoca 3 anni di vita, era nato nel 2013. Allora vorrei chiederle di ricordare che cosa ha in mente di quella giornata, che fu comunque molto importante per voi fisici.
8: Sì, beh, guardi, molto importante in generale per la scienza, per la fisica, una delle scoperte più importanti sicuramente di questo millennio. E la cosa particolare è che io ho lavorato in questo campo per quasi 40 anni, quindi per tutti noi che abbiamo cercato le onde gravitazionali in un'epoca in cui non si sapeva neanche se saremmo riusciti mai a trovarle e a scoprirle, aver fatto questa scoperta è stato un po' l'equivalente di trovare il Santo Graal per chi cercava all'epoca questa cosa, quindi una soddisfazione immensa, di cui Rossella e voi siete stati anche testimoni quel giorno. Tra l'altro, in quel febbraio 2016 si annunciava la scoperta delle onde gravitazionali, ma usciva anche la Gazzetta Ufficiale con la stabilizzazione del Gran Sasso Science Institute approvato dall'Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca. Quindi ci fu una congiunzione incredibile.
3: Astrale.
8: Non mi posso dimenticare quel periodo. Appunto, sono contentissimo che in particolare Rossella era presente, perché nel corso degli anni ci siamo sempre sentiti, e lei, devo dire, oltre ad essere vicina alla ricerca delle onde gravitazionali come a tante altre, ma credo che gli piacesse molto anche lo spirito con cui è nato il Gran Sasso Science Institute.
3: Questo non c'è dubbio, e infatti le piaceva molto raccontare il modo in cui il Gran Sasso Science Institute nasceva insieme alla città dell'Aquila, che rinasceva dopo il terremoto. Cioè, tra gli aspetti che amava sottolineare c'era proprio questa missione legata anche all'intenzione di creare una comunità scientifica in una città che era stata durissimamente colpita appunto dal terremoto. Eugenio Coccia.
8: Sì, appunto, dopo il terremoto io all'epoca stavo terminando il mio mandato di direttore dei laboratori sotterranei del Gran Sasso, e lo spirito con cui, che non sono stati danneggiati dal terremoto, perché la montagna ha tenuto ferma sia la struttura esterna sia quella sotterranea, però l'Aquila, ovviamente il centro, è stato distrutto. Più di 50 studenti morirono in quell'occasione, gli edifici dell'università erano stati devastati, per cui l'idea era, il pericolo era chi tornerà più a studiare all'Aquila. E allora l'idea che avemmo con pochi sognatori era quella di cercare di rilanciare, facendo un po' come fecero nel Friuli dopo il terremoto famoso del 70, e cioè degli anni 70, cioè far nascere la SISSA a Trieste, la Scuola di Studi Avanzati. Quindi l'idea di dare all'Aquila un'impronta di moderna città europea della conoscenza, affiancando a un'università generalista una scuola di studi avanzati di carattere internazionale in fisica, matematica, informatica e scienze sociali. Questo era il sogno, questa era l'idea che ci era venuta, che gli esperti dell'OCSE, gli economisti dell'OCSE, chiamati allora dal governo a monitorare progetti in grado di rilanciare l'Aquila, trovarono che fosse l'idea giusta.
4: Un sogno che è diventato realtà, Eugenio Coccia. Tra l'altro ricordiamo appunto in quel 2016 quando incontrammo i dottorandi da tutto il mondo che erano venuti lì a studiare. Fu davvero emozionante, perché insomma eravamo proprio nel centro storico di dell'Aquila, ancora ferito dalle conseguenze naturalmente del terremoto. Grazie davvero, Eugenio Coccia. Lo ricordo adesso.
8: Prego,
4: direttore,
8: grazie a voi,
4: dell'Istituto di Fisica e le Alte Energie di Barcellona, è stato rettore del Gran Sasso Science Institute. Lo ringraziamo in modo particolare perché ci parlava da Boston, e quindi buona commemorazione della figura di Rainer Weiss, come ci ricordava all'inizio.
3: E noi continuiamo un po' a sfogliare questa mappa, ancora qualche luogo che ci avete segnalato: il Teatro Anatomico Storico in Legno dell'Archiginnasio suggerito da Claudia, ancora Martina e Giuseppe, il Centro per la Cultura Scientifica Ettore Maiorana di Erice, sono tantissimi, andateli a vedere. Tra i luoghi segnati in rosso, che quindi sono quelli per i quali Rossella Panarese è passata, c'è anche il Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Buongiorno Giuliano Doria.
9: Buongiorno e un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
3: Grazie per essere con noi. Lei è conservatore responsabile, si dice così, del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, che è stata una delle tappe che abbiamo calpestato insieme a Rossella Panarese in un'occasione particolare. Era il 2014, quando il museo fu investito da un'alluvione molto violenta e per questo motivo per le collezioni del museo fu un disastro. Noi insieme a Rossella, con tutta la redazione di Radio Trescenza, siamo venuti a visitarlo in quell'occasione più di 10 anni fa, e c'era in quei giorni una grande mobilitazione di volontari per cercare di salvare dall'acqua e dal fango tutte le collezioni. Lei si ricorderà insomma bene quelle giornate di grandissima fatica e impegno, Giuliano Doria.
9: Assolutamente sì, ricordo che ci fu una grande mobilitazione di giovani e meno giovani, donne, uomini che vennero a dare un aiuto proprio perché con l'esondazione del Bisagno tutta la parte sotto al piano stradale dove ci sono le collezioni in alcol, collezioni conservate da più di 100 anni in quell'edificio e raccolte di 150 anni prima, erano state alluvionate. Devo dire che con un pronto intervento è stato recuperato quasi tutto, quindi messo in salvo questo patrimonio scientifico enorme.
4: Ecco Giuliano Doria, approfittiamo per ricordare, in questo momento il Museo Civico di Storia Naturale di Genova è in ristrutturazione, quindi non è visitabile, però appena sarà possibile, che cosa potranno tornare a vedere le persone che verranno lì al Museo Civico di Storia Naturale, in sintesi?
9: Sì, allora il museo attualmente è chiuso al pubblico per interventi di adeguamento sulla sicurezza. Noi siamo presenti, i conservatori sono presenti, l'attività di ricerca continua. Quando si riaprirà il museo, il visitatore trova 6.000 esemplari esposti in due piani dell'edificio, quindi è proprio una rappresentazione della diversità biologica del nostro pianeta, proprio si passa da tutti i gruppi animali e anche poi si chiude con una sala di minerali. Quindi proprio una vista generale di questa ricchezza della terra.
4: Un percorso affascinante. Grazie davvero Giuliano Doria per essere stato con noi e aver ricordato anche quel momento difficile e però superato, riuscendo a conservare tutto questo patrimonio di cui ci ha parlato. Parlavamo appunto del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, è uno dei tanti, oltre 30 luoghi che abbiamo segnalato, quelli visitati, raccontati da Rossella Panarese. Segnaliamo tra l'altro che per esplorare proprio i luoghi di scienza in Italia esiste anche un libro di cui abbiamo parlato qui, La scienza nascosta nei luoghi d'Italia, a cura della redazione del Bo Live, uscito l'anno scorso.
3: E vi ricordiamo anche che proprio in questi giorni le classi che partecipano alla quinta edizione del Premio Panarese stanno lavorando per mettere a punto un podcast per partecipare al concorso che porta il nome di Rossella Panarese, il concorso In un cielo lontano, organizzato dalla Fondazione di Vagno di Conversano in collaborazione con Rai Radio 3. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, costruita sulle tracce, il ricordo di Rossella Panarese. Ancora una volta andate a vedere la mappa che abbiamo costruito tutti insieme o sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza, oppure tra poco la trovate anche linkata sulla pagina Instagram di Rai Radio 3. Oggi insieme a noi vi salutano Marco Pompi alla regia, Fiore Liborio alla parte tecnica, Ilaria Stoppa in redazione e da Roberta Fulci
4: e da Marco Motta.
3: Buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3.
2: Bentrovati da Luca Demiani al microfono. Saluto e ringrazio Cristina Santi che è con noi in console, accanto a lei Gianluca Diana in regia. Come sempre in apertura vi ricordiamo al numero a cui potete inviare i vostri messaggi, è il 335-5634-296. Questo è il concerto del mattino qui su Radio 3, una serie dunque di concerti che vi proponiamo durante la settimana che oggi ci porterà alla Fondación Juan March a Madrid il 6 maggio 2025, fondazione che è stata istituita nel 1955 dal finanziere Juan March Ordinas con la missione di promuovere la cultura in Spagna. Naturalmente sto leggendo proprio l'intestazione di questo concerto. La sua sede centrale a Palma ospita un museo d'arte moderna e un ricco programma di conferenze, interviste e molte altre attività. La sede principale a Madrid organizza mostre, concerti e convegni e comprende anche una biblioteca di ricerca. La fondazione gestisce inoltre il Museo Spagnolo di Arte Astratta a Cuenca. Due parole anche su Juan March Ordinas, che è definito, almeno così potete trovare anche in rete, l'ultimo pirata del Mediterraneo, perché ha iniziato proprio facendo il contrabbando durante la guerra civile, ma poi dedicandosi dunque anche alle arti. Saranno protagonisti due fratelli, Luis e Víctor del Valle, nati a Malaga rispettivamente nel 1980 e nel 1983. Formano uno dei due pianistici più in voga in questo momento, ma ricordiamo che fratelli che si esibiscono insieme al pianoforte sono moltissimi, ricordiamo tra gli altri Anthony e Joseph Paratore fra i molti, molto attivi soprattutto con un repertorio vasto che va da Mozart a Poulenc, come sentiremo, e si sono formati presso la Scuola di Musica Reina Sofia in Spagna. Tra le molte interviste che hanno rilasciato ce n'è alcune interessanti, per esempio dicono: non abbiamo mai avuto l'ambizione di intraprendere una carriera professionale come pianisti concertisti, tutto è filato liscio, siamo entusiasti di ogni progetto e siamo felici di poterci dedicare alla nostra passione, questo è il vero sogno che si avvera. E poi aggiungono: non proveniamo da una famiglia di musicisti, e questo è bene specificarlo perché quasi sempre invece questi grandi talenti derivano, hanno in qualche modo una ascendenza con parenti, nonni, genitori musicisti. Non ne sapevamo nulla e non avevamo in mente nulla di specifico. Il nostro percorso ha preso forma dopo il periodo trascorso alla musica di musica Reina Sofia, è stato il punto di partenza sotto il quale abbiamo iniziato a suonare e a partecipare a concorsi. È bello questo atteggiamento così leggero di fronte a invece un impegno così importante. Li ascolteremo dunque in una serie di composizioni, iniziando con Georg Sándor Ligeti, musicista di grandissimo talento, nato nel 1923, morto nel 2006, nacque nel Regno di Romania, nell'allora Regno di Romania, ed è noto forse di più anche per essere stato uno dei pochissimi musicisti che Kubrick ha utilizzato nelle sue colonne sonore. Lo ascolteremo in una composizione che si intitola Cinque pezzi, Fünf Stücke, che raccolgono una serie di brani scritti tra il 42 e il 51 e hanno una durata di circa 10-12 minuti, in dulo, marcia, polifone etude, studio polifonico, composto nel 43, Arom, Lacodalmi, Tanch, danze nuziali, composto nel 59, sonatina, composta nel 50, in tre sezioni, allegro, nel 43, e questi sono dunque i tempi che ascolteremo per questa composizione di Ligeti nell'esecuzione dei fratelli del Valle.

E questo era l'allegro finale dei Fundstücke, cioè i cinque pezzi di Gheorghi Ligeti, esecuzione affidata a Luis del Valle e Victor del Valle, fratelli. Dunque in questo concerto del 2025 a Madrid. Il prossimo autore è Francis Poulenc, si tratta di uno dei membri del gruppo dei Sei, insieme a Millau, che ascolteremo più tardi, Auric e Germain Taillefer, e in questo caso una sua composizione giovanile. Infatti si tratta della sonata per piano a quattro mani, che fu scritta da Poulenc nel 1918, ma riveduta nel 1939. Era ancora molto influenzato da Satie, come sentiremo, e c'è un piccolo aneddoto, diciamo, sulla tecnica, perché in questo caso possiamo, come dire, anticipare, anche perché siamo alla radio, che la mano sinistra del primo pianista inizia sotto la mano sinistra del secondo, quindi completamente intrecciate. Sonata per pianoforte a quattro mani, dunque il titolo originale è Sonate pour piano à quatre mains, e i movimenti sono prélude modéré, rustique, naïf et lent, finale, très vite.

Inaspettato finale, très vite per questa sonate pour piano a quatre mains FE8, scritta, abbiamo detto, da Francis Poulenc nel 1918, anche se poi rivista nel 1939. Sono i fratelli Del Valle, Luis e Victor, al pianoforte in questo concerto che stiamo trasmettendo qui al Concerto del Mattino di Radio 3, che ora prosegue con una composizione del sopracitato Darius Milhaud. Si tratta della Scaramouche, opera 165b. Ci sono varie versioni di questa composizione, la prima principale, questa per due pianoforti, ma anche per sassofono e orchestra, e anche più tardi un'altra che vale la pena di essere menzionata, di Jascha Heifetz, che ha curato appunto una versione per violino e pianoforte. Siamo nel 1937, gli viene chiesta a Milhaud una composizione per due pianoforti da Marguerite Long, non per se stessa, ma per due sue allieve, Marcel Meyer e Ida Yankelevich, per l'esposizione internazionale del luglio di quell'anno. Ne approfitta Milhaud cercando in realtà in una composizione che aveva già concluso, Le Médecin Volant, il medico volante, opera 165, e si tratta di musiche di scena di una pièce teatrale, adattamento per i bambini di una commedia di Molière, che andrà in scena al Théâtre Scaramouche, ecco da dove viene il titolo. Da qui trasse il titolo, e anche per l'ultimo movimento mutuò un'altra musica già composta per il Bolivar, opera 148. Ecco dunque la genesi di questa Scaramouche, opera 165b, suite per due pianoforti da Le Médecin Volant, opera 165, vif, modéré, brasiliera, Darius Milhaud e i fratelli Del Valle al pianoforte.

Ed era una pagina chiaramente influenzata dalle lunghe e proficue permanenze di Darius Milhaud in Brasile, infatti era il movimento Brasiliera, nella composizione Scaramouche, opera 165B, suite per due pianoforti da Les Médecins Volants, opera 165, che peraltro ha avuto, ne abbiamo già accennato alcune, altre versioni, forse vale la pena di ricordare quella di Benny Goodman nel 1941 a New York per clarinetto e orchestra. Quindi una composizione molto frequentata questa che abbiamo ascoltato ovviamente nell'esecuzione di Luis e Victor del Valle, che a proposito di questo loro connubio, di questo loro sodalizio, dicono: quando lavoriamo insieme riusciamo a raggiungere un livello diverso, perché innanzitutto le prove non hanno limiti, sono incredibilmente lunghe e più anarchiche, ma in senso positivo, perché si entra in territori inesplorati con altre persone. E il fratello Luis risponde: c'è un livello di connessione, di attenzione ai dettagli quasi impossibile da raggiungere con qualcun altro. Non è che il risultato sia migliore o peggiore, è semplicemente diverso. A noi ci pare comunque migliore, diciamo così. Il prossimo brano è una composizione molto nota, sia nella versione originale da cui è tratto, cioè Poggi & Bess, opera di George Gershwin sul libretto di Dubois Hayward, e che racconta appunto la storia degli abitanti di Catfish Row a Charleston, nella Carolina del Sud, sia in questa versione che è stata curata, diciamo così, da Percy Grainger, un famosissimo arrangiamento che peraltro fu registrato nel 1951 e che appunto vede una fantasia delle musiche contenute in Poggi & Bess. Percy Eldridge Grainger era nato nel 1882 in Australia, ma poi si è trasferito negli Stati Uniti, dove fra l'altro aveva frequentato anche il conservatorio Ochs di Francoforte. È a lui dunque che si deve questa composizione, o meglio questa collazione, e la prima volta fu suonata dallo stesso Percy Grainger e Norma Grayson nel Centenary Junior College nel New Jersey nel 1951. Tra l'altro esiste anche una testimonianza fonografica di questa registrazione. Dunque è una fantasia sulle canzoni, sulle musiche intramontabili di Poggi & Bess di George Gershwin, e anche in questo caso saranno Luis del Valle, Victor del Valle al pianoforte, in una registrazione del 6 maggio 2025 nella Fundación Juan Marc a Madrid.

erano perfettamente riconoscibili alcune aree del celeberrima Porgy and Bess di George Gershwin, che sono state montate insieme da Percy Grainger in questa Fantasy on Porgy and Bess, esecuzione affidata ai due fratelli del Valle, Luis e Victor del Valle. Ne abbiamo già parlato a lungo, visto una bella loro intervista in cui spiegano il rapporto particolare che li unisce, una sorta di cordone ombelicale che non si recide mai. Ora che noi viviamo più nello stesso posto, io vivo a Malaga, Luis a Madrid, le scoperte le facciamo e continuano a circolare. Dunque, con questa forma di legame, adesso ci offrono un bis, un piccolo bis tratto ancora da Francis Poulenc. L'Embarquement pour Cythère, opera per due pianoforti, scritta nel 1951 per la commedia francese Les Voyages en Amérique, e in realtà il tutto è stato ispirato da un quadro di Watteau in cui Cupido invita un gruppo di giovani amanti a Cythère, l'isola di Afrodite, dea dell'amore. Ecco, quindi questo sarà l'ultimo brano tratto da questo concerto, registrato il 6 maggio 2025 alla Fundación Juan Marc a Madrid, protagonisti i due pianisti Luis del Valle e Victor del Valle.

0: Giustamente il pubblico ride per questo finale, l'Embarquement pour Cité di Francis Poulenc, che chiude il concerto aperto da Ligeti, Francora, Francis Poulenc, Darius Milhaud e Gershwin nell'arrangiamento di Granger. È tutto per oggi, quindi a me non resta che ringraziare Cristina Santi, che è stato con noi in console, Gianluca Diana accanto a lei per la regia, darvi appuntamento lunedì come sempre, se volete alle 9.30 per il primo movimento e poi per il concerto, ricordarvi che subito dopo sarà Suona Luna, che oggi chiude a questo ciclo dedicato alle musiche di Moondog, il vichingo della Sixth Avenue, ed è Valerio Corzani l'autore, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro. Non perdete, perché è un modo per conoscere questo grande musicista, amico di altri grandi, come avete già scoperto, tipo Charlie Parker. Grazie da Luca Damiani e una buona fine di settimana.
1: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Djembé.
2: Bollani, qual è il tema di oggi?
3: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornato a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
2: E voilà.
4: Ciao, buongiorno.
1: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
5: Rai, Radio 3.
6: Suona Luna.
7: Le musiche di Moondog, il vichingo della Sixth Avenue, di Valerio Corzani, a cura di Filippo Travaglio e Federico Vizzaccaro.
2: Siamo dunque arrivati all'ultima tranche di racconti, storie e suoni dedicate a Moondog, artista di strada per oltre 25 anni, prima a New York e poi in Germania, musicista che si vestiva con abiti vichinghi, suonava strumenti a percussione da lui stesso progettati, traeva ispirazione dai classici medievali, dalla musica dei nativi americani e dal jazz e creò un corpus di opere vicino al movimento minimalista, eppure del tutto atipico e senza tempo. Moondog era una sorta di artista d'avanguardia di un'altra epoca, un anacronista illuminato. Come poteva un uomo cieco e senza tetto, con indosso un elmo vichingo cornuto e dopo aver trascorso 20 anni della sua vita a recitare poesie per le strade di New York, vantare ammiratori illustri come Charlie Parker, Philip Glass e Janis Joplin? In effetti la vita di Louis Thomas Harding, noto come Moondog, è incredibile quanto la sua prolifica e originale produzione musicale. Dietro ad esempio la celebre Bird's Lament e gli album di canzoni si celano raccolte di madrigali, un numero esuberante di sinfonie e suite, tutte permeate di contrappunto e ritmi sinuosi che privilegiano sempre la melodia. Nel corso degli anni sono diventato una sorta di evangelista di Moondog, ha affermato Brian Carpenter, leader della Ghost Train Orchestra, che ha dedicato un progetto discografico alla musica di Moondog. Voglio che più persone conoscano la gioia e la meraviglia della sua musica, e per fortuna ce n'è tantissima. Bene, da questo progetto della Ghost Train Orchestra ascoltiamo Caribia, una bellissima composizione di Moondog arrangiata da Carpenter e interpretata dalla Ghost Train Orchestra con il contributo pregevole del Kronos Quartet.

In effetti, quando Moondog morì nel 1999 all'età di 83 anni, lasciò un archivio ricco di centinaia di composizioni, molte delle quali non sono ancora state trascritte o registrate. La varietà del materiale contenuto in quell'archivio, situato a Monaco, in Germania, è così ampia da abbracciare molti generi musicali. Dico sempre che Moondog era un compositore per compositori, ha affermato ancora Carpenter. Scriveva per ensemble d'archi, ensemble di percussioni, percussionisti solisti, cori, strumenti a fiato, ottoni, ma anche canzoni pop, nonché brani jazz. La sua opera sembra infinita. Dunque, tra jazz e musica classica, folk e canzone, il compositore è riuscito a costruire ponti senza precedenti, diventando una figura di riferimento per artisti diversi come Stereolab, Mouse on Mars, Pentangle, Portishead, Katia LaBeck, il Kronos Quartet e Anthony and the Johnson. A conferma di questo, ascoltiamo una ninna nanna di Moondog, Choo Choo Lullaby, inserita in un disco registrato in Europa nel 1977 e pubblicato nel 1978, una canzone che mantiene, anche ascoltata oggi, tutto il suo seducente melodismo e la grande modernità di scrittura.

Nel 1974 Moondog non era più a New York, si presumeva fosse morto. In realtà si trovava in esilio in Europa. Suonava per le strade di Francoforte quando Ilona Goebel-Sommer lo incontrò. Divenne una sua sostenitrice incrollabile, aiutandolo a trovare date per i concerti, a gestire i rapporti con le case discografiche, a trascrivere i suoi spartiti in Braille. Agli occhi di molti, soprattutto nell'Europa di cui scelse a un certo punto di far parte, divenne una sorta di archetipico veggente cieco, rispettato ma con cautela, che celebrava poeticamente la permanenza nel vecchio continente. Nonostante le disabilità fisiche nell'ultimo decennio della sua vita, la scintilla creativa rimase vibrante come sempre, così come la sua devozione alla bellezza e alla forma di fronte alle realtà più grossolane del quotidiano. Il suo idealismo, sebbene meno ingenuo, era ancora intenso e la sua diligenza, pazienza e fatica erano, se possibile, aumentate di un livello. Come tante persone originali, Moondog sembrava ringiovanire con l'età. Un destino davvero strano anche dopo la sua morte. Moondog raggiunse le orecchie del grande pubblico senza mai essere veramente, diciamo, identificato. Il suo brano più famoso, Bird's Lament, è stato campionato da Mr. Scruff per creare Get a Move On, pubblicato da Ninja Tune nel 2001, un vero hit nel mercato discografico. Questo remix è stato utilizzato poi in spot pubblicitari di automobili, per compagnie telefoniche francesi, per una compagnia assicurativa. Il tema Sea Horse, invece, diventò lo spot di una station wagon nel 2011 ed è piuttosto divertente, diciamo, perché Moondog viveva con pochissimi soldi. Le sue priorità principali sono sempre state altre: un alloggio semplice, cibo a sufficienza, la possibilità di comporre e l'accesso a buoni libri in Braille. Dunque abbiamo citato Sea Horse. L'ascoltiamo nella versione per solo pianoforte interpretata da Liam Noble e inserita in uno dei tanti dischi europei di Moondog, uno dei più belli, Sax Pax for a Sax, registrato nel 1994 e pubblicato nel 1997, 2 anni prima della morte del compositore.

Quando la Hessischen Rundfunk, un'importante stazione radio tedesca, offrì a Mundog l'opportunità di tenere una serie di concerti all'estero nel 1974, lui ne fu entusiasta. Dopo aver trascorso più di 30 anni a New York, era pronto per un cambiamento e evidentemente desideroso di conoscere la patria dei suoi idoli musicali. L'assenza di Mundog dalle strade della città era così insolita che pendolari e negozianti newyorkesi scrissero al Times chiedendo se fosse morto, appunto, ma non era così. Si era semplicemente trasferito ed era volato in Europa. Il suo desiderio di andare in Europa era incontenibile. Per anni il compositore aveva custodito la storia del libro che sua sorella Ruth gli leggeva, Il primo violino. Ambientati pendolari e negozianti newyorkesi scrissero al Times chiedendo se fosse morto, appunto, ma non era così. Si era semplicemente trasferito ed era volato in Europa. Il suo desiderio di andare in Europa era incontenibile. Per anni il compositore aveva custodito la storia del libro che sua sorella Ruth gli leggeva, Il primo violino, ambientato nel vecchio continente, che aveva acceso in lui la passione per la composizione.

ha avuto un'influenza così profonda su di me, dichiarò, storicamente, etnicamente e artisticamente. Il compositore desiderava dunque visitare luoghi dove tutto aveva avuto inizio ai tempi dei grandi maestri e dove tutto prendeva vita nelle sue composizioni intrise di mitologia norrena. Il suo amico Paul Jordan era a conoscenza del suo desiderio di viaggiare in Europa. La famiglia dell'organista viveva a Francoforte, in Germania, e convinse il compositore Ernst Albrecht Stiebler, appassionato di musica contemporanea che lavorava in radio, a invitare Mundog a eseguire dal vivo la sua musica. A quel punto Paul e Thelma Burlar, la compagna pittrice di Mundog all'epoca, si occuparono di tutta la logistica, dalla prenotazione dei biglietti aerei alla gestione dei bagagli e dei passaporti. Nel gennaio del 74, Thelma e Mundog lasciarono Candor per New York, dove incontrarono Paul Jordan. E per ragioni di budget il volo fece scalo a Reykjavik, cosa che piacque a Mundog. Dopotutto non era forse questo viaggio un'occasione per riconnettersi con le sue radici nordiche? Nel cuore della notte, mentre l'aereo faceva rifornimento all'aeroporto della capitale islandese, Mundog mise piede per la prima volta sul continente europeo. Camminare su quella terra fu per lui un'esperienza quasi religiosa. Poche ore dopo arrivò in Germania, la terra di Brahms, Strauss, Wagner e naturalmente Bach.

Vestito con un completo da vichingo, attirò, come dicevamo, l'attenzione di una ragazza tedesca di 24 anni di nome Ilona Gebel-Sommer. Mio fratello di 10 anni voleva invitarlo a casa per Natale perché provava tanta compassione per lui. Raccontò poi la Goebel a un giornalista nel 79, ma nessuno in famiglia ebbe il coraggio di chiederglielo. Poi Ilona ascoltò la musica di Mundog, vidi il suo disco con le sue composizioni, brani orchestrali eseguiti da 45 musicisti e lo comprai. Quando ascoltai la musica per la prima volta rimasi sconvolta. Non potevo credere che un uomo capace di scrivere musica del genere dovesse vivere in quel modo. Così lo invitai a casa mia. Con l'approvazione del padre della Sommer, Mundog si trasferì presto nella casa di famiglia, in una cittadina della Renania settentrionale Westfalia, nel distretto governativo di Monaco di Baviera. Ben presto la Sommer abbandonò gli studi di archeologia e divenne a tempo pieno editrice, produttrice, agente e trascrittrice di Mundog. Nei 3 anni successivi lei negoziò la pubblicazione di 2 nuovi album di Mundog che pubblicò tramite la sua casa editrice indipendente, Managram. Inoltre stipulò un accordo con un altro produttore, Roof, per finanziare 2 nuovi album di Mundog all'anno. A detta di tutti, diede nuova linfa alla carriera di questo grande musicista statunitense, trasformandolo in una sorta di fenomeno europeo. E in questo nuovo ambiente Mundog fiorì. Vivo in un paradiso per compositori, disse a un giornalista Mundog poco dopo essersi trasferito dalla Sommer. Sono circondato da musicisti, i pasti arrivano puntuali, ho caldo e soprattutto sono libero di dedicarmi alla mia musica. Con questa libertà produsse una quantità prolifica di opere, tra cui alcuni dei suoi lavori migliori come Sax Pax for a Sax e Big Band, e intraprese molte tournée anche in Inghilterra, in Austria, in Francia. Arrivò persino a dirigere la sua musica d'avanguardia davanti alla corte reale. Torniamo allora a Sax Pax for a Sax, l'album nato dalla collaborazione con Mundog e la London Saxophonic. Il critico musicale David Duncan afferma che l'album suona come una big band nostalgica sotto l'effetto del protossido d'azoto. In questo album sono presenti in realtà 9 sassofonisti in totale e oltre a questo ci sono altri strumenti, musicisti come Danny Thompson al contrabbasso, Liam Noble al pianoforte e Paul Clervis al rullante. Il misticismo malinconico che permea questa registrazione è davvero di rara bellezza. Da quell'album ascoltiamo uno stralcio di Single Foot.

Per 2 anni dunque Moondog vagò per l'Europa facendo più o meno quello che aveva fatto in America, vendere la sua musica e le sue poesie per le strade. Poi nel 76, mentre si trovava all'angolo di una strada nella piccola città di Recklinghausen,

Sotto la direzione della Sommer, Moondog dovette anche rinunciare ad alcune delle sue eccentricità. Il suo cappello vichingo con le corna fu sostituito da un berretto di lana lavorato a mano, lo scialle da un maglione e la veste di raso da eleganti pantaloni in jersey. La maestosa barba bianca e l'affluente chioma, tuttavia, rimasero intatte. Il potere di persuasione di una donna è imbattibile, avrebbe ammesso Moondog in seguito, ma amo ancora gli elmi con le corna, le spade e le lance. Mi piace sentirmi fedele al mio passato, non vorrei più stare in strada, ma sapete, stare per strada mi ha portato a molte cose. Spesso Moondog si rammaricava anche di essere lontano dalle strade dove si era fatto un nome. New York, ha detto all'epoca, è stata mia madre e mio padre per 30 anni. Ho lavorato e dormito per le sue strade, ho mangiato grazie alla generosità della sua gente. Mi piacerebbe tornarci un giorno e soprattutto mi piacerebbe tenere un concerto con la mia musica.

Il desiderio di Moondog di tornare a Manhattan infine si avverò e in grande stile, anche se fu una toccata e fuga, una sorta di performance one shot. Nel 1989, dopo 15 anni di assenza da New York, la Brooklyn Philharmonic Chamber Orchestra lo invitò a tornare per dirigere un'esecuzione di 30 minuti delle sue composizioni. Il vichingo senza tetto, che un tempo era stato allontanato dalla Carnegie Hall per la sua eccentricità, ora si trovava di fronte a centinaia di persone elegantemente vestite, alla guida di un gruppo di musicisti formatesi alla Juilliard, che eseguivano la sua musica. Come ricordato in una recensione del 1989 dello spettacolo, Moondog sembrava timido nel ruolo di direttore. Come molte altre cose di lui, si leggeva in questa recensione, lo stile di direzione di Moondog è insolito. Non si sente a suo agio nell'essere una figura autoritaria, quindi siede al lato dell'orchestra e scandisce il ritmo con una gran cassa o dei timpani. Parlando dei membri dell'orchestra durante un'intervista nella sua camera d'albergo nella East Side l'altro giorno, ha detto: «Vedo il mio rapporto con loro come quello di un primo tra pari, quindi in un certo senso ci sono 40 direttori, ognuno responsabile della propria parte e ognuno responsabile dell'esecuzione». Ebbene, nonostante le recensioni entusiastiche, quello sarebbe stato l'ultimo concerto di Moondog negli Stati Uniti. Con la stessa rapidità con cui era riapparso, il vichingo della Sesta Avenue fuggì di nuovo nella Germania Ovest. Non sarebbe mai più tornato. Un'altra disavventura nelle vesti di direttore si celebrò proprio in Europa, a Rennes, ma qui la debacle non fu certo colpa sua. Nel 1988 Moondog fu invitato ad aprire la 10ª edizione del Festival Transmusical a Rennes, accompagnato dall'orchestra cittadina. Ma a metà del primo concerto l'orchestra abbandonò il palco. Il motivo non era legato alla musica. Una troupe cinematografica avrebbe violato un accordo che consentiva loro di filmare solo i primi 20 minuti del concerto. Gilbert Hartman degli Urban Sax, che accompagnò Moondog a quel concerto, rimase sbalordito dal comportamento rigido dell'orchestra di Rennes e comunque il secondo concerto fu annullato.

Sempre dalla produzione registrata in Europa arriva anche la sessione svedese del 1986 che diede vita al capolavoro titolato Bracelli. La musica di questa raccolta si compone di una serie di quadri sonori con variazioni di tempo da 5 ottavi a 7 mezzi. Nonostante la loro contemporaneità, le opere di Moondog sono saldamente radicate nelle antiche forme classiche, la più comune delle quali, come abbiamo già rilevato, è il canone. Questo album in realtà introduce per la prima volta un nuovo concetto di quartetto d'archi, il Bracelli, composto da due viole e due violoncelli, utilizzando il termine tedesco Brace per viola e celli, con l'aggiunta del contrabbasso. Il quartetto d'archi tradizionale si è formato per l'esecuzione di musica omofonica, poiché la viola e il violoncello sono separati da un'ottava di registro e offrono la combinazione ideale per la scrittura a canone. Per la prima volta, Moondog registrò con musicisti svedesi il Flask Quartet, un gruppo attivo sia nella musica classica che nel jazz. Ad accompagnarli c'erano Anders Uberg al contrabbasso e in alcuni brani anche due percussionisti. Bene, da Bracelli noi ascoltiamo Log in C minor. Questo brano era stato originariamente scritto per organo, fa parte del suo primo libro, del primo libro di Moondog per organo, opera 76, che iniziò a comporre subito dopo il suo arrivo in Germania nel 1974. È un pezzo molto ridotto, ma molto suggestivo, che crea un'atmosfera di sensuale rassegnazione, con ritmica alla breve.

L'8 settembre 1999, all'età di 83 anni, Louis Mundog Hardin si spense a Monaco, in Germania, presumibilmente per insufficienza cardiaca. Nel corso della sua vita, Mundog ha influenzato centinaia di artisti, tra cui alcuni dei più grandi musicisti del XX secolo, Philip Glass, Charlie Parker, Charles Mingus, Janis Joplin. Oggi, gruppi rock come i Mars Volta e band trip-hop come i Portishead ancora lo osannano. Si era fatto strada tra le dure strade di New York, aveva trovato il modo di stupire i passanti e aveva firmato contratti discografici anche da senza tetto, difendendo con orgoglio le sue eccentricità. Ha condotto una vita straordinaria per un uomo cieco arrivato a New York senza contatti e con solo un mese d'affitto e che ha vissuto per 30 anni per le strade della città, ha affermato Robert Scott, il suo biografo. Senza dubbio è stato il senza tetto più famoso del suo tempo, un eroe per una generazione di hippie e di figli dei fiori.

Quello che Mundog aveva chiaramente cercato di evitare era di passare per un pioniere, l'inventore del minimalismo, ad esempio, uno stile la cui paternità spettava secondo lui a Bach. E d'altra parte Mundog, quando gli si chiedeva di collocarsi, si faceva serio e si definiva un classico. Quello che era in fondo, ma con questa sfumatura che faceva del nuovo a partire del vecchio. Non avrebbe mai osato rivendicare un primo posto nella classe degli innovatori, tuttavia, ad esempio, amava il 9, lo adorava a condizione che la parola fosse un numero. Ne aveva fatto la misura della sua musica. A partire da questo numero voleva trasporre il movimento circolare e regolare degli astri, la loro rivoluzione ritmica. Riteneva di poter comunicare il cosmo all'orecchio attraverso la corrente dell'emozione. Il 9 era, d'altronde, simile all'inizio di una spirale descritta dalla Via Lattea. E Mundog ne aveva concepito una teoria basata sulla serie di 9 armoniche, Sol, Re, Sol, Si, Re, Fa, Sol, La, Si. Questa continuità era una chiave per liberare, ad esempio, la struttura dell'inedito The Creation, il capolavoro che aveva provato a costruire in un periodo di 30 anni ed era costituito da 9 sinfonie. L'ultima, singolarmente codificata sinfonia numero 81, ricadeva sul 9 con la semplice somma dell'8 e dell'1. Bird's Lament, l'omaggio che aveva reso a Charlie Parker, era la sua sinfonia numero 9 e quando iniziò a comporre The Cosmos, il suo obiettivo era quello di produrre 8 canoni di 9 ore, interpretati da 1000 musicisti per un periodo di 9 giorni. Thor, la sua ambiziosa poesia di 900 versi celebrava il dio del Pantheon nordico, presunto figlio di Odino, che si era impiccato per 9 notti a Yggdrasil, l'albero sacro dei vichinghi, un frassino abbastanza potente da portare i 9 mondi della mitologia scandinava dal più piccolo al più robusto. In relazione al suo culto dei numeri, Mundog non doveva cedere nulla al caso, compresa la data della sua morte, avvenuta a Monaco di Baviera l'8 settembre 1999, pochi minuti prima che il calendario mostrasse la perfetta armonia del 9999. Tuttavia, la somma aritmetica del suo ultimo giorno terrestre, 8 più 9, 1999, ovvero 2016, 2 più 0 più 1 più 6 uguale 9, dà ancora ragione a questa scienza ispirata dal filosofo e matematico greco Pitagora, la cui formula, tutto è organizzato secondo il numero, aveva armonizzato l'opera di Mundog. Poiché aveva completato il ciclo dell'universo, i suoi occhi, invece di chiudersi, si allargarono e potevano così vedere i tamburi rituali dei nativi, le miscellane barocche, gli stantuffi dei fiati bop, la trance ossessiva del minimalismo novecentesco.

0: RAI Radio 3. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
2: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
5: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Migranti e nuovo patto europeo sul territorio di primo approdo. Ora anche l'Olanda decide di rimandare in Italia i richiedenti asilo dopo Svezia, Finlandia, Germania, Svizzera e Austria.
3: Schengen e le nuove regole sui dublinanti sono due cose diverse. I rimpatri saranno più semplici, così la Premier Meloni, poi al New York Times. Pensavo che il rapporto con Trump fosse più facile.
2: Orizzonti di umanità, antidoto all'odio, messaggio di Mattarella al meeting di Rimini al Via Oggi. La solidarietà può aprire prospettive inedite alla politica, all'economia, alla vita civile.
3: Abbracciare il futuro, vivere il presente. A Taranto è il giorno dei giochi del Mediterraneo. Circa 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi. Questa sera la cerimonia di apertura.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Allora, l'abbiamo detto, c'è la questione migranti in primo piano perché si allarga il fronte dei paesi che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. In base al nuovo patto europeo è entrato in vigore a giugno. Tutti i particolari con l'inviato Rai a Bruxelles.
4: L'Europa si divide sul caso dei dublinanti. Al numero di paesi che stanno preparando trasferimenti di migranti verso l'Italia o che già li stanno effettuando si aggiunge l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Finlandia, Austria e Svezia. Gli spostamenti di richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso sono una parte importante del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea e devono essere effettuati, ha spiegato la portavoce del Ministero della Giustizia olandese. Ma non tutti in Europa la vedono allo stesso modo. La Francia non intende spostare persone verso l'Italia, anche per l'attuale sintonia e fase di avvicinamento. Per la Spagna il fenomeno migratorio va gestito con meccanismi di solidarietà, non espulsioni. Il nuovo patto sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, prevede procedure semplificate per i rientri, ma prevede anche correttivi e meccanismi di compensazione al vecchio trattato di Dublino, quello da cui arriva la regola del ritorno dei richiedenti asilo nel paese di primo approdo e il termine dublinanti. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi al 12 giugno, considerando i precedenti, molti di più, annullati dalle nuove regole. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR3.
3: Sulla gestione dei migranti e le polemiche dopo le decisioni dei diversi stati europei, l'intervento sui social di Giorgia Meloni.
5: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde così dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la Premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua la Premier, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ricorda la Presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e contrarietà alla cultura woke. Carla Macrellino, GR3.
2: Il tema migrazione rimane al centro del confronto politico.
6: Non c'è alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, il cui primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Lo sostiene Fratelli d'Italia in linea con le parole della Premier. Serve un approccio europeo per Maurizio Lupi, noi moderati.
7: Nessun paese può affrontare la sfida del contrasto all'immigrazione clandestina da solo. Servono sicurezza, rispetto delle regole e solidarietà.
6: A sinistra fanno solo allarmismo, accusa Forza Italia, ma dall'opposizione non mollano. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Il PD, Giuseppe Provenzano.
8: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo.
6: E nel frattempo rincara sempre il PD. La benzina ha superato i 2,30 € al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Crisi internazionali e questione migranti nelle riflessioni del presidente Mattarella, che ha inviato un messaggio agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi.
9: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità, tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace. Valentino Russo, GR3.
2: Siamo alla guerra russo-ucraina, due morti a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca con conseguente risposta di Kiev contro obiettivi in Russia e nella Crimea occupata. Sale intanto a 17 il numero delle vittime a Kiev. Gli sconfinamenti di velivoli senza pilota nei cieli NATO sono sempre più frequenti, rendendo così maggiore la possibilità di un cortocircuito. L'ultimo episodio oggi in Moldova, una guerra ibrida che i paesi europei si preparano a fronteggiare anche via terra. Ci dice di più la corrispondenza da Berlino.
10: Fossati anticarro, denti di drago, campi minati, dispositivi elettronici. Al confine tra la Polonia e l'exclave russa di Kaliningrad si sta rafforzando il cosiddetto scudo orientale per impedire un'eventuale futura invasione terrestre da parte di Mosca. Un progetto polacco ma integrato nella difesa della NATO, a cui partecipano anche le forze armate tedesche, la cui presenza qui in Polonia non risveglia più le antiche memorie legate all'occupazione nazista. La presenza di soldati tedeschi sottolinea la dimensione alleata dello scudo orientale, spiega il colonnello polacco Pieter Żak. Ma la guerra, ormai non solo ibrida, si combatte già anche al di qua dei confini con la Russia. Le autorità di sicurezza tedesche sono convinte di aver trovato un deposito di armi dei servizi di intelligence russi, ovvero un punto di scambio clandestino. L'episodio risale al 2025, quando in un bosco al confine tra Berlino e il Brandeburgo furono scoperte delle armi automatiche. Ora sarebbe stata individuata e arrestata in Romania la persona responsabile del deposito. Da tempo i servizi segreti tedeschi segnalano un elevato rischio di sabotaggio o tentativi di assassinio da parte di Mosca. Tra i potenziali obiettivi, dirigenti dell'industria della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
3: Stati Uniti, Iran, le sanzioni e le pressioni non sono la soluzione, così Pechino sulle intenzioni di Trump, che mira a isolare economicamente la Repubblica Islamica per costringerla di nuovo a trattare. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per lunedì i dettagli del piano e minaccia ritorsioni anche verso quei paesi che continueranno a fare affari con l'Iran, in primis proprio la Cina. Sarà un'altra politica fallimentare, replica Teheran, e ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il suo controllo. È meglio porre fine alla guerra oggi, quando siamo in una posizione di forza, così poco fa il presidente Pezeschian.
2: Economia e finanza, il risico bancario. Dopo l'annuncio di MPS di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio dice agli azionisti: il nuovo gruppo si posizionerà tra le prime 10 banche europee.
11: Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. A dirlo l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, in conference call con gli azionisti. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole e non ostile, perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Sarà necessario un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale più un'azione. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Spostiamoci adesso a Taranto, perché è il giorno dei giochi del Mediterraneo. 3.854 gli atleti coinvolti, provenienti da 26 paesi. Questa sera allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di inaugurazione con il capo dello Stato e la Presidente del Consiglio. L'evento, che coinvolge anche Lecce, Brindisi e Francavilla Fontana per alcuni tornei calcistici, sarà trasmesso in diretta su Rai 2 dalle 20, condotta dal direttore del Daytime Rai Angelo Mellone e dalla vice direttrice di Rai Sport Arianna Secondini, che ascoltiamo al microfono della nostra inviata.
12: Il siamo veramente emozionati perché sta per iniziare questa cerimonia d'apertura così attesa. Embrace the future è proprio il motto di questi giochi del Mediterraneo, quindi vogliamo abbracciare il futuro attraverso lo sport, questo sport che unisce le culture, e poi l'acqua che sarà al centro di questa cerimonia, per cui vi invito a seguirla veramente.
13: Sarà una cerimonia ricca di ospiti importanti.
12: C'è tanta attesa per vedere l'ingresso del Presidente della Repubblica qui in questo stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato, il Presidente che poi darà il via ai giochi del Mediterraneo. Penso che questo è il messaggio più bello che si possa mandare. Con lui ci sarà la Premier, ma ci saranno tante autorità e tanti anche capi di Stato stranieri.
13: Qual è l'importanza di questo evento per l'Italia e per Taranto che li ospiterà?
12: È la quarta volta che l'Italia ospita i giochi del Mediterraneo. C'è stata una grande festa quando 7 anni fa Taranto è stata scelta per ospitare questi giochi. Secondo me lasceranno un'eredità incredibile a Taranto e non solo.
13: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Torniamo a Rimini. Come si diceva, parte oggi il 47esimo meeting dell'amicizia tra i popoli. Nel programma di mostre e spettacoli anche un ospite d'eccezione, Lecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dal Ministero della Cultura nel febbraio scorso per circa 15 milioni di dollari.
14: Una piccola ma preziosissima tavola, 15 cm per 20, dipinta da Antonello da Messina verso il 1460 su entrambi i lati, un Ecce Homo e sul retro un San Girolamo penitente, esposta nello stand del Ministero della Cultura al meeting dell'amicizia. La responsabile delle mostre, Alessandra Vitez.
15: È un'occasione per poter ammirare questo capolavoro, un invito a rallentare, a contemplare, a potersi coinvolgere con la forza di questo volto di Cristo.
14: Tra le altre mostre visitabili al meeting dell'amicizia di quest'anno, una racconta il percorso esistenziale di Sant'Agostino, un'altra ha al centro la saga di Harry Potter.
15: Harry Potter ha qualcosa di urgente da comunicare all'uomo di oggi, delle verità importanti sulla vita, sulla morte e sulla responsabilità del singolo.
14: E tra gli spettacoli non possiamo non citare Il poverello tra i più poveri, dedicato a San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario della morte.
15: Uno spettacolo inquadri un dialogo fra detenuti e San Francesco.
14: Federico Pietranera, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Paradisi. Dopo Onda Verde, il Meteo, poi Wikiradio, prossimo giornale alle 16.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: 13:58 minuti, un buon pomeriggio da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla via Aurelia, è chiuso il tratto tra Savona e Vado per una forte pioggia che sta interessando la zona. Particolare attenzione al ponte Torrente Quiliano, percorso alternativo sulla viabilità locale, la 10. Sulla statale della Bocca di Magra, corsia chiusa sempre per pioggia all'incrocio con Romito Magra. Sulla via Aurelia c'è una frana da segnalare all'incrocio per Zoagli. Sulla 7 code per incidente tra Serravalle Scriva e Vignole Borbere. Maltempo che sta interessando tutto il nord Italia, è un maltempo severo sulla statale 42 del Tonale, tratto chiuso per una frana tra Malonne e Sonico. Ancora sulla statale del Colle di San Bernardo, altra frana tra Berioli e l'incrocio per Zuccherello. Sulla 4 ci sono rallentamenti per un forte temporale tra San Giorgio e Latisana. Siamo nel nord-est d'Italia. Sulla 15, coda tratti tra la 12 e Pontremoli, allagamenti all'altezza di Aulla e ancora coda tratti tra Borgotaro e Berceto. Concludiamo con la Toscana, dove c'è del maltempo, Firenze, Pisa, Livorno. Attenzione a una perdita di carico che sta provocando code tra Firenze Scandicci e la Strassigna, e poi ci sono rallentamenti per un temporale sulla Firenze-Roma tra Carenzano e Firenze Scandicci, sulla 11 altri rallentamenti per temporale tra Prato Ovest e Montecatini. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: RAI, Radio 3.
3: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
4: Luoghi.
1: Il Colosso di Prora, con Patrizia Dogliani.
5: Tutti si sentono membri eguali della grande comunità nazionale tedesca. In essa esiste una sola nobiltà, la nobiltà del lavoro. Il Führer a suo tempo ha dato come ordine: assicuratevi, questo era l'ordine, che l'operaio tedesco abbia le sue ferie in modo da mantenere i nervi saldi.
6: Con questo discorso, il 2 maggio 1936, il capo del fronte del lavoro nazista, Robert Ley, pone la prima pietra per la costruzione della colonia marina di Prora. Dopo la presa del potere da parte del nazionalsocialismo nel gennaio del 1933, nel corso di quello stesso anno viene rapidamente annientata ogni forma alternativa di organizzazione politica e sindacale e viene fondato il Deutsche Arbeitsfront, DAF, il fronte del lavoro tedesco. In 10 anni il fronte avrebbe radunato ben 23 milioni di lavoratori tedeschi. A sua volta il DAF, nel novembre del 1933, crea una nuova organizzazione, molto simile a quella che esisteva già in Italia con l'Opera Nazionale dopo lavoro, dal nome suggestivo di Kraft durch Freude, forza attraverso la gioia.
7: Alla presenza del Duce, nella sala Giulio Cesare in Campidoglio, il terzo convegno mondiale Lavoro e Gioia, cui partecipano le delegazioni di 62 nazioni, è stato solennemente inaugurato dal ministro segretario del partito nella sua qualità di presidente dell'Opera Nazionale dopo lavoro, dopo il saluto del governatore di Roma.
8: Signori congressisti, nel rinnovarvi l'augurale saluto del Partito Nazionale Fascista, di cui l'Opera Nazionale dopo lavoro è diretta emanazione fra le masse lavoratrici, ho il piacere di dichiarare aperti in Roma i lavori del terzo congresso mondiale del dopolavoro.
6: Questo movimento doveva, grazie all'organizzazione del tempo libero del lavoratore, rafforzare lo spirito di una comunità popolare, una Volksgemeinschaft, che si identificava con il regime nazista e con il popolo germanico. A fronte del congelamento dei salari e della proibizione di ogni forma di libera associazione, sancita poi con la legge del lavoro nazionale del gennaio del 1934, il regime nazista forniva una serie di servizi ai lavoratori e alle loro famiglie, controllando ogni momento della loro vita, sia lavorativa che privata. Tra le aspirazioni e i desideri dei lavoratori vi era quello di trascorrere una vacanza, in particolare al mare. Inizialmente le agenzie di viaggio controllate dal regime offrivano crociere di una o due settimane, ma i tempi di attesa erano lunghi e i costi molto alti, soprattutto per lavoratori manuali. Infatti solo un sesto dei croceristi di in quegli anni era operaio, rispetto alla grande maggioranza di appartenenti a ceti medi. Alla vigilia della guerra, per questo movimento, operava una vera flotta di 8 navi da crociera. E la nave ammiraglia di tale flotta era la Wilhelm Gustloff, dal nome di un martire nazista, varata nel 1937, che durante la guerra sarebbe stata adibita a nave ospedale. E il 30 gennaio 1945 sarebbe colata a picco, colpita da un sommergibile sovietico, con 10.000 profughi, dei quali almeno 9.000, principalmente donne e bambini, perirono. E ha costituito il naufragio più luttuoso sino ad oggi registrato in quel mare.
4: Ho cominciato a nuotare per cercare di raggiungere una scialuppa. Ci stavano sopra a grappoli, tenendosi l'un l'altro come in una catena. Provarono a tirar dentro anche me, ma li allontanai a calci. Lo ammetto, li presi a calci. Capivo che sarebbe affondata e mi avrebbero trascinato a fondo.
9: Raggiungemmo uno dei canotti adibiti a scialuppe. Ed era quasi pieno. Su un altro trovammo il capitano Petersen, che era l'ufficiale al comando della nave. Era un uomo e anche abbastanza anziano, eppure era stato uno dei primi a salire. Avemmo l'impressione, poi suffragata dalle testimonianze, che si imbarcò per primo. Lui sapeva bene che non avrebbe avuto un'altra occasione per salvarsi dal naufragio.
4: Ci arrampicammo fino al parapetto. Io ci salì per prima, poi mia madre mi passò la mia sorellina e la feci sedere accanto a me. La misi vicino ai miei piedi. Successivamente pensai che se fosse stata mia figlia, forse l'avrei trattenuta tra le ginocchia per tenerla ferma. Poi allungai la mano verso mia madre. Ma lei non c'era più. Vedevo solo acqua. Allora mi voltai verso mia sorella, volevo darle la mano, ma anche lei era sparita.
6: Le crociere negli anni 30 si spingevano verso Norvegia, Madeira, il Portogallo e persino verso il Mediterraneo. Tra il 1934 e il 1939 furono 700.000 i lavoratori che usufruirono di tali crociere, ma non in numero sufficiente a soddisfare il desiderio di vacanza di tutti sul mare. All'inizio del 1935 fu lo stesso Hitler a suggerire al capo del fronte del lavoro, Robert Ley, convinto sostenitore di una rieducazione del popolo tedesco attraverso il lavoro e della missione del nazismo di prendersi cura della comunità germanica, di orientarsi verso alcune località del Baltico, conosciute per le lunghe spiagge balneabili. Si trattava di erigere in esse colonie di vacanza. Ne furono individuate 5, tra questa la spiaggia di Prora, la sola che avrebbe poi visto parzialmente realizzato l'imponente progetto.

0: Prora si trova nella parte est della più estesa isola della Germania, Rügen, già conosciuta non solo da un'elite di vacanziere di primo Novecento, ma perché un suo versante, con alte scogliere, era stato immortalato dal più celebre pittore tedesco dell'arte romantica, Gaspar David Friedrich. All'inizio del 1936 fu lanciato un concorso al quale furono invitati 11 architetti a prendere parte alla competizione. Anche se era sin da subito evidente che Clemens Klotz, ammirato da Robert Ley, era il favorito. Prora avrebbe dovuto essere il modello per la successiva realizzazione di altri stabilimenti. I lavori per un secondo a Kolberg, in Pomerania, erano previsti per il 1937. Il primo ambizioso progetto ebbe però tempi più lunghi e, come vedremo, non fu mai completato. Il progetto vincitore di Klotz attirò l'attenzione del grande pubblico nel padiglione tedesco dell'Esposizione Universale di Parigi del 1937. Era un progetto estremamente ambizioso. Il complesso residenziale di Prora aveva le stesse ambizioni di mostrare la potenza del nazismo quanto il complesso sportivo che aveva ospitato le Olimpiadi di Berlino nel 1936 o quello che si stava realizzando a Norimberga per ospitare gli annuali congressi del Partito Nazionalsocialista, o per la nuova Berlino capitale, sotto la direzione dell'architetto capo Albert Speer.
1: Signor Speer, pensa che se lei fosse stato un architetto migliore, sarebbe divenuto ugualmente succubo di Hitler?
2: Das muss die Kunstgeschichte beurteilen, ob ich...
3: È compito della storia dell'arte giudicare se io fui un architetto valido o no. Personalmente credo che alcune mie soluzioni architettoniche, anche a distanza di tempo, si siano dimostrate felici, valide. Certo, tutte le mie opere rispecchiarono la grandezza e la potenza di Hitler, ma il compito di un architetto è stato sempre quello di realizzare ciò che gli viene commissionato. La grande arteria di Berlino verrebbe considerata oggi un'opera importante in quanto alleggerì il traffico. Mentre gli edifici costruiti su questa strada desterebbero l'ammirazione generale. Ora, non si deve giudicare questo tipo di architettura con parametri moderni. Bisogna invece commisurarla alla necessità del tempo e ai criteri estetici dell'opera. Hitler chiedeva imponenti costruzioni perché il popolo potesse ricevere da esse ispirazione. E anche nel periodo del crollo, egli pensò che i tedeschi potessero trarre da queste opere nuovo vigore. Analogamente a Roma, Mussolini credette che la presenza di opere monumentali potesse dar luogo alla rinascita degli ideali politici per tornare allo splendore degli antichi tempi.
4: Auf der Insel Rügen entsteht das größte und schönste Seebad der Welt. Die Gebäude haben eine Frontlänge von 6 Kilometern. Allein dieser Wandelgang ist 2,5 Kilometer lang. Alle Zimmer liegen zur Seeseite hinaus.
0: Sulla carta il progetto era di costruire lungo la costa un complesso residenziale di 6 chilometri d'estensione e mezzo chilometro di larghezza, costituito da 8 blocchi collegati da 8 ali alte 6 piani, al cui centro, tra il braccio nord e quello sud, doveva essere posto un complesso centrale che accoglieva un'enorme sala delle feste, quest'ultima disegnata da un secondo architetto, Erich zu Plutlitz, un cinema-teatro e la hall per accogliere l'arrivo quotidiano di 2.000 villeggianti, per un totale di 20.000 residenti in contemporanea, ospitati in 10.000 stanze, tutte della misura standard di 2,5 metri per 5 metri, destinate a coppie, stanze tutte uguali a teatro e la hall per accogliere l'arrivo quotidiano di 2.000 villeggianti, per un totale di 20.000 residenti in contemporanea, ospitati in 10.000 stanze, tutte della misura standard di 2,5 metri per 5 metri, destinate a coppie, stanze tutte

come la sala da pranzo nella parte centrale. Le sale comuni, come tutte le stanze, si affacciavano sulla vicina spiaggia. Tra il complesso e la spiaggia doveva essere compresa una passeggiata, una promenade, con parti coperte per i mesi freddi. Ampie scalinate scendevano alla spiaggia. Erano previste inoltre due piscine interne, mai realizzate, e un secondo ordine interno di costruzioni che avrebbero ospitato almeno 2.000 addetti ai servizi. Cucine, panetterie, macellerie autosufficienti, un asilo per i figli dei lavoratori. Era previsto anche di alloggiare con turni di 6 mesi i giovani tra i 18 e i 25 anni, ragazzi e dal 1938 anche ragazze, sottoposte al servizio del lavoro obbligatorio, una scuola della nazione, destinata a forgiare una nuova generazione. Prora veniva collegata su strada e grazie ad una ferrovia secondaria. La località era raggiungibile anche via mare, grazie alla costruzione di moli per accogliere sia i rifornimenti che le navi da crociera dell'organizzazione. Oltre alla funzionalità degli ambienti, particolare attenzione voleva essere data all'insieme architettonico. Imponente, maestoso, ma anche ripetitivo e uniforme, destinato ad una società di massa in villeggiatura, in una combinazione di stili tra il modernismo nato negli anni venti, il neoclassico identificabile con colonne e arcate e il pure stile nazista. Furono previste fontane e statue a completare gli ambienti esterni. La prima pietra fu infatti posta da Robert Ley, come abbiamo sentito, nella significativa giornata del 2 maggio 1936, a 3 anni esatti dalla giornata battezzata Sturms auf die Gewerkschaften, cioè assalto ai sindacati, dunque dallo scioglimento violento dei sindacati liberi esistenti nella Repubblica di Weimar.

La cerimonia della posa della prima pietra fu organizzata minuziosamente, chiamando a presenziare membri del partito, del fronte del lavoro, davanti uno schieramento dell'esercito e della marina, ed almeno 12.000 spettatori trasportati via ferrovia da Berlino e da Stettino. I lavori iniziarono nel novembre 1936 e furono affidati a 9 grandi aziende e a una cinquantina di più piccole addette alle costruzioni. L'architetto Clemens Klotz fu raramente sul posto, lasciando la direzione ad un capo cantiere, William Heydrich, anch'egli come Klotz proveniente da Colonia. Anche la maggioranza delle maestranze, circa 2.000 lavoratori stabilmente presenti sul posto, veniva da fuori isola ed era ospitata in confortevoli baracche prefabbricate o in muratura ed era ben pagata per l'epoca. Solo manovali non qualificati erano stati assunti nell'isola, ancora essenzialmente agricola. Molti materiali vennero importati da fuori isola via terra e via mare. All'inizio del 1938 le fondamenta erano pronte e a partire dalla primavera si procedette ad erigere gli edifici. Allo scoppio della guerra, nel settembre 1939, gran parte dei lavori strutturali erano stati completati. Mancavano però le rifiniture degli interni, ma a quel punto la maggioranza delle ditte appaltatrici si ritirò per indirizzarsi all'industria di guerra, come i loro dipendenti. E gli ultimi lavori, prima di essere totalmente bloccati, furono assegnati a lavoratori forzati, in maggioranza prigionieri polacchi e dei paesi baltici, ed infine russi, sotto la sovrintendenza dei pochi capomastri rimasti. Oramai Prora era destinata ad altre funzioni nei locali centrali ultimati e nelle baracche che avevano ospitato le maestranze. Nel 1940 vi furono accolti per essere addestrati almeno un migliaio di allievi della polizia militare prima di essere inviati sul fronte orientale. Sappiamo che molti di loro furono destinati alla prima fase di sterminio degli ebrei. Poi nel 1942 il personale ausiliario femminile addetto alle comunicazioni navali. Nel 1944 Prora divenne un ospedale militare. D'altronde questa possibilità

0: possibilità era già stata contemplata nel progettare le stanze di Prora in tempo di pace. Ed infine, nei mesi successivi alla capitolazione, molti profughi tedeschi provenienti dalla regione orientale. Durante la guerra, il grande patrono di Prora, Robert Ley, ampliò i suoi poteri nel campo dell'organizzazione del lavoro del nuovo ordine europeo.
1: L'arrivo in Italia dei 2.500 operai del fronte del lavoro tedesco, primo contingente dei 30.000 che secondo l'accordo Ciano-Ley visiteranno il nostro paese, festosamente accolti dalla popolazione e salutati allo sbarco alla stazione marittima dal capo del fronte tedesco del lavoro, dottor Ley, dal prefetto, dall'onorevole Cianetti e da numerose altre personalità. La colazione offerta agli ospiti alla mensa operaia del cantiere Ilva.

0: caduto in mano americana e sottoposto a un processo per crimini di guerra a Norimberga, Robert Ley si suicidò nell'ottobre 1945.
1: Lo chiamavano il bagno dei 20.000, un complesso di 6 chilometri sulla spiaggia di Prora, la più bella di tutta l'isola di Rügen nel nord della Germania. Popolo tedesco, sarai forte se sarai unito, diceva Hitler. Cosa dovesse essere quell'unità lo mostra proprio il bagno di Prora, costruito tra il 1937 e il 39, il più grande al mondo. A suo modo è un manifesto ideologico scritto con il cemento. Qui gli operai del Terzo Reich dovevano divertirsi e temprarsi. Qui dovevano abbandonare la propria individualità per riconoscersi nella massa. Qui doveva nascere quella Volksgemeinschaft, quella comunità del popolo che accoglie gli uguali e annulla le differenze.
2: Si trattava di creare l'illusione che tutti gli appartenenti al popolo tedesco, e l'accento sta proprio su tedesco, formassero una grande comunità senza differenze individuali o di classe.
0: Tra il 1945 e il 1947, come in molti altri complessi industriali e abitativi in Germania, anche a Prora i materiali più preziosi furono smantellati e inviati via mare in Unione Sovietica per contribuire alla ricostruzione di quel paese. La demolizione fu bloccata con la fondazione della Repubblica Democratica Tedesca nel 1949, ma il complesso appariva ormai fortemente danneggiato, se non parzialmente in rovina. Dopo una lunga valutazione se destinare ad uso civile ciò che restava del colosso di Prora, tra il 1956 e il 1962 esso fu occupato da reparti dell'Armata Rossa di stanza nell'isola. Alla partenza dell'Armata Rossa, i blocchi meglio preservati dell'ala sud ebbero tre specifiche destinazioni: di caserma per almeno 15.000 soldati dell'Esercito Popolare della Repubblica Democratica Tedesca, di scuola di addestramento militare e, nella stagione calda, un blocco ospitava la vacanza delle famiglie di ufficiali provenienti da tutta la Germania dell'Est. Gli ultimi militari lasciarono Prora dopo l'unificazione nel 1991 e il luogo fu dichiarato di interesse storico ed architettonico dalla nuova Repubblica Federale Tedesca. Prora stessa è un testimone della storia della Germania nel corso del XX secolo.
3: Momento straordinario della nascita di un nuovo Stato nel cuore dell'Europa, senza guerre e senza morti, se non quelli caduti cercando la libertà oltre il muro. Una sola bandiera, quella che sta salendo sul pennone davanti al Reichstag, per una nuova nazione che non sarà semplicemente la somma delle due Germanie precedenti. In tutto il mondo la televisione ha portato le immagini di stanotte, queste immagini. E in tutto il mondo si è vissuto il riflesso dell'emozione che qui alla porta di Brandeburgo e davanti al Reichstag ha preso tutti. Da stanotte 61 milioni di tedeschi, quelli che vivevano all'ovest, sono un po' più poveri. E 16 milioni e mezzo di tedeschi, quelli che vivevano all'est, sono, da stanotte, cominciano a diventare un po' più ricchi. E tutti insieme si preparano ad affrontare la sfida di un nuovo miracolo tedesco, quello di dimostrare al mondo che si è trattato di una unione e non di un'annessione, e che l'unità europea, quella vera, oggi è più vicina.
0: Vi è anche una storia di Prora nel XXI secolo. Tra il 2004 e il 2005, quanto restava del complesso di Prora, circa 4 km e mezzo tra edifici e rovine, fu messo all'asta e quasi totalmente venduto insieme ai terreni a prezzi irrisori, con l'approvazione dell'autorità pubblica centrale. Nel 2005 il corpo centrale e l'ala sud meglio conservata fu acquistata con una somma irrisoria, se non simbolica, 370.000 euro, da una società privata che ha iniziato il recupero, realizzando appartamenti e loft, ai quali sono state aggiunte terrazze, modificando quindi le originarie facciate rivolte al mare, per poi venderli a privati che hanno usufruito di facilitazioni nella tassazione acquistando beni tutelati come patrimonio storico. Gruppi di giovani architetti manifestarono con seminari e progetti alternativi alla commercializzazione di Prora e contro la modifica della facciata che, allora sostennero, avrebbe irreparabilmente deformato questo monumento della storia sociale del paese. Ad essi si unì anche un'autorità, il presidente dell'Accademia di Arti Visuali di Amburgo, Karl Vogel. Ancora oggi, diversi lotti sono in vendita a prezzi oramai simili alle più esclusive località di mare del nostro Mediterraneo. Queste scelte sono state a lungo contestate da storici, architetti e ambientalisti. Dal luogo di villeggiatura popolare della Repubblica Democratica Tedesca, negli ultimi anni l'isola di Rügen è diventata, per la sua bellezza paesaggistica e per il suo facile accesso, una destinazione molto ricercata da una borghesia tedesca proveniente anche da Berlino e da Amburgo.
1: Costruiamo alberghi per gli operai tedeschi, diceva la propaganda del Reich. Un messaggio che potrebbe essere rilanciato nella Germania di oggi? Qualcuno lo teme. Al comune di Binz non vogliono sentir parlare di un passato così ingombrante.
4: Questo stabilimento non è mai stato completato, come è noto. Doveva essere una sorta di albergo da 20.000 posti per gli operai, una sorta di dopolavoro. Non è assimilabile ad altri luoghi di culto nazisti, questo lo rifiutiamo.
1: Solo il plastico può dare un'idea delle dimensioni del complesso di Prora con la sua sala per 20.000 persone, che la macchina nazista non riuscì a terminare. Chi invece usò a lungo questi casermoni, a partire dagli anni 50, è stata la Repubblica Democratica Tedesca. Anche della Repubblica Democratica nessuno vuol più sentir parlare a Binz, tantomeno i villeggianti che vengono qui a cercare le vecchie atmosfere di inizio Novecento, quando sorsero i primi alberghi e l'isola di Rügen attirava turisti dalla Germania, dai paesi scandinavi e dalla Russia. Lo Stato ha messo sotto tutela il complesso, affittando o vendendo singole parti. Chi ha investito ora aspetta i guadagni.
2: Noi siamo perfettamente consapevoli del significato storico di questo complesso. Tuttavia, siamo dell'idea che dovremmo fare di tutto per riportare Prora alla normalità.
1: Anche l'edificio più a nord del complesso, che si tentò di far saltare subito dopo la guerra, è stato recentemente venduto. 650.000 euro pagati in contanti da un'impresa lussemburghese che al momento dell'acquisto era fallita. Un affare ambiguo, secondo due militanti di Global Witness.
5: Si tratta di una vendita sicuramente illegittima, sicuramente non regolare, perché non è stata rispettata nessuna delle norme di legge. Soprattutto non si può in nessun paese, nemmeno in paesi del terzo mondo non particolarmente sviluppati, è impossibile vendere qualche cosa a una società che non esiste.
1: Anche la rovina è sotto tutela delle belle arti, ma si può scommettere che chi l'ha acquistata ha un piano per rilanciarne la funzione e l'immagine.
0: Alcuni ambienti degli edifici centrali di Prora, venduti ma mai totalmente restaurati, ospitano il centro di documentazione Macht Urlaub, che gioca sul duplice significato di fai vacanza e il potere della vacanza, visitato come il luogo stesso ogni anno da migliaia di persone attirate dalla particolarità della sua storia. Se la società privata deciderà di trasformare e di vendere anche questi ultimi ambienti, il centro di documentazione dovrà spostarsi altrove, forse nell'unica parte rimasta di proprietà pubblica che oggi ospita un ostello per la gioventù. A poche centinaia di metri dai blocchi residenziali restaurati si trovano tuttora gli scheletri in rovina di quello che doveva essere l'esempio tra i più imponenti della realizzazione del nazionalsocialismo e della sua ambizione di sopravvivere nel tempo, il colosso di Prora.
6: Patrizia Dogliani ha raccontato il colosso di Prora, la colonia balneare costruita dai nazisti negli anni 30 sull'isola tedesca di Rügen, nel Mar Baltico.
7: Realizzazione di Loredana Rotundo.
8: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai Radio 3.
9: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
10: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
11: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Nicola Catalano, ben ritrovati all'ascolto dell'Idealista. Con me ci sono Luca Marchese in regia, Simone Dell'Orca ai controlli tecnici, idealmente i nostri curatori Monica Nonno e Valerio Corsani. Vi ricordiamo, a completare i titoli di testa, il numero di telefono 335-5634-296. Naturalmente siamo presenti anche sui social. Oggi partiamo niente meno che dall'antica Roma, dove il mese di aprile, più per esattezza le calende di aprile, erano dedicate alla dea Venere, più precisamente ad un suo aspetto specifico, la Venere Verticordia, cioè la mutatrice di cuori, da cui i festeggiamenti dei Veneralia e della Fortuna Virilis. Quindi si celebravano amore, fortuna, fertilità, ma anche il passaggio dalla dissolutezza alla pudicizia. Venerale è anche il titolo della puntata di oggi, perché abbiamo 5 invocazioni alla dea dell'amore e della bellezza. Torniamo a parlare d'amore dopo la puntata di 2 giorni fa su Romeo e Giulietta, e la prima di queste invocazioni è una nota canzone della fine degli anni 50 che si intitola semplicemente Venus, scritta da Ed Marshall e portata al successo da Frankie Avalon. Il primo ad inciderla fu Frankie Avalon, arrivò dopo, insieme a Johnny Mathis, Barry Manilow. Poi ci sono state le immancabili variazioni più o meno esotiche da Alex Baxter a Santo e Johnny, e poi le versioni fatte anche qui da noi, tradotte o meno in italiano. Citiamo quelle di Giorgio Gaber, Bruno Martino, Jimmy Fontana, Peppino Di Capri. Nel testo del pezzo la dea viene chiamata in causa dal protagonista affinché gli faccia conoscere una ragazza da amare e da cui essere riamato. In cambio lui promette fedeltà eterna. Insomma, è un impeto di ingenuità e buoni sentimenti tipico dell'epoca, e questo è Frankie Avalon.

E questo era Venus di Frankie Avalon, uno dei pezzi più celebri dedicati alla dea è la Venus degli olandesi Shocking Blue, che fu un grandissimo successo all'epoca, siamo nel 1969, un successo internazionale, ruppe la solita egemonia anglo-americana nella classifica dei singoli. È un inno alla dea fiammeggiante, come viene descritta nel testo, sulla cima di una montagna, occhi di cristallo che fanno impazzire gli uomini. Non c'è granché da dire su questo pezzo, un pezzo celeberrimo, semplicemente una curiosità: la parola goddess, dea, che dà avvio alla canzone, venne storpiata in godness dalla cantante Mariska Veres, che masticava l'inglese non perfettamente, e fu incisa proprio con questo errore, con questo refuso, che fu emendato invece poi nelle registrazioni successive. E questa è Venus degli Shocking Blue.

E questa è Venus degli Shocking Blue. C'è Luca da Torino che ci scrive, ricorda una cover tutta da ballare, che si ballava all'epoca, di questo pezzo. Effettivamente è così, una cover delle Bananarama che ebbe grande successo anche quella. Il contenuto testuale dei due pezzi che abbiamo appena ascoltato, le due Venus, quella di Frankie Avalon e quella degli Shocking Blue, è molto semplice, molto lineare, in particolare il primo. Già quella degli Shocking Blue ha dei passaggi che suscitano qualche riflessione. E tra i due intercorre giusto un decennio, 1959-1969, quasi quanto ne passa tra il pezzo degli olandesi e il seguente, che è del 1977, ma in questo caso sembrano passati secoli. Ci riferiamo a Venus dei Television, una delle pagine migliori del primo album Marky Moon, di questa formazione, una delle prime formazioni della New Wave americana. È un pezzo che ha un testo molto complesso e che è interessante analizzare punto per punto. La storia, in poche parole, è questa: c'è un personaggio, probabilmente autobiografico, lo stesso Verlaine, che se ne va in giro con un'amica o un'amica per le strade di New York, osservando la città e facendo delle riflessioni visionarie che sembrano influenzate da uno stato di innamoramento o dall'effetto dell'LSD o da entrambi. Sono stati talmente interconnessi e potenzialmente molto simili che è davvero difficile distinguerli nel caso. Il fatto che nel ritornello Verlaine ripeta più volte di cadere tra le braccia della Venere di Milo, una statua che è celebre proprio per essere senza braccia, sta a significare che l'impossibilità di essere sostenuti, che quindi è destinato, il protagonista è destinato a cadere, proprio come quando si ha la sensazione che manchi il terreno sotto i piedi, cosa che capita sia quando si è innamorati sia quando si è sotto gli effetti dell'acido. Così come vengono equiparati il dolore fisico e il tormento amoroso. Tra l'altro, uno studio recente condotto da un ricercatore della Columbia University ha dimostrato che i recettori per entrambi sono esattamente gli stessi. Bando alle ciance, Venus è una gran bella canzone, adesso l'ascoltiamo. Television.

tanti messaggi per questa Venus Day Television da Marky Moon, che ricorda a tanti la giovinezza, la gioventù, anche la mia, per dire la verità. Comunque la si metta, si tratta di un esempio deviante rispetto alla descrizione, all'idea botticelliana di Venere, per esempio, che sorge dalle acque, cosa che il pezzo di Tom Verlaine e dei suoi sodali ha in comune con Venus as a Boy di Björk, singolo, secondo singolo tratto dal suo album debut del 1993, che viene tirato in ballo già da Ignazio in uno dei messaggi arrivati al 335-5634-296. Il testo di questa canzone si riferisce ad un vecchio fidanzato di Björk che guardava tutto dal punto di vista della bellezza, meglio attraverso il filtro della bellezza, che è la bellezza dei semplici gesti quotidiani: lavarsi i denti, svegliarsi al mattino col ritmo giusto, chiacchierare con chi si ama. E viene per l'appunto descritto come Venere nelle vesti di un ragazzo, perché era l'unica analogia per esprimere ciò che lei, cioè che Björk, provava nel momento in cui viveva questa relazione sentimentale. E siccome Venere è il culmine della possibile tentazione, senza un equivalente maschile altrettanto valido, Björk utilizza appunto l'espressione Venus as a Boy.

0: E mentre si conclude Venus as a Boy di Björk dall'album debut uscito anche come singolo, dicevamo, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Molti ci segnalano, citano Venus in Farce dei Velvet, Barbara da Milano, Massimo da Torino, tra i tanti. E ancora più complesso, addirittura criptico, il riferimento a Venere nel prossimo pezzo, nella prossima invocazione che arriva da Anna Roxanne dall'album Because of a Flower del 2020, pubblicato dalla Cranky, californiana di nascita, di origini filippine. È una musicista molto interessante, nei cui materiali confluiscono in maniera disinvolta ambient music e musica classica indostana, che lei ha studiato in loco, in particolare le tecniche di canto tradizionale che l'hanno aiutata ad utilizzare la voce come un vero e proprio strumento. In qualche modo arriva anche il jazz, sebbene in maniera abbastanza laterale. Because of a Flower è il suo primo album, è stato preceduto da un mini, e a maggio esce finalmente un nuovo disco che non vediamo l'ora di ascoltare. Anna Roxanne suona tutti gli strumenti e canta, il testo è di Jessica Shepherd, e pare di capire che Anna Roxanne faccia un parallelo tra Venere, l'acqua e la propria identità sessuale. Mutevole e accogliente, l'acqua si fonde, si muove fluidamente da una forma all'altra, passa facilmente dalle nuvole alle gocce di pioggia al mare. Cambia forma in continuazione, ma non è senza. L'acqua attraversa barriere impossibili da superare in qualsiasi altro modo. L'acqua non conosce confini, si fonde indiscriminatamente con qualsiasi cosa e con chiunque. L'acqua unifica e nella sua natura connettersi e fondersi. E questa è Venus di Anna Roxanne.
1: Changeable, accepting, merging water moves fluidly from one form to another, easily transitioning from cloud to raindrop to sea. Forever changing form but not essence, water passes through barriers that are impossible to cross in any other way. Water knows no boundaries. Indiscriminately merging with anything and everyone, water unifies. It's in its nature to connect and merge. Water is generous, sometimes a little too generous, overflowing with bounty and causing a flood. Yet, a stable earthen container, or seawall, finds water committed to taking shape as a reflecting pool, cove, or lake. Just as the sea refuses passage to no one, water accepts all who come its way. Water accepts all walks of life, and we gratefully surrender and open to this healing element.

0: questa è Anna Roxanne. Venus è l'ultima delle invocazioni alla dea dell'amore e della bellezza, cui abbiamo dedicato la puntata di oggi dell'Idealista, che potete naturalmente riascoltare su Rai Play Sound. I nostri saluti, Nicola Catalano, Luca Marchese, Simone Dell'Orca. Lasciamo spazio naturalmente a Fahrenheit per il pomeriggio di Radio 3. L'Idealista torna domani. Buon ascolto a tutti quanti.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo venerdì 21 di agosto. Un saluto da Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è Giovanna Savignano, accanto a lei dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, Simone D'Arrigo. Susanna Tartaro è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. E vi ricordo il numero per i vostri SMS 335-5634-296 e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Le 15 un minuto 30 secondi parliamo di ansia da informazione. È un genere di ansia che si crea quando le informazioni sono eccessive ed eccessivamente negative. Può succedere in molti casi e noi prendiamo spunto anche da un articolo di Andrea Baiani sul Venerdì che esce quest'oggi 21 di agosto. In quel caso si parla di viaggio, ma l'ansia del viaggio alle volte anche aumentata da quello, così scrive Baiani, che potrebbe succedere. Colpi di stato, virus letali, aerei che cadono. Come fare a controllare quest'ansia? Lo scrittore dice, normalmente leggo assentandomi da me e in qualche caso, questa è la scoperta di Andrea Baiani, mi metto a tradurre. La traduzione può essere un antidoto. Allora, perché parliamo di ansia da informazione? Perché in queste settimane, quando appunto Radio 3, non fermandosi, continua a raccontare la realtà, alle volte la realtà anche della guerra, come abbiamo fatto noi qui a Fahrenheit nelle settimane centrali d'agosto, alcuni ascoltatori e ascoltatrici ci hanno scritto: ma possibile che esistano soltanto brutte notizie? Per favore cercate qualcosa di più leggero. Allora, un vecchio adagio del giornalismo recita: no news is good news, ovvero l'unica buona notizia è quando non c'è una notizia. E in effetti l'ansia da informazione produce diversi comportamenti, anche opposti, dal news avoidance, ovvero la tentazione di evitare le notizie in blocco, al doom scrolling, ovvero invece l'effetto contrario, cercare con ossessività informazioni negative. Allora, vogliamo chiederci se la letteratura, la traduzione, qualunque gesto legato ai libri possa darci una mano a superare questa impasse. Voi scriveteci quali sono i vostri rimedi al 335-5634-296. La domanda che ci poniamo è come raccontare il male del mondo senza farci sopraffare dall'ansia e anzi magari facendolo con ironia. Una domanda capitale, per domande come questo non ci si può non rivolgere a dei professionisti. Noi l'abbiamo fatto con Alessandro Robecchi, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
4: Grazie,
5: ciao.
4: Grazie per essere con noi, perché l'abbiamo definito.
5: No, grazie a voi. Anche se il tema è angosciante, insomma.
4: Ecco, però Alessandro Robecchi, ad esempio, nel suo ultimo romanzo Omicidi SRL, ma anche in quello precedente che abbiamo presentato, Il tallone da killer, entrambi pubblicati da Sellerio, ha la capacità di raccontare questioni chiaramente importanti, luttuose, ovvero gli omicidi, con il sorriso sulle labbra. Allora, ci domandiamo, Robecchi, la realtà ci opprime con storie negative e la letteratura che cosa può fare?
5: Ma la realtà ci opprime, questo è un dato di fatto difficile da negare. Io credo che, insomma, una specie di rifugio, ma chiamiamolo anche un'arma difensiva, che però può essere anche offensiva, è quella dell'ironia, del sarcasmo. Cioè, io credo che la commedia ci può aiutare. La commedia all'italiana, tra l'altro, di cui siamo stati maestri per un ventennio, diceva cose tostissime, durissime, su delle realtà anche per nulla rassicuranti, ridendone, no? Il carattere italiano è stato sbertucciato in tutti i modi con gran risate, ma non è che fosse una buona notizia in sé, diciamo. Quindi io credo che l'ironia sia il sarcasmo, la satira, insomma, sia un linguaggio più che una, cioè un linguaggio che ci aiuta a leggere un po' meglio le cose. Credo che noi siamo un po' assuefatti al grottesco che ci circonda, talmente assuefatti all'assurdo che non rischiamo di non vederlo più. Quindi a volte basta spostare lo sguardo di qualche grado per vedere l'assurdità del mondo e alcune cose che restano tragiche, per carità, ma diventano irrimediabilmente anche un po' ridicole quando le vediamo da un'altra angolazione, ecco.
4: Allora, chiaramente quando parliamo di fenomeni globali, la guerra che abbiamo evocato, ieri abbiamo parlato con Franco Brevini, dei ghiacciai che si sciolgono e quindi dei cambiamenti climatici, tutto sembra apocalittico. In effetti questo è un genere, la distopia, l'apocalisse, ne parleremo peraltro nel corso della puntata di Fahrenheit di oggi, che avanza, prende piede. Se torniamo però alle persone, ai personaggi, anzi direi, Robecchi, abbiamo ancora la possibilità di operare questo rovesciamento. Lei, ad esempio, quando ha a che fare con un omicida, un killer, un pluriomicida, da dove parte per provare a rendere quella che è una figura ovviamente sinistra, forse anche un po' simpatica, chiaramente nella finzione della letteratura, ovviamente?
5: Ma io volevo un po' ribaltare le cose, perché nella letteratura gialla, nel poliziesco, chiamiamolo così, che poi c'ha un sacco di nomi, quindi non complichiamoci la vita, insomma, nel giallo ammazzare la gente sembra sempre un po' una formalità, no? Addirittura i manuali americani dicono che il morto ci deve essere dentro pagina 8, se no il lettore si annoia, ecco. E a me invece io volevo ribaltare questa cosa, cioè ammazzare la gente, cosa di cui assicuro non ho esperienza diretta, ovviamente, diciamo, però insomma mi immagino che ammazzare la gente non sia così facile come si dice nei romanzi gialli, e quindi volevo ribaltare il concetto, cioè il morto casomai, se ci sarà, se andrà tutto bene, diciamo così, sarà alla fine, e quindi è l'elenco di tutte le cose che possono andare storte, il piano A che fallisce, il piano B che non funziona, quindi ci serve un piano C, oppure bisogna improvvisare, insomma volevo mettere un po' in commedia quello che è un po', che un po' lo è diventata la commedia, perché oggi il true crime è diventato un genere onnivoro, no? Basta accendere la TV, una volta c'era il quiz e adesso ci sono le autopsie in diretta quasi, gli anatomopatologi che litigano tra loro, colpevolisti, innocentisti, insomma il crimine è diventato un grande passatempo di massa, ecco. E quindi secondo me prendere un po' in giro e ridurre un po' in commedia tutta questa retorica del crimine poteva servire anche a uscirne vivi, insomma, a non essere appunto sempre apocalittici e negativi. E poi c'è anche un po' di satira sull'azienda, che io trovo un argomento sempre molto fecondo per quanto riguarda, insomma, la presa in giro e lo sbertucciamento. È dai tempi di Fantozzi che noi non leggiamo una buona satira sull'azienda, per cui mi sono inventato due killer che hanno un'aziendina con i costi, i ricavi, e quindi abbiamo speso tot, però abbiamo guadagnato tot, dobbiamo ridurre certe spese, e insomma tutta una logica aziendale, ecco, diciamo così, senza contare che poi si possono sempre dire delle cose anche pesanti, cioè non confonderei l'ironia con una generica leggerezza, no? Cioè ammazzare la gente per denaro come fanno i miei killer, diciamo, è pur sempre una buona metafora del capitalismo, ecco.
4: E intanto arrivano diversi messaggi, un saluto al grande Robecchi, ci scrive Francesco da Como, e anche a tutta Radio 3, ricambiamo i saluti. Gio invece scrive: l'ironia potrebbe salvare, sì, ma non esiste quasi più, siamo contaminati da una volgarizzazione globale, resi impotenti dal troppo stroppia, viva, conclude in maiuscolo questo ascoltatore, la prevalenza del cretino. Allora, c'è da dire, Robecchi, che effettivamente l'ironia può avere anche dei risvolti, diciamo così, negativi. Ad esempio, un eccesso di cinismo oppure il tentativo di non guardare in faccia le cose. Da questo punto di vista forse i linguaggi generalisti tendono alle volte ad occultare l'ansia, e la letteratura nella sua complessità, anche nello spazio che ci si prende nel raccontare attraverso un libro, può invece tenere tutto assieme. Allora, come si fa? Qual è la ricetta giusta? Robecchi, sveliamo diciamo la sua cassetta degli attrezzi.
5: Ma dunque, intanto dal punto di vista tecnico devo dire, perché insomma io lo faccio da quando c'erano i tramacavalli, non so, forse i più anziani ascoltatori si ricorderanno Cuore, ecco, io vengo da quella scuola lì e quindi maneggio la satira da un po' di tempo e credo che ci sia una grammatica di costruzione della battuta, della situazione grottesca, dello sketch, insomma c'è una sua grammatica. Però credo che la vera soluzione, diciamo così, il vero attrezzo che c'è nella cassetta sia guardare le cose sempre un po' lateralmente, mai in scala uno a uno, mai in modo dritto, no? Basta spostarsi davvero, spostare un po' l'occhio e mettere quegli occhiali che sono gli occhiali poi della satira, dell'ironia, anche del sarcasmo certe volte, che ti aiutano a guardare la realtà per quello che è. Io penso, non so, noi tutti i giorni abbiamo a che fare, che ne so, con le dichiarazioni di Donald Trump, no? Che un giorno dice che lo stretto di Hormuz è suo, il giorno dopo che ha vinto la guerra, il giorno dopo che ha distrutto l'Iran, poi non è vero, lo deve dire 5 volte, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo può generare una, come dire, alluvione, no? Di realtà angosciante, però in realtà se poi si riesce a guardarla con uno spirito un po' laterale, si vede che è più bravo di noi a fare satira, insomma, nel senso che lui stesso denuncia, no, come dire, i suoi limiti e le sue sconfitte gridando vittoria. Questo è un ribaltamento fatto già all'origine, bisogna accorgersene, bisogna vederlo, bisogna imparare a vedere l'assurdità delle cose, insomma. E spesso, ecco, questo devo dire, spesso l'informazione ufficiale, come si dice, mainstream, si dicono quelli bravi, diciamo, non coglie queste sfumature, ci dà una cronaca dritta per dritta, in scala uno a uno, senza sfumature, senza retropensieri. Ecco, invece, come dire, un retropensiero satirico, un po' ironico, credo che sia un po', che curi un po' anche, che sia un'arma di autodifesa rispetto a tutte, come dire, le notizie da cui siamo avvolti, e però sia anche un po' un'arma d'attacco, perché è anche un linguaggio, un modo di vedere le cose che smaschera, no, la realtà come a volte ce la vogliono vendere.
4: Ecco, l'immagine di Trump in effetti ci consegna però una realtà che sfida anche la letteratura, potremmo dire, la finzione che alle volte cerca di fare satira, perché lì ci troviamo di fronte ad una maschera forse inedita o comunque che ha trovato una sua compiutezza, quella anche della risata sinistra, del re che si fa buffone ma che comunque mantiene, come dire, le chiavi di un arsenale nucleare. Da questo punto di vista è diventato più complesso fare satira, Alessandro Robecchi, in questi anni così confusi?
5: Ma dunque, io da quando faccio un po' questo mestiere, insomma, scrivo in questo modo, collaboro con giornali che usano questo linguaggio, eccetera, eccetera, mi sento sempre dire questa cosa: certo che è facile così, perché avete un sacco di spunti, oppure l'altro lato della medaglia è più bravo di voi, no? Cioè, sono cose che sento dire da decenni, quindi probabilmente le dicevano anche Aristofane quando ha scritto Le Nuvole: ah no, Cleone è più bravo di te, fa più ridere, cioè queste cose qui. Però io credo che invece la capacità della satira, oltre che di vedere l'assurdo, sia anche un po' di unire i puntini, cioè un assurdo che viene costruito per spiegare la realtà è un conto, e invece l'assurdo che è insito nella realtà, appunto, come dici tu, che tiene il dito sul bottone rosso della bomba atomica, è un'altra cosa. Quindi comunque bisogna svelarla, senza contare, aggiungo questo, che visto che parliamo di Trump, diciamo, ma il potere ha una cosa che gli dà molto, molto, molto più fastidio, degli oppositori, che è prenderlo in giro. Cioè, tu puoi fare di tutto a un imperatore, a un dittatore, basta che non lo prendi in giro, perché il ridicolo è ciò che veramente lo ammazza, no? È ciò che lo spoletta a sembrare una macchietta, cosa che gli dà molto, molto, molto più fastidio degli oppositori, che è prenderlo in giro. Cioè, tu puoi fare di tutto a un imperatore, a un dittatore, basta che non lo prendi in giro, perché il

0: da tenere viva, anche se a volte è vero, sono più bravi di noi, non c'è dubbio. Dire lo stretto di Hormuz, che sta dall'altra parte del mondo, è territorio degli Stati Uniti da domani mattina, perché lo dico io,
1: Cinquantunesimo stato, cinquantaduesimo stato.
0: stato, è una grande battuta, devo dire, e bisogna lavorare su questa battuta e renderla migliore. Ecco, sì.
1: E allora, ancora tanti messaggi, tanti saluti e complimenti a Robecchi, ci scrive Nicola, ogni libro una promessa di piacere mantenuta, c'è chi scrive Il biondo e il sorcio, che grandissimi personaggi, ancora complimenti. E poi qualche domanda, anzi sul tema da cui siamo partiti, l'informazione. Francesco ci scrive, l'eccesso di informazione rappresenta, almeno per me, la nuova forma di dominio e di controllo. Bisogna fermarsi, capire che non abbiamo bisogno per niente di queste tonnellate di parole inutili, ma come oggi ci serve una conoscenza, mai come oggi ci serve una conoscenza per capire bene chi siamo e cosa vogliamo per davvero. E poi Carlo da Napoli, un interrogativo. Caro Robecchi, è sicuro che uccidere una persona sia poi così difficile? Perché se davvero fosse così come dice lei, forse saremmo un po' più liberi dalla nostra tremenda umanità. Come risponde a questo ascoltatore Alessandro Robecchi?
0: Porca miseria, poi sarei io quello cinico, cioè, attenzione. No, io credo invece che all'interno di un poliziesco, di un giallo, e quindi in un determinato contesto, sì, sia difficile, e ti dirò di più, mi auguro anche che sia difficile e che sarà sempre più difficile, spero. Il problema dei miei killer è che, essendo dei killer a pagamento, deve sembrare un incidente, quindi ovviamente la cosa si fa più difficile. Poi di questi tempi può anche essere che, sai, i confini dell'incidente sono molto labili. Per esempio, una botta in testa, ti rubo il telefono, ti rubo l'orologio, è già un incidente, diciamo. Però ecco, i miei sono un po' più raffinati, fanno dei piani un po' più elaborati. Però insomma, io credo che portare il paradosso è un grosso elemento della satira, è un ferro del mestiere, come si diceva prima. E quindi rendere paradossali delle cose che accadono realmente, mostrarle nel loro paradosso, nella loro assurdità, ci aiuta a capire quanto a volte sia veramente assurda la realtà che noi ci beviamo. A proposito dell'informazione, il problema non è la quantità di informazione, il problema è che c'è una quantità enorme di mediocre informazione che di solito si accontenta delle fonti ufficiali, delle versioni ufficiali, delle versioni che fanno più comodo, e quindi invece servirebbe forse meno informazione ma un po' migliore, ecco.
1: E l'amore per il paradosso può essere sicuramente un antidoto, anche se siamo partiti da problemi che sembrano giganteschi, apocalittici, la guerra, il cambiamento climatico. Voglio ricordare uno dei film paradossali ma centrali nella commedia del secondo Novecento, Il dottor Stranamore, che anche con la bomba atomica era riuscita ad ironizzare. Robecchi, ci salutiamo. Ci vuole consigliare appunto un classico del paradosso, secondo lei, agli ascoltatori di Radio 3?
0: Oh mamma, è una domanda molto molto difficile, però insomma io direi che tutta la commedia black inglese e anche americana ci può dare dei suggerimenti. E poi, per esempio, come paradosso e emblema, diciamo, di questa letteratura, io consiglio sempre Comma 22, in cui il soldato va in guerra, gli sparano, torna indietro e dice al suo comandante: ma quelli volevano uccidermi. E il comandante dice: ma non è una cosa personale, è la guerra. E lui dice: vabbè, però sparavano a me, quindi è una cosa più che personale, insomma. Ecco, questi paradossi ci aiutano, secondo me.
1: Comma 22, il romanzo di Joseph Heller, 1961. Esatto. Grazie ad Alessandro Robecchi per essere stato con noi.
0: Grazie mille, buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie ad Alessandro Robecchi. Siamo partiti da qui, come cercare di fare i conti con le tante notizie negative di questi, non solo di questi mesi, ma di questi anni, e facendolo anche con ironia e con la letteratura. Questi erano i consigli di Alessandro Robecchi. Noi proseguiamo alle 15:19 minuti, inaugurando il nostro disco del giorno, il secondo album da solista di una delle performer, cantanti più apprezzate di sempre. Parliamo di Bjork. Post usciva nel 1995 e segnò un successo mondiale. Cominciamo ad ascoltarlo dal brano It's All So Quiet.

It's So Quiet, il primo brano che ascoltiamo insieme da Post, disco del 1995 che comprende molti dei grandi successi di Bjork dopo il primo disco del 93, Debut, con cui il così è definito folletto islandese, ovvero Bjork, cominciava la sua carriera solista dopo la parentesi degli Sugar Cubes. Arriva questo disco come una consacrazione con tanti generi diversi, dall'esplorazione di musiche più tradizionali all'elettronica, come avremo modo di ascoltare. Ed ora alle 15:24 minuti è giunto il momento di mettersi a caccia di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali. È la caccia al libro di Fahrenheit.

My Favorite Things apre la nostra caccia al libro anche in questo venerdì 21 agosto. 06-3686-5666 è il numero da comporre per partecipare alla caccia al libro, cercare e offrire

0: Libri, la caccia si regge sulla generosità degli ascoltatori e le ascoltatrici di Fahrenheit e di Radio 3, i libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, anche l'occasione per parlarne, raccontarli, raccontare che desiderio ci anima. Cominciamo da Bologna, da dove ci chiama Alessandro, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, salve.
0: Salve, salve Alessandro, qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io cerco il pensiero dell'antico Egitto di Jean Fallot, libro pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2009, ma fuori catalogo ormai da un po' di tempo.
0: Effettivamente sono sufficienti questi anni, 2009, sono quasi 20 anni fa, per perdere le tracce di un libro. Il pensiero dell'Egitto antico di Jean Fallot è appunto un studio. Che cosa lo porta sulle tracce di questo libro, Alessandro?
1: Allora, diciamo che la mia traccia si chiama Sebastiano Timpanaro, che è stato un grande intellettuale, filologo, critico marxista, che nel 77, con questa iniziativa nel 77, Einaudi fece pubblicare Il piacere della morte nella filosofia di Epicuro, di appunto Jean Fallot, a sua volta filosofo marxista francese, di cui in Italia era già apparso qualche titolo nel catalogo della Giorgio Bertagni Editore, una casa editrice militante di Verona. E appunto io questo Il piacere della morte nella filosofia di Epicuro ho letto qualche tempo fa, mi aveva molto interessato e diciamo, essendo un timpanariano e fidandomi molto dei suoi consigli di lettura, volevo raggiungere anche questo altro libro di Fallot che invece non sono riuscito a reperire in nessun modo, quindi insomma, diciamo, questa è un po' la mia...
0: Il percorso che l'ha portata a questo libro, che peraltro cerca di fare i conti anche con il fatto che molto di quello che conosciamo dell'Egitto lo conosciamo riferendoci poi alla Grecia e a quanto ne è stato scritto. Allora, stiamo cercando Il pensiero dell'Egitto antico, è uscito per Bollati Boringhieri nel 2009, Jean Fallot lo sta cercando Alessandro da Bologna, noi teniamo le dita incrociate, Alessandro, e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Speriamo, grazie mille a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie ad Alessandro, questo era il primo lancio di oggi, il primo libro da cercare assieme. 0636865666, lo ricordo ancora una volta, è il numero per la caccia al libro. Ricordo anche che c'è una lista di quei libri che non siamo riusciti a trovare, la potete consultare sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. In ordine alfabetico ci sono tutti i libri che cerchiamo ancora, e si aggiunge anche un altro libro e un altro desiderio. Ci chiama da Klagenfurt in Austria Luca, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
2: E buon pomeriggio a lei e grazie.
0: Grazie, grazie per essere con noi, Luca. Qual è il libro che sta cercando?
2: Io sto cercando L'India letto alla faccia scura, giudizi e pregiudizi linguistici dei bambini italiani di Giovanni Ruffino. È un libro uscito ormai nel 2006 per la casa editrice Sellerio di Palermo, in cui vengono raccolti e discussi criticamente proprio appunto giudizi e pregiudizi che bambini italiani di terza, quarta e quinta classe della scuola primaria hanno nei confronti del dialetto. È un libro a mio avviso fondamentale per la ricerca di quelli che sono gli atteggiamenti e le ideologie nei confronti delle lingue, del dialetto e della funzione che la scuola svolge nel crearli, nel cementificarli anche.
0: Ecco, sì, questa è stata una delle grandi scommesse, con diverse anche storture, ma l'obiettivo era quello di creare una lingua unitaria, l'italiano, a partire dalla scuola, che ha creato comunque un modello linguistico alle volte distante dalla lingua appresa in famiglia. Allora, questo libro nasce da interpellando circa 9.000 bambini di terza, quarta e quinta elementare. L'indialetto alla faccia scura, il pregiudizio linguistico nei preadolescenti, edizione Sellerio del 2006, l'autore Giovanni Ruffino. Noi speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi, Luca.
2: Lo spero anch'io, grazie mille ancora.
0: Grazie, grazie a Luca, questo era il secondo lancio di oggi. L'indialetto alla faccia scura, Giovanni Ruffino. Ma ci sono ancora tanti libri che stiamo cercando assieme, ne ricordo alcuni. Luce istantanea di Andrei Tarkovsky, edito dalla Meridiana nel 2002. E ancora Desmond Morris, La civetta e altre creature della notte. Storia, mito e realtà di un mistero nato insieme all'uomo, pubblicato da Castelvecchi nel 2009. Luciano Berio, C'è musica e musica, pubblicato da Feltrinelli nel 2013. amici Marco.

Folin, Rinascimento Estense, Aperitivi di La Terza, 2001. Tristan Remy, I Clown, storia, vita e arte dei più grandi artisti della risata, pubblicato da Robin nel 2006. Oluda Equiano, l'incredibile storia di Oluda Equiano o Gustav Vass, detto l'africano, pubblicato da Epoché nel 2008. E ancora Carla Kraus Reggiani, storia della letteratura giudaico-ellenistica, pubblicato da Mimesis nel 2009. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che potete consultare la lista integrale sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. Proseguiamo il nostro ascolto di Post Bjork 1995 con The Modern Things.

0: Ancora Bjork, questa era The Modern Things, dove si sente tutta la sperimentazione che lega il pop all'elettronica, alla musica varie estrazioni mescolate in un sound che diventa cifra stilistica per Bjork. Post nel 1995 il suo secondo disco da solista e segna anche una grande affermazione internazionale. Continueremo ad ascoltarlo e voi continuate a scriverci al 335-5634-296. Sono arrivati diversi messaggi sul tema dell'ansia da informazione da cui siamo partiti, cercando anche un po' di sdrammatizzare, parlando con un grande maestro della scrittura, in questo caso di gialli, quindi di omicidi, ovviamente temi sinistri, ma raccontati con ironia, come Alessandro Robecchi. Ma a proposito dell'informazione, ci arriva un messaggio purtroppo incompleto, ma ne leggiamo una parte. L'eccesso di informazione è altrettanto pericolosa della poca o incompleta informazione. Concordo nel considerare causa la sciatteria degli operatori dell'informazione, ovvero il direttore di importanti settimanali, docenti, questo è un inciso, docente di un corso di pubblica informazione e comunicazione, ci disse una volta: il giornalista è pigro, quindi se scrivete un buon comunicato stampa non solo non verificherà, ma lo farà suo senza modifiche. Allora certamente c'è il tema della appunto di informazione non accurata, ma ovviamente c'è anche il discorso delle informazioni negative, che effettivamente sono moltissime. Per ridurre l'ansia dovuta a informazioni negative, ci scrive Senerella, sto provando a eliminare l'informazione quotidiana online, che è più scialba, disordinata e manipolata anche quando viene da quotidiani di fama. Cerco di tornare al quotidiano cartaceo, che è un po' più ordinato, profondo, discreto, con la sua prima e terza pagina, sport, spettacoli, molta meno cronaca nera. Lì decido cosa leggere, sono io a deciderlo, quanto e quanto mi sembra di avere in mano me stessa. Così ci scrive Serenella. Continuate a scriverci al 335-5634-296 e noi in queste settimane centrali di agosto torniamo ad ascoltare interviste dell'ultima stagione di Fahrenheit, dedicate al tema, quello sì, ahimè, ancora di estrema attualità in questi anni, ovvero la guerra. Guerra e pace al centro delle nostre conversazioni di Fahrenheit. Questa è del marzo scorso, 2026, con Annalisa Camilli, intervistata da Florinda Fiamma. Annalisa Camilli presentava il suo Divieto di protestare, pubblicato da Einaudi.
1: Nel frattempo mi ha raggiunta in studio Annalisa Camilli. Buongiorno, benvenuta.
2: Bentrovati.
1: Allora, Annalisa Camilli, giornalista della rivista Internazionale, qui per parlare del suo saggio appena pubblicato da Einaudi dal titolo Divieto di protestare. Allora, Annalisa Camilli, sicurezza come risposta dei governi anche alle crisi delle istituzioni democratiche, dello Stato sociale, però manifestazioni, dissenso, stanno cambiando i movimenti di protesta. Lei in questo saggio ha analizzato anche a partire da 25 anni dal G8 di Genova, tra l'altro a cui ha dedicato un podcast proprio per Internazionale, ha provato, diciamo, a capire come sono cambiati i movimenti di protesta. Lei scrive nel suo saggio: le manifestazioni sono diventate di nuovo di massa, generalizzate e difficilmente controllabili. Ecco, Annalisa Camilli, come le proteste su quello che sta succedendo a Gaza, soprattutto negli ultimi anni, ha forse dato una nuova linfa al concetto di protesta?
2: Sì, mi interessava intanto seguire due linee narrative che si tenessero insieme. Da una parte una controcultura, una controstoria, diciamo così, che si fa molto poco, cioè osservare come cambiano le proteste, in questo caso l'arco temporale sono questi 25 anni, 30 anni dai movimenti antiglobalizzazione, quei movimenti di massa che furono chiamati l'ultimo grande movimento di massa della storia recente, e i movimenti di massa che invece abbiamo rivisto sicuramente a partire dalle accampadas, no? Dalle proteste che sono cominciate nelle università, nei campus statunitensi, che poi sono passate dalla flottiglia per Gaza e sono arrivate in piazza soprattutto nell'autunno del 2025 con grandi manifestazioni in tutto il mondo per fermare le operazioni militari nella striscia di Gaza. Come cambiano le proteste? Ci sono degli elementi elementi di continuità tra quel movimento antiglobalizzazione e questi movimenti. Intanto la mancanza di un leader, sono in effetti movimenti che rigettano, nel senso diciamo più originario di movimento, l'organizzazione politica, e quindi si mobilitano intorno a delle grandi cause ideali, sempre meno strutturando un'organizzazione politica. Ovviamente in questi 25 anni la tecnologia è cambiata moltissimo. Il G8 di Genova fu la prima manifestazione raccontata con i telefoni cellulari, con le telecamere, con una parte grossa di quei movimenti che rivendicava, sempre in continuità con i movimenti precedenti, penso al 77, di raccontare, di autonarrare quelle proteste. Oggi, se pensiamo alla centralità del racconto e dei social network nell'organizzazione, nella tenuta insieme di questi movimenti, è assolutamente centrale. Questa è la forza di questi movimenti, anche la debolezza, la smaterializzazione dell'organizzazione delle proteste, significa in certi momenti una grande partecipazione molto basata, cerco di ricostruirlo nel libro, su un'adesione che è più morale che politica, quindi uno slittamento verso un'adesione più morale alle grandi cause che non nel senso classico tradizionale di politica, cioè organizzazione di corpi sociali, diciamo così, che portano avanti degli interessi anche materiali comuni. Quindi c'è, come sempre nelle proteste, nella storia recente, degli elementi di grande continuità con quei movimenti antiglobalizzazione e con alcuni dei movimenti del passato, e poi degli elementi di rottura, per esempio appunto questo passaggio dalla politica all'etica, dico io. Si è parlato molto di shock morale, no? Rispetto ai fatti nella striscia di Gaza, l'uso anche di strumenti come il boicottaggio, che mettono al centro delle condotte individuali, dei comportamenti individuali.
1: Esatto, Annalisa Camilli, quali sono gli strumenti di protesta? Allora, si replicano, lei dice anche questo, si replicano pratiche che si conoscono, lei parlava adesso del boicottaggio, gli scioperi, le manifestazioni. Ecco, quanto serve, cosa si può pensare invece di diverso, anche in questo slittamento verso l'etica, che però in qualche modo, mi lasci dire, forse anche il G8 già un po' lo faceva, no? Il concetto del no global era proprio questo, lei diceva mancanza di leader, ma anche slittamento etico più che politico, anche se sicuramente c'entrava la politica.
2: Sì, siamo, diciamo, al G8 si arriva, diciamo, quel movimento antiglobalizzazione di Genova, che poi era i movimenti di Seattle, si arrivano, diciamo, dopo decenni di una politica che ha anche in quel caso degli elementi di novità e degli elementi invece più tradizionali. All'epoca c'era una centralità maggiore dei partiti, delle organizzazioni sociali come i sindacati, anche di luoghi della controcultura come i centri sociali, che erano luoghi fisici di costruzione appunto di comunità, di collettivi che insieme costruivano non solo parole ma anche azioni e interessi materiali. Questo lato, diciamo così, della costruzione dei gruppi avviene sempre di più invece in luoghi non materiali, come dicevo appunto i social network, per esempio. Certamente rimane la centralità, per esempio, delle scuole, degli istituti scolastici, dell'università, la centralità dell'università, quindi i luoghi tradizionali, no, dove nascono le proteste, continuano a essere i luoghi di aggregazione giovanile. Non è un caso, io credo, che dopo quel lungo ritiro sociale che molti giovani e ragazzi hanno sofferto, no, a causa della pandemia di Covid-19, che li ha ancora di più portati lontano dai luoghi della socializzazione, ci sia stato un nuovo desiderio di risocializzare, rincontrarsi di persona. Mi sembra che siano nati, spuntati come funghi collettivi, per esempio universitari, collettivi nei licei, nelle grandi città come Roma e Napoli. Questo è stato anche quantificabile, e tutti intorno alla grande grande causa ideale, appunto, palestinese. È vero che c'era già a Genova questo elemento, questo contrasto molto forte, appunto, tra

0: delle organizzazioni più tradizionali nel movimento antiglobalizzazione convergono tantissime questioni dai movimenti antirazzisti ai sindacati più tradizionali ai centri sociali a tutta diciamo una lunga scia del post decolonizzazione, quindi tutta una riflessione diciamo nei rapporti squilibrati tra nord e sud del mondo e tutte le conseguenze del colonialismo. Sicuramente in questi movimenti è preponderante l'idea, ci sono anche in questi movimenti delle organizzazioni più tradizionali, ma che hanno già fatto una riforma, per esempio pensa ai sindacati di base che sono stati centrali nei movimenti filopalestinesi e che però sono già frutto di un nuovo sindacalismo che nasce da vertenze molto povere, di lavori poveri, lavoretti diciamo così, di contratti sempre più precari e quindi che hanno avuto l'esigenza di strutturare nuove forme di lotta come per esempio in tutto il settore della logistica e l'uso molto forte del blocco stradale per fare manifestazioni. Certo. Questo lo rivediamo poi nelle manifestazioni per Gaza che usano molto il blocco stradale, il blocco delle stazioni ferroviarie, il blocco del traffico, il blocco delle grandi sopraelevate. Questo lo mutuano appunto da organizzazioni che per certi versi sono organizzazioni novecentesche, i sindacati, e allo stesso tempo però sono una nuova forma di sindacato che anzi è molto critico verso il sindacato più tradizionale.
1: Senta, Annalisa Camilli, uno dei temi che lei tratta nel suo saggio è quella dell'ondata repressiva. Poi ritorneremo anche a Genova, che forse insomma è un po' l'origine del nuovo modo di reagire e quindi anche delle leggi che criminalizzano il dissenso. Ecco, quali sono le risposte negli ultimi anni e quali rischi implicano?
0: Sì, come dicevo, volevo tenere insieme da una parte una storia dei movimenti recenti, quindi come cambiano le proteste, come sono cambiate, e per altro verso come è cambiata la repressione o diciamo così la gestione, se vogliamo usare una definizione più neutra, la gestione dell'ordine pubblico da parte e l'idea stessa di sicurezza da parte delle forze di polizia. Mi sembrava appunto un arco temporale interessante da studiare, quello di questi 25 anni, proprio perché Genova è stato un punto abbastanza radicale, no? Di sospensione. Ricordiamo Amnesty International chiama quelle giornate la più grossa sospensione dei diritti umani. Nella storia recente e quindi mi sembrava interessante riflettere come dopo quei fatti di Genova non ci fosse stata in realtà, come invece è avvenuto, penso ai grandi movimenti negli Stati Uniti, Black Lives Matter, che chiedevano una riforma delle forze di polizia, soprattutto in quella questione che è la profilazione razziale dopo l'uccisione, no, di diversi neri negli Stati Uniti da parte delle forze di polizia, e hanno ottenuto quella riforma. Ecco, dopo Genova si è chiesto a gran voce la riforma, per esempio, delle forze di polizia, una nuova, diciamo, idea, no, anche di gestione della piazza, della sicurezza. In realtà 25 anni dopo la fotografia è quella che questa richiesta di riforma non solo non è stata assunta dalla politica, ma anzi è stata estremizzata la criminalizzazione di molte forme di dissenso, tanto quasi da ispirarsi a dei modelli, a dei laboratori, li chiamo io, no? Delle proteste, dei laboratori del dissenso, quindi a delle forme di protesta per criminalizzarli meglio. E quindi sicuramente i due ultimi pacchetti sicurezza di questo governo vanno in questa direzione, ma io cerco di dire nel libro che in realtà è una tendenza che registriamo un po' in tutto il mondo, cioè penso per esempio all'uso dell'esercito, dall'uso dell'esercito da parte di Trump contro i manifestanti a Minneapolis, ma non solo, in California, proprio mentre in Italia veniva annunciato il primo pacchetto sicurezza, Trump annunciava l'uso dell'esercito per sedare delle manifestazioni che...

0: contestavano le sue politiche dell'immigrazione. Quindi quest'uso del potere, questo nuovo rapporto dichiarato dell'uso della forza pubblica per difendere l'autorità e difendere il potere esecutivo e non invece per appunto garantire l'ordine e la sicurezza di tutte e di tutti e fare appunto quello che viene definito in termini tecnici protest policing, quindi gestione delle proteste. Molti segnali mostrano che la legislazione corrente, l'ultimo decreto addirittura, insomma, introduce il fermo preventivo di polizia, la perquisizione preventiva in base a un'idea, no, di pericolosità arbitraria decisa dall'agente in servizio in quel momento, quindi introduce alcuni elementi che presentano dei problemi anche per il diritto penale tradizionale, diciamo così, perché sempre di più si afferma un'azione penale preventiva verso il manifestante, verso chi dissente, verso chi si oppone, che viene inteso appunto come pericoloso. Ecco, questo è una spia d'allarme, diciamo così, perché, come direbbe Norberto Bobbio, il dissenso è essenziale nella democrazia, è
1: democrazia.
0: consustanziale quasi alla democrazia. Quindi quando il potere esecutivo comincia ad azionare dei dispositivi per limitare, restringere quella libertà di protesta, addirittura quasi tagliando sulle diverse forme di protesta, dai non violenti di ultima generazione, io li cito proprio perché sono davvero, insomma, un'esperienza di protesta non violenta rivendicata, a invece i blocchi stradali, appunto, che citavo prima. Ecco, quando il potere addirittura comincia a pensare di limitare questo spazio, dovremmo, insomma, allertarci. Ecco, questo significa il desiderio di riscrivere, no, i rapporti tra potere e i poteri di controllo e appunto gli spazi di libertà.
1: Possibilità di dissentire. Senta, lei nel suo saggio a un certo punto scrive: il movimento successivo ha preso avvio da dove si era fermato quello precedente. È come se i movimenti non andassero mai persi. In che senso, cioè, in che senso riescono a, diciamo, a rivivere dal movimento precedente, anche se magari negli anni ci sono stati degli stop, dei momenti di pausa, di grandi pause? Come fanno, ecco, penso proprio al G8, che secondo me è stata forse una grande cesura, poi per anni non si è più manifestato e poi invece hanno ricominciato a riprendersi. Ecco, da dove si riprendono e come si collegano idealmente?
0: Allora, i movimenti di protesta, che sempre hanno un elemento simbolico, un elemento che li scatena, no? Appunto, che può essere l'idea di una ridistribuzione della ricchezza, di una maggiore uguaglianza tra nord e sud del mondo, come fu per il G8 di Genova, oppure in questo caso appunto opporsi a un genocidio, fermare una violenza unilaterale. Dietro, diciamo, l'idea spesso è quella che usiamo spesso, diciamo, un lessico calcistico o guerresco per parlare delle proteste e della storia, no? Come se ci fossero delle battaglie da vincere e che se quelle battaglie non sono vinte in quel momento sono perse e quindi, diciamo, vengono seppellite dalla storia. La storia la scrive chi vince. Quindi dietro c'è un'idea della storia come una linea retta, diciamo, un progresso, no? Che viene scritto da chi vince, quindi spesso poi alla fine da chi ha il potere. Nei movimenti di protesta invece si vede molto chiaramente che la storia è più circolare di quello che pensiamo probabilmente, cioè che molte forme che hanno agito sul simbolico, quindi hanno per esempio ragionato, no, su dei cambiamenti, penso appunto al movimento femminista, ai movimenti femministi, no, che hanno aperto una riflessione e poi una lotta per cambiare intanto la percezione, no, del rapporto tra i sessi, del rapporto di forza tra i sessi, e poi via via cambiare i comportamenti delle persone rispetto a un sistema di potere che era dato. Tutto questo, diciamo, ha dei momenti in cui è centrale nella discussione e quindi agisce in maniera profonda, strutturale, sul simbolico e quindi sul nostro discorso pubblico. Poi anche quando questi movimenti spariscono, diciamo così, sembra che alcune di quelle battaglie siano perse, vediamo che però se quei movimenti sono stati molto, molto forti, molto partecipati, hanno inciso profondamente nei gruppi e hanno portato appunto a dei cambiamenti anche momentanei ma profondi, spesso quello che avviene è che riemergono come proprio in delle ondate. Quindi questo e che appunto chi decide oggi di protestare per Gaza o per altre questioni in realtà si ispira ai movimenti immediatamente precedenti e quindi va ad attingere a dei vecchi repertori della protesta, spesso anche inconsapevolmente o invece rivendicandolo, quindi mettendosi in dialogo, in continuità con movimenti che però si pensava appunto essersi inabissati. Ovviamente questo per Genova è molto chiaro, perché quel movimento di massa così grosso è stato portato avanti da ovviamente una minoranza, no? Gli attivisti sono sempre, cioè quelli che poi fanno politica attivamente sono sempre una minoranza della società, ma nei movimenti si vede la capacità di questi gruppi, di queste minoranze, di avere un effetto, no? Di avere di trascinare persone che non sono necessariamente degli attivisti o dei militanti, quindi di avere degli effetti sulle masse, no? su gruppi più larghi di persone. Questa capacità sembrava essersi inabissata dopo Genova, anzi essersi divisa in mille rivoli, no? In mille vertenze anche locali, io cerco di ricostruirlo, no? i diversi laboratori appunto del dissenso e della protesta, e però attraverso questi mille rivoli poi si è tornati a un certo punto, nel momento in cui si è deciso e c'è stata la forza e la volontà per una grande causa ideale appunto di tornare in piazza, si è andati ad attingere appunto a dei vecchi repertori della protesta, quindi non ci si inventa nulla poi da zero, il boicottaggio per esempio, gli scioperi, con delle novità, perché per esempio la flottiglia, diciamo così,
1: assolutamente,
0: certamente ci sono state anche nel passato forme simili, no, di intervento nei conflitti, di intervento umanitario della società civile, ma appunto la flottiglia in realtà mobilita anche delle forme nuove di azione.
1: Senta, per concludere la nostra conversazione, lei in realtà parte parlando sia di studenti che di guerre, quindi parte dai campus americani, quindi le proteste appunto per Gaza, e poi in qualche modo, qualche capitolo dopo, parla invece delle proteste per il Vietnam. In breve, come sono cambiate, quindi negli stessi luoghi, quelli degli studenti dei campus universitari americani, come gli studenti e le studentesse americane hanno cambiato il loro modo di dissentire o di protestare?
0: Per esempio appunto in quel caso si è agito moltissimo sul simbolico, perché le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam cominciano nel campus di New York, forse più famoso, che è la Columbia University, e lì hanno, diciamo, dei momenti importanti non è un caso che anche questa volta quei luoghi, anche proprio riferendo riferendosi simbolicamente a quelle manifestazioni del passato, riabitano quei luoghi, rinominano quei luoghi e richiamano quelle proteste del passato, mettendosi proprio in scia, mettendosi proprio in continuità. In questo caso ovviamente c'era forte l'esigenza di studenti, forse quelli che sono considerati i campus più liberal del mondo, che hanno proprio la questione dei diritti umani, no? Al centro del diritto internazionale, dei diritti umani al centro dei curricula degli studenti. L'idea era proprio quella di dire: in questi luoghi non è possibile non porsi in questo momento il tema di che cosa significa quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. E ovviamente la reazione invece molto violenta dei vertici, intanto di quelle università e poi della polizia stessa, no? delle forze di polizia, il silenzio iniziale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che parla molto tardi di quello che è avvenuto, appunto lo sgombero, no? della Columbia University, diventa in qualche modo emblematico. Qualcosa che appunto i democratici poi io credo hanno pagato alle elezioni sicuramente, ma poi che spiegano anche in parte il successo oggi di Mamdani a New York. Mamdani sicuramente dal principio ha preso una posizione molto, molto netta e è in qualche modo stato vicino a quei movimenti che per New York, per la città di New York,
1: sono stati
0: centrali nella primavera del 2024 e che hanno avuto proprio nella Columbia University il loro centro nevralgico.
1: Grazie Annalisa Camilli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.

0: E questo era ancora Bjork, post il nostro disco del giorno 1995, You've Been Flirting Again, il brano che abbiamo appena ascoltato. E come affrontare un presente fatto appunto di distopie, come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata di Fahrenheit, ghiacciai che si sciolgono, guerre raccontate, proteste represse, come nella intervista ad Annalisa Camilli, che fa parte appunto delle interviste che stiamo recuperando dell'ultima stagione di Fahrenheit. Si può ad esempio tornare ad una parola che sembrerebbe passata di moda, utopia. È quello che prova a fare Paolo Bosca in un saggio che esce per i tipi di Nottetempo, la collana Terra, si intitola Fare Utopia. Paolo Bosca in collegamento con noi dagli studi Rai di Venezia, lo saluto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
0: Grazie per essere con noi. Allora, Paolo Bosca cerca di mettere in fila alcuni ragionamenti sull'utopia, cercando, peraltro, attingendo sia alla filosofia classica che alle esperienze contemporanee, nel tentativo, ecco, provo a leggere un po' anche la grafica di questo saggio che esce per Nottetempo. Vediamo degli strumenti, degli attrezzi per l'esattezza, come se ci trovassimo all'interno di una bottega di un artigiano. Fare utopia, partiamo proprio da questo titolo, come è possibile oggi nel 2026? Paolo Bosca.
1: Allora sì, la copertina provo un po' già a raccontare questo tipo di sfida, questo tipo di desiderio, cioè quello di dare all'utopia una dimensione concreta e una dimensione veramente pratica, una dimensione quotidiana, una dimensione fatta di gesti, di incontri, di luoghi concreti che poi appaiono nel corso del libro. Quindi, per rispondere insomma alla domanda come è possibile fare utopia oggi, credo che ci siano varie risposte provo a dare nel libro, ma se dovessi dirne una su tutte, credo che sia un fare che non ha più oggi una dimensione esclusivamente umana, nel senso che l'unico modo di attivare veramente un fare utopia, nel senso di riprendere questa parola, sia creare un sistema di collaborazione, capire come agire insieme con ciò che umano non è, che vuol dire con la terra che in qualche modo ci dà da mangiare, con l'ambiente che ci protegge, in qualche modo ci accompagna, con gli animali, insomma con ciò che umano non è. Trovare un sistema di agire al di là del nostro agire singolo, concreto, soggettivo ed umano. Anche trovare degli strumenti per questo agire diverso è una delle sfide che in qualche modo mi sembrano molto attuali e che nel libro, grazie soprattutto all'incontro con delle persone, dei territori e delle realtà, ho provato ad accogliere. Ecco.
0: Ecco, ci sono diversi casi, ne racconteremo alcuni, dalla rigenerazione rurale in Salento, gli orti urbani, si spazia anche in Europa, non solo in Italia, e c'è però, diciamo, per capire come si torna e come si può anche nel quotidiano fare utopia, ovvero mettere in essere comportamenti e relazioni tra umani e non umani, ma anche tra collettività, per cercare di contrastare quella che è una tendenza che ha appunto relegato, almeno così sembrerebbe, la parola utopia nel magazzino della storia. Ecco, Paolo Bosca, per diciamo dissotterrarla, spolverarla, metterla un pochino a lucido, fa già un'analisi proprio della sua storia, a partire da quando compare, ovvero dallo scritto di Thomas More 1516, dove si immagina appunto una utopia concreta, e rileva in questo senso anche quelli che sono le caratteristiche dell'utopia, anche quelle meno meno scontate. Ad esempio l'utopia, si legge nell'introduzione, è la negazione della politica, perché non negozia nella polis, ma nasce nel momento in cui un'isola, appunto l'isola di Utopia, taglia i ponti con il resto del mondo. Allora, che strumento concettuale è l'utopia oggi, Paolo Bosca?
1: Allora, l'utopia secondo me come strumento concettuale ha una forza oggi, provo a collegarmi anche a quello che ho detto poco fa, cioè che al contrario, come abbiamo in mente tutti i vari paesi della cuccagna, tutte diciamo questi luoghi, questi contesti immaginari, no? Dove è tutto abbondante, tutto bello, poi la cuccagna è molto legata al cibo, cioè un'abbondanza di cibo, ma insomma l'utopia non si inserisce direttamente in scia con questo tipo di immaginario, ma ha un elemento in più, che è esattamente questo aspetto di avere una dimensione terrestre, terrena, di terra. Cioè l'utopia è concretamente un'isola che ha più o meno le stesse caratteristiche ambientali rispetto alla, diciamo, alla terraferma, al luogo da cui proviene, e proprio grazie a queste caratteristiche comuni la vita ad Utopia è in grado di andare avanti in una maniera molto molto simile all'interno delle stesse regole, dello stesso ambiente appunto che ci è familiare. E questo secondo me può essere un tema abbastanza utile per continuare ad usare questa parola, perché sentire che comunque questo cambiamento, questa differenza, questo differenziale che la parola utopia apre da secoli è apribile proprio all'interno dello stesso ambiente nel quale viviamo noi, con questa stessa aria, questa stessa terra, queste stesse persone, questi stessi esseri. Rende il cambiamento qualcosa di estremamente presente e non legato alla dimensione futura. È una delle operazioni che provo a fare nel libro, è proprio questo: togliere all'utopia questa patina di futuro, di immaginazione, di pura proiezione, e riportarla invece alla sua dimensione presente e spaziale, non tanto futura e temporale. Quindi, secondo me, la cosa principale per cui questa parola ha senso di essere rispolverata oggi, in un certo senso, è che permette di spostare tutto quel bisogno di cambiamento e di trasformazione che abbiamo all'interno della dimensione presente. Dal presente appunto collettivo che, insomma, di cui avete discusso oggi, al presente anche individuale, quotidiano, delle nostre più piccole quotidiane collettività che in qualche modo ci sostengono. Credo che questa sia una delle buone ragioni. Ecco, poi rispetto al magazzino è vero, cioè l'introduzione si conclude proprio con questo discorso: abitare l'utopia è come tornare in un paese abbandonato, non è come andare in un luogo completamente nuovo. Quindi c'è anche appunto tutto un saper leggere quello che il passato ci insegna e quello che il presente in qualche modo trattiene al di sotto di tutto ciò a cui purtroppo siamo più abituati. Ecco.
0: È interessante leggere all'interno del volume del saggio scritto da Paolo Bosca il tentativo di far dialogare anche delle impostazioni filosofiche che potrebbero sembrare all'opposto, ovvero da un lato quella che è una ondata anche legata agli studi di antropologia degli ultimi anni del cercare non solo di individuare le dinamiche del non umano, ma di quello che funziona nel pianeta anche al di là degli esseri umani, anche se sappiamo che l'attività antropica poi è in larga parte responsabile delle dimensioni di cambiamento climatico che ad esempio abbiamo raccontato anche in quest'estate, è molto calda, ancora una volta tra le più calde registrate da quando si registrano i gradi sul pianeta. Ecco, potrebbe sembrare un'impostazione che cerca di espellere l'essere umano proprio anche in virtù della colpa che si porta dietro, colpa magari legata più che altro ai sistemi economici, ma comunque sicuramente una responsabilità c'è. Ecco, invece si legge all'interno del saggio: occorre ricollocare, anzi rimettere l'uomo nel mondo dal punto di vista concettuale, spaziale e territoriale. Quindi per cambiare il nostro approccio al pianeta non bisogna dimenticare l'essere umano, ma cercare un confronto, una possibilità di immaginare un umanesimo diverso. Glielo chiedo, Paolo Bosca.
1: Questa è una bella domanda, nel senso, sulla parola umanesimo sinceramente non ho ancora una risposta. Una parola che ha, d'altronde, un po' come utopia, una storia lunga, una forza grande, e quindi forse mi viene da dire che se la forza di quella parola è in grado di agire ancora, di spostare ancora, ben venga quella parola. Rispetto a invece al collocare, appunto a riprendere, avere l'uomo come uno degli agenti, degli attori di questo di un piano, di un immaginario utopico, secondo me è essenziale, perché altrimenti appunto espellerlo ed espellerci in un qualche modo ci sottrae da un lato la responsabilità, ma ci sottrae dall'altro lato anche a tutto quel sistema di relazioni che ci garantisce di essere appunto al nostro posto all'interno del mondo. Cioè il nostro stare al mondo è in fondo uno stare continuamente in relazione con cose che ci stanno intorno, ed è solo in quella relazione che riusciamo a trovare un equilibrio. Espellendoci, l'equilibrio non è trovabile, perché semplicemente scompare l'esigenza di un equilibrio. E anche è per quello anche diciamo nella scrittura e nel viaggio che poi il libro ha comportato ci sono molte esperienze agricole, comunque ci sono molte esperienze dove il rapporto con ciò che non è umano è sempre quotidiano, pratico, e di una pratica che è umanissima, come che può essere l'agricoltura, l'arte, via dicendo. un capitolo è dedicato alla nostalgia, e volevo dedicare un capitolo alla nostalgia proprio per smarcarmi un po' da quest'idea di espulsione, come lasciar tutto correre, in qualche modo abbandonare il nostro posto di umani. Cioè, è da ritrovare, e ritrovarlo è una cosa che si può fare, secondo me, solo veramente nell'azione quotidiana e nel dialogo quotidiano con ciò che ci sta intorno, ecco.
0: E in effetti nella riflessione di Paolo Bosca trovano punti di contatto, anzi vengono evidenziati punti di contatto di movimenti che possono sembrare anche molto distanti. Ad esempio, chi lavora fuori dalle città, cercando anche di sviluppare un immaginario, potremmo definirlo così, ruralista, e chi invece lo fa all'interno delle città. Un esempio sono gli orti urbani. Allora, proviamo a scendere nel concreto. Paolo Bosca, quali sono possibili forme di utopia oggi in questa dimensione del fare utopia, che quindi si innesta nel presente e non in un futuro, spostando ancora una volta l'azione? Facciamo qualche esempio a chi è l'ascolto di Radio 3.
1: Certo, ma allora questi esempi ovviamente sono vincolati all'esperienza di ciascuno e ciascuno di noi, nel senso che l'utopia è qualcosa di collettivo, ma è anche qualcosa di estremamente individuale, che si nutre delle relazioni con le quali ci identifichiamo maggiormente, che ci danno più. Ma allora, questi esempi ovviamente sono vincolati all'esperienza di ciascuno e ciascuno di noi, nel senso che l'utopia è qualcosa di collettivo, ma è anche qualcosa di estremamente individuale, che si nutre delle relazioni con le quali ci identifichiamo maggiormente, che ci danno più nutrimento. Devo dire che alcuni esempi che ho portato anche nel libro sono stati per me molto eloquenti. Cioè, faccio un esempio, per esempio, di

0: per fare un'attività di rigenerazione di campi che avevano subito un processo di estrazione drammatico e che quindi erano drammaticamente impoveriti. Poi è arrivata, come conosciamo, l'epidemia da Xylella, il batterio Xylella, che ha avuto un impatto gravissimo sull'olivicoltura. Ecco, questo gruppo, unito insomma dall'esigenza di attivare una rigenerazione di nuovo, sì, in termini di biodiversità, in termini non umano, ma anche in termini umani a livello sociale, culturale, per fronteggiare lo spopolamento. E queste azioni si sono concretizzate in una presenza territoriale straordinaria, in cui ettari di terra inutilizzata ed ettari di terra utilizzata a monocultura sono stati trasformati in dei laboratori di rigenerazione, dove la varietà che la natura è in grado di mettere in campo e i bisogni di una comunità, per esempio di grano o di verdure, di ortaggi, in termini molto semplici, diventano dei vettori di collaborazione tra umano e non umano per creare un processo di rigenerazione che però è comune. E questo significa, ed è un po' la tesi di fondo del libro, no? Che l'utopia non sia qualcosa nel tempo, ma sia un modo di abitare lo spazio. In un caso come quello della Puglia, riabitare lo spazio significa veramente ridisegnare queste geografie di monocultura, quindi questi campi completamente uniformi, creando delle trame che in qualche modo già a un primo colpo d'occhio trasmettono una traccia visibile del cambiamento che sta accadendo, che appunto è un cambiamento che coinvolge in un dialogo continuo e stretto contadini e le loro piante, un territorio con una storia di estrazione, una storia di violenze, e il bisogno da parte di un gruppo di giovani, meno giovani, però in qualche modo di riappropriarsene. Quindi c'è l'esempio della Puglia, c'è un esempio in Valsusa dove dei vignaioli stanno lavorando con delle vigne antiche abbandonate all'interno di buona parte di quello che è la zona interessata alla costruzione della TAV. C'è un esempio, due esempi in Francia, un esempio in un orto urbano, per esempio in città. È molto semplice, era l'orto che avevo molto vicino a casa nel quartiere di Barriera di Milano, di Torino. Agrobarriera è un orto collettivo che in qualche modo si occupa di ridare spazio all'interno di un quartiere quasi completamente cementificato, e in queste estati ce ne rendiamo bene conto, di ridare spazio, diciamo, ad una dimensione collettiva, che è una collettività di persone che si trovano a scendere, diciamo, da questi palazzi enormi e ritrovarsi in questo contesto dove i saperi si scambiano, più e meno giovani si scambiano le storie di questi quartieri, che nel caso di Torino sono storie di operai arrivati dal sud Italia, dai vari luoghi del sud Italia. Ecco, questi sono solo due casi in cui, da un lato, un luogo completamente cementificato che sembra schiacciato sotto il peso di questi edifici, e dall'altro delle monoculture, questi campi di fantasmi, di ulivi, vengono in qualche modo riletti spazialmente e nel presente come dei luoghi dove mettere in atto dei processi trasformativi evidenti, comuni e in qualche modo anche gioiosi, nonostante i traumi che in qualche modo conservano in sé.
1: Ecco, quando però l'utopia si spazializza, spesso si trova di fronte anche allo scontro con una tendenza omologante dei sistemi amministrativi, burocratici, politici, chiaramente. Arriva adesso un messaggio, lo leggo, di Claudio da Pisa, che ci dice: gli orti urbani di Livorno stanno per essere sfrattati, ci stiamo organizzando per resistere, ci sarà una manifestazione nazionale il 5 ottobre a Livorno, in quella città. Ecco, la precarietà degli spazi nel momento in cui si sottraggono a delle logiche omologanti è una delle caratteristiche. Non a caso nell'introduzione Paolo Borsa cita anche le TAZ, che sono state un'utopia transitoria. Le zone temporaneamente autonome nascevano dall'idea di dissiparsi dopo aver realizzato una sorta di aggregato utopico. In questo caso, diciamo, nelle attività che ci ha descritto Paolo Bosca, ecco, ci troviamo di fronte a un conflitto rispetto alle dinamiche di omologazione anche amministrative, burocratiche, e in caso come fare a fronteggiarlo?
0: Ci troviamo senz'altro sempre di fronte ad un conflitto e sempre nel mezzo di un conflitto. Come fronteggiarlo, secondo me, fa parte di quei saperi artigianali per cui bisogna veramente ingegnarsi quotidianamente e in maniera molto molto specifica secondo ogni luogo. Perché faccio un esempio molto semplice, però parlando di semi, di grani, ho nominato prima il grano, parlando di semi ci sono delle difficoltà enormi a mantenere la riproduzione dei propri semi e allo stesso tempo non finire schiacciati da un mercato dove soprattutto la fascia, diciamo, di qualità più alta, dove questo tipo di attività vanno a inserirsi, è legata invece a dei marchi

0: conosciamo bene, come può essere il senatore Cappelli o cose così, ma diciamo questi marchi hanno un prezzo per i contadini e hanno un prezzo anche per noi consumatori, quindi in qualche modo il conflitto esiste sempre. Come si risolve questo conflitto? Non c'è una risoluzione definitiva, o meglio, la risoluzione definitiva può arrivare nel momento in cui un'esperienza si struttura a tal punto da dover veramente mettere dei pilastri, e a quel punto, come dire, l'utopia non è che si offende, cioè fare utopia, ripeto, è una dimensione pratica, ed è in questa dimensione pratica che nasce e che si esaurisce, che può riuscire. È una dimensione pratica, come ogni gesto, come ogni forma di attività in qualche modo è vincolata al fatto di farla. Alcune forme di gestione di questo conflitto possono essere appunto la creazione di delle narrative, di delle basi popolari, quindi il fatto di fare delle attività che in qualche modo spieghino e diffondano quali sono i problemi concreti che costituiscono questo tipo di scontri, questo tipo di incastri con le necessità di omologazione. D'altra parte, come diceva insomma l'ascoltatore, c'è la partecipazione popolare, una partecipazione popolare che in qualche modo permette alle esperienze di continuare ad esistere nella loro discontinuità, una discontinuità che certe volte diventa così fruttuosa a livello di politiche territoriali e di rapporto con la propria, col proprio territorio, che in qualche modo garantisce un minimo equilibrio di forze. E poi c'è tutto quello che riguarda il discorso strategia tattica, quindi quelle che possono essere veramente le azioni, i modi di occuparsi di uno spazio, di prendersene cura e di difenderlo, che competono, diciamo, a coloro che si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ad un processo di omologazione. Quindi sono davvero strumenti che vanno cercati all'interno del dialogo con le persone con le quali stiamo vivendo questo fare utopia, e col territorio col quale stiamo vivendo il fare utopia. Sono risposte estremamente locali, secondo me, e ci sono, non sono perenni, ma quasi nessuna risposta lo è.
1: Ecco, sono storie locali, questo sì, quelle che descrive Paolo Bosca. Peraltro nell'ultima sezione del libro scomoda un termine al plurale, altrovi. Cercheremo di capire che dispositivo filosofico è l'altrove per Paolo Bosca, ma vorrei soffermarmi anche su questa dimensione locale che mette assieme, crea una rete di contatti e connessioni tra esperienze anche di tipo diverso. Quelle che cita Paolo Bosca sono in alcuni casi appunto tentativi, diciamo, di rimpadronirsi della terra a livello locale, oppure luoghi che hanno a che vedere con l'antagonismo con la politica radicale, ci sono luoghi utopici come forma artistica, insomma è una rete complessa che passa per l'architettura, la filosofia, ma anche l'agricoltura e l'attivismo politico. Come si tengono assieme tutti questi elementi?
0: Ma allora, secondo me si tengono assieme in una maniera abbastanza, mi verrebbe da dire, spontanea, nel senso, laddove spontaneo significa veramente legato e calato in quelle che sono le necessità quotidiane. Nel senso che c'è un grande ascolto, ho sempre trovato, almeno perché poi tutte queste esperienze appartengono, diciamo, alla mia esperienza di vita, cioè poi questo libro mi ha permesso di essenzialmente mettermi in moto, cioè avevo bisogno di capire se la parola utopia aveva ancora della forza e come poteva averla, e mi sono messo in moto. Nel mettermi in moto ciò che ho trovato è che c'è un grandissimo ascolto reciproco tra questo tipo di esperienze, e in questo ascolto reciproco c'è un riconoscimento che passa attraverso una fatica comune, perché è una fatica tenere insieme questo tipo di luoghi, di attività, attraverso delle idee comuni come appunto la tutela degli ecosistemi, la valorizzazione di attività che dal basso tengono in piedi la politica locale, in alcuni casi diciamo delle lotte comuni come può essere quella per i beni comuni o via dicendo. Quindi secondo me è paradossalmente il radicamento che accomuna tutte queste esperienze, che si tratti di una lotta per la terra in Francia, di un orto comune o di tutto quello che dicevamo, c'è un radicamento nella terra e in questo dialogo con il proprio territorio e con ciò che umano non è all'interno di quel territorio, che in qualche modo diventa immediatamente riconoscibile. E poi c'è un altro... Scusi, prego.
1: Dobbiamo semplicemente chiudere, certo, ma se c'è, stava concludendo Paolo Bosca, alcuni secondi, prego.
0: No, niente, mi volevo solo dire che appunto c'è anche una dimensione contraddittoria che ho sempre trovato, e credo che la contraddizione, se abitualmente la allontaniamo dall'utopia, in realtà nel fare utopia c'è spazio anche per tutte le contraddizioni che viviamo nel nostro fare e nel fare che ci troviamo intorno. Quindi volevo anche riprendere questo tipo di azione, la contraddizione che appartiene a tutte e tutti noi.
1: Grazie a Paolo Bosca. Sono tante utopie raccontate nel loro farsi e nel loro presente, radicate nel presente e non proiettate nel futuro, quelle che racconta per il libro che esce per Nottetempo, Fare Utopia. Paolo Bosca, grazie per avercelo raccontato. Noi proseguiamo ascoltando ancora Björk, questa è Hyperballad.

0: Hyper Ballad, ancora Bjork, Post, il suo secondo album da studio del 1995, il nostro disco del giorno qui a Fahrenheit. Stiamo parlando, abbiamo parlato di utopie e di distopie, se ci sono dei generi che hanno dato forma alla distopia, certamente c'è il cinema, ma non bisogna dimenticare il fumetto, che ha raccontato mondi alternativi in molti modi. Lo fa anche una serie, esce un nuovo volume, ma è il secondo di un universo chiamato il Multitenebra, che vogliamo raccontarvi. Si chiama Geist Machine e l'autore Lorenzo Ceccotti è in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Geist Machine esce per Bao Edizioni, così come il primo volume, anche il secondo che arriva in questo 2026. Vediamo un'immagine inquietante che potrebbe essere appunto un futuro prossimo. Il Pantheon, sì, proprio il monumento in centro a Roma, divorato dagli alberi, dalla vegetazione, con all'interno un carro armato e sopra un bambino che sembrerebbe avere dei poteri incredibili, che guida una appunto una orda, potremmo definirla così, di bambini che si sottraggono al controllo degli adulti. È soltanto una delle tante immagini di questo universo che appunto il suo autore ha chiamato il Multitenebra. Che cos'è il Multitenebra, Lorenzo Ceccotti?
1: Allora, anzitutto grazie dell'invito. Dunque, Multitenebra è un evento diciamo imprecisato all'interno della storia, non ho ancora diciamo dato tutti i dettagli per capire esattamente che cos'è. Quello che sappiamo fino adesso è che è un evento che ha spazzato via la razza umana, sono rimaste pochissime comunità, ognuna diciamo organizzata secondo criteri propri, e diciamo ha cancellato La società globale così come la viviamo noi oggi, non esiste più. Quindi sono piccoli gruppi di esseri umani che si riorganizzano come possono, proprio per provare a sopravvivere a un mondo distrutto e condotto, diciamo, anche in una cioè portato anche a una condizione molto particolare, perché questo evento ha lasciato anche un morbo planetario, una pandemia, il mondo morbo appunto, che ha lasciato gli esseri umani in condizioni assolutamente problematiche e li ha tenuti divisi fra di loro.
0: Ecco, quindi, dei protagonisti di questa storia, Len e Sol, sono due bambini, hanno perso i genitori nel primo capitolo della saga e sono immuni dal mondo morbo proprio perché i loro genitori erano degli scienziati. Genitori che gli hanno dato un compito: cercate di raggiungere una città, Otan. Lì tutto è rimasto come era prima del Multitenebra, almeno quello che si crede. È una leggenda, è vero, non è vero? Scopriremo che Otan esiste e anzi mantiene se stessa proprio grazie alla segretezza. Qui diciamo si innesca una sorta di caccia ad un'ulteriore utopia, appunto, che rovescerebbe, almeno sembrerebbe rovesciare, quelle che sono le condizioni critiche in cui è precipitato il pianeta Terra.
1: Sì, diciamo la storia comincia appunto con il racconto del viaggio di Sol e Len per raggiungere Otan, e diciamo che Otan viene appunto raccontata nel primo libro. Io cercherò di non fare spoiler per chi dovesse cominciare a leggere la storia dal primo volume. Diciamo viene presentata appunto come un ultimo avamposto, no? Della civiltà umana. Dove ancora, diciamo, possono essere riconosciuti i principi a cui siamo abituati, che come dire, regolano la convivenza pacifica. Però è chiaramente è un mistero assoluto, nel senso che sono personaggi che si muovono ignari di quello poi che troveranno in questo luogo. Poi avremo modo di affacciarci all'interno della struttura di Otan per scoprire quella che poi la realtà dei fatti, però ecco, su questo cercherei di lasciare quanto più
0: lasciamo un po' di spazio chiaramente all'immaginazione, anche al desiderio di lettura dei nostri lettori. Gaze Machine però è un universo che certamente piacerà a chi ama la fantascienza e la distopia di vari generi, diciamo, da dire, perché le eco, mi corregga Lorenzo Ceccotti se sbaglio, ma sembra di vedere certamente un mondo riconquistato dalla natura, e qui ci viene in mente la Nausicaa di Miyazaki, quest'orda di bambini feroci, un po' diciamo anche lì il Signore delle Mosche, qui siamo nella letteratura, sembrerebbe arrivare a portare quelli che sono in fondo gli interrogativi che tutte le narrazioni che hanno a che vedere con il collasso della società portano di fronte al lettore, cioè che cosa accadrebbe se appunto queste griglie che reggono il nostro comportamento sociale venissero meno. C'è però anche un gusto per tenere assieme appunto questo neoprimitivismo con armi che invece sembrano arrivare dal futuro, esoscheletri, robot, carri armati. Ecco, partiamo proprio del titolo. Che cos'è la Gaze Machine?
1: Dunque, la Gaze Machine è un dispositivo che serve in buona sostanza ad esasperare il concetto stesso di deterrenza, dove l'idea è che ogni paese che partecipa al programma si dota di questa meridiana, che viene scolpita da uno scultore italiano, si chiama Terna, nel secondo volume lo scopriamo, diciamo, un elemento, come dire, di corredo, diciamo, non vi faccio grossi spoiler nel dirlo. E comunque la vediamo subito, questa scultura ha queste 12 stelle che rappresentano lo stato di attivazione di delle armi di distruzione di massa, dei Geistern si chiamano, che ogni paese che partecipa al programma ha a disposizione. Quando una di queste stelle si accende, tutte le altre devono entrare in funzione per attivare sostanzialmente un processo di autodistruzione della razza umana. Questo diciamo è un programma MAD, cosiddetto Mutually Assured Destruction, portato all'ennesima potenza, diciamo. Quindi ogni paese che partecipa al programma ha un'arma in grado di distruggere il mondo, e quindi tutti quanti possono in qualche modo intervenire per tenere in equilibrio, ok, per tenere tese, diciamo, le corde dei rapporti internazionali, perché questo poi non avvenga. È una macchina che nasce con la prospettiva di usare la deterrenza come strumento di pace assoluta, proprio perché si è arrivati al punto in cui ogni paese è in grado di far finire la razza umana.
0: Di distruggere l'altro, e questo ci parla chiaramente anche del nostro presente, del passato, la deterrenza, sì. L'elemento che ha tenuto, come dire, dettato le regole dell'armamento nucleare, questo lo è tuttora, lo vediamo anche nelle cronache del presente. La fantascienza può raccontarci molto del presente in questo senso, e lo fa anche dal punto di vista visivo. Allora vorrei che Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, ci raccontasse un po' della tecnica che ha utilizzato per realizzare questa storia, partendo anche dalle tavole del secondo volume, dove siamo partiti dal Pantheon, ma insomma c'è anche un palazzo della civiltà ancora prima della distruzione, che viene affrescato, e poi una piramide, siamo ancora a Roma, ancora una volta ricoperta dalla vegetazione. Insomma, lo sfondo è quella di una Roma post-apocalittica che mette assieme queste visioni vertiginose del futuro con scenari che conosciamo molto bene. Come sono stati realizzati?
1: Allora, dunque, la tecnica con cui ho realizzato Gaze Machine è una tecnica ibrida digitale e tradizionale, e questo perché il tradizionale offre una serie di caratteristiche che sono impareggiabili, ad esempio il fatto che è molto facile creare delle superfici che abbiano delle imprecisioni, che siano sporche. Io devo rappresentare un mondo che è nel totale disfacimento, no? In cui la natura, come dire, sì, torna a essere lussureggiante, però è un tipo di situazione in cui il mondo a cui siamo abituati è completamente distrutto, è in rovina. E il fatto di utilizzare anche Roma come città, che è una città che appunto ha nella sua struttura questa stratificazione di civiltà passate che diventano tutte, come dire, leggendarie in qualche modo, mi interessava moltissimo, perché mi permetteva di schiacciare su un unico concetto di passato sia il nostro presente che il passato, diciamo, antico. E quindi la tecnica è stata quella di lavorare su dei disegni a matita, con cui sono riuscito a rendere un largo uso, ad esempio, di texture e quindi di chiaroscuro, tutto quello che è la complessità materica della città in queste condizioni così particolari, e poi utilizzare invece il digitale sia per colorare per dare dei piattoni colorati che si sovrappongono a queste texture per tirare fuori appunto più l'aspetto cromatico, e poi per fare degli inserti di materiale pittorico che ho realizzato con delle tempere speciali per rappresentare tutti quelli che sono gli elementi molto lontani, ad esempio i cieli. In particolare in Gaze Machine sono tutti realizzati sempre a mano con tecnica pittorica. Ora, l'idea era proprio quello di restituire un senso di profondità della visione, di complessità, e soprattutto poi di un mondo che è fuori controllo rispetto a quello a cui siamo abituati con le grandi città contemporanee, no? Quindi è una Roma che già di per sé, come dire, ha un po' la tendenza a prendere un po' a scappare di mano come città, perché è una città gigantesca, complessissima, eccetera. Però ecco, in questo caso la vediamo proprio allo stato brado e quindi completa libertà.
0: Lorenzo Ceccotti, prima di salutarci, abbiamo ancora un minuto. Cosa anima i protagonisti di questa storia, che devono sopravvivere ma anche fare i conti con un passato che forse non conoscono più, una catastrofe che potrebbe ancora arrivare?
1: Beh, allora, dunque, ogni personaggio di questa scena fa un po' è un po', come dire, un mondo a sé stante, e mi sono molto dato da fare per cercare di fare in maniera tale che il lettore possa individuare in ogni personaggio il suo protagonista preferito, no? Quindi, diciamo, ognuno ha il suo elemento peculiare. Sicuramente ci sono degli aspetti molto importanti, che sono, ad esempio, i patti, i rapporti con gli altri. È un fumetto relazionale, che Gaze Machine si basa proprio appunto sul concetto di comunità e su come le comunità si raccolgono fra di loro. E diciamo, ecco, se c'è una cosa, un elemento fondamentale in questa storia, sono le promesse che si fanno le persone fra di loro, i patti, ok, che nascono fra gli individui, e questo penso che sia quindi anche il senso di mantenere una promessa è un argomento forte all'interno del libro, sicuramente per tutti i personaggi.
0: Due bambini in fuga e una bambina che è altrettanto in fuga, un morbo da sconfiggere, una città da trovare, una catastrofe avvenuta, un'altra che potrebbe forse avvenire. Tutto questo è un potente immaginario post-apocalittico di una serie. Esce il secondo volume di Gaze Machine, l'autore Lorenzo Ceccotti, in arte LRENZ. Grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie per l'invito ancora.
0: Grazie al nostro ospite. Come segnano le note sotto le mie parole, è giunto il momento di lasciare spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Rossi. Il risico bancario, dopo l'annuncio di MPS di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta la contromossa. Sentiamo.
3: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato due offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: La Turchia ha richiesto all'Interpol l'emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu, accusato dal governo di Erdogan di genocidio nella vicenda della flottiglia. Non permetteremo che i crimini commessi a Gaza vengano insabbiati, né che i responsabili siano protetti da uno scudo di impunità, ha spiegato il ministro della giustizia turco Gürlek. Immigrazione, si allunga la lista degli stati che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo entrato in vigore due mesi fa. Al gruppo si aggiunge oggi l'Olanda. Il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive sui social Giorgia Meloni. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo e, con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati, conclude la Premier. E la questione migranti infiamma il dibattito politico.
4: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, cui il primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem, il diesel ha superato i 2,30 euro al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandra Allegra, GR3.
2: Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate e crescono diseguaglianze, così il presidente Mattarella nel messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Non ci si nasconda dietro muri illusori, ha scritto ancora il capo dello Stato. E al meeting c'è grande attesa per l'arrivo del Papa. Leone XIV sarà a Rimini domani pomeriggio nel grande autotorio. Poi la messa al porto. Lo sport, Jannik Sinner non sarà agli US Open. L'annuncio poco fa, motivo del forfait, il perdurare dei problemi al ginocchio destro. A Taranto invece il giorno dei giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia d'apertura allo stadio Erasmo Iacovone darà il via alla 20ª edizione della manifestazione.
5: Il modello è quello olimpico per organizzazione, diffusa sul territorio con Taranto, cuore ed epicentro delle discipline di punta, e altre 14 città pugliesi coinvolte, tra le province di Bari, Lecce e Brindisi, e per richiamo internazionale, con quasi 4.000 atleti a rappresentare 26 nazioni, più l'Atletica Vaticana, la delegazione della Santa Sede. Quella azzurra invece è la più numerosa, 497 partecipanti, tra cui 4 ori olimpici, Diana Bacosi e Gabriele Rossetti nel tiro a volo, nell'atletica Jimbo Tamberi, fresco di titolo europeo a Birmingham, e Filippo Filippo Tortu, stasera portabandiera con la pugile Irma Testa alla cerimonia d'apertura allo stadio Iacovone di Taranto. Ma come sempre i giochi del Mediterraneo saranno vetrina e banco di prova per i più giovani, impegnati in 33 discipline, tra novità assolute dal padel al nuoto pinnato fino alla maratona di pattinaggio a rotelle e prime volte nella manifestazione come il torneo femminile di calcio. Abbracciare il futuro, il motto ufficiale, vivere il presente, l'obiettivo già da domani quando si assegneranno le prime medaglie. Emanuele Granelli, GR3.
2: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. A tutti voi grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: 16:51 minuti, sono sulla 14, ci sono code per 8 km per un incidente avvenuto tra la A25 e Atri in direzione di Ancona. Sulla 4 rallentamenti per un forte temporale tra San Giorgio e Palmanova. Stessa situazione sulla A15, coda tratti per lavori dovuti a condizioni meteo avverse tra Ulla e Pontremoli. Ancora sulla Venezia Trieste code per un altro forte temporale tra Re di Puglia e Palmanova in direzione in entrambi i sensi di marcia. Naturalmente sulla Roma Napoli code per un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Infine code tra Nola e l'allacciamento con la 1 sulla 30 la Caserta Salerno. Per il momento è tutto da Onda Verde. Buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un profondo vortice di bassa pressione sta portando instabilità diffusa e piogge tra i paesi baltici e l'Europa orientale. Di contro, l'Europa occidentale beneficia della protezione di un anticiclone atlantico che garantisce tempo in prevalenza stabile, pur lasciando spazio a qualche temporaneo annuvolamento sulle regioni centrali del continente. Per il passaggio di aria umida. Nel Mediterraneo, infine, prevalgono condizioni di stabilità e clima estivo, grazie ad un campo di pressioni livellate. Iniziamo con Madrid, dove il tempo continua ad essere stabile, soleggiato e caldo. Cielo quindi al più poco nuvoloso e temperatura tra i 20 e i 33 gradi. Tempo simile anche a Parigi, ma con un po' più di nubi dal pomeriggio, ma in assenza di fenomeni. Temperatura tra 15 e 23 gradi. Bel tempo anche per Londra, una giornata con nubi sparse ma asciutta e senza rischio di pioggia. Temperatura tra 11 e 21 gradi. Anche per Berlino, cielo con nuvolosità irregolare, nubi che si faranno più compatte verso sera, dove aumenta la probabilità di precipitazioni. Temperatura compresa tra 12 e 20 gradi. A Stoccolma, in Svezia, cielo sereno al mattino, nubi sparse dal pomeriggio con piogge intermittenti e temperature che andranno da 14 a 19 gradi. A Praga, nella Repubblica Ceca, aria abbastanza fresca e cielo con nubi irregolari e piogge nelle ore centrali. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperatura che andrà dai 16 ai 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Il primo concerto di questa sera è stato registrato lo scorso 10 gennaio al Teatro Malibran di Venezia. Vincenzo Militari dirige l'orchestra del Teatro La Fenice. Al pianoforte Gianluca Bergamasco, musiche di Martucci, Scriabin, Bach e Siloti e Rimsky-Korsakov. Proseguiamo con l'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici. Al violino Gerson Leung per il concerto in re maggiore per violino e orchestra di Beethoven e la terza sinfonia di Schubert. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

accorsa, perché viu al sempre più fuor assigheva la notte. L'era e smasia del cun sbatuscia di dai vat, e sulla sera d'un usel che scapeva, e il cuore un batteva sempre più fort, e baleva da trepitare lat. Fena camì, in docche bota, arciapeva rispir. Di corsa per quel viottolo sempre più forte urlavo di notte. Era il fruscio delle canne sbattute dal vento, lo svolazzare di un uccello che fuggiva, e il cuore mi batteva sempre più forte. Ballava dentro l'orcio il latte fino a casa mia, dove di botto riprendevo a respirare.

0: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Nevio Spadoni. Abbiamo ascoltato questa settimana le sue poesie tratte dalla raccolta Parole de sel et de mel, parole di sale e di miele, pubblicata da Arcipelago Itaca Edizioni. Nevio Spadoni ha scritto buona parte della sua produzione poetica in dialetto romagnolo ravennate, si collega quindi alla grande tradizione di poesia in dialetto della Romagna, e scrive Manuel Cohen nell'introduzione. Spadoni è poeta eminentemente esistenziale, al cui centro è la riflessione sul sé, con uno sguardo e una sensibilità rivolti sempre all'altro da sé, ai rapporti affettivi e non solo, alle interrelazioni, alle suggestioni sensibili tra cose che accadono e reazioni interiori intime, tra esperienze emotive e possibilità costanti di porre in frizione realtà e sogno, attese e disillusioni, speranze e disincanti. Tutta la poesia di Spadoni nasce da un vulnus immendicabile, un lutto, una perdita genitoriale che si fa motivo emblema di uno spaesamento o stimmung epocale. Questa è una parte appunto dell'introduzione di Manuel Cohen. Le poesie di Nevio Spadoni sono state al centro del nostro ascolto di poesia a Fahrenheit. Potrete riascoltarle in podcast nello spazio dedicato alla poesia su RaiPlay Sound nella pagina di Fahrenheit. Inizieremo poi un nuovo ciclo il prossimo lunedì, e ora sono le 16:58 minuti e 20 secondi. A Fahrenheit Graziano Graziani è ancora ai microfoni e ascoltiamo. Proseguiamo concludendo il ciclo di Ad alta voce che abbiamo iniziato lunedì scorso, dedicato a Casa d'altri di Silvio D'Arzo, nella lettura di Sandro Lombardi. Si conclude con la puntata di oggi, che è la numero 5. Si tratta di una replica del 2023, ma l'intero ciclo, come sempre, sarà poi riascoltabile in podcast su RaiPlay Sound, nello spazio dedicato ad alta voce, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Poi da lunedì prossimo ascolteremo Vinicio Marchioni leggere La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, di Luigi Pirandello. Ci saranno diversi racconti nella lettura di Vinicio Marchioni, sarà il ciclo della prossima settimana. Allora proseguiamo concludendo Casa d'altri di Silvio D'Arzo, la lettura è di Sandro Lombardi, puntata numero 5.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua. Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Quinta puntata.

La sfortuna era che intanto eravamo arrivati davanti alla siepe di casa sua. E tutto quel che potevo aspettarmi da una vecchia signora del genere era che lei mi facesse un saluto con tutte le regole e poi mi lasciasse lì, sulla strada. Così io vi ringrazio, disse lei, come m'ero previsto. E scusatemi del disturbo e di tutto. E buonanotte anche a voi. Buonanotte, neanche per scherzo, dissi io un po' allegramente. E del disturbo non vi scuso per niente. Troppo comodo, no? Sono venuto a pigliare la mia lettera. La mia lettera, Zelinda. Mi spiego. Perché la lettera era già mia, se volete saperlo. Né più né meno che i miei libri e il mio tavolo. E anche un avvocato di città o il pretore mi darebbero tutte le ragioni del mondo. Lei mi stava a guardare, sempre un po' a testa bassa, a due passi e nemmeno da me. Avete ragione, si decise alla fine, guardando subito a terra però. Avete ragione, lo so, ma anch'io credo di avere ragione. Bene, io penso per 3 o 4 giorni a una cosa e nient'altro. E poi me ne vado giù fino a valle a comperarmi il sale, la carta e l'inchiostro. E poi vi mando la lettera con dentro tutta quanta la cosa. E così tutto è finito. Poi però, quando vado al canale, ci ripenso sopra un bel po' e vedo che la lettera non può proprio servirmi per niente. E così allora ritorno in parrocchia e mi riprendo la lettera. E la prima cosa che faccio è quella di buttarla nell'acqua. Ma cosa avete pensato? Che cosa? Adesso è notte, Zelinda, e non c'è nessun altro che noi. Tutti e due abbiamo già un piede di là. E così certe cose si possono anche dire, mi sembra. Indugiò 2 secondi. Che cosa ho pensato al canale? Dopo voi vi arrabbiate, io lo so. Alzai appena appena le spalle. Neanche voi ci credete, Zelinda. Ho pensato, lei disse, che certe cose voi non potete capirle. Voi e neanche gli altri, però. Solo che gli altri non ci si arrabbiano mai. E anche questo può essere. Chi vi dice di no? Cercai di sorridere ancora. Certe cose si arriva a capirle e certe altre mai e mai, in nessun caso. Né più né meno che un medico che per anni ha studiato di tutto e perfino il latino, ma poi arriva la volta che anche lui non può fare niente altro che starsene lì sulla seggiola a guardare il malato che va. Eppure, conclusi un po' soddisfatto di quel mio paragone da sagra, è bene andare dal medico. Tutti vanno a farsi vedere dal medico. Io no, disse lei con dolcezza. Io non ci sono mai andata. Anche quando il mulo dei Carbonai mi calciò qui alla schiena, io non sono andata dal medico. Ci ho messo su delle frasche d'ortica. Non era una ragione, si intende, ma era tutto quel che passava il convento e bisognava a ogni modo pigliare il buono e il cattivo. Però, ribattei, la lettera l'avete pur scritta e quella sera siete pure venuta da me, dal dottore. E dite quel che volete, Zelinda, ma è segno che le frasche questa volta non siete riuscita a trovarle. Bene, io avevo intenzione di dirvi soltanto questo, che in due si cerca meglio. Ecco tutto. Questa volta era chiaro che dovevo aver fatto centro, perché la vecchia non rispose parola. Adesso, sulla strada di monte, per le siepi e le scarpate d'intorno,
e i calanchi ed i pascoli, era tutto silenzio e già dormivano gli uccelli e le rane ed ogni altra creatura. E infatti, dopo un po', si decise. Tutte le mattine alzarsi alle 5 e andare giù in fondo valle per pigliare gli stracci e fermarsi a mezzogiorno un momento a mangiare olio e pane sopra l'erba di un fosso e poi venire su fino a monte a pigliare la carriola e andarsene al canale a lavare fino alle 6, fino alle 7 e il lunedì fino alle 9 di sera. E poi dopo caricare la carriola e tornare su a casa appena in tempo per mangiare ancora olio e pane e anche un po' di radicchi e poi andare a dormire. Respirò un po' a fatica. Si capiva che ormai doveva provare una gran pena di sé. E il giorno dopo fare lo stesso e anche l'altro giorno e tutti i giorni del mondo, perché io questo lo so. Questo lo so bene, tutti i giorni del mondo. E su questo neanche voi potete dire di no. Si interruppe per respirare di nuovo, perché mai aveva parlato tanto così in vita sua. E io guardavo e guardavo e non dicevo parola. Io ho una capra che porto sempre con me e la mia vita è quella che fa lei. Tale e quale. Viene in fondo alla valle, torna su a mezzogiorno, si ferma davanti al fosso con me e poi la porto al canale e quando vado a dormire va a dormire anche lei. E anche nel mangiare non c'è gran differenza perché lei mangia dell'erba e io radicchi e insalata e la differenza sta solo nel pane. E poi a momenti io non potrò mangiare più neanche quello. Come me. Come me. Ecco che cosa faccio io. Una vita da capra. Una vita da capra e nient'altro. Erano amare parole e mi parve che qualcosa dovessi ben dirlo a ogni modo. E mi alzai e mi avvicinai di due passi. Era questo, Zelinda, che avevate messo nella lettera a voi? No, disse lei, e la cosa mi stupì la sua parte. No, questo chiunque lo sa, chiunque passa lo vede, e neanche c'è bisogno di dirlo. Oltretutto, cominciavo a deluderla. Giusto. Non era questo che avete scritto? E cos'era? Ormai che mi avete dato il dito, Zelinda, datemi anche la mano, che io son qui per allungarvi la mia. No, no, disse lei un po' indecisa. Voi non potete capire. Io sono stata tra le serve di Maria. Sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio e tutto a piedi fin là. Ho fatto quel che Dio dice di fare e nessuno può dir niente di me. Di grosso non ho mai fatto niente. E io pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo, perché io non gli ho mai chiesto niente, non l'ho mai disturbato tanto così in 63 anni a momenti, e non l'ho mai avuta con lui, mai una volta. Un piacere potrebbe anche farmelo, ecco. E si fermò un'altra volta, perché ormai era proprio commossa e io continuavo a guardarla e non dicevo parola. Per questo io sono venuta da voi quella sera a domandarvi se anche da voi, dalla Chiesa, qualche volta non si bada alla regola. E la storia del matrimonio era solo un'astuzia e per tutta la notte mi ci son vergognata. Si interruppe di nuovo una volta. Io mi guardavo le scarpe e tacevo. Trascorse un minuto e anche due. Allora, volete sapere quello che c'era scritto? Mi chiese. Mi limitai a far di sì con la testa. Va bene,
decise. E io ve lo dico anche. Ma allora voi vi voltate da un'altra parte e non mi state a guardare più in faccia. Ed io feci anche questo. V'assicuro che mi voltai verso il muro come quando qualcuno si sveste e neppure un secondo pensai che vedendoci un tale avrebbe potuto anche riderci sopra. Affar suo, ad ogni modo. Nella lettera c'era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse così, e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me, ma siccome il mio era un caso speciale. No, no, non state a voltare la faccia, me l'avete promesso. Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio, perché questo lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene. Non voltate la faccia, guardate sempre di là per piacere. Allora, senza fare dispetto a nessuno, io chiedevo... No, ma io me l'immagino già quel che voi rispondete. Senza fare dispetto a nessuno? Ecco, nella lettera c'era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un po' prima. Mi voltai senza aver ben capito. Anche uccidersi, sì, spiegò lei con una tranquillità da bambina e si mise a guardarsi gli zoccoli. Tutto questo mi prese così all'improvviso che sul momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi, no, non fu neanche così. Alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e per carità e cosa dire e prediche e pagine intere e tutto quel che volete. Tutte cose d'altri, però. Cose antiche e per di più dette mille e una volta. Di mio, non una mezza parola. E lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno che niente. Ecco, disse lei dopo un po', lo sapevo che avreste fatto così. E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto e anche più. Stava lì e continuava a sperare. Lo sapevo che avreste fatto così, ripeté con voce appena diversa. Io l'ho sempre saputo. Fin dal primo momento l'ho detto. Zelinda, cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo. Perché allora l'avete voluto sapere? Disse lei con un po' di rimprovero. Voi l'avete voluto sapere e adesso, ecco, ve ne state così. E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte. Vengono delle idee certe volte. Mi guardai un po' d'intorno. Stava per venire la morta stagione. Gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la melide li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di monte e i bambini che per l'intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli. Un inverno di 5 o 6 mesi. E lei cosa avrebbe fatto? La vecchia. Nelle ossa sentivo l'inverno vicino. Guardai un momento le nuvole e io li porto al cimitero di monte e i bambini che per l'intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli. Un inverno di 5 o 6 mesi. E lei cosa avrebbe fatto?
la vecchia. Nelle ossa sentivo l'inverno vicino. Guardai un momento le nuvole, che adesso erano più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia.

A dicembre da noi i sentieri sono duri dal freddo e il rumore di un passo si sente quasi da giù, a fondo valle. Con la testa appoggiata alla finestra che dà verso i monti, io lo aspettavo da un'ora e anche più. Ormai l'aria cominciava a farsi color neve sporca e le case all'intorno erano più livide e fredde del sasso. Per le strade non c'era nessuno. Un bambino dalla gola coperta di stracci schiacciava il naso contro il vetro di casa. Una ghiaia picchiò contro il vetro. Solo allora mi scossi. «Le sei vecchie di Bobbio», mi avvisò ansimando il ragazzo dal basso. «Le ho accompagnate giù fin dalla torba. Fra neanche mezz'ora son qui». Era vero. Guardando verso la torba, proprio in mezzo al sentiero brinato, mi pareva in realtà che ci fosse qualcosa di nero. Il ragazzo salì. Non che fosse un ragazzo prodigio, o recitasse poesie o roba simile, ma a suo modo qualche cosa doveva pure capire, perché entrando mi diede un'occhiata come si guarda un malato inguaribile. Era proprio a disagio il ragazzo e per di più avanzò in punta di piedi. Non dicemmo parola. Anche i vetri erano color neve sporca. Il bambino dal collo fasciato era ancora là, sempre al posto di prima. Da una finestra uscì un filo di fumo. «Devo andare a vestirmi?» domandò a bassa voce il ragazzo. «Non ancora», dissi io. «È ancora presto. State un poco in silenzio. La melide l'ha già pettinata e lavata», mi informò con un po' di ritegno. Io guardavo giù dalla strada, sempre verso la torba di monte. In mezzo a tutto quel bianco e quel freddo avanzava qualcosa di nero. «Adesso ormai sarà lì che cuce il lenzuolo», continuò dopo un po'. «È ancora presto», risposi a fatica. «E poi bisogna aspettare le vecchie che piangono. Hanno accettato a 350? «Sì, a 350. Più mangiare qualcosa e dormire qui questa notte. Hanno fatto 7 chilometri, dicono». «È giusto». La stanza era ormai tutta in penombra e a 2 passi da me il ragazzo era solo una macchia più scura. «Vado a prendere il lume?» mi chiese. «Non importa, lascia perdere», dissi. Stemmo in silenzio, così, 4 o 5 minuti. Poi mi fece pietà e oltretutto volevo star solo. «Bene, credo che adesso sia ora», dissi io con stanchezza. «Prepara cotta, aspersorio e ogni cosa. E poi vatti a vestire». Il ragazzo si mosse in punta di piedi, ma sull'uscio si volse. «Le sei vecchie di Bobbio m'hanno fatto anche capire che vorrebbero qualcosa di caldo. Le strade ormai gelano», dicono. Dice di sì con la testa. Era giusto. Anche questo era giusto. Il ragazzo andò via. Per 3 mesi ero andato ogni sera al canale e ogni sera l'avevo trovata laggiù, coi suoi stracci. La sua capra frugava qua e là. Mi fermavo lì, sopra l'argine, sempre come per caso, e mai più di 1 minuto. Appena il tempo che lei s'accorgesse o mostrasse d'accorgersi. E poi indietro ancora, in parrocchia. Mai una volta in 3 mesi che m'abbia fatto il più piccolo segno o abbia alzato anche solo la testa. Lei c'era ancora, ecco tutto, e io dall'argine vedevo che c'era, ed il resto non voleva dir niente. E tutti e 2 sapevamo benissimo

che non ci saremmo parlati mai più, neanche più salutati incontrandoci, ma anche questo era meno di niente. E adesso era finita. Qualcosa era successo una volta e adesso era tutto finito. Non provavo neppure dolore, però, né rimorso o malinconia o roba simile. Mi sentivo solo dentro un gran vuoto, come se ormai non potesse capitarmi più niente. Niente, fino alla fine dei secoli. Me ne giravo su e giù per la stanza dove per la prima volta lei mi aveva così scioccamente parlato. Spostavo un libro, lo spostavo di nuovo, o battevo su un vetro, così. E adesso anche un ragazzo avrebbe potuto condurmi per mano. Un'assurda vecchia, un assurdo prete, tutta un'assurda storia da un soldo. Giù dal vicolo venne un rumore. Le sei vecchie di Bobbio arrivavano allora. Le siepi erano tutte gelate. Le sei vecchie battevano i piedi dal freddo. Da un'altra casa uscì un filo di fumo. Il ragazzo salì e bussò all'uscio. «Reverendo», mi avvertì senza entrare. «Corro a suonare la campana. Amelide ha finito in questo momento». «Adesso vengo», dissi io. C'era freddo. Dicembre è freddo da noi. E adesso eccomi qua. La vecchia è morta. La Melide è morta. Il ragazzo porta a monte le capre. Solo una volta ho rivisto il curato di Braino. Lui correva giù a valle, io venivo su per la strada dei pascoli. «Novità su a Montelice?» mi ha gridato ridendo dal basso. Ho allargato le braccia. «NN». Era troppo ingrassato per dirgliele. Sempre ridendo, ha ripreso la corsa. Davvero era troppo ingrassato. «C'è quassù una cert'ora. I calanchi ed i boschi e i sentieri ed i prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu. Nel primo buio le donne se ne stanno a soffiar sui fornelli, chine sopra il gradino di casa, e i campanacci di bronzo arrivan chiari lì giù fino a Borgo. Le capre s'affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri. Allora mi viene sempre di più da pensare che ormai è ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d'avere anche il biglietto. Tutto questo è piuttosto monotono.

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
8: Era l'ultima puntata di Casa d'Altri, il ciclo dedicato di Ad Alta Voce a Silvio D'Arzo, al suo libro letto ed interpretato da Sandro Lombardi, una replica del 2023 che trovate su Rai Play Sound. Cominceremo un nuovo ciclo dedicato ai racconti la prossima settimana, a partire da La signora Frola e Il signor Ponza, suo genero, di Luigi Pirandello, letto da Vinicio Marchioni. Questo il ciclo che cominceremo il prossimo lunedì. Vogliamo ora ricordare Gianfranco Pedullà, morto a 69 anni ieri, il regista che portò il teatro tra la gente nelle carceri, così titola il Fatto Quotidiano. Fondatore del Teatro Popolare d'Arte, si è spento a Empoli, dove era ricoverato da un anno a causa di un grave incidente stradale, promotore instancabile dell'inclusione sociale, direttore alla Strassigna. Lascia un vuoto incolmabile nella cultura toscana, lo ricorda la compagnia Teatro Popolare d'Arte, che ha contribuito a fondare con un post sui social. Fondatore di Teatro Popolare d'Arte e suo storico direttore, Gianfranco è stato per tutti noi, così leggiamo dal post, molto più di questo: una presenza, un maestro, un compagno di strada, un uomo capace di trasmettere idee, passione e un inesauribile spirito vitale. Spirito vitale da stanotte non è più qui con noi, in questo momento è difficile trovare altre parole. Domani, sabato 22, ci sarà una cerimonia con rito civile nel cimitero di Poppiano per salutare appunto Gianfranco Pedullà. E noi proseguiamo il nostro percorso nel disco del giorno di Fahrenheit, il secondo disco da solista di Björk. Stiamo parlando di Post 1995, che include diversi dei brani più conosciuti. È stato un disco che ha visto appunto affermarsi a livello planetario l'autrice e cantante islandese Björk. Abbiamo avuto modo di ascoltare appunto canzoni molto note come Hyper Ballad. Anche questa, con cui concludiamo il nostro percorso all'interno del disco, è tra le sue canzoni più note. Stiamo parlando di Isobel.

0: Questa era Isobel, l'ultimo brano con cui concludiamo il nostro percorso nel disco Post di Björk, 1995, suo secondo album da studio, successo planetario per la cantautrice cantante islandese Björk. Sono le 17:35 minuti in punto e ora ci trasferiamo in Iran per una storia a fumetti che racconta la resistenza culturale al regime degli Ayatollah. È una storia degli anni 90, rimasta in un cono d'ombra, che diventa materia per una narrazione avvincente a fumetti. Stiamo parlando dell'Autobus incantato, che esce per le edizioni di Canicola. L'autore è Majid Bita, in collegamento con noi. Lo saluto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Graziano. Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. Majid Bita, iraniano, ha vissuto i primi quasi 30 anni della sua vita lì, dove inizia a lavorare come illustratore e graphic designer. Si trasferisce poi a Bologna, città dove risiede tuttora. È autore non soltanto di fumetti, ma anche di illustrazioni editoriali, storyboard cinematografici, video d'animazione. Allora, questa storia torna con questa storia a parlare di Iran dopo un altro fumetto edito sempre da Canicola nel 2021. Nato in Iran, dove si utilizzava una materia autobiografica. In questo caso invece è una storia di cronaca poco conosciuta, tentativo di omicidio di 21 intellettuali perseguitati come dissidenti politici in un strano viaggio che ha appunto per protagonista un autobus. Si tratta di un viaggio che questi intellettuali devono compiere verso l'Armenia, dove uno di loro, che si è trasferito anni prima in quel paese, li chiama per un simposio culturale. Allora, è una storia che viene raccontata anche attraverso dei flash forward, perché tutto questo avviene negli anni 90, ma ci sono poi testimonianze che avvengono in anni più recenti dei protagonisti di questa storia. Majid Bita, di che storia stiamo parlando e quando ha capito che poteva diventare materia di un fumetto che ci parla, sì, degli anni 90 in Iran, ma anche del presente?
1: Questa storia in realtà è stato un episodio che faceva parte di una serie di omicidi di catena, tutti accaduti a partire dagli anni 80 in Iran, subito dopo la guerra che finisce, guerra contro l'Iran e l'Iraq. Il regime piano piano scopre che c'è un'altra minaccia all'interno del paese, che sono questi intellettuali, attivisti, giornalisti, avvocati, quindi in un meccanismo mafioso abbastanza iniziano a uccidere singolarmente tanti intellettuali di questi anni, che erano anche quelli che avevano partecipato nella rivoluzione del 79, ma dopo sono diventati dissidenti del nuovo regime e stavano ancora vivendo Teheran, diverse città iraniane, ma erano sotto controlli, non avevano i loro spazi, avevano chiuso tutto e non potevano muoversi. Ma piano piano loro costruiscono incontri clandestini in cui parlano, scrivono le lettere e prendono posizioni. Dopo un po' il regime inizia a uccidere singolarmente loro, ma da un certo punto inizia a organizzare proprio questo viaggio. In realtà il viaggio all'inizio era un viaggio reale, in cui c'era veramente un invito reale, ma il regime intelligence inizia a mettere piedi in mezzo a tutta questa storia. Loro partono e iniziano a capire che questa è una trappola. Per me è stato, a parte tutto quello che sta raccontando, a parte tutto quello che io sentivo verso questi intellettuali, scrittori che avevo letto, raccontavo anche nel primo libro, Innato in Iran, cose che leggevo, libri, autori che mi hanno formato, da disegnatore, da chi magari scrive, pensa, fa, perché comunque in Iran qualsiasi cosa tu fai comunque ha un lato politico, fortemente politico. Quindi loro per me erano anche modelli che mi avevano dato tanto, mi avevano formato, quindi sentivo anche magari anche un omaggio da fare verso loro, dedicato a loro, come il libro è dedicato alle persone persone che hanno parlato quando tutti tacevano, parliamo di questi anni bui in cui la repressione era ancora più alta. È vero che adesso il regime è molto violento, ma all'epoca aveva anche l'appoggio di una buona parte della società iraniana, quindi in questi intellettuali dissidenti si sentivano molto più soli, ma comunque facevano delle cose. Per me aveva una grande potenzialità perché era anche la storia di un viaggio, è un genere che mi piace molto nel cinema e in letteratura, quindi io da uno che ama sempre, certo che faccio anche i libri che in cui denuncio, racconto, faccio testimonianza su tutto quello che ho vissuto da vicino, personalmente o da lontano, ma a me piace anche seguire i generi, i stili, gli argomenti, le storie che mi piacciono personalmente da disegnatore, da qualcuno che è interessato all'arte. Io avevo raccontato questo episodio parlando, vivendo in Italia per tanti anni, per raccontare anche un po' come si vive in Iran da artista, da intellettuale, da pensatore, e in modo che racconto ancora di più rispetto a tutto quello che si sapeva dell'Iran, per esempio la questione, problemi delle donne, il velo obbligatorio, il nucleare, in modo che spiego anche un po' nel mio piccolo, che l'Iran non è solo attaccato a questo, non è, i problemi non sono questi, abbiamo grossi problemi, ancora più grossi, che sono basi di altri problemi che viviamo tra la censura e la repressione. Quindi questa storia mi dava tutta la possibilità di anche divertirmi anche con, malgrado tutta la sofferenza che vivi raccontando queste cose, anche di divertirmi come disegnatore, come fumettista. L'avevo raccontato e tanti anni dopo, quando il libro è uscito, tantissimi amici mi dicevano: questa è esattamente la storia che ci avevi raccontato quella sera quando stavo mangiando, stavo bevendo, e quindi era una cosa che avevo portato con me. Poi questa cosa, questa storia e tanti altri episodi di questi omicidi di catena, io li ho vissuti quando ero un adolescente e stavo ancora vivendo in Iran. La sensazione che noi abbiamo avuto era come quando c'è un serial killer che sta girando in una città e sta ammazzando e non si capisce esattamente cosa sta facendo, chi è, da dove arriva, quali sono i motivi. Quindi quella paura l'avevo vissuta anche non personalmente, ma anche attraverso le notizie, i giornali, le memorie e aneddoti dei miei genitori, vicini di casa, negozi, tutte le voci che giravano per città, qui per me sono diventati un libro che pensavo, credevo che possano spiegare meglio la situazione iraniana.
0: Ecco, è sicuramente un libro che tiene assieme tanti elementi: il viaggio, l'avventura, delle tavole molto livide, scure, che ci raccontano la tensione di questa storia. E ovviamente al centro c'è anche la politica, la censura e la delusione di quella generazione, perché ricorda bene Majid Bita, sono appunto intellettuali che hanno partecipato attivamente ad una rivoluzione che è stata molto partecipata, quella contro la monarchia del 1979, salvo poi involvere in qualcos'altro, appunto, il regime che conosciamo adesso. Allora, c'è un passaggio in cui questa censura, ricordiamo che i 21 intellettuali, artisti di questa storia, il tentato omicidio, sono poeti, giornalisti, anche traduttori, oltre che scrittori e scrittrici, ovviamente, combattono con una realtà molto complicata. In uno dei passaggi del volume c'è appunto un animatore di riviste che dice: ma io sono contento, la rivista sta andando bene, c'è sempre più richiesta, ma c'è una forma di censura. Mi dicono che la carta è finita, non me la fanno più stampare. Ecco, anche questi erano elementi che cercavano di togliere acqua a una resistenza intellettuale. Qual è stata? Che tipo di sentimento, di delusione è stata per quella generazione di artisti ed intellettuali, il regime, l'involuzione appunto della rivoluzione del 79?
1: Queste storie di delusione per me una volta erano davvero storie degli altri come elemento dell'esilio. Io nel primo libro avevo sempre parlato di questo passaggio che avevo vissuto da bambino tra la rivoluzione, guerra e anni 90, in cui io mi stavo crescendo, stavo capendo cosa sta succedendo intorno e sentivo sempre questa delusione non solo da personaggi famosi, ma anche dalla mia famiglia, da parte della mia famiglia, in mezzo a tutte le litigate, discorsi. tutte le cose che dicevano su quello che avevano vissuto, stavano ancora vivendo. Poi per me in questi momenti io ero uno spettatore, un ascoltatore. Anni dopo ancora sempre di più ho scoperto che anch'io stesso sto vivendo queste cose. Generazioni dopo generazioni stiamo vivendo queste cose. E prima del 79 c'erano anche altri episodi, tipo il colpo di stato del 58-59, in cui il governo democratico iraniano viene abbattuto da un colpo di stato che si chiamava Ajax. Quindi generazione, parliamo di 80 anni in cui in un paese in cui ogni 3 anni, ogni 5 anni, ogni 25 anni c'è un movimento o c'è una rivoluzione, ma non arriva alla fine alla destinazione disegnata, pensata, lavorata. È successo questa cosa anche nel giro degli ultimi anni. Nel 2022 c'era il movimento di Donna, Vita, Libertà. Ancora quest'anno tutta questa rivolta che è stata spenta dal massacro che hanno creato a gennaio, e poi la guerra. Quindi vediamo, ci sono tanti elementi, tanti episodi devastanti che ognuno per sé può distruggere la memoria collettiva di una generazione. Quindi anch'io stavo facendo parte di questo. Loro veramente hanno vissuto tantissimi anni, parliamo di 2 decenni in cui tutti questi pensatori, parliamo degli anni 70, in cui veramente non c'era nemmeno un intellettuale iraniano che sia a favore del sistema dello Shah, e tutti i combattenti scrivevano, traducevano, facevano uscire riviste. È certo che la situazione attuale in Iran è peggio di una volta, peggio di questi anni 70, ma comunque c'era anche bisogno di una rivoluzione legittima, per le idee legittime hanno portato avanti questo. Poi a causa di tanti problemi in cui anche la guerra faceva parte, il regime ha sempre vissuto questi personaggi che avevano una grande potenzialità per costruire, ricostruire il paese, migliorandolo. In questi anni sono stati schiacciati. Io conosco e conoscevo da quando ero adolescente, leggevo per esempio un romanzo, chi è l'autore? È in esilio. Leggevo una poesia, chi è l'autore? È stato condannato a morte. L'altro non gira più film, no, perché non ha più permesso. Quindi loro stavano vivendo veramente un carcere che era tutto il paese, tutta la città che stavano vivendo, in cui avevano portato avanti tanto lavoro, tante idee, tanto fame, perché erano anche personaggi seguiti che venivano spenti, venivano incarcerati, venivano mandati via per vivere tutta la vita in esilio, e loro vivevano in queste condizioni. E c'erano anche tanti altri che hanno accettato questo nuovo sistema, come ho anche accennato nel libro, che pubblicavano, che hanno continuato a scrivere, facendo anche il gioco della censura. Quindi non parliamo, anche in questo caso, come dico spesso quando parliamo dell'Iran, non parliamo di un'unica realtà. Anche in questo caso non parliamo di comunità intellettuale iraniana, che è un'unica cosa. Anche dentro questa comunità ci sono diverse idee, diversi conflitti che bisogna leggere. Quindi in questi no anni 90 loro stavano ancora vivendo questa oppressione da parte del regime, rischiavano ogni giorno, scrivendo una riga, girando un filo. Ancora oggi ci sono autori che lo fanno, ma all'epoca era ancora più grave la situazione, perché non c'era l'appoggio della società, come dicevo prima, e loro erano delusi. Veramente abbiamo diversi autori che hanno finito in grande miseria, di grande povertà, di suicidi, di tanti questi elementi che hanno vissuto e continuano ancora a vivere. E non solo quella generazione, perché parliamo di generazione dopo generazioni. Quindi era un qualcosa, quello che hanno vissuto loro e di cui parlano in autobus sulla montagna, quando dopo l'attentato stanno guardando il tramonto e dicono: veramente valeva la pena fare questa cosa? Perché io ho sentito sempre di grandi autori che hanno combattuto sia contro lo Shah sia contro Khomeini, hanno definito questa rivoluzione come una rivoluzione catastrofica. Perché non è, quindi, come si vive quando tu fai tutti questi sacrifici? Perdi il tempo, perdi la tua vita, perdi il tuo paese, perdi la tua casa, sei costretto a vivere una cosa imposta dal regime, non hai tutta energia. Parliamo di tanti talenti, come alcuni di questi autori che sono stati sul bordo di questo autobus, che io li ho fatto parlare in flash forward che ho inserito nel libro, che si vede che non sono più attivi, sono spenti, sono finiti. Parliamo di autori che scrivevano in madrelingua persiana e venivano tradotti, ma quando sono usciti hanno perso tantissimi materiali, non solo fisici, anche a livello mentale, hanno perso la lingua con cui erano formati, erano diventati autori. Poi c'è anche un altro caso: tanti autori che per anni avevano vissuto sotto la censura, quando uscivano dall'Iran e vivevano comunque in un certo tipo di libertà, non sapevano più come muoversi e trovavano anche altri crisi a livello intellettuale per essere attivi. Quindi parliamo di tanti conflitti che per
0: Che
1: essere
0: si annodano
1: analizzati abbiamo bisogno di sì, esatto.
0: in una storia. C'è un momento in cui una delle protagoniste, Niki, dice: siamo solo topi spaventati in una città rovinata. E ancora il senso, se ne è valsa la pena, aleggia come uno spettro su questa storia, che è dipinta come un noir. E a proposito, del regime, che funzionari di sicurezza arrivano con i loro chiariscuri come presenze, incombenti, e a un certo punto, durante uno dei flash forward, uno degli autori, degli intellettuali, dice: loro ci dicevano: voi siete il cavallo di Troia dell'Occidente. Cos'è che spaventava e che spaventa il regime rispetto al mondo degli intellettuali, Majid Bita?
1: Io credo che in un paese, una volta mi chiedevano l'Iran un paese dittatoriale o totalitario, lo definisco totalitario, in modo che per loro, dopo anni di crisi che hanno avuto a livello perché parliamo di una rivoluzione portata avanti non dalle persone qualsiasi, sono state anche persone furbi, intelligenti, che hanno studiato subito dopo la rivoluzione, anche prima della rivoluzione, perché non era facile una rivoluzione grande come quella che è successa. Quindi erano persone che studiavano, che erano studiati, che erano laureati nelle scienze politiche umane, sapevano cosa stanno facendo. E anni dopo, come hanno previsto anche i crisi che vivranno 30 anni dopo, quindi molto prima, hanno scoperto questa minaccia da parte di intellettuali che eventualmente loro saranno le figure che in cui, perché questo regime è nato con i crisi e è andato avanti con i crisi, quindi è stato sempre in crisi, si sentiva sempre in pericolo e in questi pericoli pensava che questi intellettuali sono persone che possono dare inizio ai movimenti importanti che possono cambiare la situazione, che possono cambiare il paese. Quindi subito, prima di fare molte altre cose, hanno fatto una rivoluzione culturale, hanno mandato via tutti gli intellettuali, pensatori, scrittori dalle università, chiamandolo rivoluzione culturale, in modo che tanti di questi autori che ho chiamato o raccontato anche in questo libro sono stati mandati via. Per loro veramente erano come in un'altra fase lì. Veramente quella cosa è successa una volta in un incontro, tipo quegli incontri con l'intelligence, li avevano chiamati come bombe da eliminare. Quindi voi sedete, questo definisce bene come vedevano queste persone. E anche gli stessi intellettuali avevano capito che loro vengono visti così come minaccia, come spie di occidentali, di americani, venivano chiamati così, si prendono in giro durante la storia con una certa ironia, anche come il regime li guarda, ma facevano di tutto anche per togliersi queste etichette in questi anni. Per esempio, loro hanno scritto, io parto quasi un po' da questa lettera famosa, che in cui questo circolo di scrittori fondati, costruiti tramite questi incontri proibiti, clandestini fatti a casa di alcuni scrittori, piano piano nasce questo circolo di scrittori iraniani che esisteva prima, ma è stato rovinato, è stato riformato. Allora scrivono una lettera che si chiama, in cui è intitolato come noi siamo scrittori, basta, questo, non siamo nient'altro, vogliamo fare il nostro lavoro, e parlano di libertà di espressione e libertà di parole e anche di libertà di pensiero, le cose che discutono anche sull'auto. Quindi loro hanno fatto anche tanto per togliersi questa etichetta che è stato attaccato non solo dal regime, ma anche da una buona parte della società iraniana in questi anni, ma non ce l'hanno fatto. Quindi è stato un tentativo continuo per un po' salvarsela, per rimanere in paese, per rimanere a lavorare, ma non ce l'hanno fatto. Quindi adesso tante crisi che viviamo attualmente, secondo me, parte da questo momento, e il regime per anni aveva smesso di avere questo approccio aggressivo in cui proprio ammazzavano intellettuali, ma ultimamente è diventato ancora come una volta, è tornato indietro e sta facendo ancora altre strategie in cui elimina persone che eventualmente possono, come ha detto, possono essere minacce
0: Per il regime
1: secondo loro,
0: stesso, ecco,
1: sicurezza.
0: diciamo,
1: Sì.
0: torna nella storia la recrudescenza dei sistemi di repressione nella storia dell'Iran, Majid Bita. Però lei ha detto giustamente, rispetto a quello che viene raccontato nel suo fumetto, L'autobus incantato che esce per Canicola, adesso c'è un supporto della popolazione rispetto al malcontento che appunto colpisce il regime iraniano. Ecco, che cosa è cambiato da quegli anni 90 ad oggi?
1: E secondo me il risultato, a volte forse anch'io un po' vivo come tanti iraniani dopo ogni fase di movimenti che non portano alla soluzione, al destino che avevano desiderato, vivo sempre questa delusione che si vive. Anche attualmente in Iran si sta vivendo questa delusione. Ma la cosa che è cambiata, soprattutto per esempio, secondo me nel giro degli anni, grazie anche al lavoro che è stato fatto prima, in questi anni bui in cui, come dicevo, la gente c'erano persone che non sono rimasti fermi e hanno anche scritto, pubblicato, lasciato qualcosa che all'epoca non veniva, come dicevo, non veniva sostenuto, letto, accolto, sapendo che un giorno serviranno. Quindi noi adesso parliamo degli anni, siamo negli anni 2000, 2026, ci sono tante persone che non hanno mai vissuto questo periodo, non direttamente né direttamente, no, né attraverso la famiglia o persone che conoscevano, vanno a rileggere queste storie. E poi anche grazie a tutti gli strumenti che sono arrivati a partire dagli anni 90, parliamo molto banalmente di internet, di canali che hanno dato la possibilità alle persone a saltare, sempre a girare questa censura che per 2 decenni è stato veramente costante, aveva chiuso tutto. Parliamo di un paese che fino agli anni 2000 era veramente chiuso dal regime, non c'erano rapporti diretti. Adesso c'è un grande rapporto diretto tra la comunità intellettuale e società civile iraniana con quelli europei e americani. Quindi c'è uno scambio continuo. Poi parliamo anche di un paese, la cosa che è cambiata è questo. Parliamo di un paese in cui al quasi 70% della popolazione a meno di 30 anni, a quasi 30 anni, come possono andare avanti con le idee di alcuni vecchi fanatici che sono nati, non so, come governatori negli anni 70? Quindi molto naturalmente non possono più sopportare queste idee e il regime, l'unica risposta che ha è quella arroganza, quella violenza che usa. Quindi nel campo della cultura, secondo me, ci sono grandissime potenzialità che, anche se sono sotto le minacce, sono attive, sono proprio il cuore di movimenti che in Iran, nel campo di cultura e politico, da un giorno all'altro possono nascere. Parliamo di tanti giovani che veramente con questa voglia di cambiare, con questa voglia di sapere, di conoscere e costruire, ricostruire, hanno fatto veramente una grande base che il regime non può toccare, quindi questo rimane concreto, questo non è da eliminare. Io ho detto sempre, per esempio, quando la gente scende in piazza di fronte a quell'arroganza e viene sempre massacrato, questo è accaduto. Ma nel campo della cultura è un campo che gli iraniani hanno trovato in cui possono andare a pari contro questo regime che usa anche la cultura e la censura e arte e cinema e letteratura come strumento di propaganda.
0: Una
1: Quindi siamo
0: cultura
1: riusciti.
0: ricchissima e importantissima, quella iraniana contemporanea. La storia, il romanzo a fumetti di Majid Bita, ci racconta una vicenda degli anni 90, 21 intellettuali dissidenti in viaggio verso l'Armenia per un festival che rischiano di essere assassinati, perseguitati, vivono nell'isolamento e raccontano anche la delusione della generazione che ha fatto la rivoluzione del 79 nel vedere sorgere il regime degli Ayatollah. È un romanzo a fumetti, si intitola L'autobus incantato, esce per le edizioni Canicola. Majid Bita, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a te, grazie a voi e grazie per l'invito. Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie a Majid Bita, questo era il nostro romanzo del giorno. Le conversazioni di Fahrenheit potrete poi riascoltarle come sempre in podcast. Fahrenheit finisce qui, c'era una nuova puntata di 6 gradi. Un saluto da Giosuè Calasciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Giovanna Savignano è stata in regia, accanto a lei Simone D'Arrigo e Marina Baglivo si sono alternati alla console. Susanna Tartaro, come sempre, alla cura del programma. Graziano Graziani è stato ai microfoni queste 2 settimane. Troverete lunedì prossimo Florinda Fiamma. Una buona serata a chi è all'ascolto di Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a 6 gradi da Paola De Angelis. Dopo il pomeriggio di Fahrenheit a Radio 3 siamo pronti a guidarvi in un viaggio musicale che spesso accompagna anche il vostro vero viaggio, il ritorno a casa. 7 brani, 6 passaggi tra l'uno e l'altro, nessun filo conduttore, solo il piacere di raccontare storie, di scoprire musiche che magari per qualcuno sono sconosciute, sono diverse dai gusti soliti, dagli ascolti consueti. Con me ci sono Nicola Catalano, che ha preparato anche la selezione di oggi, Luigi Iavarone in redazione, Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Potete comunicare con noi al 335 56 34 296. Stasera vi portiamo da Dorival Caymmi a Marta and the Vandellas.

Iniziamo la selezione di oggi a 6 gradi con questo disco di Jobim con Dorival Caymmi. Caymmi visita Tom, un disco di bossa nova del 64 che è proprio frutto della collaborazione tra questi due giganti della musica brasiliana, Antônio Carlos Jobim e Dorival Caymmi, un disco che viene realizzato subito dopo il ritorno in Brasile di Jobim dopo un periodo trascorso negli Stati Uniti e viene registrato in maniera casuale a casa di Jobim. Dorival Caymmi porta con sé anche i tre figli, Nana, Dori e Danilo. Ora, Dorival Caymmi è stato un grandissimo artista, cantante, autore, attore, pittore, una carriera di una settantina d'anni a partire dagli anni 30, ha contribuito alla nascita della bossa nova, ci sono diversi pezzi di samba che lui ha scritto che sono diventati dei classici della MPB, la musica popolare brasiliana, e diciamo che il loro songbook, le canzoni che hanno scritto Caymmi e Jobim sono un po' alla pari. Per importanza nella costruzione dell'identità brasiliana, perché le loro canzoni sono state fondamentali per definire, per influenzare l'immagine del Brasile, della gente, della cultura di Bahia, questo sia agli occhi dei brasiliani che del mondo. Primo grado sono i figli d'arte. Della famiglia musicale dei Caymmi abbiamo già detto brevemente, e da loro passiamo ad Antônio Casimir Cartellieri. Compositore tedesco, di padre italiano e madre lettone, nato nel 1772, morto piuttosto giovane nel 1807, figlio di genitori entrambi cantanti. Il padre, Antonio Maria Gaetano, era un tenore, la madre, Elisabeth Böhm, una cantante originaria di Riga. Va a vivere lui con la madre a Berlino, a Vienna si perfeziona con Antonio Salieri, nel 1795 conosce Beethoven, con cui studia musica e con cui rimane amico fino alla morte, alla sua morte, quella di Cartellieri, per infarto a soli 35 anni nel 1807. Ha scritto, tra le altre cose, quattro sinfonie e dalla prima in do minore ascoltiamo il primo movimento, Allegro, la Evergreen Symphony Orchestra di Taiwan, diretta da Gernot Schmalfuss.

Eh sì, siamo partiti con una carezza ben accolta dalla nostra ascoltatrice Maria Grazia dopo una giornata difficile e poi un proseguo più imperioso con questo primo movimento all'allegro dalla Sinfonia numero 1 in Do minore di Antonio Casimir Cartellieri, eseguita dalla Evergreen Symphony Orchestra diretta da Gernot Schmalfus. Un disco, questo della Evergreen Symphony Orchestra, che presenta in prima registrazione mondiale le quattro sinfonie di Cartellieri che sono state riportate alla luce da questi scaffali polverosi dove erano rimaste nascoste proprio in archivi remoti. E quest'opera di investigazione molto amorevole è stata portata avanti da Dieter Klecker e da Gernot Schmalfus, il direttore dell'orchestra. Quindi hanno fatto una catalogazione molto accurata dei manoscritti e delle opere di Cartellieri e quindi, oltre alle due sinfonie di cui si era già a conoscenza, ne hanno scoperte altre due con questa ricerca così certosina e anche un po' di fortuna. E quindi questo permette di aggiungere due gemme nascoste, dimenticate, al repertorio sinfonico meno noto del XIX secolo. Gernot Schmalfus, oboista, componente del Consortium Classicum, è stato direttore della Evergreen Symphony Orchestra di Taiwan dal 2007 al 2023. C'è una domanda curiosa sul metodo di lavoro qui a Segrati, sui tempi di composizione delle scalette, ma rispondo tra un po'. Intanto vi ricordo il numero di Radio 3, 335 56 34 296. Secondo grado, Cartellieri era nato a Danzica, per caso, visto che i genitori erano dei cantanti girovaghi. E a Danzica, nel 1990, è nata anche Ania Raniche, una pianista, compositrice e cantante polacca di formazione classica, che però, come sentirete, usa anche musica elettronica, jazz. Home è un disco del 2020 e vi leggo la sua presentazione. Questo brano, la title track che ascoltiamo, è una composizione che parla della ricerca di un luogo sicuro dentro di sé e del potere dell'immaginazione, della vita intesa come un viaggio. Parla del potere anche dei nostri pensieri che possono abbattere dei muri simbolici come le preoccupazioni quotidiane, gli ostacoli o la paura.

Ecco, giusto nei saluti iniziali avevo detto che una delle funzioni di Segradi è scoprire nuova musica e quindi ci chiedete che bella scoperta, mi ripetete il nome. Lei si chiama Anya, scritto con l'H davanti, Anya Rani, è una pianista, compositrice, anche cantante polacca, vive tra Varsavia, che considera la sua casa, Home è il titolo del brano e l'album è, Home è il titolo del brano, sì, come quello del disco, stavo guardando già la riga successiva, e poi vive anche a Berlino, dove ha studiato, dove spesso lavora. Il suo esordio del 2019 era un disco dedicato interamente al pianoforte. Con questo Home ha un po' ampliato i suoi colori, il suo repertorio, ha aggiunto anche la voce, un po' di elettronica, con lei c'è anche un bassista, un batterista. E è un viaggio metaforico, cioè la storia di luoghi che diventano la nostra casa, a volte per caso, a volte per scelta. Quindi si abbandona a volte un luogo familiare e quindi si inizia un viaggio che però non significa per forza andare oltre la porta di casa, ma anche semplicemente andare oltre i limiti simbolici della nostra conoscenza e della nostra immaginazione. E il suo invito è quello a trovare la nostra casa ovunque, quando questo è possibile. Allora, prima c'era questo messaggio che è arrivato che dice: ma in che momento della giornata si prepara la scaletta? È Francesco che ce lo chiede, io capisco la vostra curiosità, con molte settimane di anticipo si preparano le scalette in modo da poter lavorare tranquilli. Poi se le circostanze lo richiedono possiamo fare qualche cambiamento per notizie di attualità, però in generale si lavora con molto anticipo. Voi, se volete partecipare alla puntata del venerdì, dovete scrivere a 6gradi@rai.it. Terzo grado. C'è un brano intitolato Home anche nel nuovo disco di She's Got. È un gruppo marchigiano che si muove tra shoegaze e gothic. L'album si intitola A House into a Body, che è un po' lo stesso discorso di prima, no? Fare del proprio corpo una casa. Gli She's Got sono Michele Caserta, batteria, basso, Matteo Palmieri, chitarra e basso, Federico Palmieri alla voce, anche se noi stiamo per sentire

Home, A House into a Body è il titolo dell'album di She's Got, un brano strumentale. Qui si sente molto la matrice shoegaze del gruppo, molti riverberi, molte sovrapposizioni di chitarre. Quando c'è anche la voce, il genere forse assomiglia a un post-punk, con questa voce molto stentorea e molto cupa alla Joy Division. Sono marchigiani, anzi sarò più precisa, sono del maceratese, e in questo disco di questa casa che è come un corpo ci sono queste 9 tracce, appunto, che si muovono nelle stanze di una casa interiore, quindi ci sono porte che si aprono e si chiudono, ricordi, emozioni, affetti segreti, demoni, no? E un desiderio di crescere con tutte le paure e desideri che questo comporta, quindi dall'adolescenza fino ai 20 anni e oltre. Ci avviamo al quarto grado con le credenziali musicali che vi ho descritto brevemente. Non stupisce che nel disco ci sia un pezzo dedicato a Marky Smith dei Fall. Era un musicista che amava molto i giornalisti e gli intellettuali, questo detto ironicamente, che però aveva come pubblico insomma persone anche molto intellettuali, come era lui del resto, che leggeva tantissimo, molto appassionato di letteratura. Il quarto grado sono i brani dedicati a musicisti, dopo Marky Smith un pezzo per Clifford Brown, scritto da Benny Golson.

Bravi sti ragazzi, è un messaggio appena arrivato qui a 6 gradi Radio 3 che si potrebbe rivolgere sia ai marchigiani She's Got che abbiamo sentito prima, ma anche a Benny Golson e ai suoi musicisti con questa I Remember Clifford da un disco del 58, Benny Golson and the Philadelphians. Questo è diventato un classico, proprio un brano dedicato alla memoria di Clifford Brown, grandissimo trombettista tragicamente morto in un incidente d'auto a soli 25 anni. Avevano lavorato insieme nell'orchestra di Lionel Hampton i due. La formazione, oltre a Benny Golson al sax tenore, Lee Morgan tromba, Ray Bryant pianoforte, Percy Heath contrabbasso, Philly Joe Jones alla batteria. C'è un quinto grado giocato sul dottorato onorario al Berklee College of Music. Nel 99 è assegnato a Benny Golson, due anni dopo, nel 2001, ad Al Cooper, grandissimo session man, quello che suona l'organo in Like a Rolling Stone di Bob Dylan, ma sta anche in You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones. Quindi già con queste due canzoni uno potrebbe chiudere il proprio CV e vivere tranquillo per il resto della vita, ma anche fondatore dei Blood, Sweat and Tears. Questo è un disco fatto con due chitarristi, Super Session, una metà con Mike Bloomfield e l'altra con Stephen Stills. La prima metà appunto è con Bloomfield e Albert Shuffle è il brano che noi sentiamo, è proprio quello che apre il disco, e con loro ci sono Barry Goldberg al piano elettrico, Harvey Brooks al basso, Eddie Howe alla batteria.

Mi ha preso un attacco di grafomania, cari ascoltatori di 6 gradi, cresciuto con Blues Brothers, sto godendo un sacco. Ci scrivete, Mike Bloomfield, Super Session, torno adolescente, uno dei più grandi bluesman bianchi, morto dimenticato, stroncato dall'eroina, scrive Jerry. Poi c'è qualcuno così che cade dalla nuvola e chiede Jimmy Smith a Hammond e allora al Cooper che ce l'abbiamo a fare? Poi ho conosciuto di persona Benny Golson a Parma Jazz, con Golson gentilissimo alla mano, un gigante del jazz cortese e simpatico, Werther da Rimini, struggente nostalgia, Super Session, Riccardo, mitico al Cooper visto al Naima di Forlì qualche anno fa, ancora in gran forma, si era portato dietro il suo Hammond a valvole. Che suono magnifico! E ci sono complimenti anche per gli She's Got che abbiamo sentito prima. Bella la cupezza degli She's Got, sicuramente da approfondire. Allora, loro, questi tre musicisti, ovvero Al Cooper, Mike Bloomfield e Stephen Stills, erano con un piede di qua e uno di là. Chi se n'era appena andato dai Blood, Sweat and Tears, chi aveva militato negli Electric Flag. Stephen Stills dopo i Buffalo Springfield, doveva ancora entrare nel trio con David Crosby e Graham Nash. Non hanno mai suonato in concerto insieme, però è uscito questo disco appunto con un lato con un chitarrista, l'altro lato con l'altro. E qui ovviamente c'era Bloomfield con Albert's Shuffle. Il sesto e ultimo grado, le colonne sonore dei film di Andy Warhol. Il primo, Bad, del 77, è un film diretto da Jed Johnson con Carol Baker e molti altri. L'ultimo film prodotto da Andy Warhol prima di morire, 10 anni dopo, la musica di Mike Bloomfield. E poi c'è Vinyl, del 65, film in bianco e nero, diretto proprio da Andy Warhol alla Factory, tratto da Arancia Meccanica di Anthony Burgess con Gerard Malanga, Eddie Sedgwick e molti altri. E nella colonna sonora ci sono vari classici, tra cui questo dell'infallibile Tim Holland, Dozier Holland della Motown, Martha and the Vandellas, Nowhere to Run.

0: Nowhere to Run, il classico di Martha and the Vandellas, scritto da Holland, Dodger Holland, una canzone che parla di una donna intrappolata in una relazione molto negativa, dannosa, con un uomo che però lei non può fare a meno di amare, scritta ovviamente da uomini, quindi molto affidabile come punto di vista. E invece dal lato musicale una grandissima strumentazione con i Funk Brothers in grande spolvero, con un suono molto simile a quello del loro successo precedente, Dancing in the Street. Siamo arrivati alla fine già di questa puntata di 6 gradi. Ringrazio tutti voi per i tantissimi messaggi. Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Noi in realtà ci sentiamo tra poco a Hollywood Party per parlare di Jeff Buckley e di Paul McCartney, e domani invece per un'altra puntata di 6 gradi. Anche questa la trovate su Rai Play Sound insieme alla sua scaletta. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3.
1: Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Un patto che tutela il paese. Giorgia Meloni interviene sulla questione dublinanti. I rimpatri accelerati saranno più semplici, aggiunge la premier. E al New York Times parla del rapporto con Trump. Credevo sarebbe stato più facile. Arrestate Netanyahu. La Turchia chiede all'Interpol un mandato internazionale per la vicenda Flotilla. L'accusa genocidio e crimini contro l'umanità. Il premier israeliano Erdogan, dittatore e antisemita, non ci faremo intimidire. Mosse e contromosse. Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di due offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta un esposto alla Consob. Giochi del Mediterraneo su Il Sipario. Stasera a Taranto la cerimonia di apertura. In tribuna d'onore il Capo dello Stato e la Presidente del Consiglio. 4.000 gli atleti arrivati da 26 paesi, uniti nello slogan Abbracciare il futuro. Una buona serata da Maria Rosaria Villivà. Nessun rapporto tra le espulsioni di alcuni paesi dell'Unione verso l'Italia e la nostra reazione alla crisi di Ceuta. Giorgia Meloni affida ai social la replica alle opposizioni in tema migranti, tornando a ribadire che con il nuovo patto i rimpatri saranno più semplici.
3: Nessun boomerang, anzi il nuovo patto europeo sui migranti per Giorgia Meloni segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia. La premier affida ai social la risposta dell'Die Schlein e dalle opposizioni che avevano parlato di fallimento del governo. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse, spiega, e prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Poi ribadisce che la priorità del governo resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Sottolinea che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times chiarisce che con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile, viste le convergenze anche sull'immigrazione. Carla Macrellino, GR3.
2: Il tema migranti resta in primo piano in Europa. Nelle ultime ore è aumentato il numero dei paesi che hanno annunciato respingimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. Da Bruxelles, l'inviato della RAI.
4: Sul caso dei dublinanti, l'Olanda, l'ultimo paese europeo ad aggiungersi alla lista di quelli pronti ad espellerli, sembra dare ragione all'Italia su un punto fondamentale. Secondo i media, un portavoce del Ministero dell'Asilo ha spiegato che partiranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Si ripartirebbe quindi da zero. Il nuovo patto recepisce con dei meccanismi di compensazione il vecchio regolamento di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso, di qui il termine dublinanti. Le procedure di trasferimento sono state snellite, così Austria e Svezia hanno già iniziato le espulsioni. Si preparano a iniziarle anche Germania, Svizzera e Finlandia. Contrari ai trasferimenti la Francia, che chiede di concentrarsi sulle cause delle partenze dai luoghi d'origine, e la Spagna, che invoca strumenti solidali al posto delle espulsioni. Dall'Ungheria invece totale contrarietà a qualsiasi meccanismo di redistribuzione previsto nel patto. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea aveva già rinviato a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR3.
2: E la questione migranti è in queste ore centrale nel dibattito politico.
5: Dalla sinistra solo confusione e mistificazione della realtà, così da Fratelli d'Italia in linea con i post della Premier sul tema della gestione dei migranti. Il patto europeo su immigrazione e asilo proseguono non può essere confuso con le regole di Schengen e non può diventare il pretesto per attribuire al governo responsabilità che non ha. Stesso pensiero da Forza Italia. Stefania Craxi.
6: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
5: Per Maurizio Lupino e Moderati nessun paese può affrontare la sfida dei migranti da solo. Dall'opposizione il Partito Democratico parla di fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. I risultati, dicono i Dem, è un'Italia sempre più sola e vulnerabile. Di governo in confusione parla anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
7: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni. Ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
5: Dal Movimento 5 Stelle si sottolineano le difficoltà economiche del paese. Per Chiara Appendino le famiglie non sanno più se possono permettersi di partire. La benzina è record e il governo naviga a vista. Alessandra Allegra, GR3.
2: Il risico bancario dopo l'annuncio di Montepaschi di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta una contromossa.
1: Intesa San Paolo non sta a guardare, per ora non rilancia ma mette in dubbio la partita. Davanti alla mossa con cui Luigi Lovaglio tenta di sottrarre MPS alla presa del primo gruppo bancario italiano, Carlo Messina sceglie una strada meno audace ma più insidiosa, chiedendo alla Consob di verificare se tutto ciò che l'istituto di Siena ha annunciato possa davvero stare in piedi, mentre sul monte pende l'OPAS da 30,6 miliardi lanciata a giugno dalla stessa Intesa. I suoi avvocati ora stanno dunque valutando un esposto all'autorità di vigilanza sui mercati e parlano di evidenti criticità emerse e chiamano in causa l'integrità del mercato e la corretta informazione degli azionisti. Dal canto suo, il CEO di MPS Lovaglio, con il suo piano con la doppia offerta da 34 miliardi per BPM e Banca Generali, dovrà passare dall'assemblea straordinaria del 29 ottobre e ci sarà da convincere i due terzi dei soci che il suo progetto è più appetibile di quello di Intesa San Paolo, poiché risponde anche agli obiettivi di difesa dell'integrità del monte. Gelsomina Testa, GR3.
2: Ex Ilva, si amplia il numero delle imprese interessate al progetto di una cordata italiana per rilevare l'acciaieria. Dopo la manifestazione di interesse dei primi 14 produttori di acciaio, coordinata da Federacciai, arriva ora anche la disponibilità di uno dei principali operatori italiani nella trasformazione e nell'utilizzo dei prodotti siderurgici, Eusider, la società della famiglia Anghileri. Nel piano non rientra però l'area a caldo di Taranto, che è oggetto dello stop intimato dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa volta è la Turchia a chiedere all'Interpol di emetterlo, accusando il premier israeliano di genocidio e altri crimini per l'attacco contro la Global Sumud Flottilla. Immediata la replica israeliana, la corrispondente.
8: La reazione del premier israeliano Netanyahu non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una nota del suo ufficio. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi, ospita i terroristi di Hamas, occupa metà dell'isola di Cipro e detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si sono opposti a lui. Ora cerca di estendere questa sua aggressione anche ad Israele, ma non ci lasceremo intimorire perché siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Solo poche ore prima il ministro della giustizia turco Gürlek aveva annunciato la richiesta di emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano, accusato da Ankara di genocidio per l'intercettazione violenta della flottiglia che voleva solo raggiungere la striscia di Gaza. Sono giorni ormai che tra la Turchia e Israele la tensione sta aumentando. Solo pochi giorni fa Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria, dove la Turchia pensava di creare una base, e questo già aveva scatenato una crisi diplomatica. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo l'annuncio americano di provvedimenti per isolare economicamente Teheran. Un piano fallimentare per la Repubblica Islamica, dove però il presidente Pezeschian invita a porre fine alla guerra oggi, mentre siamo, dice, in una posizione di forza. Critica la Cina. Sanzioni e pressioni non sono la soluzione, afferma Pechino, importante partner economico per Teheran. La guerra in Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti a Kryvyi Rih, droni colpiscono un centro commerciale, 5 morti, oltre 50 feriti nella regione di Donetsk, occupata da Mosca. Le autorità filorusse denunciano 2 civili uccisi nell'attacco ucraino a un minibus. Lunedì intanto tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi, parteciperà in videoconferenza anche la nostra presidente del Consiglio Meloni. Al centro la questione della difesa aerea dell'Ucraina, a Kiev ci sarà il presidente del Consiglio Europeo Costa. La solidarietà e la gratuità dell'amore possono aprire orizzonti inediti alla politica e alla vita civile. Lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio al meeting di Rimini iniziato oggi. Il capo dello Stato cita il verso di Dante, scelto come tema di quest'anno, l'amor che muove il sole e le altre stelle, e l'enciclica Magnifica Humanitatis di Papa Leone, atteso domani pomeriggio al convegno. Mattarella ha invitato a rifiutare l'odio per il diverso e lo straniero in un tempo, scrive, in cui si combattono guerre scellerate mentre ristrette oligarchie accumulano poteri superiori a quelli degli altri stati. E Mattarella questa sera sarà a Taranto assieme alla premier Meloni per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo. La 20ª edizione vede impegnati oltre 4.000 atleti provenienti da 26 paesi, 33 le discipline sportive. La nostra inviata ha intervistato il presidente dei giochi, Massimo Ferrarese.
9: Un grande evento, il più grande che si sia mai realizzato nel sud Italia. Noi abbiamo 4.000 atleti, 26 paesi che partecipano. Abbiamo realizzato 41 impianti tra riqualificati e costruiti nuovi in 21 comuni. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo. Oggi la grande soddisfazione. Taranto spero che decolli attraverso i giochi, perché merita che sia dato a Taranto tutto quello che è stato tolto nel passato.
10: Riguarda gli impianti realizzati, ci sono già degli accordi per continuare ad utilizzarli nel futuro?
9: Abbiamo consigliato alle amministrazioni come utilizzare al meglio gli impianti e quindi ci aspettiamo che le amministrazioni sapranno ben lavorare perché queste non diventino cattedrali nel deserto.
11: Presidente Ferrarese, per questi 14 giorni di gare sono stati già venduti oltre 100.000 biglietti e allora non ci resta che attendere la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo.
9: Incrociamo le dita, staremo tutti insieme a guardare la cerimonia di quelli che spero siano i giochi più belli di sempre.
11: Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Il traffico per il rientro dalle vacanze si scontra con il maltempo. Previsti nel weekend 24 milioni di spostamenti bollino rosso fino a domenica pomeriggio, rallentamenti dovuti anche ai temporali. In Lombardia a causa delle piogge sono oltre 300 le frane, nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, danni anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, i temporali si spostano verso sud. L'allerta meteo della Protezione Civile sulle regioni già colpite si estende a Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Lo sport, tennis, Jannik Sinner non giocherà US Open, l'annuncio nel pomeriggio dopo giorni di riflessioni e valutazioni con il suo staff sul problema al ginocchio destro che lo ha già costretto a rinunciare ai tornei di Montreal e Cincinnati. Serve più tempo per recuperare, ha messo su Instagram il numero uno del mondo, triste e deluso si legge nel post, per dover saltare l'ultimo slam stagionale a New York. Obiettivo ora dell'alto atesino è farsi trovare pronto per la trasferta asiatica e gli appuntamenti di Pechino e Shanghai. Cinema, l'Odissea di Christopher Nolan ha superato di slancio il miliardo di incassi in tutto il mondo, diventando il film di maggior successo del regista. E anche in Italia le sale sono ancora piene, caso raro, per i cinema nel periodo estivo.
12: Aiutami a tornare a casa.
13: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre mille risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea diretta da Christopher Nolan ha superato in Italia i 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
14: Il re di Itaca sta per tornare.
13: L'intero settore fa festa. Per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre. Record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
12: Mi riprenderò tutto.
13: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
12: Posso ancora salvarli.
13: Francesco Riccardi, GR3.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio in regia Francesco Paradisi e Marco Mascia alla linea. Ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti una buona serata.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi vuoi sposare?
17: Nonna, sono sazia.
16: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio 1 diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza verso Milano, 2 km di coda in aumento a causa di un incidente. Tra Foro del Monte Bianco al Piazzale Francese la coda è verso Courmayeur, l'attesa prevista è di 30 minuti, a quello italiano l'attesa è di 2 ore e la coda è in direzione di Chamonix. A4 Venezia-Trieste, forti temporali, coda a tratti tra Redipuglia e Monfalcone Ovest, tra Redipuglia, Monfalcone e Palmanova. E sempre sulla 4 traffico intenso la barriera di Trieste in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano, code a tratti e traffico intenso. Sulla 14 1 e 10 i tempi stimati tra Forlì e Bologna-San Lazzaro, code a tratti per il traffico intenso in direzione di Bologna. Torniamo sulla 1, code a tratti e traffico intenso ancora verso Bologna, tra Firenze e Impruneta e il Bivia 1 variante di Valico, 40 minuti tempi di percorrenza stimati. Tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma, coda per lavori verso la tangenziale est. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno, a Nucera barriera, coda per il traffico intenso in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Mohammad Bakri, attore di pace, con Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Puntata del 9 gennaio 2026.
5: Buonasera, buonasera, siamo Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Buonasera,
6: buonasera
5: Roberto.
6: Buonasera, ciao Alberto.
5: E mai il titolo L'avventura del cinema è stato più giusto, perché oggi vi raccontiamo un po' di storie sul cinema palestinese, e se c'è un cinema che vive avventurosamente è quello, un cinema che non ha un paese, che non ha uno stato che lo sostiene. È una storia abbastanza incredibile e noi ve la vogliamo raccontare prendendo spunto dalla recentissima scomparsa, in realtà la scomparsa è avvenuta il 24 dicembre, di un grandissimo artista che si chiamava Mohammad Bakri o Bakri, insomma a seconda di come uno lo vuole pronunciare, e che era un attore e regista palestinese con cittadinanza israeliana. Per intenderci, era il protagonista del film di Saverio Costanzo, Private, e tra poco Saverio Costanzo sarà con noi per parlare di lui.
6: Sì, poi Mohammad Bakri è stato anche una leggenda vivente del teatro palestinese, del teatro israeliano e del cinema internazionale, perché dal suo primo film, Anna K, diciamo noi, o Anna K, di Kostis Costa-Gavras, è stato un attore di livello internazionale, un po' l'Omar Sharif, no? Della cultura araba, riciclata nel grande cinema.
5: E tra l'altro era anche un bellissimo uomo, tra le altre cose.
6: Un bellissimo uomo, quindi... un biondo, uno con gli occhi azzurri, e quindi in Oltre le sbarre di Uri Barbash, che è un film che Israele mandò agli Oscar negli anni, alla fine degli anni Ottanta, beh, tutti pensavano che l'israeliano fosse lui e il palestinese fosse il suo antagonista, che invece era
5: il contrario.
6: Scuro, con i capelli neri, ti ricordi, no?
5: Sì, sì, sì.
6: Era un film dove appunto si... smorzavano, si distruggevano molti luoghi comuni, e Bakri li ha distrutti anche per un altro motivo. Il suo grande successo teatrale, di cui è stato anche fatto un video, Il Pessottimista, tratto dal romanzo di Emil Habibi, insomma, contraddiceva quel luogo comune che dice che gli arabi non sanno fare i comici. No? Cioè, dice, ma avete mai visto un film arabo dove si ride, dicono, no? Molti comici yiddish, di cultura yiddish americana. Beh, non è vero, non è vero, perché se vedete Il Pessottimista, questo testo dove questo Said è immerso in questa doppia cultura, no? È metà israeliano e metà arabo, e però appunto, come un po' uno Jacques Tati, rimane allibito e a bocca aperta davanti alle deviazioni teocratiche sia degli israeliani che dei musulmani. Mm-hmm. No? Quindi è una situazione che Bakri un po' ha rappresentato, certo, in tutti i suoi film.
5: Tra l'altro tu hai nominato Tati, se c'è un cineasta oggi che riprende un po' la lezione di Tati, di Buster Keaton, così, è un palestinese, è Elia Suleiman.
6: Elia Suleiman,
5: che è un grande umorista in realtà.
6: Sì, cioè lui rappresenta proprio questa fase, insomma, la Palestina materialmente sembra che sta scomparendo, però spiritualmente sembra che sta insorgendo, perché in questi ultimi anni abbiamo visto premio Oscar al migliore film documentario.
5: No Other Land.
6: Beh, certo. di Hollywood, no? È difficilissimo, sì, sì, che Hollywood premi,
5: certo,
6: un film, anche se il collettivo che lo ha realizzato è per metà arabo e per metà,
5: sì, israeliano. Tra l'altro ricordiamo che negli ultimi mesi, direi da Venezia in poi, a Venezia, come tutti ricorderete, abbiamo visto La voce di Hind Rajab, questo straziante film sulla bambina palestinese uccisa a Gaza, diretto però dalla tunisina Kaftar Ibn Hania. E poi sono usciti nei cinema, anche se non è che li hanno visti in molti naturalmente, però sono usciti nella distribuzione ufficiale, The Teacher di Farah Nabulsi, che è una palestinese nata a Londra in realtà e attiva in Inghilterra, e To a Land Unknown di Mahdi Fleifel, che è un film su due ragazzi palestinesi che si trovano imboscati ad Atene con la speranza di riuscire a emigrare in Germania. Insomma, qualcosa si muove persino nella distribuzione italiana, e quindi ci sembrava giusto raccontarvi un po' questo mondo.
6: Sì, poi non dimentichiamo che Mohammed Bakri è anche il capostipite di una famiglia illustre di cineasti, perché Saleh Bakri ha realizzato circa 36-37 film ed è diventato anche lui una star internazionale, e un suo film, The Teacher,
5: è il protagonista di The Teacher,
6: è uscito in Italia poco tempo fa,
5: è un film del 2023, però è uscito adesso in autunno,
6: ed è anche un film che chi lo ha visto pensando al padre, insomma, racconta un po' la storia anche di Mohammed.
5: Beh, lì lui è un insegnante, come un insegnante Mohammed Bakri nel film di Saverio Costanzo.
6: Sì, poi ricordiamo anche che il cinema palestinese, beh, insomma, è palestinese il primo film egiziano della storia. Nel 1927 i fratelli Lama sembrano cileni come cognome, invece
5: o
6: sono
5: sindacalisti della CGIL.
6: Sono dei palestinesi che erano i cui genitori erano emigrati in Cile, sono tornati e nel 27 hanno realizzato il primo film egiziano e il secondo film della storia del cinema arabo, perché il primo è di Shakli ed è un film tunisino che era del 24. Insomma, quindi i palestinesi è vero che
5: hanno contribuito
6: più importanti di quanto non sembra
5: alla storia del cinema.
6: E ora, su Mohammed Bakri abbiamo qualcuno che ci racconterà.
5: Eh sì, adesso sentiamo un brano musicale che è il di Marcel Khalif, terzo movimento, e poi ci collegheremo con Saverio Costanzo per parlare di Private e del suo magnifico protagonista Mohammed Bakri.

0: Per ricordare un grande cineasta palestinese come Mohammad Bakri, non potevamo altro che coinvolgere Saverio Costanzo, che l'ha avuto come protagonista, come meraviglioso protagonista, nel suo film Private, ormai più di 20 anni fa. Raggiungiamo Saverio Costanzo, però, e vorrei per pochi secondi raccontare anche questo, lo raggiungiamo in Cina, dove gli stanno dedicando una retrospettiva sulla quale vorremmo sapere qualcosa. Saverio, innanzitutto buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Ciao Alberto, ciao Roberto.
0: E che sta succedendo in Cina? A te,
1: allora,
0: naturalmente.
1: In Cina no. In Cina sì, c'è una retrospettiva dei miei film al Grand Theater di Shanghai con l'associazione del cinema d'essai, la Film Academy di Shanghai, Marco Müller naturalmente, che è il professore alla Film Academy di Shanghai, ma il motivo non sono tanto i miei film, quanto l'amica geniale che qui ha un enorme successo, ha avuto un enorme successo e dunque mi hanno invitato a me e ad Alba, che mi accompagna naturalmente, come protagonista dei miei film e anche della quarta stagione dell'Amica Geniale, a un incontro con il pubblico in questo bellissimo cinema che sta in centro a Shanghai, di 1200 posti tutti pieni, che sembra una specie di sogno per un regista.
0: Veramente.
1: Cioè, non vorrei mai andare lì in realtà da qua, perché trovare una sala tutto praticamente è riempita dal primo all'ultimo film dopo un secondo che era uscita il calendario.
0: Beh,
1: dunque è una specie
0: i
1: di
0: numeri
1: sembra,
0: lì sono,
1: sembra fantasilandia.
0: I numeri sono impressionanti. Mi dicevi poco fa, prima di collegarci, che l'amica geniale da quante persone è stata vista in Cina?
1: Ha uno zoccolo duro di 350 milioni di spettatori.
0: Lo ripeto, 350 milioni. E ora do la parola a Roberto Silvestri per cominciare a parlare di Mohammad Bakri.
2: Torniamo al 2004, quando esce il tuo primo film, vero? Il tuo esordio.
1: Il mio primo film, sì, di finzione, sì. Il primo.
2: Allora, come mai la scelta di Mohammad Bakri?
1: Ma in realtà è più Bakri che ha scelto me, nel senso che io avevo puntato Mohammed come protagonista del film da subito, era il mio sogno perché era l'attore più rappresentativo del cinema palestinese e poi aveva quella portava nel corpo, nell'anima, quella dignità che aveva il mio protagonista, che poi abbiamo chiamato Mohammed, ma che nella realtà era il personaggio da cui avevo poi preso la storia, che si chiamava Khalil Bashir, che era un combattente resistente della striscia di Gaza, nel villaggio di Deir Balla, preside di scuola secondaria, grande intellettuale, con un PhD all'Università del Cairo su Margaret Oliphant e il femminismo nell'era vittoriana, musulmano praticante, che conviveva con una truppa di soldati israeliani sul tetto di casa e che predicava ai figli la non violenza, una specie di resistenza gandhiana in un certo senso. E Bakri incarnava perfettamente quel tipo d'uomo che poi era anche Khalil.
2: Eravamo in un momento politico dove già gli accordi di Oslo stavano per crollare a poco, no?
1: Beh, erano praticamente gli accordi di Oslo in realtà sono durati niente, è stato proprio un battito di ciglia. La cosa che rimaneva, che faceva ridere tutti quanti noi, degli accordi di Oslo era la divisione in tre aree del paese, area A, area B, area C, che era come i soldati avevano nella storia reale diviso questa casa tra il tetto, che era la loro parte, le scale, che era l'area di cooperazione, e la parte di sotto, che era l'area palestinese.
2: Sì, vediamo adesso la West Bank, questa area A, B e C, come è crollata, esatto, del tutto. E Mohammed Bakri, esatto, tu lo avevi già conosciuto come?
1: Beh, io l'avevo visto in Behind Bars, l'avevo visto in Anna Kay e poi avevo visto questo insomma Bakri come figura, ora non voglio confondermi, ma in questo pessimo ottimista,
2: giusto, Abibi,
1: esatto, Abibi,
2: il
1: bravissimo,
2: testo di Abibi, da romanziere.
1: Bravissimo,
2: il romanziere Abibi, che è stato un po' il maestro filosofico di Bakri.
1: Esatto, e quando sono arrivato a Tel Aviv per fare il cast, è il primo, la prima persona che ho tentato, e grazie al cielo l'unica, perché lui poi accettò di fare questo film. Tra l'altro una cosa divertente è che andai a trovarlo nella Galilea, lui abitava e la sua famiglia abita ancora lì, in questa zona ancora più paradossale, perché parliamo, diciamo, dei villaggi arabi dentro Israele, dove oltretutto queste persone vivono l'enorme senso di colpa di avere un passaporto, di potersi muovere, di poter fare, diciamo, la vita libera che fanno gli israeliani, ma da palestinesi. Perciò vivono un dissidio, secondo me, dentro di loro che logora. E andai a trovarlo in questa casa, nel suo villaggio. Lui era rimasto legatissimo alle sue radici, nonostante fosse una star anche in Israele, e gli feci, diciamo, il pitch del film, facendo fuochi d'artificio, raccontando scena per scena, e lui che ascoltava in silenzio, e alla fine mi disse good luck. Questa cosa poi abbiamo riso moltissimo.
3: Buona fortuna.
1: Mohammed, e io, e buona fortuna. Io ho guardato Ettore, che era il mio produttore, diciamo, che mi seguiva esecutivo, dicendo niente, è andata male, è andata malissimo. E lui poi ci accompagna alla porta e dice, e io gli ho detto, Mohammed, mi dispiace, io pensavo che, lui mi ha detto, no, good luck to us. E lì ho capito che lui c'era,
0: buona
1: film, e
0: buona fortuna,
1: la nostra
0: buona fortuna a noi. Che bello.
1: E lì è cominciata, sì, questa avventura meravigliosa, devo dire, che è stata proprio, di cui Bakri è stato con me dall'inizio alla fine, perché poi il cast mi ha aiutato lui a farlo, nel senso che io ero da solo, non avevo assistenti, non avevo persone, andavo a attaccare i manifesti nelle scuole di cinema, perché poi il tema per me più importante di quel film, almeno, era avere veri israeliani che vestivano le divise dell'IDF e non appunto falsi oppure semi israeliani, ed ero convinto che non avrei trovato nessuno che l'avrebbe fatto. E invece la risposta è stata molto positiva da parte dei ragazzi israeliani nelle varie scuole, proprio perché c'era Mohammed Bakri.
0: Ascoltiamo una scena di Private di Saverio Costanzo e poi continuiamo a parlare di questo grande artista, di Mohammed Bakri.
4: Papà, sentisce così, elefante.
5: Esatto, elefante. Apri un po' la E. Elefante.
4: Elefante.
5: Bravo.
4: Papà, quando sarò grande posso leggere i tuoi libri?
5: Certo, se continui così a scuola potrai fare quello che vorrai.
4: Grazie.
5: Basta volerle le cose. E ora vai dalla mamma, che devo finire di lavorare.
4: Va bene. Have a nice work.
0: Com'era Mohammed Bakri come attore, Saverio? Tu poi hai lavorato con altri grandissimi attori. Certo, lì invece era il tuo primo film, è stato un po' il tuo battesimo del fuoco da questo punto di vista. Com'era come attore e che cosa ti ha insegnato in quanto cineasta a tutto tondo?
1: Allora, come attore...
4: Va bene. Have a nice work.
0: Com'era Mohammed Bakri come attore, Saverio? Tu poi hai lavorato con altri grandissimi attori. Certo, lì invece era il tuo primo film, è stato un po' il tuo battesimo del fuoco da questo punto di vista. Com'era come attore e che cosa ti ha insegnato in quanto cineasta a tutto tondo?
1: Allora, come attore era naturalmente straordinario. E il punto qual è? Che aveva

0: mazzino davanti, e come è normale che accada, ha provato a fare, voglio dire, quello che voleva, nel senso che ascoltava e non ascoltava, perciò c'è stato un attrito all'inizio molto forte. La recitazione araba tende ad una retorica spesso e volentieri che mal si coniuga con l'intenzione che avevo io in quel momento, soprattutto quello che volevo ottenere io. E io avevo questa macchina che girava continuamente, che non dava punti di riferimento e che volevo fosse così, proprio per, diciamo, provocare negli attori israeliani e palestinesi uno psicodramma in cui facevo lunghissimi piani sequenza in cui loro perdevano in un certo senso la posizione della macchina da presa e si lasciavano andare sempre di più a mettere in scena il dramma in un certo senso che avevano da tutte e due le parti vissuto, e lui questa cosa non la capiva. Lui non capiva perché la macchina da presa non lo inquadrava, e perciò dove lui non poteva poi, no, come dire, come attore esprimere in maniera più chiara quello che voleva fare, e questa cosa mi ha costato a fatica, perché lui mi ha provato a combattere e io non ho mollato l'osso, anzi ho combattuto a mia volta. E dopo un po' lui ha sentito che poteva darmi fiducia e si è lasciato andare, e ci siamo divertiti moltissimo. Come uomo, Mohammed a me ha insegnato tantissimo, nel senso che è stato un padrino in tutti i sensi, proprio da un punto di vista di costruzione anche la mia identità artistica, che anche quella umana. Come attore mi ha insegnato, da giovane regista qual ero, ad affermare le mie idee avendo di fronte un uomo autorevole e anche autoritario, perché poi Mohammed è un padre di 7 figli, cioè Mohammed è molto forte come autorevolezza, ecco. Dunque è stato un battesimo da tutti e due i punti di vista, sia quello umano che quello artistico. Io mi ritengo molto fortunato.
1: E invece dal punto di vista politico, qual era la prospettiva che lui aveva sulla soluzione o non soluzione della questione israelo-palestinese?
0: Ma all'epoca, cioè noi stiamo parlando del 2003, quando noi girammo, Mohammed aveva ancora, come devo dire, anche gli israeliani che erano con noi sul set, fiducia.
1: Erano israeliani attori della sinistra, no, israeliana?
0: Gli attori della sinistra fino a un certo punto, cioè Tomer Russo, che era uno dei soldati che aveva fatto film di Amos Gitai, che era appunto lui che decise di fare addirittura l'attore il giorno che, quando fecero una 24 ore al Teatro Nazionale, alla Bima Theater di Tel Aviv, per la morte di Rabin, la performance di Bakr lo aveva colpito talmente tanto che lui in quel momento decise che voleva fare l'attore. E questo era, e Tomer perciò era, voglio dire, rispetto a Mohammed, totalmente asservito alla figura, all'arte della persona. Però avevo anche Lior Miller, che era il capo della truppa, che era quello che noi oggi chiameremmo un influencer, cioè la parte di Israele più indifferente, più ignorante, un uomo, un ragazzo che non poteva girare per strada all'epoca a Tel Aviv perché lo fermavano, era un ex modello, un ex cantante, un ex DJ, un ex attore, un ex tutto, a cui non fregava niente, diciamo, dell'aspetto politico della faccenda. E l'attrito fra queste due persone, cioè tra Mohammed e Lior, era incandescente, e infatti accese se quel film ha dei picchi di autenticità, sono dovuti proprio all'incontro fra queste due persone. E Bakri, rispetto a questo tipo di israeliano, era severissimo. Però una cosa triste racconto: io con Bakri ho continuato ad avere un rapporto, ci parlavo una volta al mese negli scorsi 20 anni, perciò parliamo di una relazione davvero profonda. Proprio dopo il 7 ottobre ci siamo sentiti ancora più spesso, e lui mi ha detto, era con questa canoa

0: questa bellissima canotta che stavano bene solo a lui, se la mettessi io. Invece lui era con questa canotta che fumava una sigaretta, maledetta sigaretta, perché poi anche quello secondo me che non l'ha aiutato, e che mi ha detto: Saverio, ti voglio dire che io oggi private non lo farei più, cioè io oggi non farei più questo film, non vorrei mai più trovarmi su un set con loro.
1: Ma perché c'era ancora un'opzione pacifista, diciamo, in quel film?
0: Ma in quel film in realtà c'era, sai, Private è il primo e unico film in cui israeliani e palestinesi, parlo di finzione, cinema di finzione, in cui l'occupazione dei territori è un dato di fatto, perciò non è questionabile. Cioè, se tu volevi partecipare a quel film, dovevi accettare che quel film parlava dell'occupazione dei territori, parola impossibile da pronunciare in Israele, anche nel 2002, nel 2003, quando girammo. E questo, per dire, era, diciamo, superata questa impasse, e a quel punto si andava. Il film era scritto, c'era quello che dovevamo raccontare e si faceva. Perciò da un punto di vista, diciamo, politico, era questo che ci interessava in quel momento a noi. Riuscire a raccontare, sembrano le elementari rispetto a oggi, diciamo, però riuscire a raccontare che esisteva l'occupazione dei territori. Superata questa cosa, Bakri si è dimostrato anche molto, molto dialettico nella costruzione delle scene, nell'incontro con loro, insomma, non aveva ancora ricevuto il fango di Jenin Jenin, quello che poi arrivò dopo, cioè la corte, i tribunali, eccetera, eccetera, e una specie di totale distruzione di una carriera, perché poi Mohammed, che era uno che faceva cinema israeliano a livelli altissimi, non ha più lavorato.
1: Anche nel teatro, soprattutto nel teatro, no? Dove
0: anche
1: una,
0: nel teatro, dove lui era ancora più, esatto. Esatto. Però all'epoca il suo, diciamo, non aveva ancora ricevuto il trattamento che poi ha ricevuto, e perciò era sempre, naturalmente lui viveva solo per questo e per la causa, però era dialettico, c'era lo spazio per comunicare, e questo, devo dire la verità, c'è stato per moltissimi anni dopo Private. Poi c'è stata questa ultima frattura che lo ha posto proprio in una posizione che era di totale lontananza. Ecco, non c'era più possibilità di avvicinare Bakri a Israele, era impossibile. Lui soffriva anche moltissimo, secondo me, di abitare in Israele, ecco.
2: Questa è la prova proprio come la situazione in quelle terre impedisca a un artista di essere sereno in qualche modo, no? È impossibile essere un artista lì senza confrontarsi quotidianamente con una situazione politica così incandescente, così drammatica. Forse è vero per qualunque artista in qualunque paese del mondo, però lì è una condizione estrema, no, Saverio?
0: Sì, è la condizione più estrema. Quello è un paese, insomma, è un paese veramente diviso in due, nel senso che io con Bakri facevo provini a Tel Aviv, lo fermavano per strada, però poi dovevamo, per andare a cercare gli attori palestinesi, dovevamo andare in Giordania, certo. Dovevamo andare a Tulkarem, dovevamo andare a Jenin, dovevamo insieme andare in dei posti e lì ti accorgevi, quando entravi e uscivi, che c'era proprio una disparità impressionante, nel senso che poi noi vivevamo a Miami e poi andavamo a Baghdad bombardata, capito? E tutto sì, questo sì. A distanza di 20 chilometri, ed era impressionante. E se era dura per me, pensate per lui
2: che ci viveva,
0: che era un palestinese, che era un palestinese però in salvo, fra virgolette,
2: certo. Volevo, prima di salutarti, Saverio, volevo chiederti una nota lievemente in levare. Voi giraste il film in Calabria, poi, alla fine, ricordo bene?
0: Sì, noi girammo il film a Riace, sempre per una specie di cortocircuito assurdo. Prima di Mimmo Lucano,
2: mi ricordo,
0: noi facemmo questo incontro, di questo tentativo di incontro. A Riace in Calabria, sì. Perché i calanchi che circondavano la casa sembravano moltissimo,
2: erano verosimili. Sì, sì. Come si trovò lui a lavorare in Italia?
0: Ma guarda, con noi, devo dire, noi eravamo una troupe di 13 persone, eravamo proprio un film microscopico, ma insomma non c'è niente di più simile alla Calabria, tra la Palestina e la Calabria la differenza è minima.
2: Sì, sì.
0: Nel senso che, come dicevo sempre a loro, voi costruite male quanto i calabresi le case, nel senso che poi non le finiscono mai, c'è sempre questo intonaco orrendo, eccetera. Perciò era, tra l'altro abbiamo girato nella casa di un testimone di Geova emigrato in Germania, dunque una specie di stranissimo cortocircuito. È stato bellissimo, perché poi il senso è anche questo, secondo me, cioè noi, il Mediterraneo bagna tutti questi nostri paesi e la differenza è minima. Cioè, io adesso sono a Shanghai, qui sono dall'altra parte del mondo, c'è qualche cosa che proprio non riconosco come familiare, ma tutto ciò che viene bagnato dal Mediterraneo in realtà è un unico grande popolo, è una cosa che noi fatichiamo a riconoscere, ma è così. Dunque quel mare, come io quando era, che io sono stato a Gaza 6 mesi, e per me Gaza era casa, nel senso che quello era il mio mare e io lo riconoscevo come tale, altrettanto loro quando sono venuti in Calabria.
2: Questo mi sembra un messaggio bellissimo con il quale chiudere. Questo mare che purtroppo spesso è teatro di morti e di tragedie,
0: capito,
2: però è vero,
0: per
2: bagna un unico popolo. Sì. È molto bella questa cosa.
0: È un unico,
2: cosa
0: veramente,
2: che hai appena
0: è un
2: detto.
0: Unico luogo, e noi siamo un unico popolo. Siamo un unico popolo.
2: Saverio, grazie. Salutaci la Cina,
0: grazie,
2: salutaci Marco Muller, complimenti per tutto e grazie di questa testimonianza.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Alberto, ciao Roberto, grazie infinite.

0: Rashan Haas, palestinese che vive in Germania, in The Fall. Abbiamo in collegamento il italiano palestinese Hakim Abu Jalela, un cineasta che si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che ha lavorato anche a Orbit. Mi ricorda dove Mohamed Bakri ha montato, ha fatto la post produzione del suo film che nel 2002 gli ha in qualche modo rovinato la carriera in Israele. Jelen, ne abbiamo parlato prima con Saverio Costanzo e volevo chiedere appunto a Hakim Abu Jalela qualcosa su questo, sull'attacco, sulla macchina di fango che è stata gettata contro Mohamed Bakri in quella occasione.
1: Intanto buonasera Hakim.
2: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
0: Allora, se ci parli di Jelen.
2: Sì. Allora, risale al 2002, come sì. Dicevate, ho la prima volta ho incontrato, ovviamente lo conoscevo prima, ma la prima volta che lo incontravo in persona, Mohamed Bakri era venuto a Roma, a Orbit, che aveva sede qui a Roma, portando dietro decine di ore di girato del campo di Jenin, che era riuscito ad entrarci dopo l'assedio dell'esercito israeliano e fare delle interviste e di filmare un po' della situazione che era all'interno del campo.
0: Ma si trattava per la prima volta di un blocco dei giornalisti, sia israeliani sia internazionali, quello che poi abbiamo visto a Gaza più recentemente, quindi è stato quello che ha provocato l'attacco al film, cioè il fatto di aver trovato dei materiali su un massacro, 50 morti se non sbaglio, 23 soldati israeliani uccisi. Questo è stato l'inizio dell'attacco a Bakri?
2: Direi di sì, perché loro sostenevano che il documento era falso, il documentario era falso, le testimonianze erano inventate. E quindi insistevano su questo perché, come era sotto assedio, per loro non dovrebbero esserci nessuno lì a raccontare o a filmare. E poi è venuto fuori il film, ovviamente ha avuto delle conseguenze, insomma, non positive nei confronti di.
0: Sì, ricordiamo i nostri ascoltatori che uno dei motivi che hanno accentuato l'attacco a Bakri è stato il fatto che due nipoti sono stati poi accusati, condannati all'ergastolo per un attentato terroristico e quindi questo ha collegato direttamente Bakri e la sua famiglia ai terroristi palestinesi, no? E quindi questo in pratica è stato causa di lunghissimi procedimenti giudiziari e tutt'oggi il film è vietato in Israele, vero?
2: Sì, sì. È vietato.
0: Quindi,
1: Hakim, com'è la vita di un cineasta palestinese in Italia?
2: Una bella domanda. Veramente, credo di essere l'unico palestinese istruito qua in questo campo, però non è facile, detta in due parole, non è facile neanche per i cineasti italiani.
1: No, certo, per carità.
0: Ma sei riuscito a farti finanziare dallo Stato qualche cortometraggio, qualche lungometraggio?
2: Finalmente sono riuscito ad ottenere un finanziamento per una sviluppo di un film italo-tunisino e ci sto lavorando adesso.
0: Ah, bene, è un corto?
2: No, un documentario. Ah. Un documentario.
0: Senti, torniamo un po' alla storia del cinema palestinese, ci puoi raccontare un po', perché nasce più o meno negli anni, alla fine degli anni 60, no? Con Hani Javairia e il suo lavoro documentaristico, anche propagandistico, poi Hani viene ucciso in uno scontro a fuoco con Israele, ecco, c'è questo primo periodo, no? Poi a un certo punto appare Michel Kleifi dal Belgio.
2: Sì. Sì, veramente il cinema palestinese risale agli anni 30, perché il primo film che è stato prodotto nel 1935 era un film documentario che documentava la visita del re dell'Arabia Saudita in Palestina. È stato fatto, se non mi sbaglio, da un certo Ibrahim Serhan.
0: Sì, Serhan è stato molto importante, no? Anche perché ha continuato a collaborare anche nel corso degli anni, no? Non soltanto, diciamo, negli anni 30. È stato un importante cineasta.
2: Sì, sì, ci sono state altre attività, ovviamente. E poi, ovviamente, è venuto il silenzio totale con la Nakba nel 48, con la nascita dello Stato di Israele. Purtroppo l'esilio di massa si è fermata la produzione cinematografica fino agli anni 60, con la nascita del movimento della liberazione della Palestina, l'OLP, e lì c'è stata la ripresa, diciamo. E la fondazione poi, questa è la prima fase, diciamo, è stata negli anni 30. E poi la seconda fase è quella del cinema rivoluzionario, della rivoluzione.
0: Ricordiamo anche che molti cineasti stranieri sono andati in Palestina, no? Godard, Chris Marker, Wakamatsu e Masao Adachi dal Giappone. Insomma, c'è stato un momento. Pino Adriano, italiano, che è stato.
1: E anche italiani, come
0: sì, con Shamoun, sì, sì, che sì. Ha raccontato Tale Zatar.
2: Sì, infatti sono stati tantissimi cineasti che hanno collaborato, hanno lavorato anche in quel periodo con la Palestine Film Unit, che era fondato sempre con Hani Jauharia, Mustafa Abou Ali e altri. Ovviamente l'intento era quello di documentare la lotta del popolo palestinese e poi raccontare le condizioni dei campi dei rifugiati.
0: E poi arriva invece Michel Kleifi, che con La memoria fertile dà uno scossone, no? Dopo la sconfitta militare e una autoanalisi, no? dell'immaginario proprio palestinese che viene messo, viene criticato, no? Il maschilismo che sopravvive nella cultura musulmana e tutte queste cose qua. Quindi diciamo che Michel Kleifi ha cambiato un po' il volto del cinema palestinese.
2: Infatti io direi che questa era la terza fase proprio del cinema palestinese, dove si sposta dalla propaganda alla narrazione individuale e poetica. Michel Kleifi è considerato veramente il padre del cinema palestinese moderno.
1: Ascoltiamo una clip di un lavoro di Kleifi. Qual è, perdonami?
0: Il racconto dei tre gioielli.
1: Il racconto dei tre gioielli.
2: Sì.
3: احكي يابا صرنا ساعة بهذا الخراب شو عملتي بالعقد
4: كذبت على الولد
5: لا ما كذبتش
4: ولا وين راح العقد
5: انا قلت له قصة العقد وقلت له انه سيدي جاب لك اياه من امريكا وقلت له انه اللي بلاقي ثلاث جواهر اللي ضاع بتجوزني
4: الله يسامحك يا عايدة احنا بيش وانت بيش احنا بخرا ولا بشم ورد هسه ودرتينا الولد انت شايف الجيش حيطنا من جميع النواحي والحق علي انا
3: معلوم الحق عليك يا ستي لازم كنت تحكي لانه الجواهر ضاعوا بيافا مش بامريكا
4: ولا
3: لما انشردوا بال 48 بعد ما صار الطخ وهدموا البيت وهربوا من يافا مش هيك يا ستي رجعوا على البلد واخذت اللي بتقدر عليه مش هيك يا ستي بعدين لما رجعت على المخيم لقت انه ناقص في العقد ثلاث جواهر مش هيك يا ستي
4: حرام عليك هيك بعت الولد على امريكا الفاضي
3: شو بدنا نعمل هالكيت.
1: Uno degli interpreti qui era Mohamed Bakri e quindi abbiamo sentito la sua voce, perché prima nella clip di Private era doppiato da Ennio Coltorti.
0: Poi arriviamo a Elia Suleiman, che è un altro momento di modernizzazione del cinema palestinese.
2: Esatto, questa è la quarta fase, la chiamiamo così, che questo è il cinema contemporaneo, dove Elia Suleiman è il più gettonato. Con i suoi film un po' ironici, no? Surrealismo.
0: Sì, però capace anche di colpire, no? Di raccontare la storia della Nakba in una maniera nuova e assolutamente commovente, no? Quindi politica fatta in modo diverso, diciamo, è un cinema postmoderno.
1: Sì, veramente.
2: Esatto. Esatto.
1: Hakim Abu Jalil, noi ti ringraziamo moltissimo, devi venirci a trovare una volta per raccontarci un po' meglio la tua esperienza di cineasta in Italia, e grazie comunque per la testimonianza di
2: grazie
1: oggi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo buonasera. Ricordato Mohamed Bakri, abbiamo tracciato un po' molto rapidamente la storia di questo cinema della diaspora in qualche modo, che però ha segnato tante tappe importanti del cinema mondiale. Speriamo di aver fatto una puntata un po' diversa dal solito. E dobbiamo chiudere. La puntata è stata fatta da Francesca Levi e Maddalena Nisci, Erika Favaro e Giancarlo Mancini in redazione. Abbiamo ascoltato le voci di Saverio Costanzo e di Hakim Abu Jalil, ad Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Ciao!
6: Avete ascoltato L'avventura del cinema, il meglio di Mohamed Bakri, attore di pace, con Alberto Crespi e Roberto Silvestri.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Eccoci dallo studio K2 di Via Siaga a Roma, sono adesso esattamente le 19:45 minuti di venerdì 21 agosto 2026. Siamo pronti per una nuova puntata di Radio 3 Suite che come sempre si concluderà a mezzanotte. Questa sera molta musica dopo aver ascoltato diverse orchestre europee. Questa sera ascolteremo due importanti orchestre italiane. Alle 20:30 ascolteremo l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, un concerto della stagione sinfonica 2025-26, l'orchestra diretta da Vincenzo Militari con Gianluca Bergamasco al pianoforte. Ascolteremo musiche di Giuseppe Martucci, Aleksandr Scriabin e Nikolaj Rimskij-Korsakov. È un concerto che si è tenuto il 10 gennaio scorso al Teatro Maliberan di Venezia. Intorno alle 22:15 apriremo uno spazio dedicato a una mostra particolare, interessante, eccentrica per certi aspetti. Pirandello disegnava. È una mostra a cura di Giuseppe Crimi, Manuela Riosa e Monica Venturini e ne parleremo con Franco Eco e Giuseppe Crimi. Mostra allestita al Castello di Santa Severina in provincia di Crotone, una mostra che è visitabile fino al 23 ottobre prossimo. Alle 22:30 per il Festival dei Festival, così come per il concerto delle 20:30, sempre a cura di Giorgio Marino, ascolteremo un concerto che si è tenuto invece il 5 febbraio sempre di quest'anno al Teatro Verdi di Firenze con l'orchestra, un concerto della ORT, dell'Orchestra della Toscana, diretta da Umberto Clerici, musiche di Beethoven e di Schubert, e oltre all'orchestra ci sarà anche il violino solista di Kerstin Leung. Ma come sempre, prima di arrivare alle 20:30 occuperemo questo spazio per una serie di panorami, ma prima di presentarvi un po' di festival in giro per il nostro bel paese, ascoltiamo la nostra copertina musicale.

0: E abbiamo ascoltato Quasi variazioni, tranquillo ma scorrevole, mosso piuttosto mosso. Ed era l'ottavo degli otto brani che compongono il lavoro Hortus Conclusus del 1946 di Gianfrancesco Malipiero, nella esecuzione del pianista Aldo Orvieto. È un disco Stradivarius. E con questa copertina musicale inizia la puntata di Radio 3 Suite, che vede Giacomo Fronzi al microfono, che vi dà ancora il benvenuto, e alla console questa sera si alterneranno Mauro Tonini e Marina Baglivo e in regia Giorgio Spolverini. Come sapete, le copertine musicali le scegliamo nella stragrande maggioranza dei casi perché hanno una qualche connessione con quel che accade dal punto di vista musicale, ma non solo. In questo caso, infatti, questa copertina dialoga con lo spazio dedicato all'arte, dedicato alla mostra, perché Pirandello scrive la favola del figlio cambiato, che poi nel 1933 diventerà l'opera di Gianfrancesco Malipiero. E Pirandello scrisse il testo proprio perché poi sarebbe dovuto essere musicato, e la collaborazione tra Pirandello e Malipiero rappresenta sicuramente uno degli episodi più significativi del rapporto tra Pirandello e la musica. Ora, iniziamo questo nostro giro dell'Italia attraverso i festival, le rassegne, e partiamo dal Festival Federico Cesi Musica Urbis, 19ª edizione, la cui direttrice artistica Annalisa Pellegrini è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ben trovata, grazie per aver accolto il nostro invito. Il vostro festival, Annalisa Pellegrini, andrà avanti fino al 27 settembre, ma è già iniziato da un bel po', dal 5 luglio. Come sta andando?
1: Esattamente. Sta andando molto bene, c'è un'ottima risposta di pubblico, poi il nostro festival è molto radicato nel territorio, volutamente programmato nei piccoli borghi dell'Umbria per coniugare la bellezza della musica con la bellezza anche delle costruzioni architettoniche, ma perché no, anche con quello che è cultura nel senso più ampio del termine, quindi prodotti tipici, degustazioni. Diciamo che è concepito, vuole essere come un momento per far vivere alle persone la musica classica, come se fossero nel salotto di casa, in una condivisione anche a volte informale con gli stessi musicisti con cui poter dialogare e condividere, ecco.
0: Ecco, questo è un festival, forse uno dei pochi festival a carattere regionale, diciamo così, perché è vero che l'Umbria non è una regione immensa, però i luoghi coinvolti, Acqua Sparta, Trevi, la splendidissima Colonia Julia, Spello e Orvieto, sono luoghi che non sono proprio vicinissimi tra di loro, quindi è una sorta di festival diffuso in un territorio piuttosto esteso, e questo è un vantaggio, ma forse dal punto di vista organizzativo è anche un po' una complicazione, o no?
1: Sì, sicuramente organizzativamente parlando è complicato, però è un modo per poter raggiungere diversi luoghi dell'Umbria, idealmente unirli e poter proporre anche al pubblico una fruizione della regione, diciamo che sia a carattere appunto culturale, musicale e con l'idea che sia un tutto unico. Come dicevo prima, ad Orvieto abbiamo organizzato i concerti al tramonto, per esempio, presso la Tenuta Ponziani. A Spello c'è sempre la possibilità, tramite i concerti del festival, di poter fruire di spazi particolari, come appunto la Villa dei Mosaici, che è una ricostruzione di un'antica villa romana che si trova a Spello e che è stata aperta relativamente da poco tempo al pubblico. Ad Acqua Sparta siamo ospiti di Palazzo Cesi, palazzo importantissimo, è stata anche sede dell'Accademia dei Lincei, che ha ospitato tra le sue mura addirittura Galileo Galilei, e per finire poi con Trevi, dove molti dei concerti si svolgono non solo a Villa Fabri, ma anche nella chiesa di San Francesco, e dove sarà possibile ascoltare un organo del Cinquecento che è perfettamente uno dei pochissimi organi italiani perfettamente conservati, spesso e volentieri utilizzato addirittura per le registrazioni.
0: E questo festival, appunto, dicevamo, è molto lungo. Se dovesse farci una sintesi, Annalisa Pellegrini, di alcuni momenti che hanno a che fare soprattutto con la musica, mi rendo conto che è molto complicato,
1: è
0: perché parliamo di luglio, agosto, cioè quasi tre mesi pieni sostanzialmente.
1: Va bene.
0: E qualche appuntamento,
1: però...
0: sì, magari qualcosa, allora, che già c'è stato e qualcosa che invece inviterebbe... E con, beh, certo, qua fare una selezione è come fare figli e figliastri, mi rendo conto che è
1: difficilissimo, non me ne abbia nessuno, però non è, diciamo che siamo nella settimana dedicata alla musica antica, al barocco, e quindi ovviamente mi viene vengono in mente tutti gli appuntamenti densissimi di questa settimana, appunto dedicati a questa tipologia di repertorio, per cui ieri sera c'è stato il magnifico concerto dell'Alter Eco Ensemble con Alessandro Ciccolini, Adriano Maria Fazio e Elisabetta Guglielmin, e questa sera invece siamo a Palazzo Cesi ad Acqua Sparta con un altro concerto dedicato
0: Annalisa Pellegrini, scusi se la interrompo, solo le dovrei chiedere di allontanarsi leggermente dal microfono del telefono, perché si sente è leggermente disturbata la sua voce. Ecco,
1: ora spero vada meglio.
0: Sì, sembrerebbe di sì.
1: Ok. Quindi dicevamo, questa sera siamo ad Acqua Sparta con Il Respiro del Legno, in cui ascolteremo Paolo Pollastri oboe barocco e Eliseo Smordoni fagotto barocco, ovviamente. Poi, andando avanti, non c'è solamente musica antica, ma segnaliamo Schumann il 30 agosto, Il cuore del romanticismo, un concerto con Angela Nisi, soprano, Enrica Ruggerio al pianoforte, un concerto in collaborazione con la rivista Amadeus, in cui sarà possibile ascoltare alcune delle lieder più belli di Robert Schumann. E il 12 settembre invece è programmato un concerto in ricordo di Gustav Mahler, perché nella piccolissima il grande compositore soggiornò e ecco. Quindi un concerto con tutte musiche di Mahler. Per concludere, mi faccio dire una cosa particolare per un festival, comunque ovviamente di solito questi festival sono sempre concepiti per gli adulti, ma invece noi chiuderemo il 27 di settembre con un concerto ispirato al libro del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, per cui l'orchestra giovanile della Civica Scuola delle Arti eseguirà musiche originali di Angelo Bruzzese, in una sinfonia storia appunto dedicata ed ispirata a questo libro meraviglioso, che è un po' per tutte le età, con un'attenzione, ripeto, particolare anche alla creazione di nuovo pubblico, quindi non solamente gli adulti ma anche dei momenti dedicati ai ragazzi.
0: Beh, questo è un concerto che si chiuderà per un festival, scusate, che si chiuderà con Il Principe e la Rosa il 27 settembre, che si è aperto con, è stato inaugurato con alla Basilica di Santa Cecilia il 5 luglio con la messa dell'incoronazione di Mozart per soli coro e orchestra, quindi è stato tutto il festival incorniciato da questi due momenti musicali molto diversi ma ugualmente attraenti, e all'interno tantissime cose, perché non ci sono solo concerti, come ci diceva Annalisa Pellegrini, la direttrice artistica del Festival Federico Cesi, musica antica, musica romantica, repertorio italiano fino al fado portoghese, quindi ci sono aperture anche a generi musicali diversi da quello strettamente classico,
1: esatto.
0: Diciamo così, ma poi c'è spazio anche per la formazione.
1: Esattamente, ci sono corsi di alto perfezionamento in contemporanea in questo momento in svolgimento nella città di Trevi, con docenti provenienti da tutto il mondo, uno per tutto Vadim Broski per il violino, per esempio, e poi non solo, dei momenti anche delle piccole conferenze, ne cito solamente una: il 29 agosto è organizzata una conferenza sulla quando la grafia racconta l'uomo, Johann Sebastian Bach, per cui sarà possibile analizzare la figura di Johann Sebastian Bach da un punto di vista diverso dalla sua scrittura, capire qual era l'uomo che poi ha creato queste musiche meravigliose e magari il suo rapporto, non dico con il mondo, però insomma la sua personalità così complessa e complicata, in modo di poter avere uno spaccato un po' diverso anche quando si ascolta la sua musica.
0: Ecco, ci sono anche, c'è anche il Music Campus e il Summer College, quindi un'attenzione particolare ai più giovani, alla formazione dei giovani musicisti.
1: E anche un palco dedicato a loro con i concerti FH Giovani e i concerti Prodigi, in cui in questi momenti all'interno della programmazione del festival vengono dedicati proprio alla possibilità di esibizione di coloro che, ripeto, saranno poi il futuro della musica classica. Non ci fermiamo all'oggi, ma pensiamo al domani. Il bello di poter organizzare i corsi di perfezionamento durante il festival è quello di poter permettere ai ragazzi di poter anche suonare con i grandi docenti che sono presenti e quindi avere un'esperienza di formazione pratica sul campo estremamente incisiva per loro, ma per il pubblico anche.
0: Infatti la domanda che volevo fare è questa: la risposta del pubblico di queste città, a parte i turisti naturalmente che sono tanti nel periodo estivo, ma le realtà locali, incluse anche, diciamo così, le municipalità, ecco, come rispondono al Festival Federico Cesi, che ormai insomma ha 19 anni di vita, di storia, quindi è diventato un appuntamento importante nell'estate umbra e non solo umbra.
1: Sì. Guardi, devo dire la verità, siamo molto contenti perché c'è un'ottima risposta. Come dicevo all'inizio, il festival è radicato con il territorio su cui vive da 19 anni. Ad Acquasparta ci sono gli ambasciatori di Acquasparta che collaborano attivamente e organizzano anche delle visite del borgo in concomitanza con la programmazione concertistica. E questa mattina, per esempio, anche a Trevi noi abbiamo in questa edizione programmato quattro matinee alle 12 a Villa Fabbri a Trevi e sono sempre pieni. C'è sempre pubblico, ma anche pubblico locale, pubblico di residenti, e questo ci fa particolarmente piacere, idem i concerti di Spello, perché significa che la manifestazione, appunto come diceva lei prima, è attesa e è diventata un qualcosa che ormai fa parte anche del vivere, del vissuto quotidiano di chi è sul posto, non solamente dei turisti che ovviamente sono attratti dalla programmazione.
0: Benissimo, e allora in bocca al lupo Annalisa Pellegrini, quindi direttrice artistica del Festival Federico Cesi Musica Urbis, 19ª edizione, un festival che si tiene tra Acquasparta, Trevi, Spello e Orvieto fino al 27 settembre. Musica, libri, degustazioni e tanta cultura. Grazie Annalisa Pellegrini.
1: Grazie, buona serata.
0: A lei.
1: Crepi. A lei.

0: Ed era la traccia La Volpe dal Piccolo Principe che abbiamo menzionato, perché dicevamo che il Festival Federico Cesi si concluderà il 27 settembre con questa Symphony Story per soli, coro e orchestra composta da Angelo Bruzzese dal titolo Il Principe e la Rosa, ispirato questo lavoro al Piccolo Principe di Saint-Exupéry. E abbiamo ascoltato La Volpe, dicevo, dalla colonna sonora del film di animazione diretto da Mark Osborne del 2015, colonna sonora firmata da Hans Zimmer e Richard Harvey. E questa transizione, diciamo così, ci fa spostare dal centro Italia un po' più a ovest, attraversiamo il mare e ci fermiamo nel nord della Sardegna, esattamente a Rebecco. E perché qui c'è una stagione ormai importante che prenderà vita da domani, 22 agosto, fino al 2 novembre. E ne parliamo con la direttrice artistica, colei che ha ideato e che dirige questa stagione culturale di Rebecco Arte, Valeria Orani. Buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: Ben trovata e intanto in bocca al lupo perché si inizierà domani. Allora, Valeria Orani, ci vuole fare una panoramica di quello che accadrà in questa nuova stagione 2026, tenendo conto che anche in questo caso, come nel festival, per il festival di cui abbiamo parlato pochi minuti fa, si tratta di un periodo, di un lasso di tempo piuttosto ampio, e quindi immagino accadranno moltissime cose da domani fino al 2 novembre.
1: Esattamente, qua a Rebecco quest'anno si intrecciano tre festival, di cui uno multidisciplinare e uno letterario, oltre il famoso, ormai tra virgolette famoso, insomma comunque longevo Musa Madre, che è iniziato sei edizioni fa. E a questi tre festival si unisce anche un progetto speciale del Ministero della Cultura che celebra il Nobel di Grazia Deledda, cioè l'anniversario del Nobel di Grazia Deledda, centenario. Quindi abbiamo preso come spunto il nome di Grazia Deledda per parlare anche dell'assenza di Grazia Deledda nelle nostre letterature ormai, perché effettivamente è un assente illustre, e anche per l'assenza di Grazia. Quindi fondamentalmente è una stagione culturale che si dipana tra vari appuntamenti, circa una settantina, che vanno dalle arti visive alla danza, teatro, presentazioni di libri, incontri, panel, discussioni di vario genere, sempre ovviamente nell'ambito dell'arte e della cultura, parlando appunto anche di società e di quello che oggi noi un po' vediamo essere l'assenza di una Grazia che appunto viviamo un po' tutti, ahimè.
0: Valeria Orani, prima di tornare a dire qualcosa sulla programmazione dell'edizione di quest'anno, forse è il caso, Rebecco Arte del Festival ne parliamo sempre, ogni anno a Radio 3 Suite, ma ci potrebbe essere qualcuno che non sa cosa sia e dove sia Rebecco, perché è un villaggio medievale del Meilogu, frazione del comune di Bonorva, nel nord, nella parte settentrionale della Sardegna. Valeria Orani, vuole descrivere un po' questo luogo e magari raccontarci anche il perché avete deciso, lei con tutta l'organizzazione, di organizzare proprio lì questa stagione?
1: Allora, Rebecco, come giustamente raccontava, è un borgo medievale, ma non soltanto, anzi un villaggio medievale, ma non è soltanto un villaggio medievale, ma è anche un villaggio medievale disabitato, perché appunto è stato un fulcro molto importante durante l'epoca dei giudicati, ossia del Medioevo sardo, poi è stato un centro abitato altrettanto importante via via fino alla fine dell'Ottocento, dove poi la popolazione si è spostata a Bonorva, che è appunto il comune di cui Rebecco fa parte.
0: Frazione, sì.
1: Quindi diciamo che già questa natura è peculiare per un luogo che si vuole votare all'arte, no? Nel senso sì. Che effettivamente 6 anni fa, tra l'altro in pieno Covid, quando iniziò questo progetto, il luogo era esattamente vuoto, non c'era niente. Io vivo negli Stati Uniti, sono sarda. Sono emigrata molti anni fa dalla Sardegna, non subito negli Stati Uniti, ma insomma vivo lontana già da parecchi anni.
0: Sì.
1: E sono stata chiamata per fare la direzione artistica di questo festival proprio durante il Covid. Quindi mi è sembrato intanto bizzarro, perché comunque tutti eravamo bloccati là,
0: sì,
1: dove
0: certo.
1: Stavamo. E quindi inizialmente ho detto, insomma, che mi sembrava improbabile. Poi però questa particolare natura del luogo e il fatto che fosse disabitato ha risvegliato in me un interesse molto importante, perché credo anche nella valenza dei luoghi storici e spopolati qua in Sardegna come anche possibile volano di crescita economica per i luoghi appunto che sono afflitti da questo problema. Ovviamente ho fatto quindi uno sforzo, insomma, molto
0: notevole,
1: grande di immaginazione,
0: sì, sì.
1: Ma questo sforzo grande di immaginazione poi si è rivelato essere un progetto che non è solo mio in quanto diretto da me, ma è proprio un progetto della comunità intera. Quindi si è riportati piano piano, si è riportato l'interesse verso questo luogo anche degli abitanti del territorio, che sempre di più partecipano, ma in senso molto attivo, non soltanto come spettatori. Quindi è un esperimento molto interessante e molto importante anche per la mia vita, perché oggi mi divido tra qui.
0: Tra Rebecco
1: e
0: gli Stati Uniti,
1: esatto.
0: Dove forse si trova adesso? No, adesso è Rebecco,
1: no,
0: dato che inizia domani. Certo, giustamente. E Valeria Orani, direttrice artistica di Rebecco Arte, stavamo parlando della programmazione e dicevamo che ci sono le espressioni più importanti della creatività umana: la letteratura, la danza, il teatro, la musica, la poesia, e con uno sguardo anche, ci diceva Valeria Orani, alla contemporaneità e alla realtà contemporanea. E c'è uno spazio anche dedicato, uno sguardo, diciamo così, su Gaza, ad esempio, insieme a Paola Caridi,
1: certo.
0: il primo novembre, se non vado errato.
1: Esatto, perché il festival, i festival, come dicevamo, declinano in varie direzioni che parlano di tanti argomenti. Adesso per esempio inizieremo proprio con la parte multidisciplinare, che è un festival poi gestito dall'Associazione Enti Locali della Sardegna, e quindi con il teatro, la danza e il circo. Però poi declina ancora di più verso la fine, cioè i rituali di Ogni Santi nella tradizione sarda e nell'incontro di questi rituali con la contemporaneità. Paola Caridi è stata già l'anno scorso a Rebecco durante il festival, diciamo nella parte più estiva. È stato un incontro magico con lei. E l'ho invitata ad essere qua con noi durante le celebrazioni di Ogni Santi, ossia i rituali per i defunti. Per questo l'1 di novembre, proprio nella chiesa di Santa Giulia, che in questo piccolo villaggio c'è una chiesa, una canonica, un ostello e circa una trentina di case. Quindi la chiesa diventa in questa occasione un luogo anche deputato per il reading dei sudari, che mi sembrano particolarmente adatti e purtroppo sempre più contemporanei.
0: Purtroppo sì. Valeria Orani, per raccogliere informazioni, dove si deve andare, su quale sito Come...
1: Il nostro sito è rebeccuarte.org.
0: Perfetto.
1: Sul sito si trova il calendario sempre aggiornato con gli eventi da qui a circa fine settembre, per adesso poi via via verranno integrati.
0: Verrà integrato, certo.
1: E con tutte le informazioni per arrivare a Rebeccu sia dalla Sardegna sia da fuori.
0: Dalla terraferma o sì, da altri luoghi.
1: Dal continente, ecco.
0: Dal continente,
1: dire.
0: Perfetto, benissimo, benissimo. E allora noi non possiamo che invitare chi ci sta ascoltando a venire a scoprire Rebeccu e tutta quella zona meravigliosa del nord della Sardegna da domani fino al 2 novembre per la stagione culturale 2026 di Rebeccu Arte e grazie alla direttrice artistica Valeria Orani.
1: Grazie a voi e buona serata.
0: E buon lavoro.

0: Era Top Floor, Please, ancora una volta dalla colonna sonora del film di animazione Il Piccolo Principe, un disco Warner Music, musica di Hans Zimmer e Richard Harvey. E apriamo lo spazio del nostro terzo panorama, questa volta dal nord della Sardegna ci spostiamo un po' più su fino alla Liguria e vi parliamo del festival organistico internazionale Armonie Sacre percorrendo le terre della Liguria, 28ª edizione. I due direttori artistici sono Fabio Macera e Filippo Torre. Abbiamo al telefono con noi il secondo dei due. Filippo Torre, buonasera.
1: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
0: Beh, intanto noi la stiamo disturbando il giorno in cui inizia il festival. Quindi
1: sì, è vero, è vero, alle 21 è fissata l'orario di inizio appunto del nostro concerto di inaugurazione. Qui a Rapallo, presso diciamo la sede della nostra associazione, cioè la nostra Basilica dei Santi, sì, Gervasi e Protasio, alle 21 appunto daremo il là, se così si può dire, all'edizione di quest'anno.
0: Ma sa che in realtà i nostri panorami di Radio 3 Suite nascono come spazio di conversazione proprio a ridosso dell'inizio di qualcosa, a ridosso proprio a livello di minutaggio. Quindi diciamo
1: Esattamente,
0: questa nostra conversazione è perfettamente in linea con lo spirito del panorama a Radio 3 Suite. Dunque, Filippo Torre, ci vuole raccontare un po' questa 28ª edizione?
1: Sì, allora un'edizione che in qualche modo ricalca le precedenti, quantomeno per quanto riguarda il territorio, che è chiaramente quello della nostra Liguria. È un territorio che cerchiamo per quanto possibile di percorrere, diciamo, in maniera estensiva. E quest'anno, anche proprio dal punto di vista geografico, andremo da Ventimiglia, quindi l'estremo ponente, fino alla Spezia, quindi l'estremo levante, con tante piccole tappe intermedie, appunto in provincia di Genova, in provincia di Savona, e quindi 11 concerti in totale, a partire appunto da quello di questa sera fino al 6 di settembre.
0: E qualche appuntamento particolarmente interessante o innovativo o che secondo lei nasconde qualche specificità? So che è difficile.
1: Allora, sicuramente, certo, sì, perché poi quando uno cita un concerto automaticamente qualcuno rimane escluso, certo. Però direi sicuramente, in buona sostanza, mi sento di voler citare il concerto di questa sera, dove abbiamo l'onore di ospitare un giovane concertista tedesco che lo scorso anno è risultato vincitore, perché il primo premio non assegnato, quindi il secondo premio, al concorso di St. Albans, dedicato alla sezione improvvisazione. Sì. Quindi sicuramente un grandissimo talento e, come se non bastasse, poche settimane fa ha vinto anche il concorso di Harlem, sempre nella sezione improvvisazione. E questa sera, tra poco più di mezz'ora, lui inizierà con un brano di Bach, la Fantasia e Fuga in Sol minore, la 542, e poi tutti aspettano con grande trepidazione le due improvvisazioni, appunto, che il maestro farà. Una in stile barocco tedesco, quindi una tria sonata, sì, e un'altra in stile sinfonico francese, quindi una sinfonia, per intenderci, un po' alla Vidor. E in mezzo un brano di un compositore contemporaneo ungherese, Zsigmond Zsámári, che io ho già avuto modo di ascoltare, che secondo me sarà dirompente, ecco, sicuramente per il nostro pubblico sarà molto molto interessante. E poi, se me lo consente, vorrei citare il concerto del 29 di agosto, quindi saremo sempre qui presso la Basilica dei Santi Gervasi e Protasio. Lei poco fa parlava giustamente di specificità. Ecco, il nostro festival, direi quasi tutti gli anni, è sempre riuscito a proporre un concerto per organo e orchestra. E siamo riusciti anche quest'anno, facciamo un grande omaggio a Maurice Duriflé, di cui quest'anno ricorre il 40° anniversario della scomparsa, e eseguiremo con David Gassin all'organo. David Gassin non è una scelta chiaramente casuale, è organista della chiesa di Saint-Étienne-du-Mont a Parigi, che è la chiesa dove fu titolare appunto Duriflé. E David Gassin comincerà con il Prelude des Fugues sul nome di Alain, di Duriflé, un'improvvisazione sul nome di Duriflé e poi il famoso Requiem opera 9, appunto.

0: per coro, organo e orchestra. È un repertorio, noi l'abbiamo, come dire, percorso in lungo e in largo in questi anni. Io lo trovo straordinario, bellissimo, interessante, purtroppo di rarissimo ascolto. Lei sa meglio di me quanto sia difficile trovare l'organo nelle nostre sale da concerto.
1: Esatto,
0: E anche dove c'è l'organo, anche nelle nostre chiese, spesso anche per motivi, lo capisco, ovviamente anche di carattere organizzativo oppure di budget, si preferisce fare
1: sì.
0: altro.
1: Ma infatti Filippo Torre,
0: Però un repertorio meraviglioso, veramente, sì.
1: volevo fare una domanda proprio in relazione a quello che ha appena detto, perché lei parlava prima di improvvisazione. Immagino che
0: Sì.
1: molti ascoltatori e ascoltatrici, quando sentono parlare di improvvisazione, pensano immediatamente al jazz, alle improvvisazioni jazzistiche. Lei, nel
0: Verissimo.
1: raccontarci il concerto di questa sera, ha fatto anche delle distinzioni, una distinzione tra diversi stili improvvisativi all'organo. Ci vuole dire in maniera accessibile per i nostri ascoltatori in che cosa consiste la distinzione tra questi stili improvvisativi e in cosa consiste l'improvvisazione all'organo?
0: Allora, talvolta abbiamo fatto tante volte questa procedura, abbiamo seguito questa procedura, cioè noi forniamo al maestro concertista in maniera estemporanea, quindi il maestro prima non l'ha visto, un tema su cui il maestro può liberamente improvvisare nello stile che preferisce lui o lei, ovviamente a seconda se stiamo
1: Certo,
0: parlando di un
1: certo.
0: concertista, uomo o donna. E, quindi questa è una prima possibilità, fornire al concertista uno o più temi. E ho visto tanti improvvisatori meravigliosi, i francesi in particolare eccellono in quest'arte, utilizzare magari entrambi i temi e costruire una forma, diciamo, spesso e volentieri tripartita. Molti puntano, diciamo, ad una forma tripartita. Magari, non so, per esempio, un primo tempo più mosso, uno più lento e uno poi un gran finale. Però non è il caso di questa sera, perché noi non forniremo un tema al maestro Hauk, ma lui in maniera estemporanea improvviserà in stili diversi. Quindi quello che noi ci aspettiamo di sentire questa sera, quando io vedo scritto trio sonata in stile barocco tedesco, è qualcosa che assomigli ad una trio sonata di Bach, senza che in realtà lo sia. Oppure quando vedo scritto improvvisazione, sinfonia in stile sinfonico francese, io poco fa citavo Vierne o piuttosto Vidor, vediamo dove si orizzonterà, ma è già previsto che ci siano, nel caso dell'improvvisazione in stile tedesco, tre movimenti, allegro, adagio, vivace, e quattro movimenti invece nel caso dell'improvvisazione in stile sinfonico francese. Quindi probabilmente il suo modello potrebbe essere Vidor, glielo chiederemo poi magari alla fine. Quindi il pubblico potrà ascoltare una musica che assomiglierà moltissimo, chiaramente per chi conosce già quel tipo di repertorio, ad una sinfonia, per esempio, di Vidor, senza che in realtà sia nessuna di quelle 10 sinfonie che il maestro ha scritto appunto a suo tempo. Ecco. Io lo trovo una pratica straordinaria, bellissima. Non molti, diciamo, padroneggiano veramente fino in fondo questa pratica. Quando l'artista invece appunto la padroneggia, i risultati sono straordinari e veramente sorprendenti anche per il pubblico. Si rende conto che è come se in quel momento assistessero ad una creazione estemporanea e questo le assicura una cosa meravigliosa, molto affascinante.
1: Bene, bene, grazie, grazie. È tutto molto interessante e naturalmente invitiamo chi ci sta ascoltando a scoprire di più la storia di questo strumento e la storia di questo repertorio anche estremamente interessante ed estremamente ricco. È uno dei modi attraverso i quali ci si può anche avvicinare con cognizione a questo mondo è appunto il 28° Festival Organistico Internazionale di cui stiamo parlando, che è davvero internazionale, nel senso che ci sono protagonisti che provengono non solo
0: Sì,
1: dall'Italia, ma
0: provengono da diversi, sì, da
1: Germania,
0: diversi paesi
1: Austria,
0: europei.
1: Corea del Sud
0: Questo è sempre
1: anche.
0: stato. Abbiamo sempre cercato, appunto, insieme al collega Fabio Macera, di dare questo taglio al nostro festival. E quindi questo è anche molto interessante per il pubblico perché esistono le scuole organistiche, esistono ancora le scuole organistiche. E quindi non voglio generalizzare, però dicevamo per esempio i francesi, la loro scuola principale, ovviamente il Conservatorio Nazionale di Parigi, quindi ovviamente un'attenzione straordinaria alla finezza, al gusto, appunto, per il colore, e eccellenti improvvisatori, eccetera. Oppure i tedeschi, che invece hanno ovviamente.
1: Eh sì, una grandissima, ricchissima tradizione, insomma.
0: Certo.
1: Hanno
0: Gli
1: pezzi da
0: olandesi che
1: 90.
0: fondono. Esatto, gli olandesi che poi un po' fondono, come dire, poi la tradizione francese, un po' in parte anche quella diciamo tedesca, ma anche gli italiani, perché per esempio Enrico Vicardi, che sarà nostro ospite alla Spezia, è un concertista di fama internazionale, e c'è stato nostro ospite molte volte. Non possiamo, come dire, ritenerci inferiori anche noi. La nostra scuola organistica, tra l'altro, mi sembra anche in ottimo stato. Abbiamo degli ottimi organisti italiani. Anche giovani come Fabrizio Guidi, che per esempio sarà nostro ospite a Ventimiglia, che ha vinto il concorso di Tolosa giusto nel 2024. Ecco.
1: Ecco, forse bisognerebbe
0: Quindi.
1: lavorare soprattutto sulla diffusione, no? Sulla promozione dell'ascolto della musica per organo, perché
0: Questo non basta mai, questo non basta mai. Ha ragione lei. Il nostro festival sicuramente è un'occasione. A questo festival, da 5 anni a questa parte, si affianca anche un festival che si svolge a Genova in primavera, e anche lì abbiamo avuto una risposta di pubblico veramente molto, molto interessante per noi, molto, molto rassicurante. Quindi c'è tanto pubblico, ci sono tante persone interessate all'organo, anche perché io non mi stanco di ripetere che il repertorio organistico spazia veramente su 8 secoli di
1: Certo,
0: musica.
1: sì, fino alla musica
0: E gli strumenti
1: contemporanea,
0: stessi,
1: certo.
0: esatto, gli strumenti stessi sono diversissimi tra loro, no? Perché si può andare da uno strumento magari antico, di fine Settecento, o ad uno strumento moderno, magari costruito pochi anni fa, ecco.
1: Sì.
0: Quindi davvero è un'esperienza d'ascolto ogni volta nuova, un
1: Nuova.
0: unicum ogni volta.
1: Bene, noi invitiamo appunto ad avvicinarsi con maggiore attenzione e interesse a questo mondo, a questa costellazione. E dicevo, uno dei modi più imminenti, immediati e di livello è il Festival Organistico Internazionale Armonie Sacre, percorrendo le terre della Liguria, i cui direttori artistici sono Fabio Macera e Filippo Torre. Sono 11 concerti da questa sera, praticamente tra mezz'ora, fino al 6
0: Esatto.
1: settembre. E grazie a Filippo Torre per averlo presentato questa sera a Radio 3 Suite.
0: Grazie a voi, è sempre un onore. Buona serata e buon
1: Grazie,
0: lavoro.
1: buon lavoro, in bocca al lupo. Bene, a questo punto alle 20:30 e qualche secondo iniziamo a introdurre il Festival The Festival a cura di Giorgio Marino. Come vi dicevo all'inizio, questa sera ascolteremo in questa prima parte della puntata un concerto che si è tenuto il 10 gennaio scorso all'interno della stagione sinfonica 2025-2026 del Teatro La Fenice. Quindi l'orchestra è quella del Teatro La Fenice con Vincenzo Millettari sul podio e tra non molto, non immediatamente, Gianluca Bergamasco al pianoforte, un concerto che si è tenuto al Teatro Malibran di Venezia. E perché vi dicevo che non ascolteremo subito Gianluca Bergamasco al pianoforte? Perché il primo brano è un brano per orchestra, come spesso accade quando c'è un concerto per solista e orchestra, si inizia con un brano un po' più breve per orchestra e si tratta del Notturno Opera 70 numero 1 di Giuseppe Martucci, compositore nato e morto in Campania, a Capo e a Napoli, vissuto tra il 1856 e il 1909, compositore, pianista, direttore d'orchestra, didatta, insomma è stato una delle figure più autorevoli della stagione del rinnovamento della musica strumentale italiana tra 8 e 900. Si è formato, come è facile immaginare, al Conservatorio di Napoli e subito è iniziata una carriera, ha dato avvio a una carriera pianistica internazionale, imponendosi subito anche però come direttore, come organizzatore musicale e di lì a poco anche come docente. E una delle caratteristiche della sua attività di organizzatore, di direttore, di pianista e di insegnante è stata la promozione con energia e con convinzione del repertorio sinfonico e cameristico europeo. E infatti è stato un grande interprete, divulgatore, appassionato direi di giganti del repertorio mitteleuropeo come Beethoven, Brahms, Wagner, Schumann, ma anche ad esempio Berlioz. Pensate che nel 1888 a Bologna è stato lui a dirigere la prima del Tristan und Isolde di Wagner. La sua produzione è prevalentemente strumentale e questo notturno, opera 70 numero 1, nasce originariamente per pianoforte nel 1891 e successivamente verrà poi trascritto per orchestra da Martucci. È probabilmente uno dei brani più riusciti, più affascinanti della produzione di questo compositore, la cui forza, e questo traspare anche dalla pagina che stiamo per ascoltare, non risiede tanto nel contrasto drammatico, quanto invece nella capacità di mantenere una tensione lirica continua. La sua musica è intessuta di un intenso lirismo, di ricchezza armonica, emerge anche una particolare e raffinata sensibilità orchestrale e l'atmosfera che riesce a creare, in particolare ad esempio con questo notturno opera 70, è un'atmosfera raccolta di introspezione intensa, ma allo stesso tempo anche sospesa, che procede in maniera continua, senza fratture, senza scarti e senza fratture. Viene fuori, viene costruito in qualche modo, dà vita, riesce a dare vita a Martucci, a un sentimento malinconico, ma nello stesso tempo caldo, contemplativo, in qualche modo accogliente. La scrittura orchestrale di Martucci anche in questo caso è pienamente romantica e si caratterizza per una certa, anzi per una notevole trasparenza. La critica ha accostato questo notturno all'atmosfera raccolta del Siegfried Idyll di Wagner, ma c'è chi l'ha accostato anche all'adagietto famosissimo, celeberrimo, della Quinta Sinfonia di Mahler. Altri vi hanno rintracciato quella vena malinconica tipica di Elgar. Sì, probabilmente questi riferimenti ci aiutano a descrivere un po' il clima, l'atmosfera, la temperie culturale, la sensibilità nella quale Martucci si è formato e alla quale ha dato espressione con le sue pagine. E ciò non toglie che il brano, senza dubbio, abbia una propria identità fondata sulla combinazione tra lirismo italiano, sensibilità tardoromantica e, come dicevo prima, una solida conoscenza della cultura e condivisione, direi anche, della cultura musicale mitteleuropea. E allora ascoltiamo il notturno opera 70 numero 1 nella versione orchestrale, scritto da Giuseppe Martucci nella interpretazione dell'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Vincenzo Millettarì.

Ed era il notturno per orchestra opera 70 numero 1 di Giuseppe Martucci, eseguito dall'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Vincenzo Miletari. È un concerto, quello che vi stiamo proponendo, che si è tenuto al Teatro Malibran di Venezia il 10 gennaio scorso. E Aldo, giustamente, e condividiamo appieno, al 335-5634-296 ci scrive: bellissimo questo notturno. In effetti lo è. E invito tutti voi a scriverci al nostro numero per condividere impressioni o considerazioni. Bene, dopo questo brano iniziale si è passati al concerto per pianoforte orchestra in fa diesis minore opera 20 di Aleksandr Scriabin, scritto appena poco tempo dopo rispetto al 5 anni dopo circa rispetto al notturno di Martucci. E questo è l'unico concerto per pianoforte e orchestra scritto da Scriabin, articolato nei classici tre movimenti, allegro, andante e allegro moderato. Ed è interessante chiedersi come mai, è difficile dare una risposta, ma sarebbe interessante approfondire questa questione. Come mai Scriabin, che ha scritto tantissima musica per pianoforte, ha composto un solo concerto per pianoforte e orchestra, tra l'altro quando era giovane, era 25enne, dopodiché non l'ha più scritto, non ha più scritto concerti per pianoforte e orchestra. E fatto sta che quest'opera, pur essendo giovanile, è già rivelatrice della sua personalità. Le fonti specialistiche, la musicologia, certa musicologia anglofona o francofona, concorda nel collocare in una fase fortemente legata ancora al romanticismo questo lavoro, un po' come nel caso di Martucci, e però, come potrete ascoltare, emerge tra le righe una tendenza che poi si coagulerà, si concretizzerà in un linguaggio sempre più personale, sempre più caratterizzato e caratterizzante. È scritto tra l'ottobre del 1800 evidentemente e aprile 1897, è la prima composizione che vede anche coinvolta l'orchestra. La prima esecuzione di questo concerto si è tenuta a Odessa il 23 ottobre del 97 e al pianoforte c'era lo stesso Scriabin, e mentre sul podio c'era Vasily Safonov, e il concerto venne poi pubblicato l'anno dopo. L'accoglienza fu un po' strana, un po' duplice, diremmo. Mentre alcuni ambienti di San Pietroburgo e alcune importanti figure di quel mondo, ad esempio Rimsky-Korsakov, si dimostrarono un po' freddi, un po' tiepidi, diciamo così, nell'accogliere questo lavoro, a Mosca invece l'opera fu accolta molto meglio, e di lì a poco verrà anche apprezzata in altri luoghi d'Europa, tra cui anche Londra. Vi verrà in mente subito Chopin non appena inizierete ad ascoltare il concerto, dal punto di vista stilistico senz'altro, ma anche per la natura, la tendenza lirica della scrittura pianistica. Ma c'è anche qualcosa di diverso rispetto al virtuosismo chopiniano, lo stile chopiniano è sicuramente un'opera, anche questa, come il notturno di Martucci, particolarmente raffinata, ricca di introspezione e dalla quale emerge un'attenta elaborazione timbrica. E dicevo, la struttura è quella in tre movimenti, allegro, andante e allegro moderato. E allora ascoltiamo questo lavoro di Aleksandr Scriabin, il concerto per pianoforte orchestra in fa diesis minore opera 20, orchestra del Teatro La Fenice diretta da Vincenzo Miletari e al pianoforte Gianluca Bergamasco.

E abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte orchestra in fa diesis minore opera 20 di Aleksandr Scriabino nei tre movimenti allegro, andante e allegro moderato, nell'interpretazione del pianista Gianluca Bergamasco con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da Vincenzo Milletari. Vi ricordo che stiamo ascoltando un concerto che si è tenuto al Teatro Malibran di Venezia il 10 gennaio scorso all'interno della stagione sinfonica 2025-2026 del teatro La Fenice. È un concerto, per come ci eravamo detti prima di ascoltarlo, che sicuramente risente della tradizione dello stile pianistico chopiniano, ma che nello stesso tempo combina queste tracce con un respiro orchestrale molto più ampio che in qualche modo 26 del teatro La Fenice. È un concerto, per come ci eravamo detti prima di ascoltarlo, che sicuramente risente della tradizione dello stile pianistico chopiniano, ma che nello stesso tempo combina queste tracce con un respiro orchestrale molto più ampio che in qualche modo dalla misura di quanto Scriabin avesse, il giovane Scriabin avesse assorbito.

questo concerto. Intanto al 335-5634-296 arrivano i vostri messaggi, per i quali vi ringraziamo e vi invitiamo a continuare a scriverci. E Daniela ci scrive: ascoltare il notturno di Martucci mi ha regalato pace, sogno, una serenità del cuore. E Mauro Loguercio ci scrive giustamente che Martucci è un autore completamente misconosciuto e che i suoi due tri sono un capolavoro. Questi sono messaggi che hanno a che fare con il primo brano, il notturno per orchestra di Martucci, che abbiamo ascoltato in apertura. E Giancarlo da Reggio Emilia ci scrive che Martucci e Scriabine disegnano un paesaggio dell'anima e che questo di Scriabine è un capolavoro in sintonia con la sua interiorità, e probabilmente Giancarlo è in sintonia con l'interiorità di molti, molti di noi. Anche Ettore ci ringrazia per queste due sorprese. E Giovanni ci scrive che è interessante il concerto in fa di Scriabine, il secondo e il terzo movimento più scriabiniani. Personalmente mi sarebbe piaciuta una più accentuata coloratura del suono del pianoforte. È sempre interessante leggere non solo le vostre impressioni ma anche i vostri giudizi, che spesso sono davvero molto pertinenti e molto tecnici. E dunque, come di consueto, nel caso di un concerto che prevede un solista con l'orchestra, dopo la pagina impegnativa con l'orchestra, generalmente il solista concede un bis, ed è stato così anche il 10 gennaio scorso al Teatro Malibran di Venezia.

Ed era il sempre intenso e commovente preludio in si minore di Bach nella versione di Alexander Siloti. E Maria Grazia di Lodi ci scrive: concerto molto bello e questo bis è prezioso, così come Laura che ci scrive che è un concerto emotivamente trascinante. E al 335 56 342 96 ci arrivano i vostri commenti e vi invito a continuare a scriverci. E nel frattempo andiamo avanti con il cartellone di questa sera, con il programma di questo concerto che vi ricordo essere stato eseguito il 10 gennaio del 2026. La pagina che chiude il programma, ma che occupa metà di questo concerto, è Shahrazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, un lavoro del 1888, quindi siamo qualche anno più indietro rispetto alla pagina di Scriabin e al notturno di Martucci. Si tratta, scusate, di una sinfonia sinfonica in quattro movimenti ed è senz'altro una delle punte di diamante, uno dei vertici della produzione orchestrale di Rimsky-Korsakov, che nasce dalla fascinazione che l'universo fantastico, immaginario, fiabesco delle Mille e una Notte ha esercitato sul compositore russo. Per quanto Rimsky-Korsakov non fosse stato interessato a tradurre in musica la trama dei racconti delle Mille e una Notte, piuttosto gli interessava immaginare una successione di episodi, di immagini, di atmosfere, lasciando che poi il colore orchestrale, il ritmo, l'elaborazione dei temi, il loro svilupparsi, la loro metamorfosi potessero creare un mondo fiabesco, potessero suggerire un mondo fiabesco. Questo è davvero un risultato, quello al quale perviene Rimsky-Korsakov, davvero molto vicino a una fantasia sinfonica, forse più che è un poema sinfonico tradizionale. E allora ascoltiamo Shahrazad opera 35 in queste quattro parti: il mare e la nave di Sinbad, largo e maestoso, allegro non troppo; il racconto del principe Calender, lento, andantino, allegro molto, commoto; il giovane principe e la giovane principessa, andantino quasi allegretto, pochissimo più mosso come prima, pochissimo più animato; e per concludere festa a Baghdad, il mare, il naufragio, allegro molto, vivo, allegro non troppo maestoso. Ascoltiamo Shahrazad opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov nella interpretazione dell'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Vincenzo Millatarì.

E sentite come è stato accolto dal pubblico, come è stata accolta dal pubblico l'interpretazione del Shahrazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, così costruita in quattro parti: il mare e la nave di Sinbad, allegro e maestoso, allegro non, largo e maestoso, allegro non troppo, il racconto del principe Calender, lento, andantino, allegro molto commoto, il giovane principe e la giovane principessa, andantino quasi allegretto, pochissimo più mosso come prima, e pochissimo più animato, e festa a Baghdad, il mare, il naufragio, allegro molto, vivo, allegro, non troppo maestoso. Shahrazad è stata eseguita dalla orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Vincenzo Milletari. Si tratta di un concerto che si è tenuto il 10 gennaio scorso al Teatro Malibran di Venezia, che è molto piaciuto al pubblico in sala, ma anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Maria Grazia Dalodi ci scrive che Shahrazad ha un potere taumaturgico, e Michele ci scrive che dalla Fenice di Venezia sempre delle cose bellissime e suono fantastico. Giorgio da San Giorgio a Cremano manda un messaggio molto simpatico, ci scrive: qui mi basterebbe suonare anche solo il triangolo. E Carla da Genova ci scrive: grazie di questo bellissimo programma che mi ha fatto compagnia stasera, pensavo che purtroppo anche nel passato, come per Shahrazad, il sultano, gli uomini avevano questo strano e crudele concetto delle donne. Meno male che lei lo irretì con i suoi racconti e riuscì a salvarsi. Bene, e con questo ascolto e con questi messaggi che ci sono giunti al 335-56-34-296 possiamo considerare chiuso il primo cartellone di questa sera.

0: Quante volte vi sarà capitato di, durante una conversazione magari anche un po' noiosa, o durante una lunga telefonata, o durante una lunga attesa, di iniziare a scarabocchiare qualche pezzo di carta con una penna, con una matita? Beh, questa pratica ha caratterizzato anche un personaggio importante, un premio Nobel. Luigi Pirandello, che ha insegnato all'Istituto Superiore Femminile di Magistero, oggi Roma 3, linguistica e stilistica per ben 24 anni, dal 1898 al 1922, a quanto pare durante le lunghissime sessioni d'esame aveva l'abitudine di tratteggiare degli schizzi, delle caricature, dei pupazzetti. Bene, questi lavori sono andati a comporre, sono diventati il materiale di una mostra molto interessante che si intitola Pirandello disegnava, i disegni inediti del premio Nobel al castello di Santa Severina, dal 23 luglio fino a dopodomani. E noi abbiamo in collegamento telefonico Franco Eco, che è direttore artistico del progetto. Buonasera.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E Giuseppe Crimi, che è docente di letteratura italiana all'Università degli Studi Roma 3, che è lo scopritore di questo corpus inedito ed è anche il curatore della mostra. Buonasera.
2: Buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, io procederei semplicemente in ordine, così, per come vi ho chiamati in causa, partendo da Franco Eco. Franco Eco, questa esposizione, per la quale appunto i nostri ascoltatori e le ascoltatrici hanno ancora 2 giorni per venire in edito, ed è anche il curatore della mostra. Buonasera.
2: Buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, io procederei semplicemente in ordine, così, per come vi ho chiamati in causa, partendo da Franco Eco. Franco Eco, questa esposizione, per la quale appunto i nostri ascoltatori e le ascoltatrici hanno ancora 2 giorni per

0: Sicuramente perché fondamentalmente si indaga un'arte parallela di un grande premio Nobel che è appunto Luigi Pirandello. È il frutto di una ricerca, di un percorso che non è nato così, ma nasce proprio da un'altra ricerca che è stata fatta, anche una mostra lo scorso anno delle opere pittoriche di Dario Fo, un altro premio Nobel per la letteratura. E per me è molto importante indagare le arti parallele dei grandi geni, insomma, soprattutto in questo caso della letteratura, perché è come se fossimo noi, come se vivessimo dei protopersonaggi, in qualche modo dei sei personaggi. Quindi è una storia pirandelliana descritta da Pirandello stesso, e forse un po' il disegno prima del logos, ecco, cioè questa mostra viene prima del logos. E quando il professore Crimi, mio carissimo amico che stimo da tantissimi anni, mi ha raccontato di questa scoperta, ho visto poi subito un collegamento anche con queste altre, diciamo, mostre che abbiamo fatto sulle opere pittoriche appunto di Dario Fo, e quindi è straordinario vedere appunto il premio Nobel che diventa, che si fa diciamo disegno, si fa grafos prima del logos. Questo è un qualcosa che non sfugge.
1: Ecco, e a me è venuto in mente quando ho letto di questa mostra qualcosa di analogo, ma relativo a Pasolini, perché qualche anno fa qui a Roma venne organizzata una mostra che si intitolava proprio Pasolini pittore, e anche in quel caso le opere pittoriche di Pasolini, che attraversavano un po' tutta la sua vita, gettavano luce in qualche modo sulla personalità, e ci potevano aiutare a meglio interpretare, o interpretare diversamente anche le sue opere letterarie o cinematografiche. E Giuseppe Crimi, vale lo stesso discorso anche per Pirandello?
2: Sì, grazie per la domanda. Teniamo soltanto a precisare che la scoperta è avvenuta insieme alle colleghe Emanuela Iosa e Monica Venturini, cioè un lavoro di squadra, di equipe, fin appunto dal primo momento, e poi si è prodotto nel corso del tempo. Per venire alla sua domanda, sì, un'osservazione che condivido appieno, basta guardarsi indietro e guardare per esempio a Montale o a Pascoli, scrittori che disegnavano o dipingevano, cioè le arti sorelle hanno accompagnato a lungo, diciamo, la nostra storia culturale. E quello che a noi interessava, nel caso specifico di Pirandello, al di là della trovaglia, era ricostruire un contesto, cioè capire perché Pirandello disegna in quel momento, qual era l'ambiente culturale che aveva frequentato, e attraverso questa domanda poi abbiamo ricostruito in effetti un contesto legato alla cultura romana della fine dell'Ottocento, in cui un ruolo preponderante in quel momento era svolto da Ugo Fleres, un messinese amico di Pirandello, che dialogava con Pirandello ed altri artisti, altri scrittori, che appunto si misuravano con le arti figurative. Quindi diciamo che le arti sorelle hanno accompagnato fin dall'antichità, cioè potrei citare anche moltissimi altri casi, per esempio di pittori, scrittori, penso a Michelangelo, penso a Bronzino, ma anche a Raffaello che ha lasciato alcuni versi. Quindi diciamo che il percorso di Pirandello è un percorso che si colloca all'interno di una macro storia, potremmo dire.
1: Pensavo, Franco, ecco, che forse ci stupiamo di meno quando è un artista che scrive magari trattati, saggi o testi in parole, ci stupiamo di meno, mentre ci stupiamo di più quando è uno scrittore o un poeta che si cimenta con il disegno, con la pittura. In realtà, entrambe le pratiche necessitano e richiedono tecnica, e in qualche modo anche una certa maestria, un certo talento. Franco, ecco, Pirandello come se la cavava con la tecnica del disegno, alla luce di quello che è
0: Io
1: stato raccolto?
0: non penso che non sono il tipo che giudica l'arte nel bello e nel brutto. So Sicuramente sono disegni che nella loro cioè vanno attraversati, ecco, vanno visti con un certo punto di vista, ecco, di chi si sta approcciando a un retropensiero, a un non pensiero, a un dietro le quinte del teatro.

0: magari pirandelliano, perché comunque le illustrazioni sono molto grottesche, hanno un che di pagliaccesco e questo è molto interessante perché poi comunque tutti i grandi geni hanno in qualche modo avuto delle grandi arti a loro, come diceva il caro professore, delle arti sorelle, delle arti quasi gemelle. Io penso a Fellini, grande disegnatore.
1: Certo.
0: Cioè, ce ne sono veramente tanti. Prima parlavamo di Montale, eccetera. Ecco, pensavamo ad altri Nobel per letteratura. Grazia Deledda, pochi sanno però che lei scrisse la sceneggiatura dell'unica, diciamo, opera cinematografica di Eleonora Duse. Cioè, ci sono comunque quei grandi artisti, ecco, si riesce a vedere non so, appunto giudicare se è bello o brutto, però si riesce a vedere quel pensiero che viene appunto prima del Logos, prima dei suoi personaggi, prima del suo Enrico, prima del suo gioco dei ruoli, prima del suo Mattia Pascal, ecco. È una rara occasione perché ritrovarsi quel tratto davanti a pochi centimetri è una rara occasione. È come andare a vedere quasi Pirandello a teatro, non so come dire. Non è più mediato dall'attore, ma è immediato Pirandello. Ti arriva un Pirandello appunto quasi immediato.
1: Giuseppe Crimi, una curiosità, come avete scovato con i suoi colleghi, le sue colleghe, questo materiale? Poi come ci avete lavorato su, come l'avete organizzato per organizzare, per strutturare poi l'esposizione?
2: Sì, guardi, noi avevamo intenzione di organizzare una mostra su Pirandello perché avevamo contezza ovviamente dell'esperienza di Pirandello al magistero femminile, un'esperienza che è durata dal 1898 al 1922, quindi pensavamo una mostra per raccontare alle nostre studentesse e ai nostri studenti che ruolo avesse giocato Pirandello nella formazione del magistero da cui poi è nata l'Università degli Studi Roma III. Quindi siamo andati negli archivi per controllare questo materiale. Ci aspettavamo un materiale piuttosto grigio, quindi qualche firma, qualche verbale. E invece poi la scoperta che è emersa è stata una scoperta assolutamente stravolgente, perché ci siamo resi conto che questi verbali d'esame, quindi dove venivano registrati gli esami, erano arricchiti da questi disegni. Il primo pensiero è corso ovviamente al Pirandello pittore disegnatore, perché sapevamo naturalmente che Pirandello aveva avuto esperienze di pittore, però avere la conferma naturalmente ha avuto bisogno di tempo, di ulteriori indagini, però tutto questo è avvenuto anche grazie a testimonianze incrociate, perché sia alcune allievi di Pirandello, sia alcuni colleghi raccontavano di questa pratica insolita dello scrittore. Quello che vorrei aggiungere è importante: abbiamo altre testimonianze in effetti di scrittori che dipingono e disegnano, ma naturalmente lo fanno in sedi private. Pirandello, diciamo, traspone una pratica privata a uno spazio istituzionale, un atto pubblico. Diciamo, questo è l'elemento forse più straordinario di questa scoperta.
1: E che cosa disegnava solitamente? Cosa rappresentano
2: Allora,
1: Giuseppe Crimi questi schizzi?
2: guardi, i soggetti sono di vario tipo. Colpiscono alcuni ritratti, alcuni autoritratti, ritratti di colleghe e di colleghi, di alcune studentesse. Ma ci sono anche oggetti, elementi che in effetti richiamano il mondo pirandelliano, maschere, ad esempio, scheletri e scimmie che fumano. E c'è anche una curiosità, la famosa mosca dipinta, che è un trompe-l'œil di antica memoria, che si ritrova anche nei quadri 500 e 600. E Pirandello, appunto, evidentemente trovava un modo per decomprimersi all'interno di un contesto che non sentiva fino in fondo suo.
1: E Franco, ecco, di quanti lavori stiamo parlando? Mi riferisco adesso specificamente a ciò che è esposto, nella vostra mostra Pirandello disegnava.
0: Beh, sono 7 bacheche più o meno con credo 3 registri. Ora chi ha curato la mostra sa esattamente che tipologia di registri abbiamo abbiamo esposto ed è una mostra che è un corpus pirandelliano che in qualche modo abbraccia anche il contesto in cui viveva Pirandello, la Roma degli anni in cui si è trasferito Pirandello, l'aiuto della famiglia e appunto come accennava il professore Crimi, un mondo che doveva decomprimersi in qualche modo, perché lui, ricordiamoci, ha avuto il premio Nobel che era già Pirandello grande, dopo pochi anni morì, quindi insomma ebbe un riconoscimento abbastanza tardivo e forse di questo appunto lo si riesce anche un po' a intravedere nella sua voglia di evasione, perché diventava nel frattempo famoso nel teatro, giravano più soldi, era più noto e quindi quel posto lì al magistero gli iniziava a stare stretto. Ecco, ora senza troppo indagare, poi a livello psicologico io ci tengo anche poi a dire che la mostra, magari lo diciamo anche, lo ricordiamo anche alla fine, la mostra sarà prorogata con l'università in
1: Sì,
0: collaborazione con l'Università di Roma 3,
1: giusto,
0: volevamo
1: fino al
0: dire
1: 23
0: che
1: ottobre.
0: Ne approfitto per dire questo, perché è una cosa molto anche
1: Sì.
0: particolare, il fatto del luogo è veramente metafisica, perché all'interno, durante l'allestimento della mostra nel castello di Santa Severina, che è un castello dell'XI secolo ed è uno dei meglio conservati di tutto il mondo, perché poi ha avuto tanti rifacimenti, e qui dove viene ospitata la mostra è stata fatta una serendipità, no? Per i nostri ascoltatori che non sanno esattamente cosa sia una serendipità, e quando viene fatta una scoperta nel bene e nel male causale, che comunque ti apre delle vie, delle risposte. E tra i soggetti in qualche modo studiati lì al magistero, tra il contesto che circondava Pirandello, c'erano anche i suoi colleghi, c'era un certo Niccolò D'Alfonso, che era un intellettuale originario di Santa Severina, provincia di
1: Di
0: Crotone.
1: Crotone, sì.
0: E quindi è molto probabile che uno o due di questi ritratti siano attribuiti proprio a Niccolò D'Alfonso, lì dove i curatori stavano sistemando le opere. Ecco, quindi questo significa che quando c'è un territorio che risponde, si accorge di questa serendipità, certo è causale, ma non so fino a che punto poi,
1: Certo,
0: alla fine dei
1: sì.
0: conti.
1: Bene, bene, bene. E anche Vittorio da Orta San Giulio ci scrive al 3355634296 che anche Dante nella Vita Nova scrive che dipingeva, faceva disegni e ci ringrazia per queste testimonianze. E noi ringraziamo voi, grazie a Franco Eco.
0: Grazie a voi, a tutti quanti, e grazie per lo spazio.
1: Grazie a Giuseppe Crimi.
2: Grazie, grazie a lei, grazie per l'occasione.
1: Noi
2: Buonasera.
1: invitiamo tutti appunto fino al 23 ottobre. Mi ero sbagliato, prima avevo parlato di altri 2 giorni, invece no, è stata prorogata fino al 23 ottobre al Castello di Santa Severina. La mostra Pirandello disegnava.

E abbiamo ascoltato il quarto degli otto brani che compongono Hortus Conclusus di Gianfrancesco Malipiero, in questo caso era un andante, eseguito da Aldo Orvieto al pianoforte, un disco Stradivarius. E questo ascolto ci consente di approssimarci al secondo cartellone di questa sera, Festival dei Festival, sempre a cura di Giorgio Marino. Ci avviciniamo all'ascolto di due capolavori del repertorio mitteleuropeo: il concerto in re maggiore per violino e orchestra per 61 di Ludwig van Beethoven e la sinfonia numero 3 in re maggiore di Franz Schubert. Li ascolteremo nella interpretazione dell'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici, e il primo, il concerto beethoveniano con Kerstin Leong al violino. E partiamo dal concerto in re maggiore opera 61 di Beethoven, nei tre movimenti allegro ma non troppo, larghetto e rondò allegro. Beh, questo concerto non ci mostra diciamo il Beethoven eroico della grande tensione drammatica, del grande conflitto dialettico, ma è quello di un Beethoven dal lirismo raccolto, più elegico, più contemplativo. Risale al lo collochiamo nel piano della stagione centrale della produzione beethoveniana, quella che va dal 1802 al 1814. Questo concerto nello specifico nasce nel 1806 e viene eseguito per la prima volta a Vienna, e il solista era Franz Clement, che era anche tra l'altro il dedicatario, il violinista dedicatario della partitura. E questo concerto per violino forse è l'esempio più uno degli esempi più emblematici dei momenti in cui Beethoven si è sottratto in qualche modo alla via più impetuosa del suo linguaggio per cercare un'espressione alternativa dalle tinte meno nette, forse dalle mezze tinte, dalla delicatezza del sentimento. E la nascita di quest'opera fu tutt'altro che lineare. Addirittura, secondo qualche aneddoto, secondo la tradizione, Beethoven arriva a completarla soltanto pochi attimi prima, pochi istanti prima del debutto. Franz Clement dovette affrontare la sua parte da solista in condizioni, a quanto si dice, estremamente difficili. Però al di là di ciò, il dato significativo, l'elemento importante, è che il concerto appare subito come un'opera ambiziosa, molto ambiziosa, anche per la sua durata. Parliamo di quasi tre quarti d'ora di concerto per violino e orchestra. Le dimensioni superavano di gran lunga i precedenti di questo tipo di repertorio. Richiedeva un'orchestra più ampia, oltre appunto a una parte solistica di notevole difficoltà tecnica. E la scrittura in particolare quella del solista, ma in generale anche quella orchestrale, appare ad alcuni contemporanei tanto difficile da essere quasi ineseguibile. L'accoglienza iniziale del pubblico fu piuttosto freddina. Il concerto per parecchio tempo è rimasto ai margini del repertorio. La sua vera riscoperta, il suo grande rilancio avvenne quasi 40 anni dopo, nel 1844, grazie soprattutto al giovanissimo Joseph Joachim, che soltanto a 13 anni lo eseguì a Londra sotto la guida di un altro grandissimo, cioè di Felix Mendelssohn. Ecco, quella memorabile esecuzione senza dubbio ha contribuito in modo decisivo a riportare questo capolavoro beethoveniano nelle sale da concerto e ovviamente a decretarne in qualche modo l'assoluta consacrazione internazionale. Dicevamo allegro ma non troppo, tra l'altro questo allegro ma non troppo che si apre con dei celeberrimi quattro colpi di timpano eseguiti molto piano, poi il larghetto e il rondò finale. È un concerto che rappresenta, che segna una vera svolta nella storia della forma concertistica del
del repertorio per violino e orchestra è davvero profondamente beethoveniano, ma come spesso accade nella produzione beethoveniana, già inizia a guardare più avanti, inizia a guardare verso il romanticismo per le dimensioni, dicevamo, ma anche per un rapporto, una relazione sempre più profonda e intrecciata tra il solista e l'orchestra, ma anche per la libertà della forma e forse soprattutto per la centralità della espressione e per la specifica combinazione tra ampiezza e intimità. E allora ascoltiamo il concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61, allegro ma non troppo, larghetto, rondò allegro, orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici e al violino Kerstin Leong.

E ha risposto decisamente bene il pubblico del Teatro Verdi di Firenze il 5 febbraio dello scorso anno, del 2026, dopo aver ascoltato l'interpretazione energica, ma anche allo stesso tempo intima, ampia, ma nello stesso tempo lirica, del concerto in re maggiore per violino e orchestra opera 61 di Ludwig van Beethoven, nei tre movimenti, allegro ma non troppo, larghetto e rondò allegro. Dicevo, interpretazione dell'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici e violinista Kherson Leong. Dicevamo un concerto questo che segna una svolta nel repertorio per violino e orchestra, ma in generale nella forma concertistica. Un'opera, dicevamo, profondamente beethoveniana, ma che inizia a volgere lo sguardo più avanti verso il romanticismo. E dicevamo che una delle forse delle caratteristiche principali di questo lavoro è proprio la combinazione meravigliosa tra ampiezza e intimità. È una scrittura innovativa, ma che non necessita di particolari enfasi. È sufficiente, per così dire, il grande lavoro costruttivo e nella gestione dell'orchestra che realizza Beethoven nel 1806 con questo capolavoro. E la seconda pagina, anch'essa meravigliosa, prevista da questo concerto, è la terza sinfonia di Franz Schubert in re maggiore, nei quattro movimenti, adagio maestoso.

allegro con brio, allegretto, menuetto vivace trio e presto vivace. Dunque, questo lavoro risale al 1815, quindi Schubert aveva appena 18 anni. Questa sinfonia nasce in un periodo di straordinaria intensità creativa per Schubert. In quel periodo il compositore lavorava, studiava composizione con Antonio Salieri due volte alla settimana, impartiva lezioni private e ciò nonostante ha scritto in quell'anno tantissima musica, decine e decine di partiture. La terza sinfonia, Schubert sulla terza sinfonia inizia a lavorarci il 24 maggio e già dopo 26 giorni, il 19 giugno, la sinfonia era conclusa e contemporaneamente aveva lavorato a brani vocali, brani liturgici, tantissime partiture. Rispetto alle prime due sinfonie, la terza presenta dimensioni più contenute, la durata della sinfonia è di circa 25 minuti, ma contiene degli elementi che poi saranno destinati ad assumere una sempre maggiore importanza nella produzione sinfonica successiva di Schubert. E in particolare è significativo il rapporto che Schubert costruisce tra l'introduzione lenta e l'allegro iniziale, e quindi tra l'adagio maestoso e l'allegro con brio. È una scelta che rompe con la consuetudine di mantenere nettamente distinte l'introduzione e l'allegro, e che Schubert, è una consuetudine che poi Schubert riprenderà lavorandoci su e con effetti anche più imponenti, più ampi, ad esempio nell'ottava sinfonia in do maggiore, la grande. E anche la struttura complessiva mostra una certa autonomia, una certa libertà rispetto ai modelli tradizionali, così come accade nelle contemporanee settima e ottava sinfonia di Beethoven, che sono state composte dal compositore di Bonn, sono state scritte nello stesso periodo, non troviamo un vero e proprio movimento lento autonomo, quindi in qualche modo si sfugge dalla più tradizionale tripartizione allegro adagio allegro sostanzialmente. Al suo posto compare, come dicevamo, un allegretto leggero, organizzato secondo una forma ABA, come potremo ascoltare. Il terzo movimento reca invece l'indicazione di minuetto, ma è soprattutto una definizione che ormai è convenzionale. Schubert, come Haydn nei suoi ultimi lavori, altera in qualche modo la regolarità della danza del minuetto attraverso degli accenti inattesi, spostando un po' gli accenti. E il trio poi che ascolteremo, dicevo, minuetto vivace e trio, il trio è affidato in particolare a oboe, fagotto e archi senza violoncelli, ed è qualcosa che si avvicina forse come carattere, si avvicina forse più a un Ländler, o addirittura potremmo andare ancora più oltre, a un valzer, più che a un vero e proprio minuetto. E chiude la sinfonia il presto vivace, un presto vivace conclusivo che è costruito su un ritmo riconducibile a una sorta di tarantella, e questo in prima attribuisce alla musica un'accelerazione decisiva. Questa terza sinfonia per molto tempo è rimasta lontana dalle sale da concerto. Schubert, si sa, compose le sue prime sinfonie quando la sua notorietà, la sua fama era molto limitata. Non ci fu nessuna esecuzione di questa terza sinfonia durante la vita di Schubert. Ricordo che Schubert nasce nel 1797 e muore nel 1828. Pensate che la prima esecuzione la prima esecuzione integrale di questa sinfonia avverrà soltanto nel febbraio del 1881 al Crystal Palace di Londra, sotto la direzione di August Mann. Diciamo che un ruolo decisivo nella riscoperta delle sinfonie giovanili l'hanno avuto George Grove e Arthur Sullivan, che hanno in qualche modo
nella seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento hanno lavorato sul recupero di materiale, delle composizioni di Schubert, e poi una volta avute in mano le partiture, diciamo, ne hanno contribuito al loro studio, alla loro analisi e poi alla loro diffusione. E anche Antonin Dvorak in realtà ha avuto un ruolo in questo, perché nel 1894 scrive un saggio nel quale in qualche modo invita a riconoscere nelle prime sinfonie di Schubert già una personalità definita. E allora ascoltiamo questa sinfonia nella quale dietro un'apparente brevità si intravedono già quegli elementi che caratterizzeranno lo Schubert più avanzato: libertà formale, vivacità ritmica, invenzione melodica, insomma tutto ciò che poi renderà Schubert Schubert per l'appunto. E allora ascoltiamo questo secondo lavoro importante nel secondo cartellone di questa sera, è la sinfonia numero 3 in re maggiore nei movimenti adagio maestoso allegro con brio, allegretto, menuetto vivace trio, presto vivace, appunto è Schubert, eseguito dall'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici, un concerto registrato il 5 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.

Davvero una meravigliosa coppia di capolavori questa sera, questo secondo Festival The Festival a cura di Giorgio Marino. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Re maggiore di Franz Schubert nei movimenti Adagio maestoso Allegro con brio, Allegretto, Menuetto vivace trio e Presto vivace, la sinfonia che seguiva il concerto in Re maggiore per violino e orchestra opera 61 di Ludwig van Beethoven, eseguito dal violinista Gerson Leong con l'orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici, orchestra della Toscana che ha poi eseguito la terza sinfonia di Schubert. E a questo punto il nostro secondo Festival The Festival, il nostro cartellone si conclude e andiamo a chiudere anche questa puntata di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Il programma è a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera, al di là del vetro, alla console si sono alternati Mauro Tonini e Marina Baglivo, mentre alla regia c'è stato Giorgio Spolverini. Io ringrazio tutti loro, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Questa è la mia ultima settimana di questa settimana di conduzione, la mia ultima puntata in questa settimana di conduzione, e io vi saluto e naturalmente ci ritroveremo presto. Buonanotte e un saluto da Giacomo Fronzi.

0: get to get
1: playing a live
0: from get to get
2: L'arte è certamente un atto d'amore e di passione, ma per molti musicisti è comunque un lavoro non sempre così glamour come si potrebbe pensare, un lavoro a tratti sfiancante che troppo spesso non fa arrivare a fine mese quando l'affitto e il cibo sono sempre troppo cari. C'è anche spazio per questo tipo di riflessione nel nuovo potentissimo album di Aja Monet intitolato The Color of Rain, uscito da non molto per l'etichetta Drink Some Water. Working Class Musicians è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, in cui ritroviamo lo spoken word sempre molto serrato della compositrice, poetessa, attivista originaria di Brooklyn ma da qualche tempo con base a Los Angeles. Aja Monet è un'artista assolutamente poliedrica, anche precoce, sia nell'ambito della poesia, ha cominciato a scrivere a 8 anni, a pubblicare a poco più di 20, sia per quanto riguarda il suo impegno politico e sociale. Surrealist Blues Woman è il modo in cui alcune volte viene definita, per il modo in cui fonde l'improvvisazione, le sue rime sempre taglienti e arrabbiate, in un modo però molto fluido e anche molto visionario. The Color of Rain è un disco pieno di ritmo e ricchissimo delle sfumature della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, il rap. Si apre con la frase "Say it with your chest", un'espressione in slang afroamericano che significa proprio "parla in maniera schietta", e tutto il disco va avanti con questo passo per 15 pezzi, prendendo raramente fiato. Un lavoro arrabbiato per l'ascesa dei fascismi in tutto il mondo, lo era anche il precedente When Poems Do What They Do, ma troviamo Aja Monet ancora più esposta per quanto riguarda la politica, per quanto riguarda la causa palestinese. C'è però anche una buona dose di speranza, un invito a guardare il cielo dentro ognuno di noi, richiamando anche una sorta di risonanza collettiva e al concetto di nutrimento che viene veicolato attraverso l'elemento dell'acqua. Un album supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle and the Gocello, che è alla produzione anche su qualche brano, produzione curata anche dalla stessa Aja Monet insieme a Justin Brown. Ci sono poi Georgia Anna Maldro e Ganevia su alcuni brani alla voce, Josh Johnson, Ambrose Akinmusher, Barney Stravis, tra i musicisti coinvolti. Dopo Working Class Musicians ascoltiamo un altro brano da The Color of Rain di Aja Monet, il pezzo si intitola Melting Clocks, con le rime di Mick Jenkins e Vic Mensa.
1: Every now and when, in the yesteryear yawn, ancient embryos eternally swing the fishing pole of memory, capturing today baited by breaths of tomorrow. Twice in a blue blood moon, we dream of doubtless rhythms to collage our moments shedding self. Quantum futures, past, present, always beyond.
3: Psychedelic saints.
1: Grounded in storytelling tradition, tardy, we measure the space by the changes. We wade with waiting tides, moment to moment. It be in front or behind, a constellation of seeing through. Stewed glimpses, blinks of a sneeze.
4: The tea kettle's voice.
1: Water. At the brim of boiling. The change of a state. Murmurs between space. The year grew older the further we saw it. A silver strand of breath. Eyes as wounds. We tell time by how deep we buried the memory. We tell time by the space between here and there. Sound lingering in the ether. Bouncing off the stars and moon. We swell and grow in the scrolling distance. We tell time by how many excuses you got before you answer, or how we organize the noise. We tell time by shading time. To love in a place where there is no space or time. The length of our laughter lounging. Lift every giggling second, minute, or hour. I too sing of timelessness. I wish you a future with no names. Time ain't real, no how. When you're locked up, there's only 2 times, daytime and nighttime. when all you got is time and folks outside waste time trying to make time. There's only beginnings and ends.
3: Time is cardiovascular.
5: State running out. In due time.
1: What you do with time is your time. You don't serve time, you get time to serve you. How wristwatches continue to sell us the pipe dream of being able to own time. How the drummers keep time. Just in time. Our folk, we build the pyramids before 12 o'clock noon and rest in the shade, eating melons, laughing at time. What a fool. What a fool to think we could ever own time.

calendar.

lo spoken word onirico di Aja Monet accompagnato dal rap di Mick Jenkins e Vic Mensa, siamo scivolati in un altro album che abbiamo ascoltato di recente, che unisce l'improvvisazione, il jazz, poi più nello specifico anche uno sguardo ai ritmi medio orientali, a una forma di consapevolezza politica e sociale che non trova espressione esplicita nei testi, nello spoken word, come nel caso di Aja Monet, ma che permea profondamente l'immaginario della musica. Si intitola We Are Surging Waters, il più recente settimo album in studio di Rosa Brunello, da cui abbiamo appena ascoltato il brano Witching Hour. Rosa Brunello è bassista, contrabbassista, compositrice, con diverse collaborazioni importanti all'attivo, quella con il progetto Elephantin di Maurice Lucas e poi anche come parte della live band di Bridgewater. We Are Surging Waters è uscito per Domanda Music ed è principalmente basato sul senso di pluralità, di multiculturalità, di presa di coscienza e di reazione collettiva verso i conflitti del momento storico che stiamo vivendo, insomma un tema che ritorna in tanti album, in diversi generi musicali in maniera trasversale. Il titolo può essere tradotto come acque che straripano dagli argini, in riferimento anche ai movimenti collettivi nati dal basso in Italia come all'estero. Musicalmente il jazz incontra echi della musica nordafricana, della musica dell'Asia occidentale, che appunto Rosa Brunello ha frequentato parecchio, sia in tour sia con le collaborazioni più o meno di recente. Sull'album Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembe. Con lei ci sono tantissimi musicisti, anche per questo si tratta di un album corale: Yas Ahmed alla tromba e al flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore, Maurice Lucas su alcuni brani al sintetizzatore, poi c'è una doppia batteria, Marco Frattini e Tommaso Cappellato. Ascoltiamo un altro brano da We Are Surging Waters di Rosa Brunello, intitolato Living

Ed è una chiamata a raccolta, una richiesta di azione decisa, ferma, seppur accompagnata anche da una certa dose di speranza, anche quella che attraversa il recente album degli Irreversible Entanglements, Future, Present, Past, che abbiamo appena ascoltato con il brano The Spirit Moves, subito in sequenza dopo la traccia Living Upstream di Rosa Brunello. Due album, anzi tre, incluso anche assolutamente quello di Aja Monet, in cui il concetto di noi è davvero molto forte, in cui viene auspicata una rivoluzione e una presa di coscienza totalmente collettiva. Future, Present, Past è uscito in primavera per Impulse ed è come sempre espressione della coscienza politica, sociale, dello straordinario quintetto composto dal contrabbassista Luke Stewart, dal sassofonista Kier Noringer, dalla poetessa Kame Ayewa, che conosciamo bene come Murmader, dal trombettista Achilles Navarro e dal batterista Cesar Holmes. Un disco, Future, Present, Past, che si inserisce sempre nella tradizione del jazz radicale, dell'improvvisazione, ma poi anche con questo piglio molto riconoscibile e un po' sciamanico di Murmader e del suo spoken word, vista di recente al festival Jazz is Dead in versione da solista. Ha ribadito come le sue performance siano piuttosto delle chiamate e non soltanto dei semplici, virgolette d'obbligo, concerti. Non a caso nelle note che accompagnano questo album degli Irreversible Entanglements c'è questa riflessione che vi riproponiamo, molto significativa, molto rappresentativa. Il peso di un certo mondo può essere crudele e disumano, c'è un altro mondo invece che ci solleva. Partiamo in cinque e ci trasformiamo in miliardi, miliardi di noi su questo pianeta che condividono questo viaggio attraverso l'esistenza. Futuri pieni di possibilità e potenzialità, il presente con tutte le sue ansie e incertezze, i passati come fonte di saggezza ancestrale e moniti della storia. Questo album siamo noi cinque sulle spalle di tantissimi altri, i guaritori, gli alchimisti, i ribelli, le madri e i padri che hanno combattuto, intessuto e inventato nuovi modi di essere, di vedere e di bilanciare le frequenze di questo pianeta verso la liberazione.

Stine Janvin, voce ed elettronica, e Morten Yu, synth e percussioni, sono tornati nella loro Norvegia dopo anni passati a Berlino e hanno intrapreso una ricerca approfondita sulla tradizione del Liksong, che letteralmente significa il canto del cadavere. E si tratta di un repertorio di canti funebri, un tempo intonati in processione mentre venivano accompagnati i defunti al luogo di sepoltura. Da questi canti e da questa tradizione i due musicisti sono partiti per un'elaborazione che da un lato mantiene alcune caratteristiche del materiale originale e dall'altro riflette pienamente la ricerca vocale e sonora per cui entrambi sono noti. Da questa ricerca, da questo processo anche complesso, è nato un progetto intitolato Death Songs nel 2024, da cui poi è scaturito questo disco Orgare Funeral Procession Music from Ryfylke, Norway, dal quale abbiamo ascoltato Leaving Home.

La tradizione norvegese dell'Iksong, il canto delle processioni funebri, un repertorio ma anche un modo di cantare rielaborati in modo radicale da Stine Janvin e da Morten Ju, che firmano il loro disco di debutto per l'etichetta Futura Resistenza, un disco intitolato Orgare, Funeral Procession Music from Rifilke, Norway, uscito il 24 marzo scorso. E ora rimaniamo in Norvegia, paese protagonista in questa parte di Battiti qui su Radio 3, con il nuovo lavoro di Caroline Wallace, cantante, compositrice, improvvisatrice, arrangiatrice, che è diventata una presenza importante sulla scena norvegese. Lei mette insieme jazz, folk, musica contemporanea e da poco ha pubblicato un nuovo disco con una bella e interessante formazione: sassofono, flauto, elettronica, chitarra, violoncello, batteria, banjo e voce. Il disco si intitola Eon e noi iniziamo ad ascoltarlo con un brano intitolato Tico.

In questo progetto traggo ispirazione dal tempo profondo, ovvero dal tempo geologico. Un eone è l'unità di tempo più lunga nella scala geologica. La storia della Terra è divisa in quattro eoni e questi possono essere ulteriormente suddivisi in ere che a loro volta possono essere suddivise in uno o più periodi, poi in epoche ed età. Così si legge nelle note di copertina del nuovo disco di Caroline Wallace. Quindi la cantante e compositrice riflette su un tempo lungo che in molte tracce di questo disco viene esplicitato nel titolo con riferimenti a pietre, rocce o montagne, come per esempio in questo brano che abbiamo appena ascoltato, intitolato Tycho, come Tycho Brahe, l'astronomo danese, e il riferimento è all'immenso cratere lunare che si chiama così ed è visibile anche dalla Terra e all'interno del quale sorgono diverse montagne. Diversamente, invece, nel prossimo brano che vi proponiamo, sempre da questo disco, qui a Battiti, è un brano che si intitola Bitte Lille Meg, che in norvegese significa piccola me.

La musica che ho scritto nasce dalla mia fascinazione infantile per le rocce, per l'aspetto maestoso e sublime di montagne, pietre e minerali. Così ha detto Caroline Wallace, spiegando la genesi di questo suo nuovo disco, un disco che mescola avant jazz, sperimentazione vocale e manipolazione elettroacustica e in una certa misura anche forma canzone, realizzato con una bella formazione in cui spicca il nome di Signe Emmelut, che si ascolta sassofoni, flauto ed elettronica, musicista che abbiamo ascoltato diverse volte qui a Battiti. In questo brano in particolare, intitolato Bitte Lille Meg, era protagonista la chitarra di Carl Bioro. Il disco, uscito per Sawa Jazz lo scorso 20 marzo, si intitola Eon. E ora lasciamo momentaneamente la Norvegia, momentaneamente e anche parzialmente, visto che il prossimo disco che ascoltiamo e che esce a nome di artiste non norvegesi e neanche scandinave, ma è stato tuttavia registrato negli Ocean Sound Studios, un posto davvero incredibile. Se avete voglia, andatevi a cercare questo luogo sulla rete. Si trova nella remota isola di Gisk, nel nord-ovest della Norvegia. Il disco esce quindi a nome del duo che collettivamente si chiama Nabelose. Il disco si intitola Har e il brano che ascoltiamo da questo lavoro è Nirides.

0: Si intitola Har ed è il terzo album firmato Nabelose, una esplorazione molto aperta che tiene conto tanto delle rispettive direzioni musicali delle due musiciste che formano questo gruppo, quindi il minimalismo con il pianoforte preparato che segna l'attività dell'austriaca Ingrid Schmoliner e le attività di improvvisatrice in contesti diversi della musicista greca Elena Kakaliagou, a lungo membro dei berlinesi Zeitkratzer, tra le altre cose, che si ascolta al corno e alla voce. Noi abbiamo ascoltato da questo disco un brano intitolato Nirides, un brano dove sul tappeto ciclico del pianoforte abbiamo ascoltato la voce di Elena Kakaliagou mentre recitava, tratta dall'Iliade, una lunga lista di 50 divinità femminili legate al mare. E lasciamo le due Nabelose per avventurarci in altre sperimentazioni vocali e sonore con Propan e Stina Stiern. Si tratta di un trio. Propan sono Ina Sagstuen e Nathalie Abramson-Garner, più lo abbiamo detto, sì, Stina Stiern. Le ascoltiamo in un brano tratto dal disco intitolato Shrew.
1: On our backs.

Propan e Stina Stiern, tre musiciste che lavorano sperimentando con la voce, utilizzata come materiale vivo, plasmabile e combinabile, unita anche a effetti ed elettronica, per un disco dove le parole si legano alla fisicità, una fisicità per esempio collegata al cibo che viene preparato, alle materie prime che vengono lavorate, succhi che gocciolano, mani che si sporcano e pelle che si bagna. Il disco si intitola Shrew, che indica in inglese un animale, ma significa anche bisbetica. Il termine bisbetica si riferisce a una donna percepita come litigiosa, pignola e irascibile, leggiamo dalle note che accompagnano il disco, un termine antiquato e sessista che descrive anche la donna che infrange il ruolo di sottomissione nel rapporto tra i generi. Bisbetica è anche un termine gergale per strega. Questo disco, scrivono le musiciste, Shrew, quindi appunto bisbetica in italiano, è la colonna sonora di queste donne e del loro stare insieme, una festa per coloro che si muovono nell'ombra. E noi da questo disco abbiamo ascoltato un estratto da un lungo brano intitolato Nel rapporto tra i generi. Bisbetica è anche un termine gergale per strega. Questo disco, scrivono le musiciste, Shrew, quindi appunto bisbetica in italiano, è la colonna sonora di queste donne e del loro stare insieme, una festa per coloro che si muovono nell'ombra. E noi da questo disco abbiamo ascoltato un estratto da un lungo brano intitolato Fern.

Ikki esplora il corpo attraverso la voce, il suono e il rituale sonoro. È la dichiarazione di intenti di questo ensemble sperimentale. Ikki, appunto, noto per l'improvvisazione vocale che fonde suoni acustici ed elettronici, gruppo attivo a Copenaghen, è composto da 5 cantanti provenienti da Danimarca, Norvegia e Finlandia. Noi abbiamo ascoltato un brano tratto dal loro 5° disco, si intitola Body, e appunto, come dice il titolo stesso,

Sample, in questo lavoro si concentra sul corpo umano e lo fa dal punto di vista biologico, spirituale e sociale. Body è anche una riflessione sul contrasto tra la voce nuda con tutte le sue imperfezioni e la voce invece ultraprocessata, frammentata o manipolata da macchine elettroniche. È un disco in cui ogni suono dell'album è creato esclusivamente con la voce e poi ci dicono anche che l'album è concepito come un movimento continuo e ciclico e che quindi può essere ascoltato ripetutamente senza un inizio o una fine definiti. E noi allora da questo movimento continuo e ciclico abbiamo ascoltato le prime due tracce, Circuit 1 e Run, ve ne proponiamo un'altra intitolata Dance. Loro sono i Key.

La sfortuna era che intanto eravamo arrivati davanti alla siepe di casa sua. E tutto quel che potevo aspettarmi da una vecchia signora del genere era che lei mi facesse un saluto con tutte le regole e poi mi lasciasse lì, sulla strada. Così io vi ringrazio, disse lei, come m'ero previsto. E scusatemi del disturbo e di tutto. E buonanotte anche a voi. Buonanotte, neanche per scherzo, dissi io un po' allegramente. E del disturbo non vi scuso per niente. Troppo comodo, no? Sono venuto a pigliare la mia lettera. La mia lettera, Zelinda. Mi spiego. Perché la lettera era già mia, se volete saperlo. Né più né meno che i miei libri e il mio tavolo. E anche un avvocato di città o il pretore mi darebbero tutte le ragioni del mondo. Lei mi stava a guardare, sempre un po' a testa bassa, a due passi e nemmeno da me. Avete ragione, si decise alla fine, guardando subito a terra però. Avete ragione, lo so. Ma anch'io credo di avere ragione. Bene, io penso per 3 o 4 giorni a una cosa e nient'altro. E poi me ne vado giù fino a valle a comperarmi il sale, la carta e l'inchiostro. E poi vi mando la lettera con dentro tutta quanta la cosa. E così tutto è finito. Poi però, quando vado al canale, ci ripenso sopra un bel po' e vedo che la lettera non può proprio servirmi per niente. E così allora ritorno in parrocchia e mi riprendo la lettera. E la prima cosa che faccio è quella di buttarla nell'acqua. Ma cosa avete pensato? Che cosa? Adesso è notte, Zelinda, e non c'è nessun altro che noi. Tutti e due abbiamo già un piede di là. E così certe cose si possono anche dire, mi sembra. Indugiò 2 secondi. Che cosa ho pensato al canale? Dopo voi vi arrabbiate, io lo so. Alzai appena appena le spalle. Neanche voi ci credete, Zelinda. Ho pensato, lei disse, che certe cose voi non potete capirle. Voi e neanche gli altri, però. Solo che gli altri non ci si arrabbiano mai. E anche questo può essere. Chi vi dice di no? Cercai di sorridere ancora. Certe cose si arriva a capirle e certe altre mai e mai, in nessun caso. Né più né meno che un medico che per anni ha studiato di tutto e perfino il latino, ma poi arriva la volta che anche lui non può fare niente altro che starsene lì sulla seggiola a guardare il malato che va. Eppure, conclusi un po' soddisfatto di quel mio paragone da sagra, è bene andare dal medico. Tutti vanno a farsi vedere dal medico. Io no, disse lei con dolcezza. Io non ci sono mai andata. Anche quando il mulo dei Carbonai mi calciò qui alla schiena, io non sono andata dal medico. Ci ho messo su delle frasche d'ortica. Non era una ragione, si intende, ma era tutto quel che passava il convento e bisognava a ogni modo pigliare il buono e il cattivo. Però, ribattei, la lettera l'avete pur scritta e quella sera siete pure venuta da me, dal dottore. E dite quel che volete, Zelinda, ma è segno che le frasche questa volta non siete riuscita a trovarle. Bene, io avevo intenzione di dirvi soltanto questo, che in due si cerca meglio. Ecco tutto. Questa volta era chiaro che dovevo aver fatto centro, perché la vecchia non rispose parola. Adesso, sulla strada di monte, per le siepi e le scarpate d'intorno,
e i calanchi ed i pascoli, era tutto silenzio e già dormivano gli uccelli e le rane ed ogni altra creatura. E infatti, dopo un po' si decise. Tutte le mattine alzarsi alle 5 e andare giù in fondo valle per pigliare gli stracci e fermarsi a mezzogiorno un momento a mangiare olio e pane sopra l'erba d'un fosso e poi venire su fino a monte a pigliare la carriola e andarsene al canale a lavare fino alle 6, fino alle 7 e il lunedì fino alle 9 di sera. E poi dopo caricare la carriola e tornare su a casa appena in tempo per mangiare ancora olio e pane e anche un po' di radicchi e poi andare a dormire. Respirò un po' a fatica. Si capiva che ormai doveva provare una gran pena di sé. E il giorno dopo fare lo stesso e anche l'altro giorno e tutti i giorni del mondo, perché io questo lo so. Questo lo so bene, tutti i giorni del mondo, e su questo neanche voi potete dire di no. Si interruppe per respirare di nuovo, perché mai aveva parlato tanto così in vita sua, e io guardavo e guardavo e non dicevo parola. Io ho una capra che porto sempre con me, e la mia vita è quella che fa lei. Tale e quale. Viene in fondo alla valle, torna su a mezzogiorno, si ferma davanti al fosso con me e poi la porto al canale e quando vado a dormire va a dormire anche lei. E anche nel mangiare non c'è gran differenza perché lei mangia dell'erba e io radicchi e insalata e la differenza sta solo nel pane. E poi a momenti io non potrò mangiare più neanche quello. Come me. Come me. Ecco che cosa faccio io. Una vita da capra. Una vita da capra e nient'altro. Erano amare parole e mi parve che qualcosa dovessi ben dirlo a ogni modo. E mi alzai e mi avvicinai di due passi. Era questo, Zelinda, che avevate messo nella lettera a voi? No, disse lei, e la cosa mi stupì la sua parte. No, questo chiunque lo sa, chiunque passa lo vede, e neanche c'è bisogno di dirlo. Oltretutto, cominciavo a deluderla. Giusto. Non era questo che avete scritto? E cos'era? Ormai che mi avete dato il dito, Zelinda, datemi anche la mano, che io son qui per allungarvi la mia. No, no, disse lei un po' indecisa. Voi non potete capire. Io sono stata tra le serve di Maria. Sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio e tutto a piedi fin là. Ho fatto quel che Dio dice di fare e nessuno può dir niente di me. Di grosso non ho mai fatto niente. E io pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo, perché io non gli ho mai chiesto niente, non l'ho mai disturbato tanto così in 63 anni a momenti, e non l'ho mai avuta con lui, mai una volta. Un piacere potrebbe anche farmelo, ecco. E si fermò un'altra volta, perché ormai era proprio commossa e io continuavo a guardarla e non dicevo parola. Per questo io sono venuta da voi quella sera a domandarvi se anche da voi, dalla chiesa, qualche volta non si bada alla regola. E la storia del matrimonio era solo un'astuzia e per tutta la notte mi ci son vergognata. Si interruppe di nuovo una volta. Io mi guardavo le scarpe e tacevo. Trascorse un minuto e anche due. Allora, volete sapere quello che c'era scritto? Mi chiese. Mi limitai a far di sì con la testa. Va bene,
decise. E io ve lo dico anche. Ma allora voi vi voltate da un'altra parte e non mi state a guardare più in faccia. Ed io feci anche questo. V'assicuro che mi voltai verso il muro come quando qualcuno si sveste e neppure un secondo pensai che vedendoci un tale avrebbe potuto anche riderci sopra. Affar suo, ad ogni modo. Nella lettera c'era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse così, e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me, ma siccome il mio era un caso speciale. No, no, non state a voltare la faccia, me l'avete promesso. Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio, perché questo lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene. Non voltate la faccia, guardate sempre di là per piacere. Allora, senza fare dispetto a nessuno, io chiedevo... No, ma io me l'immagino già quel che voi rispondete. Senza fare dispetto a nessuno? Ecco, nella lettera c'era scritto se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un po' prima. Mi voltai senza aver ben capito. Anche uccidersi, sì, spiegò lei con una tranquillità da bambina e si mise a guardarsi gli zoccoli. Tutto questo mi prese così all'improvviso che sul momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi, no, non fu neanche così. Alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e per carità e cosa dire e prediche e pagine intere e tutto quel che volete. Tutte cose d'altri, però. Cose antiche e per di più dette mille e una volta. Di mio, non una mezza parola. E lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio. E tutto il resto era meno che niente. Ecco, disse lei dopo un po', lo sapevo che avreste fatto così. E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto e anche più. Stava lì e continuava a sperare. Lo sapevo che avreste fatto così, ripeté con voce appena diversa. Io l'ho sempre saputo. Fin dal primo momento l'ho detto. Zelinda, cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo. Perché allora l'avete voluto sapere? Disse lei con un po' di rimprovero. Voi l'avete voluto sapere e adesso, ecco, ve ne state così. E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte. Vengono delle idee certe volte. Mi guardai un po' d'intorno. Stava per venire la morta stagione. Gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la melide li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di monte e i bambini che per l'intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli. Un inverno di 5 o 6 mesi. E lei cosa avrebbe fatto? La vecchia. Nelle ossa sentivo l'inverno vicino. Guardai un momento le nuvole, che adesso erano più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le nuvole mi venivano dietro, sempre dietro, come se qualcosa sapessero. Vengono delle idee certe volte.
Ma che altro potevo fare? Mi dite?

A dicembre da noi i sentieri sono duri dal freddo e il rumore di un passo si sente quasi da giù, a fondo valle. Con la testa appoggiata alla finestra che dà verso i monti, io lo aspettavo da un'ora e anche più. Ormai l'aria cominciava a farsi color neve sporca e le case all'intorno erano più livide e fredde del sasso. Per le strade non c'era nessuno. Un bambino dalla gola coperta di stracci schiacciava il naso contro il vetro di casa. Una ghiaia picchiò contro il vetro. Solo allora mi scossi. «Ne sei vecchia di Bobbio», mi avvisò ansimando il ragazzo dal basso. «Le ho accompagnate giù fin dalla torba. Fra neanche mezz'ora son qui». Era vero. Guardando verso la torba, proprio in mezzo al sentiero brinato, mi pareva in realtà che ci fosse qualcosa di nero. Il ragazzo salì. Non che fosse un ragazzo prodigio, o recitasse poesie o roba simile, ma a suo modo qualche cosa doveva pure capire, perché entrando mi diede un'occhiata come si guarda un malato inguaribile. Era proprio a disagio il ragazzo, e per di più avanzò in punta di piedi. Non dicemmo parola. Anche i vetri erano color neve sporca. Il bambino dal collo fasciato era ancora là, sempre al posto di prima. Da una finestra uscì un filo di fumo. «Devo andare a vestirmi?» domandò a bassa voce il ragazzo. «Non ancora», dissi io. «È ancora presto. State un poco in silenzio. La melide l'ha già pettinata e lavata», mi informò con un po' di ritegno. Io guardavo giù dalla strada, sempre verso la torba di monte. In mezzo a tutto quel bianco e quel freddo avanzava qualcosa di nero. «Adesso ormai sarà lì che cuce il lenzuolo», continuò dopo un po'. «È ancora presto», risposi a fatica. «E poi bisogna aspettare le vecchie che piangono. Hanno accettato a 350? «Sì, a 350. Più mangiare qualcosa e dormire qui questa notte. Hanno fatto 7 chilometri, dicono». «È giusto». La stanza era ormai tutta in penombra e a 2 passi da me il ragazzo era solo una macchia più scura. «Vado a prendere il lume?» mi chiese. «Non importa, lascia perdere», dissi. Stemmo in silenzio, così, 4 o 5 minuti. Poi mi fece pietà e oltretutto volevo star solo. «Bene, credo che adesso sia ora», dissi io con stanchezza. «Prepara cotta, aspersorio e ogni cosa. E poi vatti a vestire». Il ragazzo si mosse in punta di piedi, ma sull'uscio si volse. «Le 6 vecchie di Bobbio mi hanno fatto anche capire che vorrebbero qualcosa di caldo. Le strade ormai gelano», dicono. Dice di sì con la testa. Era giusto. Anche questo era giusto. Il ragazzo andò via. Per 3 mesi ero andato ogni sera al canale e ogni sera l'avevo trovata laggiù, coi suoi stracci. La sua capra frugava qua e là. Mi fermavo lì, sopra l'argine, sempre come per caso, e mai più di 1 minuto, appena il tempo che lei s'accorgesse o mostrasse d'accorgersi. E poi indietro ancora, in parrocchia, mai una volta in 3 mesi che m'abbia fatto il più piccolo segno o abbia alzato anche solo la testa. Lei c'era ancora, ecco tutto, e io dall'argine vedevo che c'era, ed il resto non voleva dir niente. E tutti e due sapevamo benissimo che non ci saremmo parlati mai più, neanche più salutati incontrandoci, ma anche questo era meno di niente. E adesso era finita. Qualcosa era successo una volta, e adesso era tutto finito. Non provavo neppure dolore, però, né rimorso o malinconia o roba simile.
Mi sentivo solo dentro un gran vuoto, come se ormai non potesse capitarmi più niente. Niente, fino alla fine dei secoli. Me ne giravo su e giù per la stanza dove per la prima volta lei mi aveva così scioccamente parlato. Spostavo un libro, lo spostavo di nuovo, o battevo su un vetro, così. E adesso anche un ragazzo avrebbe potuto condurmi per mano. Un'assurda vecchia, un assurdo prete. Tutta un'assurda storia da un soldo. Giù dal vicolo venne un rumore. Le sei vecchie di Bobbio arrivavano allora. Le siepi erano tutte gelate. Le sei vecchie battevano i piedi dal freddo. Da un'altra casa uscì un filo di fumo. Il ragazzo salì e bussò all'uscio. Reverendo, mi avvertì senza entrare. Corro a suonare la campana. Amelide ha finito in questo momento. Adesso vengo, dissi io. C'era freddo. Dicembre è freddo da noi. E adesso eccomi qua. La vecchia è morta. La Melide è morta. Il ragazzo porta a monte le capre. Solo una volta ho rivisto il curato di Braino. Lui correva giù a valle, io venivo su per la strada dei pascoli. Novità su a Montelice? Mi ha gridato ridendo dal basso. Ho allargato le braccia. NN. Era troppo ingrassato per dirgliele. Sempre ridendo, ha ripreso la corsa. Davvero era troppo ingrassato. C'è quassù una cert'ora. I calanchi, ed i boschi, e i sentieri, ed i prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia, e poi viola, e poi blu. Nel primo buio le donne se ne stanno a soffiar sui fornelli, chine sopra il gradino di casa, e i campanacci di bronzo arrivano chiari lì giù fino a Borgo. Le capre s'affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri. Allora mi viene sempre di più da pensare che è ormai ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d'avere anche il biglietto. Tutto questo è piuttosto monotono.

0: Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo. A cura di Fabiana Carobolante, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Replica del 2023. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Rasi. Cor mio mentre vi miro. Riccardo Pisani, tenore. Ensemble Arte Musica. Francesco Cera, direttore.

Di Francesco Rasi abbiamo ascoltato Cor mio mentre vi miro. Riccardo Pisani, tenore. Ensemble Arte Musica. Francesco Cera, direttore. Otto Nicolai. Ouverture. Dalle allegre comari di Windsor. Vienna Filarmonica. Carlos Kleiber, direttore.